0: disarmo di Hamas per convincere gli israeliani a ritirarsi poco alla volta dalla parte occupata della striscia di Gaza. Hamas ha confermato l'impegno a consegnare le armi, ma chiede agli americani di costringere Israele ad accettare il piano di pace. Oggi Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu, che per ora quel piano l'ha rifiutato. Francesco Mincone. Pieno e completo disarmo di Hamas per convincere gli israeliani a ritirarsi poco alla volta dalla parte occupata della striscia di Gaza. Hamas ha confermato l'impegno a consegnare le armi, ma chiede agli americani di costringere Israele ad accettare il piano di pace. Oggi Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu, che per ora quel piano l'ha rifiutato. Francesco Mincone, GR1.
1: Sul fronte

0: Passiamo al conflitto russo-ucraino, raid su entrambi i fronti, 7 vittime in Russia per un attacco ucraino su diverse città, un attacco record in cui Kiev ha usato circa 1500 droni, 8 invece le vittime ucraine per il raid di Mosca. Intanto, secondo fonti NATO, sarebbe di origine russa il drone abbattuto dagli aerei spagnoli sui cieli della Romania. Ed è di 5 morti, tutti adolescenti, e 4 feriti, tra cui un bambino, il bilancio di un incidente avvenuto in Irlanda nel quale si sono scontrate 2 auto, di cui una che aveva imboccato l'autostrada contromano. Il veicolo che stava percorrendo la strada nel senso vietato è quello dei ragazzi. Secondo la polizia, l'impatto è dovuto ad una guida irresponsabile e pericolosa compiuta solo per raccogliere like. La cronaca con l'aggressione fuori da un locale a Barcellona del 21enne italiano Nicola Maggiotto, residente ad Asolo, Treviso. Il ragazzo è in coma farmacologico. Maggiotto, in vacanza con 8 amici, è stato colpito da un gruppo di giovani all'uscita di una discoteca. La famiglia ha presentato denuncia e le autorità spagnole hanno avviato le indagini. Ed è stato fermato il compagno di Ornella Forestano, la 46enne di Amendolara, Cosenza, morta l'altra notte in seguito ad un pestaggio e lasciata davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo, un albanese di 42 anni, si trovava al porto di Bari e stava imbarcandosi per andare in Albania. Il colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina e caccia ai ladri che hanno trafugato 4 opere attribuite ad Antonello. Sconcerto e dispiacere espresso dal ministro della cultura Giuli.
1: Sarebbero entrati da un piccolo varco lungo la recinzione del museo, gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le 5 tavole superstiti del Polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri in fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno 2 dei pannelli del Polittico sottratti, poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante. Marisa Mercurio, direttrice museo regionale.
2: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente funzionanti.
1: Risulta che nel museo al momento del furto ci fossero 4 custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale addetto alla custodia. Da Messina per il GR1, Maurizio Di Lucchio.
0: Meteo, dopo il grande caldo arrivano i temporali e si abbassano le temperature. Oggi previste piogge tra nord e centro e allerta gialla in 13 regioni. Sport, l'Italia dell'Atletica vince il medagliere agli europei di Birmingham con 22 titoli, tra cui 10 ori, gli ultimi quelli di Larissa Iapichino nel lungo e della staffetta 4x400 maschile, che ha battuto al photo finish i padroni di casa della Gran Bretagna. Gran Bretagna che invece ha battuto gli azzurri nel medagliere agli europei di nuoto di Parigi. L'Italia è arrivata seconda. Ieri 5 medaglie per gli azzurri, tra cui l'oro di Simona Quadarella nei 400 stile libero. E calcio, Coppa Italia, 32esimi di finale, registrano l'uscita del torneo della Lazio, sconfitta 2-0 dal Mantova. Passano il turno anche il Genoa, il Frosinone e il Verona. Oggi Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo. Lì c'è l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura del Medio Oriente, 8 paesi musulmani, tra cui Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Emirati e Turchia, accusano Israele di aver ostacolato il piano di pace per Gaza. Hamas chiede al Board of Peace, l'organismo voluto da Trump, di costringere Israele ad accettare il piano. La richiesta dopo l'incontro in Egitto tra il leader del movimento Khalil al-Ahya e Kushner, l'inviato del presidente americano. Secondo il sito di informazione Axios, Hamas ha confermato l'impegno al disarmo e alla smilitarizzazione della striscia. Oggi Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu. Stati Uniti-Iran, scade ufficialmente il termine di 60 giorni fissato dal memorandum, l'accordo firmato in Pakistan per aprire la strada a una soluzione diplomatica del conflitto. Ancora stallo nelle trattative sullo stretto di Hormuz e su altri punti dell'accordo. Intanto Teheran mette una taglia sui soldati americani. E nuovo messaggio su Truth del presidente americano Trump sulla Corea del Nord. Considerati i miei ottimi rapporti con Kim Jong-un, non mi fa piacere che gli Stati Uniti partecipino a manovre militari congiunte con la Corea del Sud. Trump ha annunciato di aver chiesto al segretario alla guerra Exet di ridurre la partecipazione americana alle manovre, manovre che poco fa invece sono iniziate. E veniamo alla cronaca. In coma farmacologico Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo del Trevigiano, aggredito all'uscita da un locale a Barcellona. Il giovane, in vacanza con 8 amici, secondo il racconto di un testimone, sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e poi aggredito da un gruppo di ragazzi. Il padre dice decisive le prossime ore. Il femminicidio di Amendolara, in provincia di Cosenza, è stato fermato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire per l'Albania. L'uomo che avrebbe ucciso la donna di 46 anni sabato notte, e poi il corpo sarebbe stato ritrovato davanti all'ospedale di Trebisaccio.
3: Sono rimasto sotto shock.
2: Padre dice decisive le prossime ore. Il femminicidio di Amendolara, in provincia di Cosenza, è stato fermato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire per l'Albania. L'uomo che avrebbe ucciso la donna di 46 anni sabato notte, e poi il corpo sarebbe stato ritrovato davanti all'ospedale di Trebisaccio.
3: Sono rimasto sotto shock. Conoscendo la proprietaria,

0: potuto scatenare la furia del presunto omicida Elvis Metvelai, di 42 anni, di origine albanese. Fermato al porto di Bari dalla polizia di frontiera dopo una vera e propria caccia all'uomo, mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Dovrà spiegare cosa sia successo alla 46enne, ritrovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. La donna era anche imparentata con alcuni esponenti del clan Forastefano, tra le principali cosche della piana di Sibari. Elvis Metvelai era già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ulteriori approfondimenti si conosceranno dopo l'interrogatorio da parte degli inquirenti della procura di Castrovillari, che coordina le indagini. Da Trebisaccio è Michele Cervo per il GR1.
1: Continuiamo con la cronaca. Un pedone è stato investito e ucciso sulla statale Domiziana a Castel Volturno, nel Casertano, a travolgerlo un mezzo pesante il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. La vittima non è ancora stata identificata, il corpo è stato poi colpito da altre auto, una vettura è finita fuori strada e due donne sono rimaste ferite. Ed è caccia ai ladri, che a Ferragosto hanno rubato 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della Città Siciliana: 3 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere. Sentite anche i custodi, che avrebbero ignorato l'allarme. Sconcerto del ministro Giuli. E rimaniamo a parlare di cultura, perché un frammento dell'Odissea, considerato il più antico tra quelli finora conservati, torna a essere visibile al pubblico al Metropolitan Museum di New York.
2: Il reperto, risalente al periodo tolemaico, è nuovamente esposto nella Galleria 162, sezione dedicata all'arte greca e romana, dopo un lungo periodo lontano dalle sale. Datato tra il 285 e il 250 a.C., realizzato in Egitto su papiro, uno dei materiali più utilizzati nell'antichità per la scrittura, conserva 3 versi assenti dalla versione oggi considerata ufficiale del poema omerico. Secondo il curatore del Dipartimento di Arte Greca e Romana del Met, Sean Hemingway, la presenza dei 3 versi potrebbe essere collegata alla tradizione orale del poema. I bardi infatti narravano a voce le vicende di Ulisse, che potevano contenere aggiunte o variazioni. Il suo ritorno nella Galleria del Met è certamente legato al rinnovato interesse per il poema alla luce del successo mondiale del film L'Odissea di Christopher Nolan. This fragment is so interesting. Hemingway sui canali social del museo ha mostrato il reperto attraverso un video spiegando l'interesse per il frammento, offrendo una visione ravvicinata della preziosa testimonianza.
3: Aiutami a tornare a casa.
2: Il viaggio di Ulisse dunque non si è mai concluso. Aurelia Carafa, GR1.
1: E veniamo al meteo. Dopo il grande caldo arrivano i temporali, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porterà oggi rovesci e pioggia anche intensi su gran parte della penisola. I fenomeni interessano inizialmente il nord, per poi estendersi a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Allerta gialla in 13 regioni. Il climatologo Carlo Cacciamani.
4: Perché adesso è scattato l'allarme temporali?
5: Tanto più è caldo prima, tanto più l'atmosfera diventa instabile, quindi con le eruzioni di aria più fresca questa instabilità viene liberata e in eventi temporaleschi come quelli preannunciati.
4: Comunque c'è chi dice che i temporali estivi ci sono sempre stati.
5: Sì, certamente, ma con temperature come succedeva negli anni 80-90 del secolo scorso, di 30 gradi, 31 gradi di massima, era un conto. Con temperature dell'ordine di 38-39 gradi massimo, come abbiamo in questo periodo, è un'altra situazione. Siamo in una situazione di pericolosità.
4: Infatti abbiamo imparato che piove tanta acqua tutta insieme.
5: Certo, noi abbiamo sempre più eventi molto rapidi e intensi, intervallati anche da lunghi periodi di totale mancanza di pioggia. Non ci dimentichiamo che mentre stiamo parlando di questi eventi ci troviamo con dei fiumi che sono quasi a secco, tipo il Po, che con questo nuovo clima passiamo da una condizione di rischio per caldo estremo, con le conseguenze anche sulla salute dei cittadini, a condizioni di rischio, e sembra un paradosso, per eventi alluvionali.
4: Donatella Gori, GR1.
1: Lo sport, il trionfo italiano agli europei di atletica a Birmingham e agli europei di nuoto a Parigi. Nel nuoto 5 medaglie con il trionfo di Quadarella nei 400 stile. I complimenti della Premier Meloni, ogni medaglia, ha scritto la Premier su X, racconta anche un'Italia che sa vincere, che non smette mai di crederci. E poi l'atletica con la staffetta 4x400, la staffetta maschile che batte al fotofinish la Gran Bretagna e regala così all'Italia il medagliere dell'Europeo di atletica.
6: All'ultimo metro per 3 centesimi l'Italia chiude con l'oro in attesa per questo bellissimo nella 4x400 maschile. Era il duello con la Gran Bretagna per la vittoria nel medagliere. Benati e Dobson fianco a fianco nell'ultima frazione. Il ragazzo romano ha resistito. Oro, mentre la rissa Iapichino ancora sorrideva in pista, ha vinto anche lei 7 metri al primo salto. Il

0: podio in 3 centimetri, 6,99 la britannica Sawyers, 6,98 la francese Pakcha. 10 ori per l'Italia, 6 argenti e 6 bronzi, con quello conquistato dalla 4x400 femminile protagonisti. Duplantis ha vinto nell'asta con un 6,10 per lui ordinario. Amy Hunt chiude con 4 ori, con quello nella 4x100 mista, nessuno come lei, in un'edizione dell'Europeo nel quale la squadra più forte è stata quella italiana. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: Ma prima di salutarvi vi ricordo anche le soddisfazioni nella ginnastica, nella ritmica. Il mondiale di Francoforte si chiude infatti con l'argento di Sofia Raffaeli al cerchio, dopo che la 22enne marchigiana aveva già conquistato venerdì il bronzo nel concorso generale contatto di passe olimpico. Agli europei di artistica a Belgrado invece azzurro ed argento nella gara a squadre alle spalle della Russia. E poi il calcio, Coppa Italia, Lazio fuori, avanti Genoa, Frosinone e Verona. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Hamas chiede ai paesi che fanno parte del Border of Gaza di costringere Israele ad accettare il piano di pace, se no niente accordo per il disarmo. Ieri l'incontro con i vertici dei miliziani palestinesi con l'inviato americano Kushner, che oggi incontrerà il premier israeliano Netanyahu. Anche 8 paesi del Medio Oriente hanno accusato Tel Aviv di non rispettare l'intesa e un lungo applauso ha colto un nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace. Pace in Medio Oriente durante l'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamolo.
3: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
2: Sul fronte Stati Uniti-Iran è ancora a stallo sull'apertura dello stretto di Hormuz, mentre scadono i 60 giorni dell'accordo siglato in Pakistan per chiudere la guerra. Intanto da Teheran i militari mettono una taglia di 30.000 euro su ogni soldato americano catturato o ucciso. Passiamo al conflitto russo-ucraino, raid su entrambi i fronti, 7 vittime in Russia per un attacco ucraino su diverse città, un attacco record in cui Kiev ha usato circa 1.500 droni, 8 invece le vittime ucraine per il raid di Mosca. Intanto, secondo fonti NATO, sarebbe di origine russa il drone abbattuto da ieri spagnoli sui cieli della Romania. Le elezioni presidenziali in Zambia, con lo spoglio che ha superato il 50% delle schede, il presidente uscente Hakainde Hichilema sarebbe confermato nel ruolo istituzionale. Ha raccolto finora il 59% dei voti, sconfiggendo lo sfidante Brian Mundubile, fermo al 40% dei consensi. La cronaca, sono ore di apprensione per Nicola Maggiotto, il 21enne originario della provincia di Treviso, rimasto gravemente ferito in un'aggressione all'uscita di un locale a Barcellona.
4: Adesso bisogna aspettare. Potrebbero volerci anche un paio di giorni per il risveglio di Nicola Maggiotto dal coma farmacologico e per valutare quindi le sue condizioni. Mercoledì notte l'aggressione violenta all'uscita da un locale.
2: Ore di apprensione per Nicola Maggiotto, il 21enne originario della provincia di Treviso, rimasto gravemente ferito in un'aggressione all'uscita di un locale a Barcellona.
4: Adesso bisogna aspettare. Potrebbero volerci anche un paio di giorni per il risveglio di Nicola Maggiotto dal coma farmacologico e per valutare quindi le sue condizioni. Mercoledì notte l'aggressione violenta all'uscita da un locale a Barcellona, dove il 21enne di Aso

0: poi degenera rapidamente. Quello che è accaduto lo racconta Daniele Maggiotto, il padre di Nicola.
1: È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare. E poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito.
0: Nicola ha riportato un grave trauma cranico, la prognosi è riservata. A difenderlo nella colluttazione un suo amico rimasto ferito a uno zigomo in modo non grave. Gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sulla vicenda indaga la polizia spagnola, ma per il padre di Nicola adesso c'è una sola priorità.
1: L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
0: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Ed è stato fermato il compagno di Ornella Forestano, la 46enne di Amendolara, Cosenza, morta l'altra notte in seguito ad un pestaggio e lasciata davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo, un albanese di 42 anni, si trovava al porto di Bari, pronto per partire per l'Albania. E abbiamo un'ultima ora: un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato a largo delle coste dell'Indonesia, un sisma che avviene due giorni dopo che la regione è stata colpita dal potente terremoto di magnitudo 7.7 che ha causato 53 morti e oltre 5.000 sfollati, e non è stato finora dato allarme tsunami. Meteo in Italia: dopo il grande caldo arrivano i temporali e calano le temperature. Oggi previste piogge tra nord e centro, allerta gialla in 13 regioni per le precipitazioni, rinviato ad oggi il Palio di Siena. Sport: l'Italia dell'atletica vince il medagliere agli europei di Birmingham con 22 titoli, tra cui 10 ori, gli ultimi quelli di Larissa Iachipino nel lungo e della staffetta 4x400 maschile, che ha battuto al photo finish i padroni di casa della Gran Bretagna. Gran Bretagna che invece ha battuto gli azzurri nel medagliere agli europei di nuoto di Parigi. L'Italia è arrivata seconda. Ieri 5 le medaglie, tra cui l'oro di Simona Quadarella nei 400 stile libero. Podio anche nella ginnastica, in quella ritmica argento per Sofia Raffaeli ai mondiali di Francoforte, stessa medaglia per le azzurre nella gara squadra agli europei dell'artistica di Belgrado. Calcio: Coppa Italia, i 32esimi di finale registrano l'uscita dal torneo della Lazio, sconfitta 2-0 dal Mantova. Passano il turno anche il Genoa, Frosinone e il Verona. Oggi Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Palermo Lecce. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

anni ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi e ben ritrovati. Apriamo con la nuova scossa che ha colpito l'Indonesia, un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste a 175 km a est dell'isola di Flores ad una profondità di 18 km. Al momento non è stato emesso alcun allarme tsunami. Medio Oriente, 8 paesi musulmani, tra cui Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Emirati e Turchia, accusano Israele di aver ostacolato il piano di pace per Gaza. Anche Hamas chiede al Board of Peace, l'organismo voluto da Trump, di costringere Israele ad accettare il piano. La richiesta dopo l'incontro in Egitto tra il leader del movimento e l'inviato del presidente americano. Secondo il sito di informazione Axios, Hamas ha confermato l'impegno al disarmo e alla smilitarizzazione della striscia. Oggi Kushner incontrerà invece il premier israeliano Netanyahu. Stati Uniti, Iran, scade ufficialmente il termine di 60 giorni fissato dal memorandum e l'accordo firmato in Pakistan per aprire la strada a una soluzione diplomatica del conflitto. Ancora stallo nelle trattative sullo stretto di Hormuz e su altri punti dell'accordo. E nuovo messaggio su Truth del presidente americano Trump sulla Corea del Nord. Considerati i miei ottimi rapporti con Kim Jong-un, non mi fa piacere che gli Stati Uniti partecipino a manovre militari congiunte con la Corea del Sud. Trump ha annunciato di voler ridurre la partecipazione americana alle manovre, ma intanto nella notte si sono invece regolarmente svolte le esercitazioni militari congiunte. E veniamo alla cronaca. In coma farmacologico Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo nel Trevigiano, aggredito all'uscita da un locale a Barcellona. Il giovane in vacanza con 8 amici, secondo il racconto di un testimone, sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e poi aggredito da un gruppo di ragazzi. Il padre racconta che queste sono le ore decisive. Il femminicidio di Amendolare in provincia di Cosenza è stato fermato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire per l'Albania. Il compagno di Onerla Fora Stefano, la donna di 46 anni morta sabato notte per le percosse subite.
3: Sono rimasto sotto shock, conoscendo la proprietaria e i figli, diciamo una persona molto gentile.
4: Chi frequentava il bar che Ornella Fora Stefano gestiva insieme ai propri figli non riesce a credere a ciò che è accaduto, cosa abbia potuto scatenare la furia del presunto omicida Elvis Metvelai, di 42 anni, di origine albanese. Fermato al porto di Bari dalla polizia di frontiera dopo una vera e propria caccia all'uomo, mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Dovrà spiegare cosa sia successo alla 46. Ritrovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. La donna era anche imparentata con alcuni esponenti del clan Fora Stefano, tra le principali cosche della piana di Sibari. Elvis Metvelai era già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ulteriori approfondimenti si conosceranno dopo l'interrogatorio da parte degli inquirenti della procura di Castrovillari, che coordina le indagini. Da Trebisacce, Michele Cervo per il GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. Un pedone è stato investito e ucciso sulla statale Domiziana.
4: Reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ulteriori approfondimenti si conosceranno dopo l'interrogatorio da parte degli inquirenti della procura di Castrovillari, che coordina le indagini. Da Trebisacce, Michele Cervo per il GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. Un pedone è stato investito e ucciso sulla statale Domiziana a Castel Volturno, nel Casertano. A travolgerlo un mezzo pesante, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. La vittima non è stata ancora identificata.

0: Opere di Antonello da Messina dal Museo regionale della città siciliana. Si tratta di tre tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere. Sentite anche i custodi che avrebbero ignorato l'allarme. Sconcerto del ministro Giuli. E rimaniamo a parlare di cultura perché un frammento dell'Odissea, considerato il più antico tra quelli finora conservati, torna a essere visibile al pubblico al Metropolitan Museum di New York.
1: Il reperto, risalente al periodo tolemaico, è nuovamente esposto nella Galleria 162, sezione dedicata all'arte greca e romana, dopo un lungo periodo lontano dalle sale. Datato tra il 285 e il 250 a.C., realizzato in Egitto su papiro, uno dei materiali più utilizzati nell'antichità per la scrittura, conserva tre versi assenti dalla versione oggi considerata ufficiale del poema omerico. Secondo il curatore del Dipartimento di Arte Greca e Romana del Met, Sean Hemingway, la presenza dei tre versi potrebbe essere collegata alla tradizione orale del poema. I bardi infatti narravano a voce le vicende di Ulisse che potevano contenere aggiunte o variazioni. Il suo ritorno nella Galleria del Met è certamente legato al rinnovato interesse per il poema alla luce del successo mondiale del film L'Odissea di Christopher Nolan. This fragment is so interesting. Hemingway sui canali social del museo ha mostrato il reperto attraverso un video spiegando l'interesse per il frammento e offrendo una visione ravvicinata della preziosa testimonianza.
2: Aiutami a tornare a casa.
1: Il viaggio di Ulisse dunque non si è mai concluso. Aurelia Carafa, GR1.
0: Il meteo: dopo il grande caldo arrivano i temporali, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porterà oggi rovesci e piogge anche intensa su gran parte della penisola. I fenomeni interesseranno inizialmente il nord per poi estendersi a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Allerta gialla in 13 regioni. Il climatologo Carlo Cacciamani.
3: Perché adesso è scattato l'allarme temporali?
4: Tanto più è caldo prima, tanto più l'atmosfera diventa instabile, quindi con l'irruzione di aria più fresca questa instabilità viene liberata e gli eventi temporaleschi come quelli preannunciati.
3: Comunque c'è chi dice che i temporali estivi ci sono sempre stati.
4: Sì, certamente, ma con temperature come succedeva negli anni 80-90 del secolo scorso, di 30 gradi, 31 gradi di massima, era un conto, con temperature dell'ordine di 38-39 gradi massimo come abbiamo in questo periodo è un'altra situazione, siamo in una situazione di pericolosità.
3: Infatti abbiamo imparato che piove tanta acqua tutta insieme.
4: Certo, noi abbiamo sempre più eventi molto rapidi e intensi, intervallati anche da lunghi periodi di totale mancanza di pioggia. Non ci dimentichiamo che mentre stiamo parlando di questi eventi ci troviamo con dei fiumi che sono quasi a secco, tipo il Po, che con questo nuovo clima passiamo da una condizione di rischio per caldo estremo, con le conseguenze anche sulla salute dei cittadini, a condizioni di rischio e sembra un paradosso per eventi alluvionali.
3: Donatella Gori, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport. Trionfo italiano agli europei di atletica a Birmingham e anche agli europei di nuoto a Parigi. Qui 5 medaglie con il trionfo di Quadarella nei 400 stile. Per atletica la staffetta maschile 4x400 batte al photo finish la Gran Bretagna e regala così all'Italia il medagliere dell'europeo di atletica.
5: All'ultimo metro per 3 centesimi l'Italia chiude con l'oro in attesa per questo bellissimo nella 4x400 maschile. Era il duello con la Gran Bretagna per la vittoria nel medagliere. Benati e Dobson fianco a fianco nell'ultima frazione. Il ragazzo romano ha resistito. Oro, mentre la rissa Iapichino ancora sorrideva in pista, ha vinto anche lei 7 metri al primo salto. Il podio in 3 centimetri, 6,99 la britannica Sawyers, 6,98 la francese Pakcha. 10 ori per l'Italia, 6 argenti e 6 bronzi. Con quello conquistato dalla 4x400 femminile, protagonisti Duplantis ha vinto nell'asta con un 6,10 per lui ordinario. Amy Hunt chiude con 4 ori, con quello nella 4x100 mista, nessuno come lei, in un'edizione dell'Europeo nel quale la squadra più forte è stata quella italiana. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
0: E prima di salutarvi vi ricordo anche il risultato delle Coppe Italia, con la Lazio che viene messa fuori. L'avanti va invece il Genova, il Frosinone e il Verona. È tutto, prossimo appuntamento con iniziare alle 5.30. Ora la linea torna alla musica di Radio 1.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

what the hell am I supposed to do?

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, 8 paesi musulmani, tra cui Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Emirati e Turchia, accusano Israele di aver ostacolato il piano di pace per Gaza. Ma la diplomazia sembra fare passi avanti con l'incontro al Cairo tra l'inviato di Trump, Jared Kushner, e i vertici di Hamas.
3: Qualcosa si muove verso il rilancio del processo di pace nella striscia di Gaza. Al Cairo, un incontro di alto livello, riferito dal sito Axios. Da una parte, l'inviato, nonché genero di Donald Trump, Jared Kushner, il direttore del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair. Dall'altra parte del tavolo, una delegazione di Hamas, guidata dal numero uno dell'organizzazione, Khalil al-Aya, con Khaled Meshal, esponente dell'ala più politica di Hamas. Obiettivo degli americani? Ottenere un pieno e completo disarmo di Hamas per convincere gli israeliani a ritirarsi, poco alla volta, dalla parte occupata della striscia di Gaza. Hamas ha confermato l'impegno a consegnare le armi, ma chiede agli americani di costringere Israele ad accettare il piano di pace. Oggi Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu, che per ora quel piano l'ha rifiutato. Francesco Mincone, GR1.
2: Sul fronte degli Stati Uniti, Iran è ancora stallo sull'apertura dello stretto di Hormuz mentre scadono i 60 giorni dell'accordo siglato in Pakistan per chiudere la guerra. Intanto da Teheran i militari mettono una taglia di 30.000 euro su ogni soldato o americano catturato o ucciso. Sul fronte russo-ucraino è intercettato un drone dagli aerei spagnoli nello spazio aereo della Romania. Secondo fonti NATO sarebbe di origine russa. E torna a tremare l'Indonesia con una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.6 avvenuta nella notte registrata al largo dell'isola di Flores, stessa area colpita due giorni fa dal sisma di potenza 7.7 che ha causato 53 morti e 137 feriti. Non è stato lanciato l'allarme tsunami. La cronaca con l'aggressione a Barcellona del 21enne italiano Nicola Maggiotto, residente ad Asolo Treviso. Il ragazzo è in coma farmacologico. Maggiotto, in vacanza con 8 amici, è stato colpito da un gruppo di giovani all'uscita di un locale. Ed è stato fermato il compagno di Ornella Forestano, la 46enne di Amendolara, a Cosenza, morta l'altra notte in seguito ad un pestaggio lasciato davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo, un albanese di 42 anni, si trovava al porto di Bari, pronto per imbarcarsi per l'Albania. Il colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina e caccia ai ladri che hanno trafugato quattro opere attribuite ad Antonello. Sconcerto e dispiacere espresso dal ministro della Cultura, Giuli.
4: Sarebbero entrati da un piccolo varco lungo la recinzione del museo, gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le cinque tavole superstiti del polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri in fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno due dei pannelli del polittico sottratti, poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante. Marisa Mercurio, direttrice museo regionale.
5: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente funzionanti.
4: Risulta che nel museo al momento del furto ci fossero quattro custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale addetto alla custodia. Da Messina per il GR1, Maurizio Di Lucchio.
2: Meteo, dopo il grande caldo arrivano i temporali e calano le temperature. Oggi previste piogge tra nord e centro, allerta gialla in 13 regioni. Etna torna rosso il livello di emergenza da segnalata nube di cenere a sud-est del vulcano, però ancora nessuna sospensione per i voli dell'aeroporto di Catania. Sport, l'Italia dell'atletica vince il medagliere agli europei di Birmingham con 22 titoli, tra cui 10 ori, gli ultimi quelli di Larissa Iapichino nel lungo e poi quello della staffetta 4x4 maschile che ha battuto al photo finish i padroni di casa della Gran Bretagna. E Gran Bretagna che invece ha battuto gli azzurri nel medagliere agli europei di nuoto di Parigi. L'Italia è arrivata seconda, ieri altre 5 medaglie, tra cui l'oro di Simona Quadarella nei 400 stile libero. E poi Podio anche nella ginnastica per l'Italia nella ritmica, argento per Sofia Raffaeli ai mondiali di Francoforte, stessa medaglia per le azzurre nella gara a squadre agli europei dell'artistica di Belgrado. Calcio Coppa Italia, i 32esimi di finale registrano l'uscita dal torneo della Lazio, sconfitta 2-0 dal Mantova. Passano il turno anche il Genoa, il Frosinone e il Verona. Oggi Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ed era l'ultima notizia. Linea a successo.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Cari figlioli, sento le vostre voci.
2: Di cantante, anzi di cantattore.
3: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
4: Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
5: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
6: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
7: Successo. Storie e voci dal Novecento.
8: È 17 agosto, Patrizia Cavalieri.
9: Buongiorno. Ben arrivato.
8: Grazie, Luca Bernardini. Maestro Bernardini.
10: Io ancora devo riprendermi un pochino dal Ferragosto. Sì, sì, sì.
8: Hai fatto pollo e peperoni?
10: Oh, eravamo insieme, ho fatto il bagno qui.
8: È vero, dentro la Marana.
10: Qui davanti, e non capisco perché Patrizia Cavalieri non abbia voluto farsi il bagno nel Tevere.
9: Non lo so, la vedevo troppo pulita, troppo
8: lì. Perché noi siamo nell'ansa del Tevere di fronte a Saxa Rubra, sì. Vediamo i paraboloidi. Il direttore Rao ci ha detto: voi state là, vedete Saxa Rubra da lontano. Quando è il momento,
9: ma scusate, ma sì. Ci avrà voluto punire per
8: questo? No, è una forma di prevenzione. Ah, secondo me. Una forma antica di prevenzione. Sai, prevenire è meglio che curare.
9: Giustamente.
10: No, abbiamo anche chiesto: e poi che succederà? E lui ha detto: si vedrà.
8: Si vedrà.
9: Okay. E noi siamo qui in attesa.
8: Sì, siamo qui in attesa. C'è anche Tommaso Margiotta che ci segue. E posso dire che oggi il sole sorge alle 16:17. Tramonta alle 20:07 e sempre le giornate stanno accorciando in maniera e la luna.
9: Ma perché lo devi sottolineare?
8: Ma così, e la luna?
9: È crescente.
8: Vabbè, perché almeno quello cresce. Dai. Esatto. Tanti auguri a Mogol che oggi compie gli anni, tanti auguri a Gabriella Farinon che oggi compie gli anni, e Gabriellina e vabbè, insomma. E poi oggi vorrei sapere che cosa rimandiamo, anzi diciamo ai nostri ascoltatori con i quali noi riascoltiamo le puntate di Successo andare in onda durante tutto quest'anno, devo parlare più piano altrimenti Roberta Giannini si arrabbia, che riascoltiamo oggi insieme ai nostri ascoltatori?
10: Oggi riascoltiamo la puntata del 28 aprile, sì. E parleremo delle elezioni politiche del 1963, ma anche ricorderemo Ciccio Ingrassia.
8: E chi lo ricorderà?
10: Lo ricorda suo figlio Giampiero, sì. Che è intervistato dalla nostra Chiara Terranova.
8: E allora siamo pronti per riascoltare, però prima di riascoltare dobbiamo avere il viatico di Patrizia Cavalieri.
9: Allora, Ciccio Ingrassia, siciliano, sì, certo. Nato in provincia di Palermo, quindi una citazione di Gesualdo Bufalino. Costa una fatica del diavolo conservare una buona opinione di sé. Chissà come fanno certuni.
8: Perché mi guardi?
9: No, ti guardo perché tu sei fonte di ispirazione per me, lo sai da sempre.
8: Ecco la Giannini, inizio settimana, ecco. Fate finta di...
10: È passata col patello,
8: è andata verso Ostia, perché noi vorremmo andare anche noi a Ostia, ma sì. Roberta Giannini non si ferma.
10: Il segnale acustico del sorpasso.
8: E va bene così, riascoltiamo.
10: Riascoltiamo.
8: Oggi cominciamo così, facendo una bella incursione nel 1960.

0: Bernardini mi conferma che ha sentito questa notte la Cruz, quindi parlando in italiano perfettamente, al telefono, quindi va bene. 28 aprile 63, che succede? Elezioni politiche in Italia, le ultime erano state nel 58, 5 anni dopo che la legislatura era scandita dal quinquennio, ed sono elezioni storiche perché per la prima volta la Democrazia Cristiana scende sotto il 42%, cioè il 42%, fa soltanto il 38%. Il Partito Comunista avanza e diventa il primo partito dell'opposizione, siamo al 25%. I liberali, quindi la destra, dal 5 vanno al 7, perché dice sostanzialmente cosa volevano i liberali? Cioè, Democrazia Cristiana, che fai? Ti alleghi con i socialisti, con i comunisti? No, noi, ricorda che ci siamo anche noi. Quindi era praticamente il periodo in cui si stavano facendo le prove generali per il primo governo di centrosinistra. Il grande artefice, il grande demiurgo di tutto questo era Aldo Moro, ovviamente, che era segretario della Democrazia Cristiana, e addirittura lui, nella sua intelligenza politica, saluta questo insuccesso come un successo, dicendo: guardate, gli elettori ci hanno detto che dobbiamo fare il centrosinistra, quindi lo trasforma, quello che sembrava un calo vistoso, in una possibilità di aprire verso nuovi equilibri, nuovi orizzonti, mentre in radio Betty Curtis cantava Chariot.
1: Se verrai con me sul mio carro tra le nuvole.
0: E queste furono le prime elezioni in cui entrò in vigore la riforma. Certo, anche questa riforma elettorale è una pallina che rimbalza continuamente. Per cui si fissano a 630 i deputati e 315 senatori. Poi ci sarà, verranno quelli che cambieranno anche questo. Vabbè, fa parte del gioco politico. Che succede? Sentiamo quindi questa. Moro sta dicendo sostanzialmente: dobbiamo aprire a nuovi equilibri. E infatti nel 62 Moro diceva esattamente queste cose.
2: Noi pensiamo che occorra ancora al paese un partito come il nostro, e siamo certi che per consenso di milioni e milioni di italiani una grande forza, la nostra forza, potrà impegnarsi a difendere ideali cristiani e democratici, a realizzare con preminente responsabilità nel dialogo tra i partiti una società libera e giusta, nella quale restino integri i valori fondamentali della nostra civiltà. La

0: Nel Sedaka che cantava questa terza luna, che fa ritrovare gli amori perduti, e qui c'erano amori nuovi che dovevano nascere tra il Partito Socialista, quindi tra una forza di sinistra, e la Democrazia Cristiana. Però c'erano dei problemi reali, perché il Partito Socialista doveva fare i conti con la minoranza di Lombardi, e Moro doveva fare il segretario della Democrazia Cristiana, doveva fare i conti con le destre della Democrazia Cristiana e con le destre in genere del panorama politico di allora. E viene scompaginato tutto e nasce questo centro-sinistra, però anche qui c'è un'operazione di alchimia politica incredibile. Moro rifiuta di fare il Presidente del Consiglio dopo il 28 aprile, dice no, io voglio fare il segretario della Democrazia Cristiana, per cui si infida un incarico esplorativo a Giovanni Leone, il quale Giovanni Leone esplora e non arriva a capo di nulla, e nel frattempo matura la possibilità che Moro diventi Presidente del Consiglio, cosa che succederà a dicembre, e viene varato questo governo con, mi pare, l'inizio di dicembre, 4 dicembre del 63, quando Neil Sedaka cantava la terza luna. Pensate che Cesare Merzagoro, che era Presidente della Camera o del Senato, posso sbagliare ma non importa, un altro grande politico, dice, sentendo il discorso di Moro, dice, brevi cenni sull'universo, perché Moro voleva fare la riforma dell'agraria, la riforma della scuola, la riforma delle regioni. Riuscirà in un anno di governo, un poco più di un anno di governo, perché cade a luglio dell'anno dopo, riuscirà a far nascere il Molise, prima era Abruzzo e Molise, poi disciplinare la vendita a rate, perché era una delle mode di allora, e della riforma finanziaria per fare in modo che i capitali rimanessero il più possibile in Italia e non transitassero per l'estero. Era il governo Moro 1, anche perché c'è una sciagura a cui deve far fronte il governo, che è la sciagura del Vajont. Sentiamo però Moro poco prima di quelle elezioni del 63, poco prima del 28 aprile, che cosa dice? C'è un giornalista che gli chiede, la campagna elettorale come la farà? Ebbene, quei tempi erano comizi, girare per l'Italia, non si andava in televisione. Ecco, sentiamo.
1: Onorevole Moro, la campagna elettorale l'obbligherà a stare lontano dalla famiglia per molto tempo?
2: Temo che mi costringerà a stare lontano da Roma e quindi anche lontano dalla mia famiglia per molto tempo. Temo che in questa occasione non mi riuscirà di salvare almeno le mie domeniche per i miei rapporti con la famiglia. Tra un comizio e l'altro spero qualche caso che mi sia possibile riposare davvero. Vado volentieri a cinema quando posso, piuttosto di rado, o leggere qualche cosa.

sentite i violini, ecco, non era fermo Teatro dell'Aquila, mi ha fatto tante di queste cose. Beh, comunque era un mio signore, perché nasce proprio in quell'anno questo, nasce il centro-sinistra e nasce anche un mio signore con Ennio Morricone e Edoardo Vianello. A questo punto sono abbastanza curioso di cambiare argomento, di lasciare la politica e andare a vedere la prossima pagina, che cosa ci racconta?

0: Con la Sicilia che racconta cultura, la Sicilia pluristratificata con tante occupazioni e tanti fermenti culturali, Ciccio Ingrassia è un palermitano doc, così come era di Palermo Giuni Russo. Quante cose dobbiamo imparare dalla nostra terra, dalla nostra Italia, soffermandoci a pensare alla grandezza, per esempio, di un attore come Ingrassia, che è stato adesso, io questo ho insegnato anche storia del cinema, no? All'inizio tesi di laurea si davano su Ciccio e Franco, prima erano considerati attori di serie B, e consideriamo che il loro essere attori di serie B, di cinema, tutta improvvisazione, tutta commedia dell'arte, tutto teatro, basti guardare le facce che fanno, che fa soprattutto Franco Franchi, che si trovano nelle maschere teatrali dell'antica Grecia, quindi la Sicilia, sono quelle con la bocca deformata, eccetera, eccetera, hanno finanziato il cinema italiano, quindi tutti i film, non, è inutile, non faccio nomi, tutti i film impegnati derivavano dal fatto che le grandi imprese cinematografiche incassavano con i film di Ciccio e Franco, che poi hanno fatto anche cose serie, pensate, non so, pensate a Pinocchio di Comencini, per esempio, quando fate Il gatto e la volpe, ma potrei andare avanti una vita. Sentiamo invece Ciccio Ingrassia. C'era una volta la rivista con Bruno Corbucci, Radio 2, 23 aprile 1995. Sentiamo.
1: Le valigie per Ciccio sono state uno strumento di lavoro, perché avete fatto tanti viaggi quando battevate le piazze minori con la vostra compagnia.
2: No, allora, se per questo noi valigie non avevamo.
1: Non l'avevate.
2: Il mio bagaglio, se ti interessa, era un cappello in una tasca messo dietro, un cappello schiacciato, tasca cucita apposta per il cappello. Questo è tutto il mio bagaglio.
1: Non avevi il baule?
2: Non parlare di valigie, i bauli.
1: No,
2: bauli.
1: Niente.
2: Ma tu vuoi offendere?

0: questo è Pippo Pollina, meno conosciuto in Italia, tanto conosciuto e apprezzato all'estero. Altro fiore che ti viene direttamente dalla Sicilia. Ironia, Corbucci che parla con Ingrassia e dice: ma quale baule, ma noi improvvisavamo tutti. Ma... sentiamo un'altra voce di Ingrassia, parla di questo rapporto conflittuale, dialettico con Franco Franchi. Passavano mesi interi nei quali non si parlavano, perché Ciccio era più perfezionista e Frank c'aveva tutte queste boccacce che faceva, no? Per cui tutte e due si completavano, perché venivano dalla strada, dalla strada al palco, per l'appunto. Ma questo è vero, dalla strada al palco. Sentiamo ancora Ciccio, dai.
1: Talmente ci vedevamo tutti i giorni, tutte le domeniche, festivi, non festivi, che a un certo punto cercavamo di evitare, insomma, eravamo nauseati dalle nostre facce stesse, insomma, no? Quindi fuori lavoro noi sempre scappavamo. Pensa che dormivamo nello stesso albergo, in Ingrassia dove dorme, numero 21, e lui 144, quattro piani più su, quindi ci incontravamo solo sul set. C'era la nausea di Franco e Ciccio e Franco.

0: Doveva essere Franco Battiato, venire autunno. Sentiamo un po' dalla Sicilia direttamente chi ha svegliato in Sicilia Chiara Terranova.
1: Giampiero Ingrassia, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Attore, figlio di Ciccio. C'è un lato di suo padre, secondo lei, meno conosciuto dal pubblico?
2: Probabilmente il lato privato. Era molto geloso, molto riservato della famiglia. Lui come Franco erano molto legati alla famiglia e in qualche modo la proteggevano da gossip. In casa, anche se appariva molto serio poi, no? Era il serio della coppia. In realtà poi mio padre amava moltissimo ridere. Lui era un grande amante di Charlie Chaplin e di Stanley Ollio. E poi lui era un grande amante della musica, delle opere soprattutto. E adorava tantissimo la musica siciliana, proprio tanto tanto tanto.
1: Nonostante tutti lo associamo subito a Franco Franchi, Ciccio Ingrassia in realtà lavorò anche molto in solitaria.
2: Franco e Ciccio erano un attore unico, io dico sempre, un solo attore. La carriera solista che ha avuto è stata importante perché è andato verso lidi che non conosceva, film drammatici, registi più impegnati e anche personaggi, alcuni memorabili. Papà tra i due era quello che appunto voleva sperimentare cose nuove, voleva scegliere. Invece Franco voleva fare tutto quanto. E questi un po' erano i motivi per le loro separazioni momentanee.
1: Lei, Giampiero, a un certo punto si è letteralmente messo nei panni di suo padre perché l'ha sostituito nell'85 al fianco di Franchi.
2: Beh, lì ho conosciuto bene Franchi come collega di papà. Mio padre fu operato d'urgenza, loro avevano appena iniziato questa trasmissione. L'idea venne a Franco Franchi, disse: ma perché non chiamiamo Giampiero a sostituirlo, tra virgolette, naturalmente?
1: Certo.
2: E io naturalmente accettai anche con un'alta dose di incoscienza. Per me è stata una bellissima esperienza. Ho capito quando mio padre diceva: guarda che lavorare con Franco non è facile, perché comunque Franco, come papà d'altronde, non rispettavano molte volte i copioni, gli veniva un'idea e la lanciavano firando lo sketch e quindi doveva essere talmente bravo da andargli dietro. E quella è stata per me una grandissima esperienza e mio padre poi era contento.
1: Grazie molte a Giampiero Ingrassia.
2: Grazie a voi, arrivederci.

Io ho un legame forte con la famiglia, con Franco Franchi, Cicci in Garcia quando c'erano, ma con le loro famiglie. Privatamente erano gli antipodi, Franco Franchi e Cicci in Garcia, eppure sono stati legati da un destino inseparabile. La coppia che ha fatto la storia della comicità italiana tra liti furiosi, intuizioni geniali e un affetto fraterno più forte di qualsiasi contrasto. Davanti alla macchina da presa, Franco Franchi e Cicci in Garcia erano un meccanismo a orologeria perfetto. Nella vita privata rappresentavano due mondi opposti, due modi completamente e diametralmente diversi da intendere l'arte e la vita. Franco era l'istinto puro, un'energia esplosiva che si nutriva del contatto diretto con la folla, vivendo la popolarità con una gioia quasi fanciullesca. Ciccio era l'uomo del rigore, della riflessione, del silenzio. Colto, spesso malinconico, soffriva i ritmi frenetici della produzione cinematografica dell'epoca, i cosiddetti film fotocopia, con oltre 10 titoli l'anno, giravano a volte 10 titoli l'anno, e aspirava, Ciccio, a un cinema di maggiore qualità. Tra di loro diverse rotture, tanto pubbliche quanto private. Ciccio rimproverava Franco la poca selezione dei copioni. Franco percepiva il perfezionismo di Ciccio come un freno alla sua spontaneità. Sono celebri i periodi in cui la coppia non si parlava per mesi. Ma una volta accesa la cinepresa, l'intesa tornava magicamente perfetta. Nonostante i contrasti, il loro legame era indissolubile, come una coppia di sposi che litigano per 40 anni ma non possono lasciarsi. Due metà che insieme hanno scritto una pagina indimenticabile dello spettacolo italiano. One more kiss, dear. Oh, 28 aprile 1969, un mio beniamino si dimette da presidente della République Française, Charles de Gaulle. Eh sì, De Gaulle, che ha segnato la mia infanzia, perché appunto nelle sue visite a Roma ero particolarmente agitato da questa presenza di quest'uomo di due metri che aveva vinto, ha portato la Francia alla vittoria. Sì, però questo è il giorno funesto per la sua storia, perché dirà tre righe, 28 aprile 69, poco dopo la mezzanotte, dopo le elezioni, di cesso di esercitare le mie funzioni di Presidente della Repubblica, questa decisione è effetto oggi a mezzogiorno. De Gaulle, per cui sentiamo l'ultimo discorso come Presidente della Repubblica, era il 25 aprile 1969, Charles de Gaulle. Se sarò sfiduciato dalla maggioranza di voi ufficialmente su questo tema fondamentale, e quale che possa essere il numero, l'ardore dell'esercito di quelli che mi sostengono e che comunque detengono il futuro della patria, il mio incarico attuale di capo dello Stato diverrà evidentemente impossibile e cesserò immediatamente di esercitare le mie funzioni. E questo era, è stato vate di se stesso Charles de Gaulle, un uomo da tenere presente proprio anche proprio come caratura politica. Allora, il maestro Bernardini è qui con me in studio per salutare con una frase che Patrizia Cavalieri ha messo qui, il privato del grande Charles de Gaulle. Prego, maestro. A Colombey posso essere l'uomo che sono realmente. Posso guardare gli alberi e il cielo senza dover essere la Francia. E noi ce ne andiamo. successo@rai.it. Sono gratitissime le vostre mail. Su Rai Play Sound si può riascoltare tutto questo e noi ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano lo sport con i successi italiani agli europei di atletica e nuoto, ieri le ultime medaglie.
3: Come a Roma 2 anni fa, anche a Birmingham c'è l'Italia davanti a tutti nel medagliere europeo. Il bilancio definitivo recita 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Gli ultimi titoli portano la firma di Larissa Iapichino nel lungo, 7 metri esatti, e della 4x400 uomini con Scotti, Sito, Sudassì e Benati. Nella stessa distanza arriva anche il terzo posto della femminile con Bonora, Polinari, Mangione e Coiro. Infine Riva è d'argento nella maratona maschile, stesso colore della medaglia vinta dalle donne nella competizione a squadre. Ridono anche gli azzurri del nuoto. A Parigi ci precede soltanto la Gran Bretagna, ma i 6 ori, gli 8 argenti e i 6 bronzi conquistati testimoniano la forza di un movimento nel quale continua a spiccare la classe di Simona Quadarella. Oro anche nei 400 stile, adesso per lei sono 11 i titoli continentali. Soltanto un centesimo ha privato dell'oro Thomas Ceccon e Benedetta Pilato nei 100 dorso e nei 50 rana. A completare l'opera hanno pensato la 4x100 mista uomini e donne, salite sul secondo gradino del podio. Francesco Albanese, GR1.
2: Siamo agli esteri, almeno 6 persone sono morte in Russia dopo che l'Ucraina ha lanciato quasi 1500 droni nell'arco di 24 ore, di cui 600 sulla regione di Mosca, il raid più massiccio lanciato da Kiev da inizio della guerra. Nell'ultimo attacco aereo russo sull'Ucraina invece uno dei droni ha sconfinato in Romania ed è stato abbattuto da un caccia della NATO. In Medio Oriente ora l'inviato di Trump, suo genero Jared Kushner, incontrerà oggi il premier israeliano Netanyahu per far avanzare il piano di pace americano per Gaza dopo aver visto ieri al Cairo i dirigenti di Hamas. Secondo il sito Axios, i leader di Hamas hanno riaffermato a Kushner il loro impegno per lo smantellamento delle armi. Ed un appello per la pace in Medio Oriente è stato lanciato da Papa Leone ieri durante l'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamo.
4: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
2: La cronaca: caccia ai ladri che a Ferragosto hanno rubato 4 opere di Antonello da Messina dal museo regionale della città siciliana, 3 tavole del politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere e sentiti anche i custodi. A Barcellona ora, dove lotta tra la vita e la morte il giovane veneto coinvolto in una lite in strada tra coetanei.
5: La rissa è scoppiata all'uscita di un locale di Barcellona tra due gruppi di ragazzi che stavano passando la serata insieme. 9 i feriti. Ad avere la peggio un giovane di 21 anni, Nicola Maggiotto, trevigiano di Asolo, ricoverato in terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico per le conseguenze di un colpo alla nuca. Ferito in modo più lieve anche l'amico che ha provato a difenderlo. Abbiamo raggiunto il padre del ragazzo, Daniele Maggiotto, che si trova in Spagna.
6: Erano assieme a questo gruppo che poi è nata tutta questa situazione, è rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito e sta dormendo, è stabile e adesso andando avanti cercheranno di vedere se possono o non possono per il modo che si svegli. L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
7: Andrea Tornago, GR1.
2: Il meteo oggi tregua dal grande caldo con due perturbazioni che fanno scendere le temperature.
6: E poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito e sta dormendo, è stabile. Adesso andando avanti cercheranno di vedere se possono o non possono per il modo che si svegli. L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
7: Andrea Tornago, GR1.
2: Il meteo oggi tregua dal grande caldo con due perturbazioni che fanno scendere le temperature ai livelli stagionali, anche se solo per

0: Viso nubifragio, un ventenne è morto mentre faceva il bagno a Malgrate nel lago di Como. E chiudiamo con il calcio. Coppa Italia, Lazio eliminata in casa dal Mantova, vittoria dei Lombardi per 2-0, avanzano i sedicesimi anche Genoa, Frosinone e Verona. Sono le 6:04, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
3: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: 7 settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 17 agosto. Sale la probabilità di maltempo, con la situazione meteo che inizia a cambiare. Pur in un contesto di tempo soleggiato, avremo delle nubi sparse e qualche piovasco già ad inizio giornata, tra Levante Ligure e Alpi Apuane, e sull'alta pianura Padano-Veneta. In mattinata ci saranno temporali intensi sull'alta Toscana, seguiti poi, nelle ore pomeridiane, sul nord-est, da altri eventi temporali diffusi ed intensi. Sempre nel pomeriggio torneranno dei temporali anche lungo l'Appennino e sulle zone montuose della Sicilia. Ancora sole per gran parte della giornata invece lungo le coste tirreniche e sulla Sardegna. Vento e moto ondoso che aumenteranno un po' tra Liguria ed Alto Tirreno, restando scarsi sul resto del paese, fatta eccezione per le raffiche durante i temporali. Temperature infine in diminuzione al nord e sulla Toscana. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. E mobilità sono le 6:27, previsto bolino rosso in mattinata in direzione dei grandi centri urbani per gli ultimi rientri dal weekend di Ferragosto. Segnalazioni di traffico intenso sulla statale del Lago di Como e dello Spluga verso Monza, tra Piona e la zona di Verano Brianza. In A10 Genova Ventimiglia un'auto ferma in galleria sta provocando rallentamenti tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione di Genova. In Autosole Firenze Roma traffico rallentato tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Rallentamenti anche sulla diramazione di Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano in direzione dell'Autosole. Scendendo verso sud sull'autostrada del Mediterraneo, un incidente sta causando traffico rallentato poco dopo l'area di servizio Rogliano in direzione di Fisciano. E in chiusura andiamo in Puglia sull'A14, lavori in corso tra Mottola e Gioia del Colle in direzione di Bari. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia. Ecco il conto di oggi.
2: Si arrampica sugli alberi.

Giganti della montagna di Luigi Pirandello è il libro di oggi. Scritto negli anni 30, è l'ultimo dramma del sommo autore ed è rimasto incompiuto alla sua morte nel 1936. Quest'opera è il più bello omaggio al teatro e all'arte ed è anche il racconto del destino, quello della poesia che in un mondo moderno è sempre meno disposto a trovare ascolto. La vicenda comincia con l'arrivo in una villa spettrale di una compagnia teatrale allo sbando, una compagnia guidata dalla contessa Ilse. Sono attori poveri, stanchi, ma ostinatamente fedeli all'azione poetica della drammaturgia e si confrontano con un testo che nessuno sembra voler ascoltare, ovvero la favola del figlio cambiato. Ilse, prima di sposare un conte, era stata un'attrice. Di lei si era innamorata anche un giovane poeta che, per conquistarla, le aveva dedicato un dramma. Rifiutato, il giovane si uccide e Ilse decide di dedicare la sua vita a rappresentare appunto la favola del figlio cambiato, che poi è una drammaturgia dello stesso Luigi Pirandello. La villa dove la sgangherata compagnia cerca rifugio si chiama Scalogna e non è affatto abbandonata. È abitata dal misterioso Cotrone e dagli Scalognati, figure marginali che vivono in una dimensione fantastica e che per spaventare gli attori fanno un gran trambusto, ma alla fine, non riuscendo proprio a spaventarli, li accolgono con benevolenza. Lo stesso Cotrone non è un semplice padrone di casa, è una sorta di mago filosofo che crede negli spiriti e nel potere dell'immaginazione. Ascoltiamo. Lei, contessa, vede ancora la vita dentro i limiti del naturale e del possibile. L'avverto che lei qua non comprenderà mai nulla. Noi siamo fuori di questi limiti per grazia di Dio. A noi basta immaginare e subito le immagini si fanno vive da sé. Basta che una cosa sia in noi ben viva e si rappresenta da sé per virtù spontanea della sua stessa vita. È il libero avvento di ogni nascita necessaria. Al più noi agevoliamo con qualche mezzo la nascita, quei fantocci là per esempio. Se lo spirito dei personaggi che essi rappresentano si incorpora in loro, lei vedrà quei fantocci muoversi e parlare. E il miracolo vero non sarà mai la rappresentazione, creda. Sarà sempre la fantasia del poeta in cui quei personaggi sono nati, sono vivi, sono così vivi che lei può vederli anche senza che ci siano corporalmente.

so much. A Villa Scalogna succedono cose strane. Si sentono voci, compaiono presenze, ma, come spiega Cutrone, le figure non sono inventate da noi, sono un desiderio dei nostri stessi occhi. Di fronte alla incredulità di Ilse, ma anche quella di suo marito il conte e di tutta la compagnia, tutti si chiedono come quel gruppo di disgraziati possa vivere in quel modo. Di fronte a questa incredulità, Cutrone risponde così: potevo essere anch'io, forse, un grande uomo, contessa. Mi sono dimesso da tutto. Decoro, onore, dignità, virtù, cose tutte che le bestie, per grazia di Dio, ignorano nella loro beata innocenza. Liberata da tutti questi impacci, ecco che l'anima ci resta grande come l'aria, piena di sole o di nuvole, aperta a tutti i lampi, abbandonata a tutti i venti, superflua e misteriosa materia di prodigi che ci solleva e disperde in favolose lontananze. Guardiamo alla terra, che tristezza! C'è forse qualcuno laggiù che si illude di stare vivendo la nostra vita, ma non è vero. Nessuno di noi è nel corpo che l'altro ci vede, ma nell'anima che parla chissà da dove. Nessuno, contessa, può saperlo. Nessuno tra apparenza e apparenza. La contessa vuole a tutti i costi mettere in scena l'opera che le ha lasciato il suo sfortunato spasimante. Cutrone la invita a recitare nella villa della Scalogna, davanti a pochi disperati che la abitano e ai molti spiriti che vi aleggiano. Ma la contessa rifiuta. Ha bisogno di un pubblico vero, di uomini in carne e ossa davanti al palco. A Cutrone allora viene un'idea. Se vuole davvero confrontarsi con il mondo, dovrà andare dai giganti della montagna. Sono detti così perché gente d'alta e potente corporatura che stanno sulla montagna che c'è vicina. Io vi propongo di presentarvi a loro. Noi vi accompagneremo. Bisognerà saper riprendere l'opera a cui si sono messi lassù, l'esercizio continuo della forza, il coraggio che hanno dovuto farsi contro tutti i rischi e i pericoli di un'immane impresa. Non hanno soltanto sviluppato enormemente i loro muscoli, li hanno resi naturalmente anche duri di mente e un po' bestiali. Gonfiati dalla vittoria, offrono però facilmente il manico per cui prenderli. L'orgoglio, lisciato a dovere, fa presto a diventare tenero e malleabile.

i teatranti accettano l'offerta e decidono di andare a recitare davanti ai giganti della montagna. E il dramma si interrompe proprio qui. Quando la tensione sta raggiungendo il culmine, Pirandello non farà in tempo a scriverne il finale. L'opera rimane in sospeso sulle parole «Io ho paura». Sarà il figlio Stefano a completare il dramma seguendo le indicazioni ricevute dal padre e finirà in modo drammatico. Il se e la sua compagnia verranno travolti dai giganti. È il lupus in fabula dei giganti della montagna, è il conflitto irriducibile e radicale tra arte e mondo, tra la poesia che chiede ascolto e una realtà sempre più sorda. I giganti della montagna, che non compaiono mai ma fanno paura, sono il simbolo di un mondo potente e grossolano, un mondo tutto preso dalla materia e incapace di capire la bellezza. Cotrone invece rappresenta l'altra possibilità, l'arte che si salva ritirandosi dal mondo, separandosi dalla vita reale, ma l'arte può sopravvivere in un mondo che non la vuole più. Il fatto stesso che la poesia, attraverso Ilse, continui in modo testardo a cercare la scena, suggerisce che l'arte, anche quando viene schiacciata, non smette mai davvero di tornare a bussare. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto i giganti della montagna di Luigi Pirandello, perché la bellezza è fragile e ha sempre bisogno di essere ascoltata. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, e l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Luciano Pecoraro. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Nuoto e atletica, festa azzurra con gli ori di Simona Quadarella, Larissa Iapichino e dei ragazzi della 4x400 chiusi a Parigi e Birmingham, europei da record. Stati Uniti, Iran, scade la tregua, Gaza, pressing americano su Israele per il piano di pace, il Papa basta violenze sui civili palestinesi in Cisgiordania. Le opere di Antonello da Messina rubate dal Museo della Città sullo Stretto, il colpo ripreso dalle telecamere, sentiti anche i custodi. Grande caldo ormai sta passando, oggi bollino rosso solo sulle strade per i rientri dalle vacanze, ma scatta l'allerta temporali. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Allora, l'apertura di oggi, lo avete sentito, è dedicata allo sport. Terminati gli europei di atletica a Birmingham e di sport acquatici a Parigi, con un'Italia che si classifica al primo e secondo posto nei medaglieri. I nostri servizi a cominciare dall'inviato a Birmingham.
3: All'ultimo metro per 300esimi l'Italia ha chiuso con l'oro in attesa, e per questo bellissimo nella 4x400. Era il duello con la Gran Bretagna per il primo posto nel medagliere. Benati e Dobson fianco a fianco nell'ultima frazione, il ragazzo romano ha resistito per Edoardo Scotti, che è partito per primo. Una soddisfazione speciale.
4: Siamo arrivati davanti proprio all'Inghilterra di pochi centesimi e cosa c'è di più bello e magico? A casa loro gli abbiamo avviato la festa e questo era l'obiettivo.
3: Scotti, Sito, Sudassi e Benati, i cavalieri che hanno fatto l'impresa oro, mentre Larissa Iapichino ancora sorrideva in pista. Ha vinto anche lei 7 metri al primo salto, 10 ori per l'Italia, 6 argenti e 6 bronzi con quello conquistato dalla 4x400 femminile. Protagonisti, Duplantis ha vinto nell'asta con un 6,15 per lui ordinario, Amy Hunt ha chiuso con 4 ori, con quello nella 4x100 mista. Nessuno come lei in tutte le edizioni dell'Europeo. In questa la squadra italiana è stata quella più forte. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
5: Sorrisi, qualche rammarico, ma anche grandi consapevolezze. Brillano le 20 medaglie del nuoto in vasca. Brilla Simona Quadarella. Triplette d'oro in 3 edizioni diverse degli Europei. 11° trionfo continentale, regina assoluta. I 400 stile, la gara che meno le si addice, ma a Parigi la campionessa romana si prende tutto. Con un'ultima vasca spettacolare batte ancora le tedesche Gose e Werner, proprio come era successo negli 800 e nei 1005. La costanza, la sua forza, anche oltre le difficoltà. Benedetta Pilato, Thomas Cecconi, il centesimo fatale, sfuma l'oro nei 50 rana e nei 100 dorso per 2 big azzurri. La prende con filosofia Pilato, va bene così, dice. Brucia, ammette invece Cecconi. Entrambi sono poi ancora d'argento con le staffette 4x100 miste, quella femminile, seconda solo alla Gran Bretagna, e col record italiano, trascinata da una Sara Curtis sempre strepitosa nei 100 dorso, lima ancora il primato nazionale. Quella maschile battuta di un nulla dalla Russia si conferma sul podio europeo. Bottino ricchissimo per l'Italia a Parigi, sommando tutte le discipline si arriva a 43 medaglie. Manuela Collazzo, GR1.
2: Siamo alla guerra russo-ucraina, che non accenna a diminuire di intensità. Sono giorni infatti di massicci attacchi reciproci. Kiev ha lanciato in 24 ore più di 1500 droni, 600 solo sulla regione di Mosca. Bilancio 6 morti nelle scorse ore nell'area di Belgorod, al confine tra i due paesi, e danni enormi a strutture energetiche e logistiche. Mosca invece ha preso di mira soprattutto la capitale ucraina, ha colpito il più grosso mercato di libri, è andato completamente distrutto. Uno dei droni ha sconfinato ieri in Romania ed è stato abbattuto da un caccia della NATO. Altro fronte di destabilizzazione, lo scacchiere medio orientale. C'è il fronte Stati Uniti-Iran, con la scadenza formale oggi della tregua firmata a Islamabad, il nodo Hormuz che resta tutt'altro che risolto, poi quello israeliano con le tensioni con il Libano in Cisgiordania, infine Gaza, dove Washington si gioca la carta diplomatica di Kushner, genero di Trump, che è tornato nella regione.
6: Tappa a Gerusalemme oggi per Jared Kushner, dopo quella di ieri in Egitto, per provare a rimettere in moto il processo di pace americano per Gaza, incagliatosi da mesi sul disarmo di Hamas e il ritiro israeliano dalla striscia. Il genero di Trump, accompagnato dal direttore del Board of Peace, Madenov, e dall'ex premier britannico Blair, ha incontrato sulla costa egiziana una delegazione di Hamas
2: che è tornato nella regione.
6: Tappa a Gerusalemme oggi per Jared Kushner, dopo quella di ieri in Egitto, per provare a rimettere in moto il processo di pace americano per Gaza, incagliatosi da mesi sul disarmo di Hamas e il ritiro israeliano dalla striscia. Il genero di Trump, accompagnato dal direttore del Board of Peace, Madenov, e dall'ex premier britannico Blair, ha incontrato sulla costa egiziana una delegazione di Hamas guidata dal numero uno dell'organizzazione.

0: fiutato da Netanyahu, il premier israeliano, che punta a non perdere i voti di destra in vista delle elezioni di ottobre, sostiene che il suo esercito non si ritirerà se prima i miliziani non deporranno le armi. Ma Netanyahu ha anche bisogno dell'endorsement elettorale di Trump e quindi, secondo il sito Axios, si mostrerà più morbido verso il piano. A pesare sull'incontro anche le violenze dei coloni in Cisgiordania, condannate da Washington. Parole dure intanto arrivano dal ministro della difesa Katz: non lasceremo aperto nessun conto su nessun fronte, ha detto dopo gli attacchi israeliani in Libano di 2 giorni fa, con 11 morti. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E proprio guardando la Cisgiordania, Papa Leone ha lanciato un nuovo appello di pace per tutto il Medio Oriente. Lo ha fatto durante l'Angelus di ieri da Castel Gandolfo. Ascoltiamo.
2: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a 2 stati per una pace giusta e duratura.
1: Ancora una scossa di terremoto in Indonesia, questa volta di magnitudo 5.6, nessuna allerta tsunami, ma ancora si scava tra le macerie della scossa di sabato, recuperati altri corpi, le vittime accertate salgono a 53. In Italia ora per la pagina della cronaca che si apre con il furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo regionale della città sullo Stretto, scomparse 3 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere, sentite anche i custodi. Ma qual è il valore artistico delle opere rubate? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Carlo Federico Villa, studioso di Antonello da Messina, di cui ha anche curato diverse mostre.
3: Opere assolutamente iconiche, opere capaci di farci capire quanto Antonello da Messina sia stato uno dei maestri essenziali della nostra storia e della nostra civiltà. Opere che non hanno un mercato perché conosciute universalmente, e quello che è avvenuto è veramente un atto di violenza contro la cultura europea per opere che erano sopravvissute, nel caso del Polittico, al terremoto drammatico di Messina.
1: Lotta tra la vita e la morte, il giovane veneto coinvolto in una lite in strada tra coetanei a Barcellona.
4: Adesso bisogna aspettare, potrebbero volerci anche un paio di giorni per il risveglio di Nicola Maggiotto dal coma farmacologico e per valutare quindi le sue condizioni. Mercoledì notte l'aggressione violenta all'uscita da un locale a Barcellona, dove il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, era stato con 8 amici. Hanno incrociato un gruppo di ragazzi, tra loro parlano in inglese. Per ragioni ancora tutte da chiarire, la discussione poi degenera rapidamente. Quello che è accaduto lo racconta Daniele Maggiotto, il padre di Nicola.
5: E poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito.
4: Nicola ha riportato un grave trauma cranico, la prognosi è riservata. A difenderlo nella colluttazione un suo amico rimasto ferito a uno zigomo in modo non grave. Gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sulla vicenda indaga la polizia spagnola, ma per il padre di Nicola adesso c'è una sola priorità.
5: L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Il femminicidio di Amendolara, in provincia di Cosenza, è stato fermato nel porto di Bari mentre stava per imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Il compagno di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni massacrata di botte e abbandonata davanti all'ospedale di Trebisacce. Ancora in Calabria, dove giallo sulla morte di un operaio trovato in casa senza vita, indagata la moglie. Il servizio è di Giuseppe Borello.
6: Nella piccola comunità di Stignano, in provincia di Reggio Calabria, l'atmosfera di festa di Ferragosto è stata interrotta dal ritrovamento del corpo senza vita di un operaio di 55 anni all'interno della sua abitazione. Inutili i soccorsi chiamati dai vicini e ora i PM hanno disposto il fermo cautelativo per la moglie di Franco Fava. Siamo riusciti a contattare una parente della vittima.
7: So che avevano dei problemi, ma non a questi livelli. Non pensavo mai che poteva arrivare a questo.
6: Continuano le indagini condotte dai carabinieri del comando di Roccella Ionica per determinare l'esatta dinamica. Intanto Stignano piange una famiglia distrutta.
8: La gente piange molto, proprio le due figlie, sono 2 minorenni di 14 anni che sono rimaste senza un padre a cui erano molto legate, e si tratta di 2 ragazze minorenni orfane.
1: Mattinata da Bollino Rosso su strade e autostrade per il controesodo estivo, previsti oltre 34 milioni di automobilisti in viaggio entro giovedì, rientri che saranno accompagnati da temperature più miti. In arrivo anche i temporali con 13 regioni in allerta gialla. Sempre per il maltempo, tragedia nel Lecchese dove per un improvviso nubifragio

0: ventenne morto mentre faceva il bagno nel lago di Como. Perturbazioni sempre più frequenti, conseguenze del cambiamento climatico, come spiega il climatologo Carlo Cacciamani.
1: Tanto più è caldo prima, tanto più l'atmosfera diventa instabile, quindi con l'eruzione di aria più fresca questa instabilità viene liberata e gli eventi temporaleschi come quelli preannunciati. È che con questo nuovo clima passiamo da una condizione di rischio per caldo estremo, con le conseguenze anche sulla salute dei cittadini, a condizione di rischio, e sembra un paradosso, per eventi alluvionali.
0: E tra le conseguenze di quest'estate da caldo record ci sono gli incendi che continuano a devastare vaste aree dell'Europa.
2: Centinaia di persone evacuate, 150 vigili del fuoco, 4 aerei, 6 elicotteri, 5 imbarcazioni. I mezzi, gli uomini mobilitati per le operazioni di spegnimento e soccorso sull'isola di Salamina, dove sono divampati quasi contemporaneamente 2 incendi. I forti venti hanno consentito che le fiamme si propagassero rapidamente nei pressi di aree di balneazione molto frequentate, a est e a sud, dove sono stati trovati i corpi di 2 persone. E ancora lottano contro uno dei più grandi incendi nella storia del Belgio, i 250 pompieri inviati nella regione delle Hautes-Fagnes, al confine con la Germania. Le fiamme hanno divorato oltre 3.000 ettari di bosco. I vigili del fuoco sono riusciti a bloccare 2 fronti dell'incendio, che avanza però lungo un'altra direttrice. Alcuni villaggi sono stati evacuati, è stato attivato il meccanismo di protezione civile europeo. Olanda e Repubblica Ceca hanno inviato degli elicotteri, la Svezia 2 aerei. In Francia, nel sud-ovest, è stato arginato l'incendio nelle Landes, ma il rogo non è domato né è in via di spegnimento, avvertono le autorità locali. In Spagna è stato contenuto l'incendio in Andalusia, mentre è fuori controllo il rogo divampato in Aragona alla Spegna dei Rigos. Le fiamme hanno devastato 16.000 ettari di bosco e minacciano gli antichi monasteri del complesso di San Juan de la Peña. Enzo Arcieri, GR1.
0: Usare il web e consultare la rete per cercare informazioni, attività che fanno ormai parte della nostra quotidianità, eppure tutto questo produce inquinamento. Negli Stati Uniti in arrivo 60 nuove grandi strutture per il trattamento dei dati, che inquineranno quanto 27 centrali a carbone.
3: Postare un video, calcolare un percorso, interrogare un motore di ricerca. Ogni attività online produce dati che vengono trattati da server sempre più potenti, ospitati in strutture fisiche sempre più grandi, i data center. Oltre 11.000 al mondo, i principali si estendono per milioni di metri quadrati, consumano suolo, richiedono enormi quantità d'acqua per il raffreddamento, disperdono calore nell'atmosfera, ma soprattutto consumano energia. Il Financial Times calcola che le nuove 60 strutture che Amazon, Microsoft, Google e Meta stanno realizzando negli Stati Uniti potrebbero generare oltre 100 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 all'anno, come 24 milioni di auto a benzina, 27 centrali al carbone. E sui combustibili fossili tornano a investire molte compagnie elettriche che servono questi data center per far fronte a una domanda che si impenna per l'uso dell'intelligenza artificiale. Domenico Laforenza, CNR.
4: Il consumo medio di una richiesta a ChatGPT si aggirava intorno a 0,34 fattora, equivalente di una lampadina LED accesa per circa 2 minuti. Le richieste sono circa 2,5 miliardi, corrispondono al consumo medio giornaliero di oltre 115.000 famiglie italiane.
3: Francesca Fornario, GR1.
0: Cinema è morta Hayden Panettiere, attrice statunitense di popolari serie televisive come Heroes e Nashville, aveva 36 anni. La notizia è stata data dal padre, non è stata resa nota la causa del decesso. Il calcio, Coppa Italia, Lazio eliminata in casa dal Mantova, vittoria dei Lombardi per 2-0, avanzano così ai sedicesimi Genoa, Frosinone e Verona. Oggi altre 4 partite: Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Palermo Lecce. Un frammento dell'Odissea, un papiro considerato il più antico tra quelli finora conservati, torna a essere visibile al pubblico al Metropolitan Museum of Art di New York, determinante l'interesse suscitato dal film campione di incassi di Christopher Nolan.
5: Il reperto, risalente al periodo tolemaico, è nuovamente esposto nella Galleria 162, sezione dedicata all'arte greca e romana, dopo un lungo periodo lontano dalle sale. Datato tra il 285 e il 250 a.C., realizzato in Egitto su papiro, uno dei materiali più utilizzati nell'antichità per la scrittura, conserva 3 versi assenti dalla versione oggi considerata ufficiale del poema omerico. Secondo il curatore del Dipartimento di Arte Greca e Romana del MET, Sean Hemingway, la presenza dei tre versi potrebbe essere collegata alla tradizione orale del poema. I bardi infatti narravano a voce le vicende di Ulisse che potevano contenere aggiunte o variazioni. Il suo ritorno nella Galleria del MET è certamente legato al rinnovato interesse per il poema alla luce del successo mondiale del film L'Odissea di Christopher Nolan. This fragment is so interesting. Hemingway sui canali social del museo ha mostrato il reperto attraverso un video spiegando l'interesse per il frammento e offrendo una visione ravvicinata della preziosa testimonianza.
6: Aiutami a tornare a casa.
5: Il viaggio di Ulisse dunque non si è mai concluso. Aurelia Carafa, GR1.
0: In chiusura, gli auguri al paroliere più grande che oggi compie 90 anni. Mogol, che con oltre 1700 canzoni scritte e oltre 520 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ha fatto la storia della musica italiana. Una lunga carriera che va ben oltre il lungo e fortunato sodalizio con Lucio Battisti.
7: Sono convinto che dobbiamo vivere serenamente, che allunga la vita molto, la serenità, e aiutare le persone che hanno bisogno. Nella vita dobbiamo saper perdonare e essere umili con tutti.
0: Sono le 7:15, questa è Rai Radio 1, vi lascio ai podcast di Radio 1, prossimo GR alle 8. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto e di giornata.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
4: Sembra di essere in uno stadio stasera.
5: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Brucia il Monte Tuscolo sopra Frascati, il secondo incendio in 6 giorni, utilizzati anche Canadair ed elicotteri, evacuate diverse abitazioni per precauzione, fiamme anche alla Falcognana, a sud della capitale. 2 centauri sono morti in 2 distinti incidenti, uno in Abruzzo, ma la vittima è un giovane romano, l'altro in centro a Roma, un 47enne che ha perso il controllo sul muro torto e si è schiantato contro il guardrail. Dopo il maltempo dei giorni scorsi nel Viterbese, riapre la faggeta del Monte Cimino. Ripristinate le condizioni di sicurezza, tornano accessibili sentieri e percorsi ed è boom di visitatori. Sport, nuoto, quadrella, stellare, oro anche nei 400 metri. Il romano Benati guida la 4x400 all'oro, che vale il primato nel medagliere di Birmingham. Buongiorno da Sara Verta in studio per questa edizione del Giornale Radio del Lazio. 2 Canadair e 2 elicotteri con diverse squadre di vigili del fuoco hanno fronteggiato per tutto il pomeriggio di ieri un vasto incendio che ha interessato il Monte Tuscolo e i comuni di Monte Porzio, Grotta Ferrata e Monte Compatri. Il fuoco ha lambito diverse abitazioni ed è stato necessario evacuare temporaneamente alcune famiglie e liberare degli animali.
2: Un vasto incendio nelle ultime ore ha devastato il Tuscolo sopra Frascati nella città metropolitana di Roma. Il fuoco ha continuato a propagarsi anche per via del vento. I vigili del fuoco dei castelli romani sono intervenuti con numerose unità di terra. Sul monte permangono ancora fronti attivi soprattutto nelle zone più interne e nei dirupi, difficili da raggiungere con il calar della sera dalle squadre di terra, chiamate a difendere abitazioni, boschi e un patrimonio naturalistico e archeologico già duramente colpito dalle fiamme nei giorni scorsi. Nel pomeriggio c'è stato il supporto dei mezzi aerei, 2 Canadair della flotta nazionale che si sono riforniti d'acqua nel lago Albano di Castel Gandolfo, rientrati a Ciampino. Erano intervenuti anche 2 elicotteri, uno dei vigili del fuoco e uno della protezione civile, ma con il buio restano attive solo le squadre di terra. I 4 comuni interessati dall'incendio, Frascati, Grotta Ferrata, Monte Compatri e Monte Porzio Catone, sono in stretto contatto tra loro con il presidente del Parco dei Castelli Romani, Ivan Boccali, che sta seguendo ora per ora l'evoluzione della situazione. Per precauzione alcune case sono state evacuate. Non si esclude la matrice dolosa dell'incendio per via della presenza di più focolai sul monte e anche nei giorni scorsi era stata avanzata la stessa ipotesi per via delle modalità con cui il fuoco si era propagato. Antonia Moro, TGR Lazio.
1: Anche la Campania, nella zona sud della capitale, alla Falcognana, è stata interessata da roghi, diversi focolai tra Anagnina e Ardeatina.
3: Una situazione che va avanti da giorni in punti diversi ma nella stessa area. Non c'è tregua per la zona sud della capitale, già colpita dall'incendio sulla Laurentina di fine luglio. Da giorni più fronti di fuoco si sono aperti tra via della Falcognana, via Ardeatina, via di Castel di Leva, nel nono municipio. Giornate di super impegno per i vigili del fuoco e la protezione civile, con focolai che continuano ad alimentarsi complice il caldo e la vegetazione secca. Un copione, raccontano i residenti, che d'estate si ripete.
4: Tutta campagna e quasi tutti gli anni questo qui è un incendio piccolissimo. 2 anni fa sono arrivati pure i Canadair, soltanto il giardino se l'ha salvato perché era tutto fuoco, e questo quasi tutti gli anni.
3: Pochi giorni fa un importante fronte di fuoco era divampato sulla via Ardeatina nei pressi del santuario del Divino Amore. I soccorritori erano intervenuti per mettere in sicurezza anche un deposito di carburanti nelle vicinanze. L'obiettivo è ora circoscrivere le fiamme e bonificare l'area. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Incidenti mortali, 2 motociclisti hanno perso la vita, un giovane romano è deceduto in Abruzzo, un'altra vittima a Roma, in Corso d'Italia, dove un 47enne ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato contro il guardrail.
5: 2 incidenti drammatici a molti chilometri di distanza, con un esito purtroppo uguale, la morte di 2 centauri. Il primo è un giovane motociclista romano, è stato trovato senza vita ieri in Abruzzo, lungo la strada di Monte Serrasecca, in provincia dell'Aquila. Lo hanno notato riverso a terra altri motociclisti che hanno dato l'allarme. È intervenuto anche l'elisoccorso con il personale sanitario a bordo, ma per il giovane non c'era più niente da fare. Non è ancora chiaro se sia rimasto vittima di una caduta o se un malore lo abbia colto mentre era in sella. L'altro incidente mortale è avvenuto invece nel cuore di Roma, nel tardo pomeriggio, in Corso d'Italia, all'altezza di Villa Borghese. Un 47enne che conduceva uno scooter in direzione Piazzale Flaminio ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare ed è andato a schiantarsi contro il guardrail. L'impatto per lui è stato fatale. È intervenuta la polizia locale per ricostruire la dinamica. Anche in questo caso non si può escludere che la vittima possa essere stata colpita da un malore. Non sembra che siano stati coinvolti altri veicoli. Il tratto di Viale del Muro Torto interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire i rilievi e le indagini. Marco Curatolo, TGR Lazio.
1: Un altro medico aggredito, questa volta è accaduto al pronto soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone. La denuncia della CISL.
6: È notte fonda all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone quando al pronto soccorso arriva una nuova emergenza. Questa volta però ad aver bisogno di aiuto non è un paziente, ma il medico che era in turno per aiutarlo. Un uomo entrato nel nosocomio accompagnato dalle forze dell'ordine, dopo essere stato visitato e sottoposto a tutti gli accertamenti, viene dimesso. Ma sono proprio le dimissioni a scatenare la sua ira. Inizia ad inveire contro il medico, poi lo afferra per un orecchio e lo scuote, continuando a contestare la documentazione sanitaria. Le violenze costano al camice bianco 2 giorni di prognosi. Durante momenti di tensione l'uomo avrebbe anche tentato di danneggiare alcuni locali del reparto, seminando il panico tra pazienti e personale sanitario. Chi lavora in ospedale deve svolgere il proprio lavoro senza paura di essere aggredito, sottolinea la CISL, che denuncia come episodi di questo tipo stiano diventando sempre più frequenti. Un servizio di portierato H24 non è sufficiente, sostiene il sindacato. Il segretario generale CISL Funzione Pubblica Raffaele Ercoli.
7: Azioni sono state fatte, ma non sono sufficienti ad evitare le aggressioni. Chiediamo così all'azienda di mettere in campo tutte le azioni possibili per la piena tutela del personale dipendente nell'espletamento della propria attività lavorativa.
6: Agli operatori sanitari dell'emergenza e urgenza va la nostra piena solidarietà, fa sapere la direzione aziendale che ha avviato un'indagine interna per ricostruire quanto accaduto. Ester Maria Lorido, TGR Lazio.
1: Dopo la chiusura dovuta alla caduta di un albero, riaperta l'area della faggeta del Monte Cimino, dove hanno trascorso la domenica al fresco numerosi escursionisti.
8: Pienone alla faggeta vetusta del Monte Cimino nel Viterbese in questa prima domenica dopo la riapertura al pubblico dell'area protetta. L'interdizione, durata un paio di giorni, era stata disposta a causa di un albero caduto per il maltempo all'ingresso del parco. Rimosso il pericolo, il bosco è tornato fruibile. Il sito naturale, 58 ettari a più di 1000 metri sul livello del mare, dal 2017 patrimonio UNESCO, è un'oasi di fresco e natura dove rifugiarsi in questi giorni di ondate di calore. All'ombra di faggi secolari alti anche 30 metri vengono a trovare refrigerio residenti della provincia di Viterbo, visitatori provenienti dalle regioni vicine e turisti in visita nella Tuscia. Molti i sentieri fruibili, oltre ad aree ristoro. L'area protetta è gestita dall'ente Monte Cimini, riserva naturale del lago di Vico, che per garantire il più alto livello di sicurezza possibile ha avviato un progetto antincendio e un monitoraggio sulle alberature in prossimità dei sentieri, anche per verificarne lo stato di salute. I carabinieri forestali del gruppo di Viterbo vigilano sulla corretta fruizione del comprensorio. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: Sport, terza medaglia d'oro agli europei di nuoto di Parigi per Simona Quadarella. Era la gara per lei più difficile, 400 metri stile libero, quella in cui a differenza degli 800 e dei 1500 in teoria non partiva favorita. Invece per lei è arrivata l'11ª medaglia d'oro in una rassegna continentale, il terzo tris consecutivo dopo i campionati 2018 e 2021. Sentiamo le sue parole al microfono di Elisabetta Caporale di Rai Sport.
9: Non ci credo, a un certo punto durante la gara ho detto vabbè no, questa non la vinco, e invece ho detto vabbè gli ultimi 50 do tutto, sono troppo contenta.
1: Resterà un'immagine storica quella del romano Lorenzo Benati, ultimo frazionista della staffetta 4x400 azzurra, che taglia il traguardo conquistando la vittoria per l'Italia agli europei di Birmingham e resistendo per 3 centesimi nel rettilineo finale. Vittoria fondamentale storica perché ha permesso all'Italia di essere prima nel medagliere degli europei, proprio davanti alla Gran Bretagna padrona di casa. C'è un po' di Roma anche nel bronzo della 4x400 femminile, terza dietro Olanda e Gran Bretagna. Fa parte del quartetto la romana Eloisa Coiro. Il calcio, Coppa Italia, larga vittoria per il Frosinone 4-1 sulla Juve Stabia, mentre a sorpresa la Lazio è stata battuta 0-2 in casa nell'Olimpico semideserto del Mantova.
10: Poteva essere e non è stato. Parte male la Lazio di Gattuso, fuori al primo turno di Coppa Italia, non succedeva da oltre 60 anni, i 32esimi di finale, sconfitta in casa dal Mantova 2-0 con le reti di Luocco e Cagliazzo. Olimpico deserto, presenti praticamente solo 500 tifosi ospiti e non solo perché è il 16 agosto. Poteva essere perché se al quarto minuto la palla calciata da Dele Bashiro e deviata non avesse preso il palo e se quella di Dià subito dopo non si fosse infranta su Bardi, forse la storia sarebbe stata diversa, ma il Mantova non è squadra che si lascia intimorire. A un quarto d'ora dalla fine colpisce. Cross di esterno da destra di Bragantini, sul pallone si avventa Ruocco che batte Mandas. Vantaggio meritato contro una squadra lenta e senza idee. La beffa finale, angolo al 96esimo, anche Mandas corre in area avversaria ma Bardi respinge e il Mantova in contropiede non ha ostacoli per segnare il raddoppio con il 22enne Cagliazzo. Esordio in scioltezza invece per il Frosinone che liquida la Juve Stabia 4-1 e vola ai 16esimi. Subito pericolosi gli uomini di Alvini che colpiscono due legni con Monterisi nei primi 12 minuti. Il gol al 20esimo di Kvernase a indirizzare la gara, al 30esimo il raddoppio di Cichella, in chiusura del primo tempo il terzo gol firmato Raimondo. Nella ripresa la Juve Stabia prova a farsi viva e segna con Candellone. A chiudere il poker però ci pensa ancora Kvernase. Frosinone che vince bene ora pensa all'esordio di campionato con la Juventus domenica pomeriggio allo Stirpe. Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Cambia il tempo, si abbassano le temperature, il meteo.
11: La nuova settimana inizia con cielo poco nuvoloso sulla nostra regione. Nella seconda parte della giornata però le nubi torneranno ad aumentare nei settori appenninici e in quelli interni del Basso Lazio, con associate piogge e temporali per cui la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla. Non saranno da escludere anche locali sconfinamenti verso costa a partire dal tardo pomeriggio. Le temperature saranno in calo, soprattutto nelle ore pomeridiane. La ventilazione sarà proveniente dai quadranti occidentali di debole o moderata intensità, il moto ondoso sarà invece in aumento, con mare fino a mosso o molto mosso al largo. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 12.10, buona giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
16: I podcast di Radio 1.
17: Generale Graziani, mi accompagni.
18: Maestà, mi consenta di dire che uscire potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
17: Le ripeto, non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno. Non deve preoccuparsi.
18: Maestà, posso domandarle dove intende dirigersi?
19: A vederla da lontano, la piccola Bugerro era davvero uno scrigno di modernità e bellezza nell'angolo più estremo del Sulcis, Sardegna del Sud. La bellezza però non era quella del mare che bagnava ora una spiaggia, ora una scogliera. Bugerro era un luogo baciato due volte dalla natura, visto che oltre al mare, alle spiagge e agli scogli, la terra nascondeva una ricchezza che era oro in un periodo nel quale l'industria nascente chiedeva materie prime da lavorare e braccia per estrarle. Siamo Francesco Graziani e Alessandro Forlani e questo è L'ultima notte del re, un podcast originale di Radio 1. il racconto del passaggio dalla monarchia alla Repubblica e delle ultime ore da sovrano di Umberto II di Savoia, un uomo solo che passa l'ultima notte da re dormendo vestito in un luogo dove nessuno potrà trovarlo. Regia di Leonardo Patanè. Primo episodio. Venire alla luce. Gli antichi romani qui a Bugerru si erano dati da fare per l'argento, ma all'epoca dei nostri fatti le miniere di Bugerru regalavano piombo e zinco a investitori arrivati dalla Francia. Piombo e zinco che poi partivano dal porto che era lì, ad un passo dalle gallerie. Del resto, il villaggio di Bugerru si era sviluppato a metà Ottocento attorno a questa attività, su una terra bella non solo perché baciata due volte dalla natura, ma perché qui l'uomo sembrava finalmente avere capito che si può prendere senza depredare. Anzi, era possibile persino restituire non tanto alla terra quanto alle persone che lì lavoravano e abitavano. Era il 1896 quando la luce elettrica aveva permesso di alimentare i macchinari e anche di illuminare le strade di Bugerru. 120 lampade sparse per le strade di quello che non era più solo un borgo di minatori, visto che adesso questo posto per tutti era la Petit Paris. E Bugerru, 6.000 abitanti, era la piccola Parigi non solo perché gli investitori arrivavano qui dalla Francia, ma perché anche questo borgo, tra scogliere e mare, era a suo modo una ville lumière, una città della luce. E mica solo per le lampadine, città della luce perché qui era stato costruito un teatro e poi un circolo riservato alla ristretta elite dei dirigenti della società francese e poi ancora un ospedale con servizio di farmacia e due sale di ricovero. E poi la scuola elementare e poi ancora una biblioteca. Ma soprattutto dalla Francia era arrivato anche un signore che rispondeva al nome di Georges Perrier con l'incarico di gestire qui, a Bugerru, nell'angolo più estremo del Sulcis, sud della Sardegna, un cinema. Perché calarsi nel buio e soprattutto quel buio per un minatore era un piacere difficile da immaginare. L'accendersi di immagini che non spegnevano le tenebre ma gli restituivano un senso rappresentava molto più di una speranza. Quando però si tornava nell'oscurità delle gallerie, il mondo appariva molto, ma molto diverso. Le condizioni di lavoro erano quelle che è facile immaginare nei primi anni del Novecento in Italia. Bugerru, 6.000 abitanti, contava 4.000 lavoratori iscritti alla Lega di Resistenza. In quel periodo, al timone della compagnia mineraria era arrivato da Costantinopoli un certo Achille Georgiadis, che percorreva le strade illuminate del paese a bordo della prima automobile mai immatricolata nella provincia di Cagliari. All'inizio del settembre 1904, Georgiadis aveva stabilito che la pausa di metà giornata era un privilegio inutile. La protesta dei minatori, già esasperati per il poco che riuscivano a racimolare a fine mese, fu immediata. Achille Georgiadis aveva allora chiesto di aprire un confronto con i lavoratori, i quali però ignoravano che il tempo chiesto dal direttore della miniera serviva per fare arrivare l'esercito e poi anche loro, i carabinieri reali. Era stato Sua Maestà Vittorio Emanuele I a volere nel 1814 un corpo militare per il mantenimento del buon ordine. Ecco, quando i lavoratori si erano trovati davanti i carabinieri reali, ognuno aveva afferrato le armi che aveva. I minatori con i sassi vomitati dalle gallerie, le divise con i fucili di ordinanza. Tra sassi da una parte e fucili dall'altra, però, non c'era partita. I lavoratori morti furono 3, i feriti 11. Ecco, questo episodio era solo l'ultimo di una serie che da tempo agitava l'Italia. Per questo, l'11 settembre a Milano, la Camera del Lavoro aveva approvato uno sciopero generale nazionale entro 8 giorni, giorni che però non sarebbero trascorsi. Il 14 settembre in Sicilia, in un piccolo centro nascosto tra le campagne, a pochi chilometri dal mare di San Vito Lo Capo, in un paese più vicino a Trapani che a Palermo, chiamato Castelluzzo, i contadini avevano protestato per l'arresto del dirigente di una cooperativa agricola. Anche di fronte a quell'assembramento erano stati schierati i carabinieri reali. Anche a Castelluzzo era stato aperto il fuoco e anche a Castelluzzo 2 manifestanti erano morti e 10 erano rimasti feriti. Il 15 settembre 1904 lo sciopero annunciato dalla Camera del Lavoro di Milano era stato proclamato. Altre camere del lavoro, dal nord al sud, si erano accodate, ma soprattutto si erano aggiunti i ferrovieri. Insomma, questa protesta di operai, contadini e macchinisti aveva dato vita a quello che sarebbe passato alla storia come il primo sciopero generale e nazionale dell'Italia unita. Però, in quelle ore di proteste che fermavano il nord e il sud e isolavano il nord dal sud, stava accadendo qualcosa di molto atteso per il futuro dell'Italia. Il fatto era accaduto nella piccola Racconigi, a metà strada tra Torino e Cuneo, una circostanza che pochi giornali avevano potuto raccontare il 16 settembre 1904, visto che lo sciopero nazionale aveva bloccato tipografie e distribuzione dei quotidiani. Il Corriere della Sera ce l'aveva fatta a stampare la sua edizione. Sulla prima pagina si poteva leggere:
15: ieri sera alle 23 Sua Maestà la Regina ha dato felicemente alla luce nel castello di Racconigi un principe reale che avrà nome Umberto Principe di Piemonte. Sua Maestà e il neonato sono in ottima salute.
19: Era venuto alla luce, ma non come un minatore di Bugerru a fine giornata. L'ingresso alla vita di quel primo figlio maschio del re raccontava la solidità di quelle istituzioni che ancora non riconoscevano il diritto di voto a operai, contadini e ferrovieri che in quelle ore mettevano a soqquadro l'Italia. Il contrasto tra l'arrivo del principe e i disagi infiniti per lo sciopero generale aveva portato il Corriere della Sera ad aggiungere questa postilla.
15: La nascita di un erede al trono non può essere appresa che con gioia da quanti in Italia hanno fede nell'istituto monarchico. Essa varrà a mitigare il rammarico e il dolore recati dai fatti recenti e nei cuori la speranza che il fausto evento rechi in sé un messaggio di pace e di concordia.
19: Ma non c'era solo lo sciopero. Il travaglio della regina Elena era stato accompagnato da un gran temporale. Lampi, tuoni e acqua avevano fatto saltare l'illuminazione elettrica del castello di Racconigi. In quella notte di fine estate, la stanza del parto era stata rischiarata dalla luce di alcuni candelabri. La sera successiva, però, la facciata del municipio era stata illuminata da migliaia di lampadine. Anche Racconigi, a suo modo, una piccola Parigi. Là fuori, però, il mondo continuava a non girare. Giovanni Giolitti, presidente del Consiglio dei Ministri, aveva avuto necessità di raggiungere immediatamente il castello di Racconigi perché era suo compito certificare la nascita del principe ereditario di Casa Savoia, che un giorno avrebbe retto l'architettura istituzionale e a cui sarebbe toccato anche di scegliere i futuri presidenti del Consiglio dei Ministri. Come si dice, la successione è garanzia di ortodossia e quello che in fin dei conti era il più importante funzionario di tutto lo Stato doveva riconoscere che quel bambino era la persona a cui un giorno tutti si sarebbero rivolti chiamandolo Maestà. Tutti, a cominciare da quelli che lo Statuto Albertino definiva regnicoli e che solo molti anni dopo avrebbero ricevuto la dignità di cittadini. Al battesimo il bambino avrebbe ricevuto il nome di Umberto Nicola Tommaso Giovanni Maria di Savoia. La storia però l'avrebbe conosciuto come Umberto II, il re di Maggio. Intanto, mentre i treni riprendevano a viaggiare e i giornali tornavano ad essere stampati e distribuiti, la notizia della nascita si diffondeva e il piccolo Umberto di Savoia faceva il proprio ingresso nella storia. La strada del principe nato in una notte da tregenda in una Italia paralizzata dallo sciopero e la strada degli esclusi dal voto un giorno sarebbero tornate a incrociarsi. Da allora molti anni erano trascorsi e le cose ormai erano molto cambiate. Non c'era più Giolitti a guidare il governo. Nel 1922 Vittorio Emanuele III lo aveva affidato a Benito Mussolini. A dirla tutta, il capo del fascismo se l'era preso da solo il governo, visto che aveva occupato Roma con le sue milizie, ma senza che il re avesse mosso un dito per fermarle. Quella dittatura era durata 20 anni, nei quali la casa regnante non aveva mosso un dito nemmeno di fronte al delitto Matteotti, alle leggi razziali e di fronte all'ingresso in guerra al fianco della Germania. E poi c'era stata la fuga da Roma della casa regnante nel giorno dell'armistizio del 1943, mentre i tedeschi puntavano dritti dritti sulla città. Anche da allora, però, le cose erano molto cambiate. La Seconda Guerra Mondiale era finita e l'Italia cercava nuovi volti e nuove istituzioni per presentarsi alla conferenza di pace dove Roma si sarebbe seduto dietro al tavolo degli sconfitti. L'Italia però era anche quella della resistenza. Per questo al nostro paese, a differenza di Germania e di Giappone, era stata riconosciuta la possibilità di scrivere da sola la Costituzione e di scegliere da sola quale forma di Stato adottare. Tra il 1945 e il 1946 Umberto di Savoia aveva una 40 anni ed era ancora principe ereditario, anche se suo padre, Vittorio Emanuele III, non era più il re. Tra il 45 e il 46 invece il presidente del Consiglio portava il nome di Alcide De Gasperi, un signore che aveva superato la 60, dotato di una mitezza che prendeva la forma della diplomazia e del dialogo. Una mitezza però dalla quale, nei momenti più delicati, affiorava un carattere forte e a tratti roccioso.
20: Alla domanda, lei che cosa faceva durante il fascismo? Uno risponde, ero in prigione e costruivo l'alternativa. L'altro, ero un militare e come tale obbedivo agli ordini. La differenza tra Alcide De Gasperi e Umberto di Savoia in fondo è tutta qui.
21: La storia di quest'uomo, magro e alto, vestito male, con il viso severo che parlava lento e meditato.
20: Da un lato il politico che intravede nuove possibilità, le progetta e paga di persona, dall'altro il futuro re, la personificazione delle istituzioni che come regola di vita si dà l'obbedienza alla patria.
22: Si doveva fare, sì, in tutte le cose ci sono dei rischi.
20: De Gasperi era nato in provincia di Trento, allora impero austro-ungarico, nel 1881 in una famiglia umile, padre poliziotto e madre casalinga. Umberto era nato nel 1904, attesissimo erede maschio al trono del Regno d'Italia, di cui sarebbe diventato il quarto e ultimo sovrano. De Gasperi cresce in campagna e i suoi compagni sono figli di contadini e di operai. Grazie ai sacrifici dei genitori, però, arriva fino all'università e si laurea a Vienna in filologia. Umberto studia privatamente fino alla licenza elementare e poi viene affidato a un governatore militare, un tutore anche sul piano legale, che lo educa come un qualsiasi caporale dell'esercito. Solo a 21 anni sarà libero, ma la sua prima scelta è quella di iscriversi all'Accademia Militare di Modena. De Gasperi nel 1911 viene eletto al Parlamento austriaco come rappresentante della minoranza italiana e poi nel 21 è deputato al Parlamento di Roma nelle file del Partito Popolare. All'inizio accetta l'idea del re di considerare Mussolini come un male minore e gli vota la fiducia. Presto però passa all'opposizione e finisce in prigione per quasi 2 anni. Sorvegliato, senza lavoro e quindi senza reddito, fa la fame per un anno e poi nel 1929 viene assunto come impiegato alla Biblioteca Vaticana. Per Umberto invece quelli sono gli anni di una spensieratezza fino ad allora mai provata. Nei mesi in cui De Gasperi è in carcere, Umberto va alla messa tutte le mattine, comanda durante il giorno un battaglione che è il più disciplinato della nazione e la sera frequenta una ballerina, Carla Mignone, nome d'arte Milli, che tanti anni dopo confesserà «non mi ha mai sfiorato nemmeno con un dito». Gli anni dell'esilio vaticano consentono a De Gasperi di studiare e tessere relazioni. Quando il 25 luglio del 43 cade il fascismo, lui è pronto. Ha fondato un nuovo partito, la Democrazia Cristiana, e partecipa con comunisti, socialisti e liberali al Comitato di Liberazione Nazionale, il nucleo politico dei governi della svolta antifascista e filoamericana. Con la moglie Francesca l'incontro avviene dopo un lungo rapporto epistolare nato all'interno del mondo cattolico. Avranno 4 figlie. Umberto fa nozze combinate con l'erede dei reali del Belgio, Maria José, con cui hanno 3 figlie e 1 figlio, scala la carriera militare e durante la guerra è ispettore dell'esercito. Nel 1943, poco prima che il padre faccia arrestare Mussolini, accetta di vedere l'antifascista Ivanhoe Bonomi. Si dice d'accordo con lui sul fatto che il fascismo ha portato l'Italia in rovina, ma quando Bonomi gli chiede allora di parlare con il re suo padre, resta a fissarlo a lungo in silenzio e poi abbassa lo sguardo. De Gasperi sarà l'ultimo presidente del Consiglio del Regno d'Italia e il primo della Repubblica. Consentirà il voto alle donne, la stesura di una Costituzione incentrata sulla tutela della libertà, dell'uguaglianza e sulla divisione dei poteri, le prime riforme come quella agraria, avvierà l'unità europea. Scompare nel suo Trentino nel 1954.
23: My visit is evidence that we stand together to defend both.
20: Quando va in America ad incontrare il presidente degli Stati Uniti, Truman, deve farsi prestare un cappotto perché non ha i soldi per comprarne uno nuovo.
24: Io sono lieto di vedervi qui perché nelle vostre facce, nei vostri occhi, rivedo tutte le città della mia patria.
20: Umberto morirà in esilio nel 1983. Quando gli chiesero perché Vittorio Emanuele aveva dato l'incarico a Mussolini nel 22, la sua risposta fu: certo, Mussolini bussava un po' troppo forte alla porta del potere, ma dal momento che sarebbe stato inutile resistere con le armi, tanto valeva invitarlo ad entrare.
19: De Gasperi e re Umberto II. In quella notte, uno di fronte all'altro, anche senza vedersi. Nel buio pesto tra il 12 e il 13 giugno 1946, c'erano due Italie faccia a faccia e una era di troppo. In quel buio pesto simile a quello delle miniere del Sulcis e a quello della notte da Tregenda nella quale Umberto II era venuto al mondo, la prudenza era un obbligo e l'obbligo avrebbe imposto a tutti di passare quella notte il più lontano possibile dal proprio letto.
2: Maestà, le chiediamo perdono, ma la signora purtroppo non è nelle condizioni di accoglierla sulla porta.
3: Nessuna etichetta stasera, la prego.
2: La signora mi chiede di poterla accompagnare nella sua stanza da letto. Posso farle strada, maestà?
3: Sono qui perché stasera ho bisogno di amici fidati. La seguo.
0: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 7:56 minuti, mattinata da Bollino Rosso verso i grandi centri urbani per gli ultimi rientri dal weekend di Ferragosto. Andiamo sulla statale del Lago di Como dello Spluga, traffico intenso verso Monza tra Piona e la zona di Verano Brianza. In Liguria è una 26, un veicolo fermo sta provocando circa un chilometro di code tra Masone e l'allacciamento con la 10 in direzione di Genova Voltri. Situazione movimentata anche in A14, traffico intenso e code a tratti tra l'allacciamento con l'Autosole e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona, code anche sul ramo di Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e l'allacciamento con la 14 in direzione di Bologna. Sempre in A14 rallentamenti tra Bologna Fiera e il ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. In Puglia ancora in A14 lavori in corso tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti verso Bari. E andiamo ora nella capitale sul tratto urbano della 24, ancora code tra Portonaccio e la tangenziale est per lavori in corso. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
5: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
4: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
3: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
9: Acqualete!
10: Acqualete.
8: What the?
10: Ottima mossa per le tue ossa.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Simona Quadarella, Larissa Iapichino, i ragazzi della 4x400 con i loro trionfi chiusi, gli europei di nuoto e atletica, il primato di medaglie è azzurro. L'Italia nuota, salta, corre da Parigi a Birmingham, la conferma di un movimento sportivo in costante crescita, il futuro è sempre più tricolore, aspettando il calcio. Medio Oriente, scade la tregua Stati Uniti-Iran, su Hormuz è sempre braccio di ferro, Gaza, Casa Bianca in pressing su Israele per il piano di pace. La crisi di Ceuta, il Marocco respinge i nuovi arrivi, ma chi è già nell'enclave spagnola chiede a gran voce il diritto di asilo. Ripreso dalle telecamere il furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo della Città sullo Stretto, investigatori al lavoro, sentiti i custodi. Il grande caldo sta passando, oggi bollino rosso solo sulle strade per i rientri delle vacanze, ma scatta l'allerta temporale. Dopo i Beatles ed Elvis, per dischi venduti al mondo, c'è lui, compie 90 anni, il più grande dei parolieri, Mogol, lo abbiamo intervistato.
3: La partenza dell'Italia è buona con Edoardo Scotti. Eccolo Scotti al cambio con Luca Sito, sarà il testimone a Soudassy. Sito che va a recuperare le posizioni, parte bene Mohamed Soudassy, porta l'Italia al primo posto, deve tenere la posizione, accelera sul rettilineo questo ragazzo e Lorenzo Benati è pronto a partire, andiamo con questo cambio, Benati via l'Italia, prima Gran Bretagna, poi Belgio, poi Olanda, siamo alla fine sul rettilineo finale, al traguardo. Dobson prova a passare ma Benati resiste, Italia prima, attenzione gli ultimi metri, dai Benati, manca poco, dai Italia oro! 4x400
2: oro straordinario per la 4x400 maschile a Birmingham, che abbiamo rivissuto nella radiocronaca del nostro inviato Daniele Fortuna. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Si è chiusa così un'edizione degli europei di atletica trionfale per l'Italia, azzurri in vetta al medagliere davanti alla Gran Bretagna.
3: Atletica italiana dei sogni, grinta, fatica e talento, voglia smodata di sorprendere soprattutto se stessi. Il primo posto nel medagliere, conquistato nel duello con la Gran Bretagna, l'ultima gara, la 4x400 maschile, per 3 centesimi sui rivali. Oro di Scotti, Sito, Soudassy e Benati. È quasi incredulo, sognante. Luca Sito.
4: Tutta questa vittoria, questa impresa, un che di fiabesco quasi, cioè veramente non sembra finta. Batterli a casa loro, con l'ultima gara, sul pareggio, per vincere il medagliere, cioè veramente folle, dobbiamo ancora riprenderci.
3: Prima nel medagliere e con 10 ori, con il salto magico di Larissa Iapichino, il primo quello giusto da 7 metri, vittoria di redenzione, di maturità, non solo.
5: L'ho vissuta con grinta, per non dire cazzimma, ormai l'ho detto, dal punto di vista emotivo io mi do un 10 e lode.
3: Si chiude con un'altra giornata ricca, anche il bronzo dalla 4x400 femminile, 2 medaglie d'argento. Nella maratona Pietro Riva e la squadra femminile in pista, su strada. Birmingham saluta l'Italia dell'atletica più bella di sempre. Daniele Fortuna, GR1.
2: Conclusi anche gli europei di sport acquatici a Parigi, c'è soprattutto la firma di Simona Quadarella nell'ultimo giorno di gare.
6: Tra conferme e prestazioni di livello assoluto, centesimi beffardi e importanti prove di squadra, è gran finale azzurro a Parigi ed è grandissima Simona Quadarella, nuova tripletta d'oro come a Glasgow 2018 e Budapest 2021. Trionfo nei 400 stile dopo quelli negli 800 e nei 1500, sempre superando le tedesche Gose e Werner con un ottimo tempo e un'ultima vasca sontuosa. Mai nessuna come lei in Europa, 11 medaglie d'oro, infinita. La costanza, la mia forza, dice. I 100 d'orso, 50 rana, le gare di Thomas Ceccone e Benedetta Pilato, un centesimo li separa da loro. Brucia, ammette il campione olimpico. È comunque l'inizio di un percorso dopo un anno complicato e pieno di cambiamenti, confessa invece la Pilato. Per entrambi anche l'argento con le staffette miste. La 4% femminile, giovane e con grandi prospettive, seconda solo alla Gran Bretagna e con il record italiano, trascinata da Sara Curtis che lima ancora il primato nazionale dei 100 d'orso e festeggia il suo sesto podio nel suo europeo dei record. La staffetta mista maschile resta una garanzia, a lungo in testa con un Martinenghi formidabile, beffata per pochi centesimi dalla Russia. Manuela Collazzo, GR1.
2: E dunque un'Italia che magari non calcia più come una volta, visto il fallimento della terza mancata qualificazione consecutiva ai mondiali, ma nuota, salta e corre fino a confermarsi proprio nell'atletica sul tetto d'Europa. E stavolta.
6: La staffetta mista maschile resta una garanzia, a lungo in testa con un Martinenghi formidabile, beffata per pochi centesimi dalla Russia. Manuela Collazzo, GR1.
2: E dunque un'Italia che magari non calcia più come una volta, visto il fallimento della terza mancata qualificazione consecutiva ai mondiali, ma nuota, salta e corre fino a confermarsi proprio nell'atletica sul tetto d'Europa. E stavolta in trasferta.
0: Come Roma.

0: Poi perché il totale delle medaglie è praticamente identico, 22 con 10 ori, nonostante gli infortuni di Jacobs e Furlani. Segno che l'atletica azzurra è più viva che mai e la parabola, iniziata a Tokyo, continua a salire. Un discorso che vale anche per il nuoto, anche se a Parigi in extremis è stata la Gran Bretagna a finire in testa nel medagliere. In questo caso Roma 2022 era irripetibile ed inavvicinabile, si sapeva, ma l'Italia non può che sorridere. Per il nuoto, certo, tra le corsie sono arrivati 6 ori e 20 medaglie, ma non solo, perché tutte le discipline hanno contribuito al totale di 43 medaglie, più di ogni nazione, con 13 successi. Nuoto artistico, tuffi, nuoto di fondo e tuffi dalle grandi altezze. Ed accanto alle certezze come Quadarella e Martinenghi, ecco esplodere Sara Curtis. Il presente, insomma, è azzurro, ma anche il futuro. Luca Cesaretti, GR1.
1: Alle 8 e 6 minuti su Rai Radio 1, gli esteri, con la scadenza oggi della tregua tra Stati Uniti e Iran siglata in Pakistan. Il punto con Valeria Fraschetti, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. 60 giorni non sono bastati a colmare le distanze tra Washington e Teheran. Scade infatti oggi il termine stabilito dal memorandum di Islamabad, che era stato firmato, lo ricorderete, il 18 giugno scorso. I due paesi avrebbero dovuto in questi due mesi negoziare un accordo finale e invece nessun accordo, nessuna notizia di una proroga della tregua, negoziati in stallo, e soprattutto lo stretto di Hormuz resta bloccato. Da un lato l'Iran, che usa lo stretto come strumento di soffocamento dell'economia globale per premere sugli Stati Uniti, e dall'altro lato Washington, che mantiene il suo blocco navale militare contro le navi iraniane per strangolare l'economia della Repubblica Islamica. Una guerra d'attrito economica, dunque, certo non aiuta la ripresa del dialogo. L'ultimo annuncio dell'esercito iraniano di una taglia sui soldati americani di $30,000 che saranno versati a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Qualcosa però forse si muove sull'altra tregua negoziata da Washington, quella a Gaza fra Israele e Hamas. Oggi il premier israeliano riceverà il genere inviato di Trump, Jared Kushner, che ieri ha incontrato i vertici di Hamas in Egitto. Sentiamo il corrispondente.
3: Cammina su un crinale molto stretto sulla via del piano per Gaza l'inviato della Casa Bianca Jared Kushner al Cairo, faccia a faccia di un'ora e mezza con il nuovo leader di Hamas, Khalil al-Khaya, con i mediatori Egitto, Turchia e Qatar. Colloquio serrato con i leader di un movimento terroristico che gli Stati Uniti finora hanno evitato di incontrare direttamente, ma Donald Trump a fretta intende sbloccare la fase 2 del suo piano. Khalil al-Khaya conferma a Kushner l'appoggio di Hamas al piano di Trump, ma chiede agli Stati Uniti di imporre a Israele di accettare la tabella di marcia voluta dalla Casa Bianca, piano che invece il premier Netanyahu ha respinto, non fidandosi delle promesse degli autori dei massacri del 7 ottobre. Kushner chiede a Hamas passi concreti e verificabili, chiarisce che le armi dovranno uscire dalla striscia di Gaza, trasmettendo il messaggio che Gaza non potrà mai più essere una fonte di terrore per Israele. Oggi Kushner incontrerà il premier Netanyahu in Israele, che a 71 giorni dalle elezioni israeliane intende mostrare al suo elettorato di non avere intenzione di cedere. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: E proprio mentre si cerca di far procedere la pace, arriva una nuova frase shock del ministro israeliano alla sicurezza nazionale Ben-Gvir. A Gaza ci vorrebbero 30-40 uccisioni mirate ogni notte, queste le sue parole. Ed è anche guardando alle ultime violenze dei coloni in Cisgiordania contro i palestinesi che Papa Leone ha lanciato un nuovo appello di pace per tutto il Medio Oriente. Ha detto basta violenze sui civili palestinesi, queste le parole pronunciate all'Angelus da Castel Gandolfo ieri. Il Vaticano è impegnato anche sull'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. Il segretario di Stato Parolin, a margine di una veglia di preghiera, ha detto che la Santa Sede ha tentato di offrire in tanti modi una mediazione, a cominciare da Papa Francesco, ma finora nessuna risposta diretta. Il cardinale ha poi aggiunto che il segretario per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, andrà a Mosca. Speriamo che qualche frutto si raccolga, ha commentato Parolin. Ma intanto la guerra non si ferma. Gli aggiornamenti dalla corrispondente da Mosca.
4: 15 i morti negli attacchi incrociati di ieri in Ucraina, colpita Kiev, ma anche Odessa, Zaporizhzhia e Sumy, e a Kryvyi Rih si è fermata l'acciaieria, la più grande dell'Europa dell'Est, mentre la Russia ha fronteggiato uno degli attacchi più massicci dall'inizio della guerra. Nel mirino delle forze di Kiev, Mosca presa di mira da 600 droni, ma sono state colpite anche altre regioni, e sale la tensione anche nei paesi confinanti. Un drone ha violato lo spazio aereo della Romania ed è stato abbattuto da un aereo della NATO.

0: che sta analizzando i detriti si sospetta che sia russo. Le autorità di Mosca dicono che sono 1500 i droni ucraini lanciati contro la Russia nelle ultime 24 ore. Oggi il Ministero della Difesa dichiara che nella notte sono stati intercettati 250 droni nelle zone della Russia al confine, ancora una volta sotto attacco la regione di Belgorod, colpita da lanci di missili in un villaggio a 15 km dalla frontiera, 6 i civili morti, tra cui anche dei bambini. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: La crisi dei migranti a Ceuta. Il premier spagnolo Sanchez presiede oggi una riunione in videoconferenza con 7 ministri del suo governo sulla crisi nell'enclave spagnolo in Marocco per dare assistenza ai migranti ancora presenti e rafforzare le garanzie di sicurezza. Nel territorio intanto è ancora tensione.
2: Hanno trovato la forza e la determinazione per gridare al governo spagnolo che non si arrenderanno, vogliono il diritto d'asilo, ripetono in coro i migranti sulla spiaggia di El Trampolín a Ceuta. Stiamo davvero male, dice lui, arrivato dal Marocco, la polizia non ci permette di muoverci da qui, ci ripetono soltanto che dobbiamo andare via. La popolazione nell'enclave è stremata, soprattutto i medici e gli infermieri che cercano di tamponare una situazione sempre più critica. Lo hanno gridato in faccia alla ministra della Salute, Monica Garcia, in visita a Ceuta. La ministra ammette che il sistema sanitario locale è sotto pressione, ma prova a rassicurare.
3: Hai un rischio.
2: Il rischio di epidemie per i migranti è moderato, per i residenti è basso, non c'è alcun collasso. Negli ultimi 15 giorni, sottolinea, sono stati assistiti 5.800 migranti. Adesso la vera emergenza non è negli ospedali, ma nei centri di accoglienza, dove bisogna garantire cibo, acqua e condizioni igieniche adeguate. Quelle che ha il trampolin sono totalmente assenti. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: E il governo italiano sembra intenzionato a mantenere la sospensione di Schengen con la Spagna, anche se è in corso una riflessione. Nelle prossime ore non si esclude una videocall tra la premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il ministro dell'interno Piantedosi.
4: Giusto il perdurare della sospensione di Schengen per proteggere le frontiere dal rischio sicurezza e possibili infiltrazioni terroristiche. La maggioranza è unita sulla linea del massimo rigore di fronte alla crisi di Ceuta. Forza Italia rimarca l'aumento di rimpatri ed espulsioni, con il vice premier azzurro Tajani che però assicura non c'è nessuna battaglia con Madrid. E proprio per discutere di flussi migratori una delegazione di Fratelli d'Italia sarà oggi a Lampedusa. Per la Lega prioritario difendere i confini. È solo propaganda per le opposizioni, per il Partito Democratico. Così si cerca solo di nascondere il fallimento del governo, a cominciare dal caro carburanti e dall'emergenza economica. Stessa linea dal Movimento 5 Stelle, la vicenda Ceuta è solo un diversivo. Per Verdi Sinistra è un modo di distorcere l'attenzione sui veri problemi. Per Matteo Renzi, Tel Aviv, dal governo solo demagogia su un tema, quello della migrazione, sempre più complesso, che non si ferma con i muri. Alessandra Allegra, GR1.
1: L'attentato contro Sigfrido Ranucci, il presidente del Senato La Russa, partecipando ad un evento di Fratelli d'Italia, torna a criticare il giornalista e conduttore di Report. La sua credibilità era già prossima allo zero, dice, il programma va cambiato, non eliminato. Pronta la risposta da 5 Stelle. La Russa vuole per caso condurre lui la trasmissione? Chiedono dal Movimento. E intanto proseguono le indagini sull'attentato. Walter Lavitola è in carcere perché è ritenuto il mandante dell'azione. Chiede di essere ascoltato di nuovo dagli inquirenti.
5: La difesa di Lavitola presenterà la richiesta di riesame riguardo le misure cautelari dell'imprenditore al quale sono stati negati gli arresti domiciliari. L'avvocato di Lavitola, Sergio Cola, chiede intanto che venga ascoltato di nuovo per chiarire la sua posizione. La giudice per le indagini preliminari ha infatti considerato inverosimili e fumose le dichiarazioni dell'ex faccendiere, che ha confermato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, ma solo per fargli aumentare la scorta. Gli esecutori dell'attentato in carcere affermano che non avevano intenzione di far male a Sigfrido Ranucci. Anche loro hanno fatto richiesta di essere ascoltati. Quanto all'idea di un terzo livello nella vicenda, una regia al di sopra dell'ex faccendiere, per Sergio Cola, difensore di Lavitola, sono congetture. Nei prossimi giorni la procura chiederà l'estradizione del factotum dell'ex imprenditore, il cittadino camerunense Gomez Tavares, latitante in Africa, che avrebbe avuto un ruolo di mediatore tra Commando e Lavitola. A settembre intanto Sigfrido Ranucci, persona offesa in questa storia, verrà ascoltato dagli inquirenti come persona informata sui fatti, una volta terminate le analisi su PC e cellulari dell'ex faccendiere. Elena Paba, GR1.
1: Parliamo del furto di opere d'arte al Museo regionale di Messina. Sconcerto dal ministro della Cultura Giuli, vicini alla città confido nel lavoro delle forze dell'ordine, ha detto investigatori intanto al lavoro.
3: Sarebbero entrati da un piccolo varco lungo la recinzione del museo gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le 5 tavole superstiti del Polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri in fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno 2 dei pannelli del Polittico sottratti, poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante. Marisa Mercurio, direttrice museo regionale.
6: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente funzionanti.
3: Risulta che nel museo al momento del furto ci fossero 4 custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale addetto alla custodia. Da Messina per il GR1, Maurizio Di Lucchio.
1: Un business che purtroppo nel nostro paese non conosce crisi, quello del traffico illegale di opere d'arte, ma anche di falsi e reperti archeologici.
7: Difficile dire quanto vale davvero il mercato del traffico illegale di opere d'arte. Se a livello mondiale l'UNESCO stima una cifra di circa 8 miliardi di dollari, i dati per l'Italia sono quelli forniti dall'attività del Comando dei Carabinieri, che si occupa di tutela del patrimonio artistico e culturale, anche se per Legambiente si tratta di un fenomeno dalle dimensioni molto più ampie. Nel 2025 sono stati recuperati quasi 85.000 beni e manufatti, dal valore stimato di 73 milioni di euro. I furti sono stati 307, in aumento, più 45% nelle chiese, più 21% in musei e pinacoteche. Il settore più colpito, quello archeologico. Secondo la banca dati dei Carabinieri, si ritiene che ci siano circa 1,3 milioni di opere d'arte reperti sottratti illegalmente in Italia e non ancora recuperati. A questo si aggiunge un altro florido mercato illegale, quello dei falsi, oltre 4.000 quelli scoperti e sequestrati lo scorso anno, un business che arriva fino a 400 milioni di euro. Fabio Comini, GR1.
1: Sono ore di apprensione per i familiari del ragazzo veneto in vacanza con gli amici a Barcellona, rimasto gravemente ferito dopo un pestaggio all'uscita da un locale notturno.
8: Ora è il momento dell'attesa. Potrebbero essere necessari anche 2 giorni per il risveglio di Nicola Maggiotto dal coma farmacologico e per valutare quindi le sue condizioni. Mercoledì notte l'aggressione violenta all'uscita da un locale a Barcellona, dove il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, era stato con 8 amici. Hanno incrociato un gruppo di ragazzi, tra loro parlano in inglese. Per ragioni ancora tutte da chiarire, la discussione poi degenera rapidamente. Quello che è accaduto lo racconta Daniele Maggiotto, il padre di Nicola.
9: È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito.
8: Nicola ha riportato un grave trauma cranico, la prognosi è riservata. A difenderlo nella colluttazione un suo amico rimasto ferito a uno zigomo in modo non grave. Gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sulla vicenda indaga la polizia spagnola, ma per il padre di Nicola adesso c'è una sola priorità.
9: L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
8: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Ancora una scossa di terremoto in Indonesia, questa volta di magnitudo 5.6, nessuna allerta tsunami al momento, ma si scava ancora tra le macerie dopo il sisma di sabato. Il bilancio provvisorio è di 54 morti, oltre 130 feriti e 1.300 case danneggiate. Cinema, è morta Hayden Panettiere, attrice statunitense di popolari serie televisive come Heroes e Nashville, aveva 36 anni. La notizia è stata data dal padre, non è stata resa nota però la causa del decesso. Alle 8:19 su Rai Radio 1 il meteo. Dopo settimane di caldo estremo concede ora il caldo una tregua, da oggi scendono le temperature ma arrivano i temporali. Maria Cristina Cusumano è qui accanto a me, buongiorno.
10: Buongiorno, sì, cambia il quadro meteorologico sull'Italia per effetto di una perturbazione in transito sull'Europa centrale che porta un po' di refrigerio, aria più fresca, fa abbassare le temperature, ma finita quella del caldo arriva un'altra emergenza, quella del maltempo e dei temporali accompagnati da forti raffiche di vento su gran parte del paese. Oggi sono 13 le regioni in allerta gialla per criticità idrogeologica e sempre per il maltempo, ieri tragedia nel Lecchese dove per un improvviso nubifragio un ventenne è morto mentre faceva il bagno nel lago di Como. Perturbazioni sempre più frequenti, conseguenze del cambiamento climatico, dice il climatologo Carlo Cacciamani, lo abbiamo intervistato.
11: Perché adesso è scattato l'allarme temporali?
12: Tanto più è caldo prima, tanto più l'atmosfera diventa instabile, quindi con l'eruzione di aria più fresca questa instabilità viene liberata e gli eventi temporaleschi come quelli preannunciati.
11: Comunque c'è chi dice che i temporali estivi ci sono sempre stati.
12: Sì, certamente, ma con temperature come succedeva negli anni 80-90 del secolo scorso, di 30 gradi, 31 gradi di massima, era un conto, con temperature dell'ordine di 38-39 gradi massimo come abbiamo in questo periodo è un'altra situazione, siamo in una situazione di pericolosità.
11: Infatti abbiamo imparato che piove tanta acqua tutta insieme.
12: Certo, noi abbiamo sempre più eventi molto rapidi e intensi, intervallati anche da lunghi periodi di totale mancanza di pioggia. Non ci dimentichiamo che mentre stiamo parlando di questi eventi ci troviamo con dei fiumi che sono quasi a secco, tipo il Po, che con questo nuovo clima passiamo da una condizione di rischio per caldo estremo, con le conseguenze anche sulla salute dei cittadini, a condizioni di rischio e sembra un paradosso per eventi alluvionali.
11: Donatella Gori, GR1.
10: Temperature più miti caratterizzeranno anche il rientro di milioni di italiani dalle vacanze estive. Un controesodo, quello di quest'anno, con traffico diluito e scorrevole. Oggi la giornata più intensa con bollino rosso in mattinata su strade e autostrade del paese. Secondo le stime dell'ANAS sono previsti oltre 34 milioni di automobilisti in viaggio entro giovedì. Ma c'è anche chi ha deciso di partire per le vacanze dopo Ferragosto. E allora all'aeroporto Galilei di Pisa è boom di passeggeri. Ascoltiamo alcuni di loro nel servizio di Cristina Benedetti della sede regionale.
13: 5 giorni in Sicilia, tempo bello, mare bello, cibo buono
14: e Alghero, una bella vacanza ce la siamo guadagnata, dai.
15: Un piccolo trolley o più di un bagaglio, uno sguardo all'orario dei voli e poi tutti in fila all'imbarco. L'Italia fa le valigie e va in ferie.
16: Creta, speriamo che là sia un pochino più fresco.
17: Andiamo in Albania, c'è un po' più di fresco rispetto all'Italia.
15: Affollatissimo l'aeroporto di Pisa dopo un luglio dal record, oltre 700.000 i passeggeri transitati, più 5,7% rispetto allo stesso mese del 2025. Chi va, chi viene, non solo mare. Quando le strade si svuotano, a rapire lo sguardo è la grande bellezza. Piazza dei Miracoli, presa d'assalto fin dal mattino.
18: Una sensazione che riempie il cuore.
15: Positivi numeri anche negli hotel. Intanto in città presto debutterà la Pisa Card, un nuovo strumento per valorizzare gli itinerari meno noti del centro storico.
10: E tra eventi e appuntamenti imperdibili in giro per l'Italia ce n'è uno storico, il Palio di Siena. La competizione equestre doveva disputarsi ieri, ma a causa del maltempo che si è abbattuto sulla città è stato rinviato al pomeriggio di oggi. Ascoltiamo.
19: Ancora un palio rimandato per maltempo a Siena, in Piazza del Campo, poco prima delle 14 è cominciato a piovere, l'acquazzone è durato un'oretta rendendo impraticabile la pista di tufo. La sindaca Nicoletta Fabio, dopo la riunione con i capitani delle contrade, ha deciso il rinvio di 24 ore, come già accaduto per la carriera dello scorso 2 luglio. La bandiera verde è stata quindi esposta alle trifore di Palazzo Pubblico, annunciando così a contraddio dei turisti il rinvio. La sicurezza di cavalli e fantini viene prima di tutto. Il capitano della contrada della Chiocciola, Alessandro Maggi.
20: Non possiamo rischiare l'incolumità della valle e dei fantini. Abbiamo votato all'unanimità 10-0, insomma, happy.
19: Oggi, poco prima delle 17, l'ingresso in Piazza del Campo del corteo storico. A seguire, alle 19, l'uscita di 10 cavalli dall'entrone di Palazzo Pubblico, meteo permettendo. Negli ultimi anni sono registrati vari rinvii del palio a causa del maltempo. Siena, Iuri Guerranti, GR1.
1: Parliamo ora di calcio, 32esimi di Coppa Italia. A sorpresa, la Lazio è stata eliminata dal Mantova all'Olimpico e finita 2-0 per i Lombardi. Avanzano ai 16esimi Genoa, Frosinone e Verona, che hanno eliminato rispettivamente Ascoli, Juve Stabia ed Entella. Oggi altre 4 partite: Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Palermo Lecce. Buon compleanno Mogol, il grande paroliere e produttore discografico, con oltre 1700 canzoni scritte e oltre 520 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Compie oggi i 90 anni, una lunga carriera che va ben oltre il lungo e fortunato sodalizio con Lucio Battisti. La nostra intervista. Chissà, chissà chi sei.
0: Lo scopriremo solo vivendo uno dei versi più citati e autobiografici di Mogol. Che significato ha per lei?
21: Guardi, sono convinto che dobbiamo vivere serenamente, che allunga la vita molto, la serenità, e aiutare le persone che hanno bisogno. Nella vita dobbiamo saper perdonare e essere umili con tutti.
0: Il mio mestiere, vivere la vita, è diventato invece il titolo del suo libro.
21: È un libro di prevenzione primaria del quale sono molto orgoglioso e spero di riuscire a convincere i governanti a inserire la salute tra le materie di scuola.
0: Se non avesse scritto canzoni, avrebbe fatto forse il medico?
21: Come Massimo Massetti, chirurgo del cuore, che mi ha inserito 4 bypass al cuore 12 anni fa.
0: 1776 canzoni scritte alla SIAE, di cui è presidente onorario, 523 milioni di dischi venduti nel mondo.
21: Sono terzo dopo i Beatles ed Elvis.
0: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: E si è diplomata al corso autori della scuola di Mogol, una delle rivelazioni di Sanremo 2026. Quanta pioggia ancora cadrà per un po' di pace in queste. Lei è Angelica Bove, che con il brano Mattone ha conquistato il premio della critica Mia Martini e quello della sala stampa dell'Ariston. Questa sera sarà ad Agerola al Festival dell'Alta Costiera Amalfitana. Credo che la felicità ce la prendiamo e basta. Sullo stesso palco ci saranno anche Antonietta e Colombre, reduce del debutto insieme ai 3 big dell'ultima kermesse sanremese con la felicità e basta. Credo che la felicità. Questa è Rai Radio 1, sono le 8:26. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, in regia Carlo Boninsegni e Stefano Siani. Da Salvatore Sabatino un buon proseguimento d'ascolto. Il GR torna con voi come sempre alle 9.
22: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ore 9.
6: GR1.
7: Buongiorno da Danilo Giannese. In apertura lo sport con i nuovi successi per l'Italia nell'ultimo giorno di gare agli europei di nuoto e atletica. In pista, azzurri in testa al medagliere.
8: Come a Roma due anni fa, anche a Birmingham c'è l'Italia davanti a tutti nel medagliere europeo. Il bilancio definitivo recita 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Gli ultimi titoli portano la firma di Larissa Iapichino nel lungo, 7 metri esatti, e della 4x400 uomini con Scotti, Sito, Sudassi e Benati. Nella stessa distanza arriva anche il terzo posto della femminile con Bonora, Polinari, Mangione e Coiro. Infine Riva è d'argento nella maratona maschile, stesso colore della medaglia vinta dalle donne nella competizione a squadre. Ridono anche gli azzurri del nuoto. A Parigi ci precede soltanto la Gran Bretagna, ma i 6 ori, gli 8 argenti e i 6 bronzi conquistati testimoniano la forza di un movimento nel quale continua a spiccare la classe di Simona Quadarella. Oro anche nei 400 stile, adesso per lei sono 11 i titoli continentali. Soltanto un centesimo ha privato dell'oro Thomas Ceccon e Benedetta Pilato nei 100 dorso e nei 50 rana. A completare l'opera hanno pensato la 4x100 mista uomini e donne, salite sul secondo gradino del podio. Calcio, Coppa Italia, Lazio eliminata in casa dal Mantova, avanzano ai sedicesimi Genoa, Frosinone e Verona. Francesco Albanese, GR1.
7: La guerra russo-ucraina, sono giorni di massicci attacchi reciproci. Kiev ha lanciato in 24 ore più di 1500 droni, 600 solo sulla regione di Mosca. Bilancio di 6 morti e danni enormi a strutture energetiche e strutture logistiche. Mosca invece ha preso di mira soprattutto la capitale ucraina, colpito il più grosso mercato di libri, andato completamente distrutto. Bombardamenti sul porto di Odessa, colpita una nave battente bandiera del Togo. In Medio Oriente invece Washington gioca la carta diplomatica per Gaza, nonostante il muro sollevato dal governo israeliano prossimo a elezioni. L'inviato della Casa Bianca Jared Kushner oggi è in Israele per rilanciare il Board of Peace, l'iniziativa voluta da Trump. Ma arriva una nuova frase shock dal ministro israeliano alla sicurezza nazionale Ben-Gvir. A Gaza ci vorrebbero 30-40 uccisioni mirate ogni notte, ha detto. Sul fronte Stati Uniti-Iran oggi scade la tregua concordata due mesi fa a Islamabad, nessun significativo passo avanti sulle trattative, bloccato lo stretto di Hormuz, Washington non revoca il blocco navale, Teheran ne rivendica invece il controllo. Tensioni continue sullo stretto di Hormuz che restano legati a doppio filo con i mercati, ci colleghiamo con Chiara Rancati a Milano per il consueto appuntamento con le borse.
9: Partiamo proprio dal prezzo del petrolio, che abbiamo visto fluttuare tanto nei mesi scorsi, ma in questi giorni ha molto ridotto le oscillazioni, con gli operatori che sembrano attendere vere e proprie novità dal conflitto in corso prima di prendere posizioni nette, che siano rialziste o ribassiste. Il Brent oggi quindi poco mosso, al momento in lieve calo dopo un inizio mattinata in cauta risalita, poco sotto gli $88.50 al barile. Sale invece del 2,5% il prezzo del gas naturale, che sfiora i €63 al megawattora, in una giornata finora cauta ma positiva per le borse europee. Milano ha aperto a più 0,39%, rialzi più contenuti per gli altri listini principali. Segno più marcato per le borse asiatiche, sostenute come spesso in quest'estate dai titoli dei produttori di microchip. Guadagnano oltre un punto percentuale Hong Kong e Shanghai, lo 0,6% Tokyo, nonostante dati deludenti sul prodotto interno lordo giapponese del secondo trimestre, con la crescita attesa al 2%, che si ferma invece all'1,1%. Linea a voi.
7: E torna rosso il livello d'allerta sull'Etna, segnalata una caduta di cenere a sud-est del vulcano. E sempre sull'Etna è morto un escursionista di 30 anni che ieri era stato colpito da un fulmine. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, si tratterebbe di un cittadino statunitense che si era avventurato in una zona interdetta per osservare da vicino la cima del vulcano. Restiamo in Sicilia, dove prosegue la caccia ai ladri che a Ferragosto hanno rubato 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della città siciliana. 3 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere, sentiti anche i custodi. Il meteo oggi tregua dal grande caldo, con 2 perturbazioni che fanno scendere le temperature ai livelli stagionali, ma arrivano maltempo e temporali anche violenti in gran parte del paese, con 13 regioni in allerta gialla. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
10: Una settimana piuttosto incerta ed instabile, con frequenti temporali che arrivano soprattutto nelle ore centrali del giorno, ma in particolare con una perturbazione intensa che passerà tra giovedì e venerdì a far cambiare la massa d'aria e le temperature sul nostro territorio. A seguire però le temperature torneranno ad aumentare per una ritrovata stabilità, specialmente nel corso del fine settimana.
7: Sono le 9.05, la linea torna alla musica di Radio 1, prossimo GR alle 10, buon ascolto e buona giornata.
11: Potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 17 agosto. Sale la probabilità di maltempo, con la situazione meteo che inizia a cambiare. Pur in un contesto di tempo soleggiato, avremo delle nubi sparse e qualche piovasco già ad inizio giornata, tra Levante Ligure e Alpi Apuane, e sull'alta pianura Padano-Veneta. In mattinata ci saranno temporali intensi sull'alta Toscana, seguiti poi, nelle ore pomeridiane, sul nord-est, da altri eventi temporali diffusi ed intensi. Sempre nel pomeriggio torneranno dei temporali anche lungo l'Appennino e sulle zone montuose della Sicilia. Ancora sole per gran parte della giornata invece lungo le coste tirreniche e sulla Sardegna. Vento e moto ondoso che aumenteranno un po' tra Liguria ed Alto Tirreno, restando scarsi sul resto del paese, fatta eccezione per le raffiche durante i temporali. Temperature infine in diminuzione al nord e sulla Toscana. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Stati Uniti-Iran. Oggi scade la fragile tregua concordata 2 mesi fa in Pakistan. Nessun significativo passo in avanti sulle trattative. Resta bloccato lo stretto di Hormuz. Washington non revoca il blocco navale. Teheran ne rivendica il controllo e chiede lo sblocco dei fondi congelati all'estero. Poi minaccia una taglia sui soldati americani. Sul fronte Gaza, invece, Trump gioca la carta familiare diplomatica.
3: Tappa a Gerusalemme oggi per Jared Kushner dopo quella di ieri in Egitto per provare a rimettere in moto il processo di pace americano per Gaza, incagliatosi da mesi sul disarmo di Hamas e il ritiro israeliano dalla striscia. Il genero di Trump, accompagnato dal direttore del Board of Peace Madenoff e dall'ex premier britannico Blair, ha incontrato sulla costa egiziana una delegazione di Hamas guidata dal numero uno dell'organizzazione, Khalil al-Haya. Hamas ha confermato l'impegno a consegnare le armi, ma chiede agli americani di costringere Israele ad accettare il piano di pace, sinora rifiutato da Netanyahu, il premier israeliano, che punta a non perdere i voti di destra in vista delle elezioni di ottobre, sostiene che il suo esercito non si ritirerà se prima i miliziani non deporranno le armi, ma Netanyahu ha anche bisogno dell'endorsement elettorale di Trump e quindi, secondo il sito Axios, si mostrerà più morbido verso il piano, a pesare sull'incontro anche le violenze dei coloni in Cisgiordania, condannate da Washington. Parole dure intanto arrivano dal ministro la difesa Katz. Non lasceremo aperto nessun conto su nessun fronte, ha detto dopo gli attacchi israeliani in Libano di 2 giorni fa, con 11 morti. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Altro fronte di destabilizzazione internazionale, il conflitto russo-ucraino. Il Ministero della Difesa di Mosca sostiene di aver abbattuto 205 droni di Kiev sopra diverse regioni della federazione. Ieri il massiccio attacco ucraino, che ha lanciato quasi 1500 droni nell'arco di 24 ore, di cui 600 sulla regione di Mosca. 6 morti a Belgorod, bombardato stamattina il porto di Odessa, colpita una nave battente bandiera del Togo. Ancora una scossa di terremoto in Indonesia, questa volta di magnitudo 5.6, nessuna allerta tsunami al momento, ma ancora si scava tra le macerie dopo il sisma di sabato. Recuperati altri corpi, le vittime accertate salgono a 54, 12.800 gli sfollati. Il meteo, il caldo ci concede una tregua, da oggi scendono le temperature ma arrivano i temporali.
4: Finalmente un po' di refrigerio dal caldo estremo, ma ora bisognerà aprire gli ombrelli. 2 nuove perturbazioni che stanno interessando gran parte del nostro paese fanno abbassare le temperature e portano piogge e temporali, anche violenti, in alcuni casi con forti raffiche di vento. 13 le regioni in allerta gialla, il maltempo durerà quasi tutta la settimana. Il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: Una settimana instabile, con frequenti temporali che arrivano soprattutto nelle ore centrali del giorno, ma in particolare con una perturbazione intensa che passerà tra giovedì e venerdì a far cambiare la massa d'aria e le temperature sul nostro territorio. A seguire però le temperature torneranno ad aumentare per una ritrovata stabilità, specialmente nel corso del fine settimana.
4: E questa mattina bollino rosso su strade e autostrade del paese per effetto del controesodo estivo che quest'anno sarà diluito e scorrevole. Secondo le stime dell'ANAS, da oggi a giovedì saranno oltre 34 milioni gli spostamenti. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Il furto di alcune opere di Antonello da Messina dal Museo della Cittadina Siciliana, investigatori al lavoro in particolare sulle immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso l'accaduto. È un'azione messa a segno da ignoranti, ladri inconsapevoli del valore inestimabile delle opere e convinti di poterle piazzare sul mercato. Non ci riusciranno e spero presto saranno ritrovate, così il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. Lo sport, atletica leggera, l'Italia ha chiuso in vetta al medagliere l'edizione degli europei di Birmingham, 22 i podi totali degli azzurri con 10 ori contro i 19 con 9 ori della Gran Bretagna, padrona di casa. Gli ultimi successi, quelli di Larissa Iapichino nel salto in lungo femminile e della staffetta 4x400 maschile. Al microfono dell'inviato Daniele Fortuna il commento del presidente della FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica, Stefano Mei.
6: L'avevo un pochino pronosticato, vedrai che sarà fino alla fine un testa a testa, è stato un testa a testa vincente. Credo che ci siamo meritati di arrivare davanti, perché dopo Roma credo che ora abbiamo dimostrato che siamo senza dubbio la nazionale più forte di tutta in Europa.
2: Auguri al più grande dei parolieri che oggi compie 90 anni.
7: Arrivederci a questa sera.
2: Mogol, che con oltre 1700 canzoni scritte e oltre 520 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ha fatto la storia della musica italiana, una lunga carriera che va ben oltre il fortunato sodalizio con Lucio Battisti. E sono le 10.05, prossimo GR alle 11, vi lasciamo i podcast di Radio 1, buon ascolto e buona giornata.
0: I podcast di Radio 1. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
7: Ci hanno sempre detto che i dati parlano da soli, come i numeri esatti, neutrali e inoppugnabili. Ma forse era una mezza verità. I dati non parlano da soli. Qualcuno infatti li raccoglie, qualcuno li ordina, qualcuno decide cosa farci vedere e cosa no. E allora un grafico non è mai solo un grafico, è una lente. A volte chiarisce, a volte inganna, a volte cura. E a svelarlo, prima che gli informatici, possono essere gli artisti. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale si nutre di miliardi di dati, oggi proviamo a scoprire come anche ciò che sembra oggettivo ha in realtà un preciso punto di vista. E lo facciamo con cioè, a volte inganna, a volte cura. E a svelarlo, prima che gli informatici, possono essere gli artisti. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale si nutre di miliardi di dati, oggi proviamo a scoprire come anche ciò che sembra oggettivo ha in realtà un preciso punto di vista. E lo facciamo con una designer e artista italiana.

0: l'intelligenza artificiale macina quantità immense di dati, il problema secondo te è avere più numeri oppure imparare finalmente a leggerli come tracce umane?
1: Ciao Massimo, bella provocazione, direi che il punto sta proprio lì. Ormai siamo pieni di numeri, ma se non li colleghiamo alle storie che ci rendono umani, rischiamo di perdere il senso. Con Giorgia Lupi possiamo esplorare proprio questo, come trasformare dati in empatia e comprensione. Pronti a scavare tra le tracce umane dei numeri?
0: E questa è la presentazione di Beda. Giorgia, allora, complimenti innanzitutto per questa tua personale in corso a Vicenza, che vale veramente la pena di visitare. Ricordo agli ascoltatori che tu sei una delle figure più riconoscibili al mondo nel campo dell'information design. Sei emiliana, ora vivi e lavori negli Stati Uniti, hai fondato Accurate e sei entrata in Pentagram, uno dei network di design più influenti del mondo. Ora, tu lì a Vicenza presenti tra le altre cose anche il tuo progetto più noto, DR Data, realizzato con Stephanie Posavec, che è nato da 104 cartoline disegnate a mano per raccontare la vita quotidiana attraverso i dati ed è entrato, pensate, nella collezione permanente del Museo MoMA di New York. E poi sei diventata anche celebre per questo tuo Data Humanist Manifesto, in cui proponi una via alternativa alla freddezza dei grafici standard. Partiamo proprio da questo manifesto, in cui parli del fatto che i dati sono imperfetti, devono rimanere imperfetti, devono essere considerati come soggettivi e non oggettivi e devono tirar fuori la loro umanità. Ma nel senso comune il dato, è un modo anche di dire, no? Lo dicono i dati, ha una natura oggettiva, quasi incontestabile. Che cosa dobbiamo disimparare quando guardiamo un grafico?
2: Allora, il Data Humanism è un manifesto che è nato un po' come una provocazione nel 2016 e tra l'altro penso che 10 anni dopo sia molto attuale, soprattutto ora che ci interfacciamo appunto con algoritmi tutto il giorno. E il Data Humanism parte dal presupposto che i dati sono fondamentalmente umani, che sembra molto banale e ovvio, ma secondo me di solito quando guardiamo un grafico, quando cerchiamo di capire che cosa ci stanno dicendo i dati, ci dimentichiamo che appunto il dato ha sempre un punto di vista, perché anche se viene collezionato, raccolto da un sensore, da un device, anche se viene processato attraverso un algoritmo, c'è sempre qualcuno che ha deciso che cosa raccogliere, che cosa includere nel dataset e che cosa no. C'è sempre un punto di vista. Immagina che stai leggendo un articolo sul Corriere, sulla Repubblica, sul New York Times. Anche se l'articolo è pieno di fatti e anche se il giornalista vuole essere molto oggettivo, pensi che il giornalista abbia un angolo, abbia un punto di vista, abbia deciso che cosa includere nell'articolo e quindi sappiamo che un articolo è scritto da un essere umano che ha una soggettività e un punto di vista. Vediamo un grafico nel giornale attaccato all'articolo, quello sembra invece la realtà caduta dal cielo, inconfutabile. E secondo me se iniziamo a pensare che anche quel grafico viene da qualcuno, magari lo stesso giornalista che ha selezionato quei dati, che ha deciso come rappresentarli, iniziamo a capire che anche i dati sono umani. Allora uno si chiede, vabbè, allora che cosa ce ne facciamo dei dati? I dati sono utilissimi, raccontano delle storie bellissime, secondo me anche molto profonde, ma bisogna partire dal presupposto che i dati rappresentano la nostra vita e sono sempre collezionati da qualcuno che vuole raccontare una parte della realtà.
0: Questa è la tua visione, a cui però dai corpo con l'occhio dell'artista, perché per te i dati non sono solo grafici come normalmente vengono fruiti, ma diventano colori, fiori, forme che catturano l'attenzione anche estetica di chi li osserva. Allora spiegaci innanzitutto cosa fai.
2: Nel mio lavoro del giorno dopo giorno ho tanti clienti che in verità hanno bisogno di fruire informazioni in una maniera non necessariamente artistica, quindi parte del mio lavoro sono più commissioni artistiche, per cui mi posso veramente permettere di chiedere alle persone che vanno a vedere una mostra di prendersi del tempo per capire appunto che dati stanno dietro forme, colori un po' diciamo non convenzionali. Ma nel giorno dopo giorno lavoro anche con tante organizzazioni, dalla Gates Foundation alle United Nations a big brands che hanno in verità bisogno di leggere informazioni comprensibili. Anche in quei casi però parto da forme standard, un istogramma, un grafico a torta, forme che le persone capiscono, e tutte le volte cerco però di chiedere al mio cliente e a me stessa che cosa possiamo aggiungere o cambiare dal punto di vista della rappresentazione visiva per fare in modo che queste visualizzazioni rappresentino in maniera unica la storia che sta in quei dati. Perché se tu immagini che tutti i dati che ogni organizzazione colleziona, che siano dati di indicatori mondiali rispetto ai diversi stati per tutta una serie appunto di parametri, che siano dati di un'azienda, che siano dati collezionati a livello locale o globale, ogni dato racconta una storia diversa. Perché dobbiamo fermarci invece a rappresentarli tutti

0: con gli stessi 10 grafici convenzionali. Questa credo che sia una semplificazione. Si possono aggiungere dettagli quando non sappiamo se un dato è esatto oppure no, quando c'è incertezza. C'è tanto che dal punto di vista del design visivo si può fare per includere la complessità della realtà in come la traduciamo nella visualizzazione dei dati.
1: Ecco,
0: Ecco.
1: quindi in sostanza hai detto che il tuo lavoro va dalla collaborazione con aziende che vogliono comprendere meglio i loro dati e tu nella tua elaborazione da designer riesci a estrarre dei significati attraverso colori, forme a cui per esempio nessuno aveva mai pensato, ma che ti rivelano qualcosa di quei dati che non era leggibile al primo momento. E poi c'è una esplorazione più di tipo artistico in cui vuoi catturare proprio l'ammirazione, lo stupore, l'estetica di chi li visita, ma sempre con lo scopo di far ragionare le persone sul fatto che i dati non sono neutri. Facendo qualche esempio, che è in mostra lì a Vicenza con la tua personale, c'è un progetto che si chiama il Long Covid, sono 1374 giorni di sintomi trasformati in una visualizzazione personale. Raccontacelo un po' per quello che possiamo capire attraverso le parole e non avendo la fortuna di vederli.
0: Certo, dunque io dal 2020 al 2024 purtroppo ho avuto un periodo un po' pesante personale perché appunto dopo un'infezione di Covid ho iniziato ad avere tutta una serie di conseguenze a lungo termine, sintomi diversi, intolleranze alimentari, stancarsi e fare delle cose fisiche che per una persona sana sono assolutamente normali mi provocava delle grandi ricadute. All'inizio il fenomeno del long Covid era veramente nuovo, quindi inizio a loggare, a traccare tutti i dati dei miei sintomi, dati delle cose che mangiavo, anche il mio livello di stress, le cose che facevo, i trattamenti che provavo e ho iniziato questa collezione di dati che in verità andate avanti per quasi 4 anni. Ho iniziato a raccogliere questi dati per me, per cercare di capire, a connettere i puntini e anche in una maniera un po' più catartica per sentirmi un po' in controllo in un momento in cui veramente era tutto così non certo. A un certo punto, dopo 4 anni, ho deciso che volevo condividere questi dati molto personali e ho avuto la fortuna di pubblicare un visual pad sul New York Times dove ho raccontato la storia di questi 4 anni con un linguaggio visivo che in verità sono pennellate colorate. Quindi, insieme alle mie parole che iniziano a raccontare come mi svegliavo, i sintomi, una cosa molto personale, vediamo queste pennellate colorate che iniziano a riempire lo schermo e a sottolineare i sintomi che descrivo nel testo, appunto col colore della pennellata corrispondente. Piano piano quasi compone una leggenda dove l'appuntamento dal dottore ha un simbolo, dove le reinfezioni hanno un altro simbolo, appunto, fino ad arrivare a questo calendario visivo completamente pieno, dove la cosa che credo colpisca molto è che non c'è nessun giorno che è bianco, che dà veramente una fotografia di che cosa vuol dire vivere con una malattia cronica.
1: C'è un passaggio molto politico nel tuo ragionamento quando dici che se cancelliamo certi dati, certi dataset, cancelliamo anche la possibilità di vedere un problema. Ecco, quanto è fragile oggi la memoria pubblica quando dipende dai dati?
0: Senza entrare in temi troppo politici, però vivendo negli Stati Uniti vediamo al governo degli esempi molto chiari di questo, quando dati che ci aiutavano a capire la situazione climatica, per esempio, della nazione, capendo quanto stiamo andando verso dei problemi da cui si fa fatica a tornare indietro. Quando dati che hanno a che fare con il mercato del lavoro sono offuscati, con la sanità, quando la CDC stessa smette di collezionare dati rispetto ad alcune tipologie di malattie, è veramente un problema. Questi dati non ci sono più, quello che preoccupa me è che rispetto all'opinione pubblica uno possa veramente quasi dimenticarsi del problema.
1: Oggi come lo aggiorneresti quel manifesto?
0: Guarda Massimo, io non credo che aggiornerei il manifesto del Data Humanism. Il manifesto del Data Humanism è un manifesto visivo dove c'è una colonna centrale che dice data, data, data, data, data, data e con un font molto tecnico va ad indicare tutte le qualità che di solito accompagniamo ai dati. Dati grandi, dati infallibili, dati imparziali, dati descrittivi, dati predittivi. Quello che vado a fare io è tirare una riga rossa con una matita sopra tutte queste qualità e scrivere invece small data, dati piccoli, data quality, quindi la qualità dei dati, dati imperfetti invece di dati infallibili, e poi dati soggettivi, dati che possono ispirare, possibilità con i dati e dati che invece di farci diventare più efficienti ci fanno diventare più umani. Credo che alla base di come ci dobbiamo interfacciare con tutti i dati, anche adesso nel mondo dell'intelligenza artificiale, ricordarci di queste qualità, ricordarci di come tutti questi grandi algoritmi vengono in verità già creati, è ancora quello che voglio ricordare alle persone.
1: Per le persone che vogliono venire a vedere questa tua grande retrospettiva in mostra a Vicenza, qual è l'opera che ti caratterizza di più?
0: Credo che la cosa che forse è più personale è che la mostra stessa inizia con una stanza che, oltre al manifesto del Data Humanism, ha una selezione di un paio di centinaia dei miei schizzi, schizzi progettuali, e che fanno veramente vedere che cosa sta dietro a tutti questi grafici e anche le opere artistiche che sembrano più precise, perfette. C'è sempre uno schizzo fatto a mano, c'è uno schizzo che mi permette di capire che sto avendo un'idea anche prima di averla, c'è uno schizzo che organizza le informazioni, c'è uno schizzo che ragiona con gli small data, con i dati piccoli che il nostro cervello può comprendere prima di andarli a rappresentare in maniera grande. Quindi forse la stanza di processo, prima ancora di vedere tutte le opere, è quella che mi fa sempre sorridere di più.
1: Giorgia Lupi, l'artista, la designer che trasforma i freddi dati in pensiero e in bellezza, che espone nella permanente di uno dei più grandi musei di arte contemporanea del mondo, che è il MoMA. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie, Massimo.
1: E grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutte le puntate di Pillole di Eta Beta cercandole su Rai Play Sound. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Eta Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tante notizie sulle nuove tecnologie. Da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
4: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
5: Sensei, ci insegni la sua massa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
7: Acqualete.
8: Acqualete.
6: What up?
8: Ottima mossa per le tue ossa.
9: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
10: Ah. È arrivata questa per lei.
11: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo. Farò ricorso sulla Gazzetta.
12: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
13: Posso vincere.
14: Ispirato a una storia vera.
15: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
16: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
17: Non sai stare al tuo posto.
18: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
16: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
19: La legge di Lidia Poet. Da martedì 25 agosto, 21:30, Rai 1.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
20: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 10:28 minuti. Partiamo col segnalare un traffico intenso, una mattinata da bollino rosso, in atto gli spostamenti per le vacanze ma soprattutto i primi rientri. In A4 nel tratto Venezia-Trieste, code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione di Trieste. Sulla Genova Gravellona-Toce, 2 chilometri di coda tra Masone e l'allacciamento alla 10 in direzione della Genova-Voltri. Ci spostiamo sulla Bologna-Padova, code tra Bologna-Interporto e l'allacciamento alla 14 in direzione di Bologna. In A15 Parma-La Spezia, code a tratti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In A1 traffico rallentato tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. In A14 un chilometro di coda tra San Benedetto del Tronto e lo svincolo Teramo in direzione di Pescara. Infine a Roma sul tratto urbano della 24 code per lavori tra Portonaccio e Tangenziale Est in direzione del centro città. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
8: I podcast di Radio 1.
21: Sei nata in un paesino del sud dell'Inghilterra il 15 settembre 1890. Ti chiami Agatha Miller. Tuo padre è un gentiluomo americano che si chiama Frederick Miller e morirà quando hai appena 11 anni. Tua madre Clara è una gentildonna inglese che non ti manderà mai a scuola. Ma della scuola a te non importa. La tua infanzia è incantata. Il tuo giardino, i tuoi libri, come la piccola Alice ami inventare storie fantastiche che ti fanno compagnia nel tuo paese delle meraviglie. Chissà cosa penseresti se qualcuno ti dicesse che sarai la più letta fra gli scrittori del secolo che sta per venire. Seconda solo a William Shakespeare e alla Bibbia. Morirai a 86 anni, il 12 gennaio 1976. I tuoi libri saranno tradotti in più di 100 lingue e venderanno fra i 2 e i 3 miliardi di copie. Libri gialli, ma si dirà così solo in Italia. In tutto il resto del mondo si chiameranno detective fiction e tu della detective fiction sei ancora oggi la regina indiscussa.
2: Lei soprattutto su sigarette e cerini, Monsieur Giraud. Ma io, Hercule Poirot, conosco il cuore umano.
21: Sei Agatha Christie e questo podcast è dedicato a te.

0: dieci poveri negretti se ne andarono a mangiare. Uno fece indigestione e solo 9 ne restarono.
1: Prima di Agatha Christie, la letteratura poliziesca e gialla era già stata declinata in vari modi.
2: Che vede lei, Monsieur Poirot, in tutto ciò? Un pezzetto di sigaretta e un fiammifero?
3: Virginia Woolf and Agatha Christie have a very interesting relationship.
4: Jane! Tira fuori col tuo liquore fatto in casa. Prendo il treno delle 4:50 in partenza da Paddington.
5: Ci ho messo un po' di tempo per capire da dove iniziare a raccontare la tua storia e ho scelto quella che per me è senza dubbio la strada più semplice, ovvero mettere in fila date, eventi, nomi di cose e di città. E allora è proprio da una città che parto e questa non può essere che Londra e la data il 1885. Tu ancora non sei nata, nascerai nel 1890, ma c'è già chi sta lavorando per te senza saperlo. Il primo viaggio che voglio fare allora è un viaggio nel tempo, per vedere quando tutto è iniziato, quando i libri gialli sono diventati più o meno quelli che conosciamo oggi, quelli che hai scritto tu.
6: Non esiste un vero trattato di criminologia scientifica.
7: Supererai con la tua fantasia, Arthur.
5: È sera. E dentro la nebbia lampioni evanescenti illuminano una casa di mattoni rossi e dalla finestra si vedono un uomo e una donna. Sono seduti a una scrivania e guardano un manoscritto. Lui si chiama Arthur Conan Doyle. È un medico. Lei è Connie, sua sorella, ma la finestra è aperta. Sentiamo cosa stanno dicendo.
6: L'eroe abiterà in Baker Street.
7: A 2 passi da Piccadilly, allora?
6: Sì, sì. Sarà inoltre un tipo raffinato e dai modi perfetti.
7: E racconterà lui le sue avventure?
6: Sarà compito di un compagno abituale. Avrei voluto chiamarlo Sacker, ma probabilmente userò il nome del nostro amico James Watson.
7: Dottor Watson. Sembra buono.
6: Alla fine di ogni racconto, dopo una serie di digressioni necessarie a disorientare il lettore, il mio poliziotto esclamerà: elementare, mio caro Watson, elementare. Potrebbe diventare famoso.
5: Quello che stiamo sentendo è un estratto dal radiodramma Una casa in Baker Street, prodotto dalla Rai nel 1964. Lei, Giuliana Corbellini, interpreta Connie e Franco Luzzi è Sherlock Holmes. È la storia dell'invenzione del più celebre detective di tutti i tempi.
6: Sarà qualcosa di diverso, tu. Un personaggio che procede con metodo allo studio del minimo particolare. Dovrà ricostruire la scena di un delitto come se vi avesse assistito e analizzare e usare molta logica.
7: Facendo dell'investigare una scienza esatta.
5: 2 anni dopo, nel 1887, verrà pubblicato il romanzo Uno studio in rosso ed è la prima storia in cui comparirà Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle è un fervente seguace di quello che allora viene definito il metodo positivo. Il termine positivo sta a indicare tutto ciò che è reale, concreto, utile, certo, verificabile ed è in contrasto con tutto ciò che è vago, astratto, metafisico. Holmes fa della scienza la sua religione. È una scienza indiziaria la sua, che dalla traccia ricostruisce per intero la trama della storia. Se c'è una persona adatta ad approfondire questo argomento, quella è senza dubbio Marco Malvaldi, scrittore di gialli ma anche scienziato. Ci siamo incontrati in un bar durante la fiera della piccola editoria dove ha presentato il suo ultimo libro dedicato alla statistica nei processi penali.
8: Allora, l'idea di scrivere un qualcosa sull'uso della statistica nel processo...
5: Abbiamo parlato degli anni in cui si iniziano a usare le scienze nello studio dei fatti criminali, degli anni del positivismo, insomma.
8: Il fatto è che il positivismo nasce comunque dal determinismo, cioè dal dire che a partire da determinate condizioni si deve realizzare un determinato esito. Quindi, se io rovescio questa cosa, un dato esito può essere solo la conseguenza di quelle determinate condizioni. Se io sono in grado di spacchettare l'esito in quelle che sono le sue cause, sono certo di arrivare a quella che è l'origine e quindi la soluzione del caso, il che implica tutta una serie di diciamo così, di affermazioni o di abilità che di scientifico non hanno molto.
2: Se badaste un po' di più dove mettete i piedi, avete cancellato quasi tutto.
6: Ma chi è? Il famoso detective.
9: Vedete? Ha camminato normalmente. Qui, invece, e sino a dove è caduto, chissà perché si è messo a camminare in punta di piedi.
2: In punta di piedi perché correva. Le impronte di un uomo che corre non mostrano mai il tacco della scarpa.
8: Oggi lo sappiamo. Ci sono dei limiti alle capacità di deduzione dati dal fatto che viviamo in sistemi non lineari, in sistemi caotici, quindi a un certo punto sono plurime le possibilità che possono portare a un dato esito. Però è estremamente importante il poter pensare di ricostruire un qualcosa a ritroso nel tempo. È una direzione, non è una ricetta, però è una direzione molto importante.
5: Andare a ritroso nel tempo per scoprire in modo scientifico, si intende, l'origine di una storia, di qualsiasi storia, anche di un assassinio. Arthur Conan Doyle è pienamente consapevole di questa che è una vera e propria rivoluzione culturale quando immagina il suo personaggio di Sherlock Holmes, lo ritaglia su misura, sulle teorie più in voga ai suoi tempi. Ecco, questo è un tassello fondamentale nella storia della detective fiction. Senza il metodo indiziario, infatti, non ci sarebbe stato Conan Doyle e senza il suo Sherlock Holmes, niente Agatha Christie. Infine, sempre per capire come arriverai, cara Agatha, a immaginare Hercule Poirot, perché un detective e non un poliziotto? Holmes dimostra subito di essere l'unico in grado di svelare l'identità di assassini sempre più arguti, mentre la polizia spesso brancola nel buio.
9: Non c'è nulla di misterioso, nessuna ferita o violenza sul corpo, morte naturale.
5: Non si può certo dire che la figura del poliziotto brilli di luce propria in questa fase storica. I poliziotti infatti sono spesso reclutati fra gli ex criminali, sono corrotti, non ispirano per niente fiducia. Holmes invece ha frequentato buone scuole, è ricco e quindi, secondo la morale dei tempi, incorruttibile. Chi meglio di lui per combattere il crimine? Da questo momento in poi il dado è tratto e tutto quello che verrà dopo e che viene ancora oggi non sarà che una variazione sullo stesso tema, più o meno. A Luca Crovi, che è un giornalista, scrittore, ma soprattutto un grandissimo esperto di libri gialli, ho chiesto di darmi una mano a ricostruire alcuni passaggi di questa storia che porterà fino a te.
1: Prima di Agatha Christie, la letteratura poliziesca e gialla era già stata declinata in vari modi. Tenete presente che era già nato Auguste Dupin, il protagonista iperrazionale delle storie ambientate a Parigi di Edgar Allan Poe, e aveva già debuttato anche Maurice Leblanc con l'avventura di un ladro particolare come Arsène Lupin.
10: Je tiens personnellement à rendre hommage à la police française pour son exploit inespéré. L'arrestation d'Arsène Lupin, che entre autres m'a gravement.
1: Ma dall'altra parte c'erano già state anche le prime esperienze con il giallo di autori come Dickens, che aveva scritto Casa Desolata e che aveva raccontato le avventure tragiche di Oliver Twist e un certo tipo di criminalità di strada, ma c'era stata anche l'analisi di quel mondo del poliziesco ma anche dell'esotismo che aveva fatto Wilkie Collins con suo La Pietra di Luna. Tutti questi autori che sono stati citati adesso sono autori che entrano nella valigia di Agatha Christie. In particolare, quello che di più l'aveva influenzata è stato sicuramente Conan Doyle.
5: La valigia di Agatha Christie, la tua valigia, contiene libri, tanti libri, ma non solo gialli, e lo vedremo, e esperienze personali che ti porteranno a diventare la scrittrice che sei stata. Ho incontrato Lucy Worsley, che ha scritto una bellissima biografia su di te uscita da poco. L'ho incontrata a Mantova al Festival Letteratura.
11: My name is Lucy Worsley. I'm a British historian and I've recently written a biography of Agatha Christie.
5: Worsley ha potuto consultare i documenti dell'archivio Christie messi a disposizione dal tuo unico erede, Matthew Pritchard. Capisco che questa biografia sia stata così importante per lei. Le chiedo allora chi sono state le altre scrittrici di gialli dei primi anni del Novecento che hai messo nella valigia. Edith Nio Marsh, Marjorie Allingham, Dorothy Lee Sayers. Ma, dice Worsley, tu le hai superate tutte, non solo nella scrittura, ma anche nella vita, grazie alla spinta della guerra che ha portato molte donne a lavorare o a non sposarsi, come è accaduto, per esempio, a una delle tue eroine, cioè a Miss Marple.
11: Some of them had never married women like Miss Marple, because the men they might have died.
5: La guerra di cui parla Worsley è ovviamente la prima guerra mondiale ed è uno spartiacque, non solo per la storia contemporanea, ma anche per la tua vita, per la tua biografia. Infatti tu chiederai se devi pubblicare il tuo primo romanzo con il nome di un uomo, come hanno fatto tante scrittrici prima di te. Ma grazie ai nuovi tempi sarà il tuo stesso editore a dirti no, il libro deve uscire con il tuo nome. È durante la guerra che conoscerai quello che sarà tuo marito, l'affascinante capitano Archibald Christie, ma soprattutto che come infermiera volontaria acquisirai una incredibile competenza sui veleni. E il tuo primo libro, Poirot a Styles Court, scritto nel 1916 ma pubblicato qualche anno dopo nel 1920, di questa esperienza farà tesoro. Gli anni venti sono veramente anni interessanti, soprattutto in Inghilterra e soprattutto per le donne. Le scrittrici si prendono uno spazio pubblico sempre più importante, sempre più visibile. È un terreno fertile che consente, per esempio, a Virginia Woolf di scrivere la sua conferenza sulle donne e la scrittura, una stanza tutta per sé, che pubblica nel 1929. Woolf osserva come una donna che scrive è il prodotto della trasformazione di tutta la società che la circonda. Basta che una lo faccia e per questo venga pagata per avviare quello che è veramente un processo inarrestabile. Chiedo a Worsley quanto Virginia Woolf abbia a che fare con te, cara Agatha. E la risposta è molto di più di quanto potremmo pensare.
11: Virginia Woolf and Agatha Christie have a very interesting relationship because they used to be seen.
5: Secondo Worsley, insomma, voi due scrittrici, sempre considerate come i due poli della scrittura femminile, una commerciale e l'altro colta, sotto tanti aspetti, ovvero quelli del modernismo, siete state molto vicine.
11: You can see Agatha Christie herself as one of the modernists. Because her work breaks with the past. It's not some huge, rich, long, bulging narrative. The action's very
5: il tuo lavoro rompe con il passato. I tuoi personaggi sono come te, figure che incarnano alla perfezione il cambiamento dei tempi.
11: She likes travel, she likes driving fast, she likes swimming, she likes surfing. And I think that Virginia Woolf and Agatha Christie actually had quite a lot in common.
5: È proprio grazie alla prima donna che l'ha fatto che la stessa Virginia Woolf può dire guadagnate 500 sterline all'anno con il vostro talento e soprattutto fate sì che la scrittura vi liberi dalla dipendenza dagli uomini, anche da quelli che amate. Tu, Agatha, questo lo imparerai presto a tue spese appena diventerai una scrittrice nota. Nel 1926, lo stesso anno in cui scoprirai che tuo marito ha una relazione con una ragazza più giovane di te, per la quale ti chiederà il divorzio, ma lo vedremo poi. Gli anni venti non sono solo interessanti per le scrittrici, ma direi più in generale per la letteratura di genere. Vengono definiti gli anni d'oro della detective fiction, l'età d'oro della detective fiction. Nascono i primi club di scrittori. Uno degli scopi fondamentali dei club è quello di fissare e stabilire una volta per tutte le regole del genere. È proprio uno dei membri del Detection Club, Ronald Knox, che stabilisce queste regole in un decalogo. La cosa abbastanza incredibile è che nello stesso momento, oltreoceano, le stesse regole le definisca anche S.S. Van Dyne.
12: Il colpevole deve essere un personaggio che compare nella storia fin dalle prime pagine. Il lettore non deve poter seguire nel corso della storia i pensieri del colpevole. Tutti gli interventi soprannaturali o paranormali sono esclusi dalla storia. Al massimo è consentita solo una stanza segreta o un passaggio segreto. Non possono essere impiegati veleni sconosciuti. Inoltre non può essere impiegato uno strumento per il quale occorra una lunga spiegazione scientifica alla fine della storia. Non ci deve essere nessun personaggio cinese nella storia.
5: Il lettore, nei libri gialli, acquista un ruolo fondamentale. La detective fiction si costruisce tutta intorno alla relazione fra chi scrive e chi legge. È un gioco.
1: Una delle caratteristiche della Christie è di condividere con i lettori tutti gli elementi, gli indizi che userà l'investigatore e arrivare poi alla soluzione assieme all'investigatore. Tenete presente che lei faceva parte di un detection club molto importante e speciale in Inghilterra, dove quando si giurava sulla testa di un teschio che si chiamava Eric, bisognava giurare che nessuno di questi protagonisti del club, scrivendo gialli, avrebbero infranto delle regole. Queste regole erano un patto speciale con i lettori, dove tu non avresti mai inserito degli elementi implausibili e incredibili dentro le tue storie. Se lo avessi fatto, saresti stato cacciato da questo club. E quindi tu dovevi essere rispettoso del fatto che non ci potevano essere due gemelli nel plot di una storia per spiegare che uno aveva sostituito l'altro.
13: Ma Beautiful non rispettava quelle regole.
1: No, dovevi essere preciso e sincero, e se lo mantenevi questo patto con i lettori avresti avuto successo.
13: Però Agatha Christie le ha violate
1: queste regole. Agatha Christie le infrange anche dentro ai oh, poi non ne rimase nessuno, 10 piccoli indiani, ma non te ne accorgi. Se io non te lo spiegassi non ti accorgeresti che ci sono delle cose implausibili anche rispetto a come rimangono sull'isola.
14: Siete accusati di avere rispettivamente ed in tempi diversi commesso quanto segue: Edoardo Giorgio Armstrong, di aver causato la morte di Luisa Maria Cliss; Guglielmo Enrico Blore, di aver provocato la morte di Giacomo Stefano Landor; Emilia Carolina Brent.
5: Il tuo primo detective, cara Agatha, lo sappiamo tutti, si chiama Hercule Poirot. Prima di parlare della sua storia, della sua biografia e direi anche del suo carattere, vorrei parlare del suo metodo, che si basa tutto quanto sulla psicologia dei personaggi che incontra. Per Poirot, infatti, il metodo indiziario vale pochissimo, fin dall'inizio.
2: Che vede lei, Monsieur Poirot, in tutto ciò? Un pezzetto di sigaretta e un fiammifero, Monsieur Giraud? E che le dicono? Nulla.
5: È chiaro. Qui Agatha tu ti prendi gioco in modo esplicito del metodo di Holmes, del metodo indiziario. La cenere, la cicca. No, dice Poirot. Non è vero che basta seguire a ritroso una traccia per avere chiaro l'intero quadro della storia, per scoprire chi è stato. Tutto invece sta nel far funzionare le proprie celluline grigie, ma soprattutto nel conoscere la natura umana.
2: L'uomo è un animale privo di originalità. Quando due delitti sono identici per il piano e l'esecuzione, è lo stesso cervello che li ha ispirati. È questo cervello che io cerco.
1: Quando viene creato il personaggio di Poirot, viene creato per creare un personaggio che assomigli ma sia anche diverso da Sherlock Holmes. La grossa differenza tra i due è che Sherlock Holmes è sempre molto serio, molto composto, mentre invece Poirot è sprecato, è esagerato, è una macchietta, potremmo dire quasi che è un clown teatrale.
5: Ma questa esagerazione, questa teatralità, quanto sono intenzionali? Quanto hanno a che vedere con il modo originale di Poirot di essere detective? La parola a Stefano Serafini, ricercatore di letterature comparate all'Università di Padova.
15: Poirot è reso diverso, altro dal suo processo investigativo, un'investigazione che rifiuta quelli che sono i modi tradizionali, autoritari della mascolinità. I suoi approcci sono principalmente domestici, richiedono una conoscenza profonda della casa, delle dinamiche domestiche, dei rapporti umani, della psicologia dei personaggi. Ecco, richiede delle tecniche, delle abilità che sono convenzionalmente codificate come femminili piuttosto che maschili. Se Holmes è una macchina pensante, ma è soprattutto una figura della mobilità che si muove per i bassi fondi di Londra come per la brughiera che si traveste. Poirot no, Poirot si siede e pensa. Ecco, questo è funzionale alla natura stessa di questi romanzi, che non richiedono, diciamo, i casi non richiedono una conoscenza specialistica, scientifica come quella di Holmes per essere risolti, ma tutti quanti, dotati di ingegno brillante, a partire dagli indizi forniti dal narratore, possono essere in grado, apparentemente, di arrivare alla soluzione dell'enigma.
5: Anche Poirot ha accanto a sé il suo Watson, si chiama Arthur Hastings, ed è la quintessenza del perfetto gentiluomo inglese, gentile ma un po' ottuso. Svolge una funzione essenziale, ovvero quella di far emergere, per differenza, l'acuta intelligenza del detective belga.
2: E non trascuri il fattore psicologico, che è molto importante, caro Hastings. Il carattere del delitto implica un certo temperamento. Questo è un indizio essenziale in criminologia.
16: Come faccio io a considerare il carattere dell'assassino se non so chi è?
2: No, lei non ha fatto attenzione a quello che ho detto. Se lei considera la personalità e il temperamento necessario per compiere il delitto, lei scoprirà chi è l'assassino.
5: Ma non c'è solo Poirot, ci saranno Tommy e Tupans, che io personalmente non ho mai amato, e ci sarà per poco una perfetta eroina dei ruggenti anni venti, Lady Ellen Brent. Ma soprattutto ci sarà Miss Marple, amatissima Miss Marple, all'apparenza una vecchia signora un po' rimbecillita, coperta di uno scialle di lana vaporosa, spesso seduta in poltrona fra tazze di tè e tartine, burro e acciughe.
17: La signorina Emily è un'ipocondriaca, ma è la prima ipocondriaca che non abbia immediatamente chiamato qualche dottore.
5: In realtà un'acutissima osservatrice della natura umana e soprattutto una grandissima detective.
17: E insomma, io dico questo. È perfettamente possibile che la stessa persona sia una donna esile, pallida, piagnucolosa e dai capelli grigi. E nel contempo, come cameriera, una donna grassoccia, dalle guance rosate e dai capelli neri. E non conosco nessuno che abbia mai visto la signorina Emily e Mary Higgins, la cameriera appunto, insieme.
5: Io sono Vanessa Roghi e quello che avete sentito è Cara Agatha Christie, 10 lettere alla regina del giallo, un podcast original Rai Play Sound. Voci narranti Florinda Fiamma e Iari Selvetella. Musiche di Frédéric Guérin e Ivan Talarico per RaiCom. Cura editoriale di Andrea Borgnino. Sound design Alfredo Morana. Responsabile di produzione Giulia Giannuli. Archivio Teche Rai. Un ringraziamento speciale va all'International Agatha Christie Festival di Torquì. Nel podcast sono intervenuti Marco Malvaldi, Luca Crovi, Lucy Worsley e Stefano Serafini.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
0: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
3: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.

0: dottor Scotti.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Subito la guerra tra Russia e Ucraina. Gli attacchi su entrambi i fronti si intensificano. Questa notte è risparmiata Kiev, non il resto del paese, come ci racconta Daniele Lorenzetti dalla capitale ucraina.
3: La battaglia reciproca in furia. I russi hanno attaccato ancora pesantemente nelle ultime ore il porto di Izmail sul Danubio, cruciale per l'export di grano. Ancora vittime si registrano, due nella regione di Zaporizhia, due nel Donetsk, dove a Kramatorsk è stato colpito un ufficio postale. Stamane ancora droni verso Odessa. E intanto però massicci anche i contrattacchi ucraini, le ondate di droni verso la Russia. Mosca stanotte dice di averne intercettati e distrutti 205 e poi denuncia appunto 6 morti e 4 feriti in un attacco missilistico ucraino su un villaggio nella regione di Belgorod, non lontano dal confine. Ieri sera qui a Kiev c'è stata poi una grande manifestazione del popolo che chiede il ritorno di Mikhailo Fedorov al Ministero della Difesa. Lo ricordiamo, questo giovane carismatico ex ministro che era stato cacciato da Zelensky. È tutto per ora, ti restituisco alla linea.
2: Altro fronte caldo, il Golfo Persico, ancora blocco per lo stretto di Hormuz, mentre l'Iran lancia droni contro l'ufficio del primo ministro del Kurdistan iracheno Barzani, senza tuttavia causare vittime. Ma la Repubblica Islamica, in questo giorno che segna un passaggio cruciale, alza il tiro contro Washington. La corrispondente Anna Mazzone.
4: Sì, buongiorno. Nel giorno in cui scade proprio la tregua tra Stati Uniti e Iran, come da accordi di Islamabad, il comandante dell'esercito iraniano, il generale Khatami, ha annunciato una taglia sugli americani, sui soldati americani. Teheran verserà $30,000 per la cattura o l'uccisione di ogni membro delle forze statunitensi. Il generale Khatami ha poi avvertito che l'Iran impedirà agli Stati Uniti di tornare nel Golfo Persico.

0: Segue nello stretto di Hormuz di ripristinare le proprie basi in Medio Oriente così che siano operative per evitare nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica. Intanto Ghalibaf, il presidente del Parlamento iraniano, sostiene di aver vinto la guerra e minaccia gli Stati Uniti di nuovi attacchi, quindi di una possibile nuova escalation nello stretto di Hormuz.
1: Non ce l'ha fatta l'escursionista statunitense di 29 anni che ieri sera è stato centrato da un fulmine mentre si trovava in una zona vietata dell'Etna. Nonostante il trasporto d'urgenza, l'uomo è arrivato già morto in ospedale. Sul vulcano torna rosso il livello d'allerta a causa di una nuova colata lavica nella valle del Bove a circa 2300 metri d'altezza e delle continue emissioni di cenere. Ancora disagi all'aeroporto di Catania. Fino alle 14 di oggi aerei in arrivo limitati a 5 ogni ora. Nessuna restrizione invece sulle partenze. È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari l'attaccante del Cagliari Yael Trépi, il calciatore francese di 20 anni, ha rischiato di annegare in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda. Secondo una prima ricostruzione, Trépi, che non saprebbe nuotare, si è ritrovato nella parte più profonda della piscina, finendo a picco. E ora il femminicidio di Ornella Fora Stefano, la donna di 46 anni massacrata di botte e abbandonata davanti all'ospedale di Trebisacce in provincia di Cosenza. Fermato il compagno che, secondo gli investigatori, stava fuggendo dall'Italia. Sconvolta la comunità locale.
2: Sono rimasto sotto shock, conoscendo la proprietaria e i figli, diciamo una persona molto gentile.
3: Chi frequentava il bar che Ornella Fora Stefano gestiva insieme ai propri figli non riesce a credere a ciò che è accaduto, cosa abbia potuto scatenare la furia del presunto omicida Elvis Metvelai, di 42 anni, di origine albanese. Fermato al porto di Bari dalla polizia di frontiera dopo una vera e propria caccia all'uomo, mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Dovrà spiegare cosa sia successo alla 46enne, ritrovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. La donna era anche imparentata con alcuni esponenti del clan Fora Stefano, tra le principali cosche della piana di Sibari. Elvis Metvelai era già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ulteriori approfondimenti si conosceranno dopo l'interrogatorio da parte degli inquirenti della procura di Castrovillari, che coordina le indagini. Trebisacce, Michele Cervo, GR1.
1: Sport, conclusi gli europei di atletica e nuoto con i successi record dell'Italia, si attende la ripresa nel prossimo fine settimana del campionato di calcio e oggi si completa il quadro dei 32esimi di finale di Coppa Italia. In programma a partire dal tardo pomeriggio Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. A sorpresa ieri sera l'eliminazione della Lazio, battuta in casa 2-0 dal Mantova. Sul fronte mercato la Juventus ha ufficializzato l'arrivo dal Bologna del difensore colombiano Lucumi a fare da 20 milioni di euro ed è atteso nelle prossime ore a Torino il nuovo portiere bianconero Guglielmo Vicario, in chiusura alla trattativa con il Tottenham per il prestito con diritto di riscatto. Lo spettacolo, il grande tenore peruviano Juan Diego Flores, che dal 2022 è anche direttore artistico del Rossini Opera Festival, festeggerà 30 anni di carriera domani sera all'Auditorium Scavolini di Pesaro. Affiancato dall'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e dal coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli, Flores si esibirà su musiche dello stesso Rossini e di Massenet, Gounod, Offenbach e Donizetti. E sono le 11:05, prossimo GR a mezzogiorno, ora linea Formato Famiglia, buon ascolto e buona giornata.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
5: Bentrovate e bentrovati amici e amiche. Allora, aspettando settembre in cui torneremo insieme, in questo agosto Formato Famiglia vi farà compagnia con puntate tratte dalla stagione appena passata. Vi auguro buon ascolto e a presto.
6: Formato Famiglia, generazioni a confronto.
7: È
5: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno, bentornate, bentornati all'ascolto di Formato Famiglia da Diana Alessandrini. Allora, sui social, ma anche in TV non si parla d'altro, e cioè del crollo del mito del professor Schettini, travolto dalle polemiche dopo le accuse sulle live e i voti in cambio di commenti positivi alle sue lezioni online, lo sapete, sul canale La Fisica Che Ci Piace. Ecco, ci è sembrato che un po' si stia replicando quanto avevamo visto con la caduta di Chiara Ferragni, no? Dopo il Pandoro Gate, chiaro, con le dovute differenze. Però ecco, alla base la riflessione è comune: quanto questi personaggi diventati veri e propri miti, poi creati in, lo sapete, sul canale La Fisica Che Ci Piace. Ecco, ci è sembrato che un po' si stia replicando quanto avevamo visto con la caduta di Chiara Ferragni, no? Dopo il Pandoro Gate, chiaro, con le dovute differenze. Però ecco, alla base la riflessione è comune: quanto questi personaggi diventati veri e propri miti, poi creati in pochissimo tempo dai social, sia

0: E chiuderemo con un nuovo mito, o forse mania, che impazza tra i giovani e nelle case: il capibara. Ma perché un grosso roditore del Sud America è diventato davvero amatissimo? E lo sapevate che porta con sé niente meno che una filosofia di vita? Ecco, mi sa che potrebbe essere questo il vero mito da seguire. Nella seconda parte sarà con noi la figlia di un grande maestro d'orchestra, Beppe Vessicchio. Lo sapete, è mancato l'8 novembre scorso, è stato giustamente omaggiato al Festival di Sanremo. Alessia e suo marito Marco ci faranno entrare nella loro famiglia e ricorderanno con noi questo artista così generoso. 335-699-2949, formato famiglia, @rai.it. E allora entriamo nella puntata con i nostri ospiti. Do il buongiorno a Massimiliano Panarari, è professore di sociologia della comunicazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Benvenuto.
1: Buongiorno, molte grazie per l'invito, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Grazie a lei per averlo accettato e do il buongiorno anche a Edoardo Prati, giovane ma già molto noto divulgatore culturale, ha portato la letteratura classica su TikTok e Instagram e non solo, conta centinaia di migliaia di follower, è in tournée per il secondo anno con lo spettacolo Cantami d'amore. Bentornato a Formato Famiglia, Edoardo.
2: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, Panarari, ma oggi in questa società digitale in cui il nostro tempo è dominato dai social, che valore ha il mito, inteso appunto come persona che per la sua storia, le sue caratteristiche, diventa un modello esemplare, un eroe? Tutto questo agli occhi soprattutto dei giovani.
1: Possiamo dire che è una storia breve, intercambiabile e molto accelerata, nel senso che i social sono l'elemento terminale all'interno del nostro paesaggio mediatico di una sorta di vera e propria iperaccelerazione, per cui tutto quello che diventa famoso può, come stiamo descrivendo in questi istanti, anche diventare rapidamente ingombrante o finire in una sorta di cono d'ombra per denunce, per sospetti, magari anche per attacchi su altri social. Quindi la prima cosa che si verifica è che il tempo risulta davvero molto più breve anche nella costruzione del mito. Se nella storia il mito era l'oggetto di una stratificazione di lunghissimo periodo che attraversava le generazioni, in questo caso noi abbiamo dei miti generazionali, letteralmente, che sono quelli che popolano i social, e come tutto quello che è molto veloce si espone ed espone le persone che li seguono a dei rischi di brevità, di caducità, anche magari di non adeguata maturazione nel processare il fenomeno. Al tempo stesso però questo porta ad una condizione di grande pluralismo, di competizione, potremmo dire, tra miti, e al passaggio da quella che nel Novecento era la fama alla famosità, e appunto è molto più veloce nel suo ciclo di vita.
0: Ecco, Edoardo Prati, da divulgatore culturale, quindi diciamo per estensione influencer, anche se mi fa un po' impressione dare a te questo attributo, sarà che lo connotiamo sempre in maniera negativa, poi magari non giustamente, però insomma si finisce così. Ecco, dall'interno tu come vivi questa, la posso chiamare divinizzazione, anche poi lo chiedo anche a Panarari se è possibile dirlo, però insomma tu come vivi tutto questo?
2: Guardi, no, sul discorso dell'influencer si figuri che a me fa ancora più impressione di divulgatore. No. Io sono uno studente che racconta le storie, cerco di raccontarle nel modo migliore possibile, di modo che la gente se ne innamori come me ne sono innamorato io. Questo io provo a fare. Io sul tema della divinizzazione, sì, posso dire, c'è stato un po', a parte che il divismo oggi in Italia, non so come dire, per me non esiste, cioè sotto Beyoncé il divismo è sciocco da immaginare, e quindi nella prossima vita accetterò solamente da Beyoncé in su, questo è chiaro. E il tema è che c'è stato un pochino all'inizio, ma poi anche io ho ricevuto le mie belle batoste mediatiche che l'hanno stemperato quel divismo iniziale.
0: Ecco, stemperato, no? E in qualche modo rientrato, mi sembra di capire. Panarari, miti che, come abbiamo visto, crescono velocemente, cadono, però questo deflagrare, chiamiamolo così, che messaggio è per i giovani?
1: È un messaggio ambivalente, diciamo così, una sorta di arma a doppio taglio. Da un lato dà la sensazione che tutto quello che si costruisce possa franare molto rapidamente, e naturalmente

0: questo è problematico, perché la trasmissione del sapere, il narrare le storie a cui faceva riferimento Edoardo Prati prima, richiedono un po' di sedimentazione, un po' di tempo, richiedono una trasmissione da un gruppo ad un altro, da un individuo ad un altro, e in questo anche una forma di dibattito, di discussione. E dunque è come se tutto potesse franare molto rapidamente. E gli individui, gli esseri umani, tutti noi abbiamo bisogno di punti di riferimento. Ecco allora che se il nostro punto di riferimento, che ha visto un'ascesa così rapida, finisce in rovina tanto rapidamente, la sensazione è che nulla possa essere stabile, che tutto possa essere rimesso in discussione troppo velocemente. Invece, come sappiamo, le giovani generazioni, da che mondo è mondo, potremmo dire da Omero in avanti e forse anche prima, hanno bisogno di avere dei miti positivi a cui aggrapparsi. Dall'altro c'è anche una dimensione liberatoria, che va gestita però con grande cautela, potremmo dire con le pinze. Nel senso che se il divo non è più davvero il divino e quindi è anch'esso sottoposto ad una forma di messa in discussione, ecco che siamo tutti in condizione di provare a discutere, ad inserirci nel dibattito, a entrare in una grande conversazione collettiva, che è quella che è consentita dai social. E in questo naturalmente i media digitali sono molto positivi, perché consentono tutti, al professore come allo studente, di dire la propria. Ma di nuovo serve tanta attenzione, perché non tutte le opinioni sono intercambiabili, serve tempo per costruirsi un'opinione informata e soprattutto dobbiamo evitare il rischio che le passioni negative, le emozionalità più torbide ci portino a trasformare i social in un grande sfogatoio e a godere della caduta degli altri. Ecco, questa forma di linciaggi digitali è invece un rischio a cui noi purtroppo assistiamo molto spesso e che la caducità dei miti tende ad assecondare.
1: Mi sembra che il professor Panarari, davvero con una lucidità degna del suo nome e della sua capacità, abbia davvero creato l'orizzonte nel quale muoverci. E chiedo a Edoardo Prati, dicevi, ho preso anch'io le mie belle botte, mi sono ridimensionato, per qual è il tuo orizzonte? Anche, direi, forse un codice deontologico, no? E per mantenere quel crinale che ha evidenziato il professor Panarari, no? Che tuteli te stesso da una parte dal rischio di caduta o di appunto situazioni che i social poi amplificano, ma anche che tuteli i ragazzi che vedono in te un esempio da seguire.
2: Allora, no, io ringrazio il professore per aver accennato al tema del linciaggio, perché in realtà non è scontato, è una cosa che magari tutti percepiamo, ma in queste condizioni qui, come quella che si sta verificando adesso e che si è verificata al tempo con la Ferragni, nel momento in cui qualcuno prova ad accennare al tema del linciaggio, allora stai con colui che è attaccato in quel momento, quindi è sempre un po' rischioso chiamarlo, nominarlo in queste condizioni di psicosi. Io personalmente, per tutelare me stesso, cerco di chiudere il telefono e ricordarmi che esistono gli alberi, che può sembrare una sciocchezza, ma per me veramente diventa importantissimo, perché queste guerre digitali hanno il potere di monopolizzare il cuore per settimane, quindi io cerco di ricordarmi che ci sono gli alberi, questo è quello che faccio. E invece, per quanto riguarda gli altri, io ho un codice molto molto rigido: non si spara sulla Croce Rossa. Cioè, questo è il tema fondamentale. Non si prende a calcio una persona che è a terra. Questo non vuol dire che non si debbano denunciare le ingiustizie o che non si debba fare notare che una persona fa, come tutte le altre, degli errori, sia chiaro. Però la cosa che per me è squallida, ma è veramente squallida, è notare come si accende la miccia di un fenomeno di questo tipo, come si accende nei confronti di qualcuno, allora immediatamente, per cavalcare l'algoritmo e quindi per lucrare sulla disdetta di quel qualcuno, si inizia a fare dei video a ruota. Se lei adesso apre i social, non c'è un creator che non ha dovuto dire la sua sul caso Schettini. Ecco, per me questa cosa qui è tremenda, anche perché ci sono delle persone che si schierano contro Schettini, ma che ne hanno fatto una battaglia, nel senso hanno studiato, hanno cercato di capire perché il suo metodo non andasse bene, ma che adesso tutte le persone che hanno più di 1000 follower devono fare un video in cui spiegano a tutti quanto odiano Schettini, a me questo pare ridicolo.
1: Ecco, questo fa parte di quell'aspetto, no, del positivo e negativo dei social, che diciamo è estremamente democratico, come diceva Panarari, perché offre possibilità a tutti, ma contemporaneamente offre a tutti anche la possibilità di dire la qualunque, no, Panarari. Però le chiedo anche: come siamo arrivati a identificare in miti, forse proprio anche per quello che diceva, no, persone normali che non hanno caratteristiche di eccezionalità? Allora non dovremmo forse ricominciare, magari quantomeno cercare di dare un'aura a chi veramente la costruisce, come ha detto lei, in un percorso che è anche di sedimentazione?
0: Questa sarebbe la grande scommessa ed è la parte più difficile, ma anche un orizzonte senza il quale i legami di una società rischiano di essere lacerati e di finire appunto nei linciaggi digitali. La trasformazione del nostro vicino di casa, a partire dai reality show in televisione,
1: sì, esatto,
0: in qualcuno che deve essere portato sugli scudi, dotato di allori, ha a che fare con le trasformazioni del postmoderno, ovvero con il passaggio ad una condizione in cui tutto quanto è sostanzialmente orizzontalizzato, una cosa vale l'altra, uno vale uno per molti versi, e dall'altro con il altro grande paradosso postmoderno, con l'inversione della divinizzazione, quel processo che noi potremmo chiamare autovetrinizzazione e autodivinizzazione. Perché se il nostro vicino di casa è un personaggio che diventa una star o una starlet, anche noi in qualche modo lo siamo, perché siamo molto simili a lui. Ecco, tutto questo processo è l'esito per molti versi di un fenomeno in corso dalla metà degli anni 70, il narcisismo di massa, come lo ha chiamato Christopher Lasch, a cui siamo tutti esposti, e siamo esposti proprio perché abbiamo a disposizione le vetrine dei media orizzontali sui quali ogni giorno possiamo andare a dire la nostra, a esporci, a metterci in mostra, a dire quello che pensiamo, con tutte le ambiguità e i pericoli naturalmente di questa condizione. L'altro elemento ha a che fare con la capacità di riconoscere la competenza. Questo è un grande tema molto problematico, come sappiamo, perché i sistemi esperti, le persone portatrici di competenza, anche per loro errori, sono finiti in una condizione di grande dibattito, ma anche di grande rigetto. Pensiamo a quello che è accaduto durante la pandemia. Ecco, sono tutti processi che hanno finito per dilagare e rispetto ai quali dovremmo cercare di mettere dei puntini, cercare di regolare la situazione, anche se è difficile. Perché naturalmente nel nostro contesto l'economia dell'attenzione a vincere e a far sì che i media siano più capaci, più competitivi degli altri, e come sappiamo l'attenzione si ottiene anche e soprattutto attraverso la litigation, attraverso l'odio, attraverso la polemica durissima e solleticando e vellicando i basic instinct.
1: Ma anche perché è quello che fa funzionare l'algoritmo, che sempre poi ci ripropone esattamente quello che abbiamo cercato. È la maledizione dell'essere o diventare qualcuno, si fanno carte false pur di rimanerlo, è per questo che essere nessuno rende più liberi, scrive da Mario da Noceto. Gianluigi da Nizza dice: la macchina del fango, meccanismo anticipato e spiegato benissimo da Umberto Eco, la natura umana è questa. Io ho un'ultima domanda per Edoardo: chi è il tuo mito?
2: Io forse Galileo, se dovessi pensare a un mito del passato direi Galileo.
1: Perché?
2: Io direi per la grande, a parte per l'opera, io non lo so, sarà che sono stato un po' cresciuto sotto l'immagine di Galileo, mio nonno era un grande appassionato, e il fatto di averlo portato fino in fondo il concetto, di aver lottato per ciò in cui credeva, di essere stato vittima di un'ingiustizia, ma non per questo aver smesso di credere. Mi sembra sempre un personaggio molto affascinante.
1: Mi sembra che l'hai spiegato benissimo. Panarari, lei ce l'ha avuto, ce l'ha ancora un mito?
0: è difficile per sopravvivere, in realtà dobbiamo relativizzare i miti, però se posso sparare altissimo, visto che Edoardo parlava di Galileo, credo che Shakespeare sia una specie di summa dell'umanità. Non sappiamo davvero chi sia, quante persone fossero, se fosse un uomo o una donna, ma è una figura così straordinaria dentro la quale c'è tutto l'umano. Ecco, quello è il mito assoluto che potrei indicare.
1: Evviva, grazie, mi avete fatto venire i brividi di felicità e mi si è aperto il cuore a sentirvi parlare. Grazie davvero Massimiliano Panarari, sociologo della comunicazione, Edoardo Prati, dai, divulgatore culturale, studente che racconta meravigliosamente bene tutto quello che ha imparato. Grazie per essere stati con noi. 13 Pietro, uomo che cade. Aspetto.

0: accadono. E adesso continuiamo. Miti o manie? Beh, la più recente mania, se vogliamo chiamarla così, ma scopriremo che forse davvero può essere anche un mito, è per il capibara, che ha contagiato ragazzini e famiglie. Non lo sapete chi è il capibara? Ve lo racconta Antonella Romano.
1: È il roditore più grande del mondo, il capibara, originario del Sud America. Può superare i 60 kg di peso e i 130 cm di lunghezza. Un po' castoro e un po' porcellino d'India. Amatissimo dai grandi e dai bambini per il suo aspetto buffo e la sua natura pacifica. È popolare anche su TikTok, che lo ha reso una star grazie ad una canzone.
2: Capibara, capibara, capibara.
1: Predilige laghi, stagni, fiumi e paludi, dove trascorre la maggior parte del tempo a rilassarsi o a sgranocchiare piante acquatiche ed erba. Può mangiare fino a 8 kg di vegetali al giorno. Ma perché il capibara piace tanto alle nuove generazioni?
3: A me i capibara piacciono perché sono degli animaletti tanto cucciosi e carini e hanno quel musetto veramente adorabile.
4: A me piacciono perché sono degli animali molto simpatici, teneri e soprattutto snelli.
1: In Italia i capibara si possono trovare nei parchi faunistici e zoo specializzati, come il Bioparco a Roma, il Parco Gallo Rose a Cecina, il Giardino Zoologico di Pistoia, per citarne alcuni. In Florida è nato il Capibara Caffè, che offre un'esperienza diretta con questi simpatici mammiferi, che si arrampicano sulle ginocchia dei visitatori, mangiano pannocchie e cercano grattini. Esistono anche diversi puzzle game su Google Play, intitolati Capibara Mania, che permettono agli utenti di interagire con loro attraverso sfide, esperienze rilassanti e divertenti.
0: E il capibara è soprattutto icona di relax e benessere per lo stile di vita che ha, o forse sarebbe meglio dire filosofia di vita, vero Lorenza Bernardi? È autrice del libro Filosofia Capibara, illustrato da Lucia Carlini. Buongiorno, benvenuta.
5: Buongiorno, grazie a voi di avermi invitato.
0: Insomma, è proprio una filosofia quella che porta con sé il capibara. E com'è nata l'idea di un libro sul capibara, o meglio proprio sulla filosofia capibara?
5: Ma in realtà è stato un progetto corale, lo dico sempre perché ci tengo, c'è stata un'idea principale della casa editrice, che è il Castoro, e ci siamo sostanzialmente messi di una serie di teste, in più la matita meravigliosa di Lucia, e da lì è nata appunto questo libro che io penso sia un libro necessario in questo momento, perché comunque il capibara, con la sua chill attitude, come possiamo definirla, per cui questo modo di fare molto tranquillo, molto così aperto alle cose che la vita può regalare quotidianamente, e attorniato anche un insieme di altri animaletti simpaticissimi, insegna proprio quella sorta di anche autoironia, quella sorta di della serie prenderla con leggerezza, ecco, per cui in questo momento trovo che sia un libro così un po' necessario da aprire ogni giorno e di ricordarci proprio di avere un po' quel tipo di atteggiamento nei confronti della vita.
0: Insomma, celebrazione della lentezza, della tranquillità, appunto, in un mondo caotico. Infatti scrivete a questo punto, visto che è un trust di cervelli nel risvolto di copertina, per combattere lo stress quotidiano non ti resta che affidarti a lui, l'unico, il solo guru capace di restituirti la serenità. E chill, è trendy, è in, è un capibara e ti cambierà la vita. Cominciare dalla colazione, no? Perché poi la prima pagina è proprio questa: capi seduto al tavolo mentre l'uomo di casa esce traferato dalla porta con una valigetta sotto il braccio, e il caffè è rimasto nella tazza, la fetta biscottata è stata appena morsa in un angolo. Capi si gode la colazione, giustamente.
5: Assolutamente, cioè, questo tipo di atteggiamento deve essere dal primo passo che facciamo al mattino, per cui il momento della colazione, adesso senza entrare anche a quelli che sono dei dettami nutrizionali, però comunque è uno dei pasti principali della giornata, se non il pasto principale della giornata, e va assolutamente consumato nella grande tranquillità del momento.
0: Perché poi il messaggio in realtà è anche oltre, no? Nelle pagine successive Capi è sdraiato in terra, no? È l'arte di non fare assolutamente nulla, che visto così potremmo quasi storcere il naso, ma lui dice: io sono produttivo, sto producendo calma, no? E quindi il messaggio, adesso a parte gli scherzi, qual è? Anche per i ragazzi, io immagino, per le famiglie, per i genitori stressati, stanchi, schiacciati. Abbiamo parlato della generazione sandwich, no? Che corre a destra, manca e non arriva mai.
5: Esatto, ma allora, secondo me, per i ragazzi può essere semplicemente una scoperta, o meglio riscoperta, per noi che siamo un pochino più grandicelli, di quello che è tutto l'analogico e tutto quello che è appunto un processo lento per arrivare alle stesse cose che a cui si arriva con, per esempio, con la tecnologia. Per cui anche quella riscoperta, per esempio, di un libro, la riscoperta dello scrivere a mano, la riscoperta proprio della lentezza e la riscoperta anche dei rapporti vis-à-vis, cioè
0: anche dell'abbracciarsi, no?
5: Fisici, esatto, sono... il contatto. Per me analogico è tutto ciò che ha a che fare con la fisicità, per cui la fisicità è la lentezza, per cui anche, non so, a toccare la carta perché stai scrivendo e non sempre ed esclusivamente uno schermo. In realtà questo tipo di libro è molto più rivolto agli adulti, per cui quelli che sono i genitori proprio della generazione di adesso, e anche quelli che magari sono anche un pochino più grandicelli, perché è più un male nostro questo. I ragazzi, secondo me, al di là di quello che è il modo di vivere la tecnologia, però sono molto più bravi, secondo me hanno capito molto di più quali sono anche le cose a cui dire di sì e le cose a cui dire di no, e anche un po' la scoperta di ritmi diversi. Secondo me ci sono già delle avvisaglie ottime in questa generazione, siamo più noi che dobbiamo un pochino come si dice, toglierci da questa abitudine sempre di produrre, ogni cosa deve avere comunque una finalità produttiva, e questo che ci insegna Capi, proprio il fatto anche la bellezza anche della noia, del lasciarsi anche un pochino invadere da pensieri di ogni tipo, da immagini di ogni tipo, nel fare anche una semplice passeggiata.
0: Non c'è dubbio, farla magari insieme con i propri figli, e certamente però il libro può essere un mezzo per condividere un nuovo modo anche di stare insieme, attraverso la filosofia del capibara, un animaletto che certamente piace moltissimo ai ragazzi, anche come abbiamo sentito dalla nostra Antonella Romano nel suo servizio. Io ringrazio Lorenza Bernardi, filosofia capibara con le illustrazioni di Lucia Carlini, grazie davvero ad essere stata con noi. Formato Famiglia torna subito dopo.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 17 agosto. Sale la probabilità di maltempo, con la situazione meteo che inizia a cambiare. Pur in un contesto di tempo soleggiato, avremo delle nubi sparse e qualche piovasco già ad inizio giornata, tra Levante Ligure e Alpi Apuane, e sull'alta pianura Padano-Veneta. In mattinata ci saranno temporali intensi sull'alta Toscana, seguiti poi, nelle ore pomeridiane, sul nord-est, da altri eventi temporali diffusi ed intensi. Sempre nel pomeriggio torneranno dei temporali anche lungo l'Appennino e sulle zone montuose della Sicilia. Ancora sole per gran parte della giornata invece lungo le coste tirreniche e sulla Sardegna. Vento e moto ondoso che aumenteranno un po' tra Liguria ed Alto Tirreno, restando scarsi sul resto del paese, fatta eccezione per le raffiche durante i temporali. Temperature infine in diminuzione al nord e sulla Toscana. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Seconda parte di Formato Famiglia, Diana Alessandrini con voi sulle note della ragazza di Ipanema di Antonio Carlos Jobim, qui interpretata da Tocchigno. Noi andiamo al nostro appuntamento con le famiglie di personaggi noti che si raccontano ai nostri microfoni.
1: Father, mother, sister, brother.
2: In radio come a casa, le famiglie si raccontano.
0: Oggi sono davvero lieta di ospitare la figlia di un grande artista, un grande direttore d'orchestra, arrangiatore, musicista, insomma un personaggio televisivo molto amato dal pubblico, un pubblico trasversale, ma in particolare quello del Festival di Sanremo, dove ha diretto l'orchestra come presenza fissa dal 90 al 2022, tornando nel 24 ospite nella serata delle cover, e che purtroppo è venuto a mancare troppo presto. L'8 novembre scorso aveva soltanto 69 anni, sto parlando di Beppe Vessicchio. E oggi è con noi appunto la figlia Alessia Vessicchio, scrittrice che ha appena pubblicato il suo primo romanzo dal titolo Fino a te. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno Diana, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori, buongiorno. Ed è che abbiamo iniziato, già mi avete fatto venire il nodo in gola con la ragazza di Ipanema.
0: Ma adesso tra poco raccontiamo anche agli ascoltatori perché l'abbiamo messa questa canzone. Intanto voglio presentare tuo marito Marco Liberati, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
0: Lo abbiamo un po' stanato, perché...
3: Sì, molto stanato.
0: Vero? Allora, per rompere il ghiaccio facciamo ovviamente cominciare Alessia, proprio dalla canzone, dalla ragazza di Ipanema, no? Che per te tuo padre ha un significato particolare, ce lo vuoi raccontare?
3: Sì, certo, Diana. Io ti dico, ho chiuso gli occhi quando l'ho sentita e... mi avete veramente fatto tornare indietro di tanti, di 50 anni, perché quando io sono diventata la figlia di Beppe Vessicchio avevo 7 anni e lui solo 20. Lui si è messo insieme a mia madre, che ne aveva 8 di più, e che aveva un precedente matrimonio naturalmente, ed è stato padre dal primo giorno. E il primo giorno che ci siamo conosciuti, durante una partita di calcetto dove io e mamma eravamo andate per degli amici in comune, lui giocava lì, poi sono venuti tutti a casa e lui girava sempre con una chitarra in spalla. Quando arrivavamo a casa io lo chiusi a chiave nella mia stanza e lui cominciò, gli dissi devi suonare per me, lui cominciò a suonarmi La ragazza di Ipanema, che era un po', diciamo, il suo cavallo di battaglia, e io mi sono ritrovata in ginocchio seduta a terra vicino a lui che aveva la chitarra e che mi suonava e mi cantava questo brano, quindi davvero un tuffo al cuore.
0: E non è soltanto questo il brano che le mani di Beppe Vessicchio hanno suonato allo sfinimento sotto le richieste di Alessia, no? Perché in realtà ce n'è anche un'altra. Sentiamo un po' una parte di questa canzone.

0: Carole King.
1: E insomma, James Taylor, You've Got a Friend, Carole King che l'aveva scritto, ma James Taylor la rende no, immortale, senza tempo, una canzone sul sostegno reciproco e forse dice anche del vostro legame, no, che va oltre il sangue, che
2: sì,
1: è di scelta. E io l'ho un po' immaginato sentendo la chitarra.
2: Sì, sì, vero,
1: l'ho visto in qualche modo Beppe Vissicchio suonarla.
2: Sì, sì, scusami.
1: Ti sei commossa. Aspetta,
2: sì,
1: aspetta. Allora, riprenditi, Alessia, è anche giusto,
2: sì,
1: così. Anzi, mi dispiace.
2: No, ma scherzi, mi dispiace a me, perdonami, ma
1: no,
2: fino
1: ma
2: ad oggi, quando ho parlato di lui, ho potuto farlo quasi come se ci fosse ancora e io ne parlassi, no, da figlia. Questi brani mi hanno riportato invece proprio, sai, la musica fa questo, alla fine ti entra dentro e ti riporta dovunque tu sia stato in quel momento, e per me quel brano significa ancora essere lì vicino a lui, essere bambina, ragazzina, ed è stato, io credo di aver avuto un'infanzia, guarda, davvero privilegiata, perché nonostante mangiavamo una pizza in tre a quell'epoca, nonostante c'era una 500 dove crescevano i funghetti dietro ed erano veramente una Napoli di un altro mondo che ormai non c'è più, devo dire, con questi ragazzi giovani e con tanti sogni, no, che poi tanti si sono anche realizzati, e io bimba in mezzo a tutti questi giovani artisti, ti dico, è stata comunque un'infanzia dorata per me, perché ho avuto tanto amore, soprattutto da un padre che è stata una persona speciale e che tutti avete visto per quello che era, perché lui è stato esattamente quello, e che a me mi ha scelto ogni giorno, e ogni giorno ha scelto di darmi amore, di occuparsi e preoccuparsi di me.
1: Ma che belle
2: oltre,
1: queste.
2: Che va oltre il padre, cioè l'essere va oltre l'essere genitore che genera, questo
1: sì, non
2: essere
1: c'è
2: padre.
1: Dubbio. Non c'è dubbio, scegliersi
2: sì,
1: tutti i giorni e mantenere
2: sì,
1: quella promessa. Marco,
2: sì, esatto.
1: Marco Liberati,
3: sì,
1: che uomo era Beppe Vissicchio in casa con le sue donne e anche con te, unico maschio, no? Insieme dividevate il fatto di avere vicino tutte queste donne. Ho letto che Vissicchio diceva pure il cane è femmina in questa casa.
3: Esatto, tre generazioni di femmine e quindi noi sicuramente tanto affetto tra di noi, ma anche tanta complicità, come potete immaginare, insomma. E quindi vivevamo questa casa al femminile molto divertiti tutti e due. Poi al momento giusto lui si metteva in cuffia e io uscivo nell'orto, magari.
1: Ognuno trovava la sua exit strategy, la via d'uscita.
3: Esatto. Lui spesso fingeva di lavorare, aveva questo escamotage, ma io glielo dicevo: guarda, ti vedo, lo so che non stai ascoltando niente.
1: E quindi diciamo anche in questo forse un po' vi somigliavate, no, Marco
3: sì,
1: Liberati?
2: Beh, non a caso si scelgono sempre, si dice che si scelgono uomini che somigliano al padre, no?
1: E quindi evidentemente così è andato. A proposito di casa, no? Sanremo
2: sì,
1: è stata casa per Beppe Vissicchio per moltissimi anni. Giustamente quest'anno Carlo Conti, oltre all'omaggio a Pippo Baudo, ha voluto fare l'omaggio appunto a Beppe, cucendo insieme le moltissime volte in cui i diversi presentatori di Sanremo lo hanno annunciato, da Baudo a Morandi, da Mike Buongiorno a Milly Carlucci. Sentiamo.
4: Uno dei protagonisti più amati del festival, garbo, ironia, talento, lui è stato un simbolo per Sanremo e ci ha lasciato troppo presto, e vogliamo ricordare il maestro Beppe Vissicchio così.
5: Giuseppe Vessicchio.
6: Dirige Peppe Vessicchio. Questa sera la barba è cresciuta di un altro centimetro. Bravo Vessicchio.
7: Dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio.
5: Dirige il maestro Peppe Vessicchio. Dirige il maestro Peppe Vessicchio.
8: Caro maestro Vessicchio, metti le cuffie. Perché adesso hai l'onore di dirigere l'orchestra.
7: Dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio.
9: Dirige il maestro Peppe Vessicchio.
10: Una delle colonne sonore della musica, oltre che del Festival di Sanremo.
11: Noi siamo.
1: Una stand innovation, Alessia.
0: Il vero omaggio è quello lì, è stato quello, sì.
1: Tra l'altro a Sanremo, insomma, è anche stata inaugurata Casa Vessicchio, no?
0: Che, assolutamente,
1: che peraltro
0: sì.
1: È nata da un'idea di tuo padre, cioè lui ce l'aveva questa idea.
0: Sì, sì, no, lui un anno fa, sì, con Nicolò Petitto e con il suo manager Andrea Rizzoli, proprio a Sanremo, tra insomma delle trofie e un buon bicchiere di vino, avevano proprio suggerito da Nicolò Petitto proprio che aveva questa idea, creiamo un luogo per i giovani, un luogo dove creare borse di studio, dove dare opportunità anche di visibilità a ragazzi per la musica, per strumentisti, cantanti, ma non solo. Creare un luogo che avesse il concept di quello che mio padre aveva dentro e portava avanti, cioè il regalare poi, no, la valigia riempita di cose della vita, aprirla e donarla un po' ai giovani, no? Che poi credo che sia stato quello che lui ha mostrato di più in assoluto, visto che a differenza di tanti âgé come lui nel mondo artistico, che cambiando un po' i codici in cui i ragazzi nuovi, la nuova generazione si esprime, non li riconoscono più e quindi magari negano l'essenza dell'arte, cioè dicono non c'è più la musica, non c'è più l'armonia. Sicuramente mentre mio padre diceva sono cambiati i tempi ed è cambiato il modo in cui si esprimono, basta riuscire a decodificarlo, anche lì si può scoprire il talento.
1: Lui li capiva, ecco, e loro restituivano questo ascolto, sì, e questa comprensione attraverso un grande affetto.
0: Amore, sì.
1: Sì, io vorrei farti sentire cosa rispondeva alla TGR Campania in un'intervista del 2018 alla domanda cosa ne pensa Vessicchio, ovviamente, dell'affetto dei giovani nei suoi confronti.
11: È commovente, devo dire, mi piace tantissimo, io non faccio nulla per cercarlo, o meglio, cerco di essere me stesso, cerco di essere coerente con quello che sono, e non sono neanche social, sono un personaggio dei social, ma che non ha né Facebook né Twitter, non ho nulla, non ci vado mai in rete, ma mi commuove e mi colpisce, soprattutto il fatto che siano tanti giovani. Questo è vero, è molto bello. Mi sento papà di tanti ragazzi.
1: Ecco, è davvero una bella testimonianza. Io adesso vorrei chiamare in causa anche un po' Marco, facendo un ponte, no, attraverso questa linea dei giovani, dei ragazzi, delle nuove generazioni, perché Vessicchio ha anche scritto bravissimo la musica di Mozart, Il fanciullo geniale, proprio rivolto ai bambini per avvicinare i più giovani all'ascolto, alla cultura musicale. Quindi a Marco io vorrei chiedere, in questo senso, con le pronipoti, no, Alice e Caterina, che nonno è stato, in qualche modo ha proposto anche a loro la musica, come giocava con loro?
12: Ma proposta, ma non le ha mai forzate sicuramente, però la musica era in casa, è sempre stata dentro casa, quindi già la più grande studia violino, per esempio.
1: L'altra 5,
12: ma
1: giusto?
0: Sì.
12: L'altra 5, ma è diversa, quindi probabilmente prenderà.
0: Giocherà a calcio la piccola, sì.
1: Quindi comunque, diciamo, una grande libertà,
12: anche perché,
1: direi.
12: Anche perché la mamma delle bambine è molto invece legata al mondo della musica. Insieme al nonno l'ha seguito per anni, quindi...
1: Teresa, no? Giusto?
0: Sì,
1: dico
0: sì,
1: giusto.
12: Esattamente, Teresa. E quindi anche più quell'influenza forse che quella del nonno, perché il nonno giocava con le bambine,
1: faceva il nonno, certo,
0: giocava con la Lego. Lego era, esatto, il loro preferito.
12: Si faceva fare di tutto a quella povera barba. Insomma, si faceva anche dipingere, fare le unghie, insomma, quello che fanno i nonni, insomma.
1: Che meraviglia.
0: Quello che fanno anche a Marco,
1: ecco, quindi anche su questo ti sei, diciamo, trovato in sintonia,
12: sì,
1: con Beppe Vessicchio. Allora seguiamo questo filo rosso dell'amore per i giovani e ascoltiamo Beppe Vessicchio intervistato da Gianni Fantoni e Federica Cifola nella trasmissione A Piedi Nudi su Radio 2, era il 2008, ricordare la sua esperienza d'amici.
13: Sono dei ragazzi molto giovani e diciamo che quando mia figlia aveva quell'età io mi sono perso quel periodo, per cui poi ritrovarmi in mezzo ai ragazzi di quell'età mi fa in qualche modo vivere e scoprire una parte della vita che mi sono persa a causa del lavoro. E devo dire che quella è un'età nella quale si impara con grandissima rapidità, veramente è un'età importantissima. I giovani bisognerebbe non lasciarli soli in quella fase, supportarli e non invadere, ma in qualche modo aiutarli davvero in quel momento, perché possono in quegli anni fare molto di più di quello che poi in seguito gli spazi consentono anche più lunghi.
1: Credo che questo veramente ci confermi anche quello che ci stavate dicendo, Alessia e Marco. Sì, però ad Alessia vorrei dire, lui dice non ci sono stato per mia figlia, ma anche perché avevate un vostro modo di comunicare anche a distanza.
2: Sì, esatto, guarda, no? Io credo che sia stato più un suo, diciamo, un suo dispiacere essersi perso delle cose, perché io questa assenza non l'ho mai sentita quando ero ragazzina o ragazza, perché devo dire che io ogni volta che ho avuto bisogno di una parola di lui, io non ho mai sentito la sua assenza. Quindi questa era una cosa che sentiva lui, ma che non ho sentito io. Cioè lui da genitore, come forse un po' tutti i genitori, avrebbe voluto esserci di più, fare di più, ma io non gli ho mai fatto sentire che lui non ci sia, cioè non c'è stato, perché lui c'è stato davvero, e lo dico non perché non c'è, perché glielo dicevo sempre anche quando c'era, gli dicevo sempre io non ho mai sentito questa assenza, ma era anche molto giovane, non ci
1: e poi lui faceva l'occhietto alla telecamera, diciamo.
2: Bravo,
1: la verità,
2: brava,
1: a Sanremo, esatto. Era lì, no, questo occhietto era il vostro,
2: certo,
1: il vostro occhietto,
2: assolutamente, assolutamente. Ma a me bastava una frase perché mi cambiasse completamente l'umore o mi desse la soluzione che non trovavo. Cioè io l'ho sempre avuto vicino ed è stato sempre un faro quando ero ragazzina, sempre.
1: Allora, stiamo correndo verso la fine, mamma mia, neanche 5 minuti. Voglio farvi sentire, oltre la musica, la cucina, grande passione di Beppe Vessicchio è quello, cucinare. Sentiamolo in intervista a Gigliola Cinquetti, Pronto Elisir, Rai 3 2026. 2006.
14: Cosa fai per mantenerti in forma?
15: Cosa faccio? Direi quasi niente. Mi riprometto sempre di fare qualcosa, uno sport. Una volta giocavo a calcio, ma non trovo mai il tempo.
14: Ma così
15: per
14: come
15: farlo.
14: Sei? Ti senti a posto? Ti senti in forma?
15: Sì, mi sento bene.
14: Quindi ok.
15: Diciamo sì.
14: Un cibo a cui non rinunceresti mai?
15: Ho grandi difficoltà a rinunciare alla pasta.
14: Come?
15: Come? Io sono napoletano, per cui.
14: Come la fai?
15: Possibilmente rossa, diciamo, vai, col pomodoro e.
14: La pomarola.
1: La pomarola. Sì, sì. Marco, voglio sentire anche lui. Sì. Cucinavate insieme? Oppure.
16: No, quando...
1: Vai.
16: Quando c'eravamo tutti, che poi era sempre o l'estate o i giorni di festa, perché appunto lui non c'era quasi mai. E lui viveva in cucina, lui passava dalle cuffie ai fornelli
2: e non rinunciava al porco fritto, come diciamo.
16: Assolutamente, assolutamente. La pasta era il must di casa, rossa assolutamente, anche la cultura dei pomodori stessi, insomma.
1: Ecco qua, i pomodori, la musica fa crescere i pomodori, è esatto, uno dei libri di Beppe Vessicchio, Il suono, le piante Mozart, la mia vita in ascolto dell'armonia naturale, no? Davvero, sì, ci fa capire la grande cultura di
16: perché lui sperimentava, a lui piaceva sperimentare, tanto nella musica quanto appunto nella cucina, nell'agricoltura, lui...
1: Nel famoso orto anche, no?
16: Nel famoso orto,
2: dove si nascondevano,
16: modi per cucinare,
2: esatto,
16: la pasta.
1: Allora, il tempo, ahimè, tiranno, manca poco, quindi io però vorrei parlare anche del primo romanzo di Alessia, che è una storia familiare che attraversa 5 generazioni di donne, e forse anche una lettura che vuole mandare un messaggio proprio alle donne. Alessia, quale?
2: Assolutamente, quello che noi comunque siamo. Io credo, cioè, come poi ho messo anche nel libro, noi siamo il prodotto comunque delle nostre radici, cioè il nostro passato fa e farà sempre parte del nostro presente. Io credo che soprattutto di nonna in donna, come mi piace dire, perché io ho avuto delle nonne
0: incredibili, e ci tramandiamo insomma questo, appunto noi abbiamo anche due cani femmine, quindi non potevo non fare il primo romanzo al femminile, ed è parte dal Novecento, dalla Trisavola, e arriva fino a mia nipote Alice, passando appunto un testimone, quello del coraggio, quello del diritto di sbagliare, quello del valore della bellezza, quello dell'essere se stesse anche quando questo è difficile.
1: Ho neanche un minuto per chiedere a Marco, Alessia ha scritto nella prefazione di non essere riuscita a far leggere il romanzo al padre Beppe, insomma chiedo uno sforzo di immedesimazione, vista anche questa vicinanza così di cuore con Beppe Vessicchio, che cosa avrebbe detto se l'avesse potuto leggere, se l'avesse letto?
16: Ma sicuramente si sarebbe emozionato moltissimo, sia per la storia in sé che viene raccontata nel romanzo di Alessia, ma soprattutto per la storia insomma professionale di Alessia, che finalmente è riuscita a coronare il suo sogno dopo tanti sacrifici, e quindi sarebbe stato soprattutto orgoglioso di questo.
1: E l'ha fatto Alessia anche grazie a quello che Beppe il padre gli ha insegnato, giusto Alessia?
16: Certo.
1: Vero?
16: È
0: assolutamente così, no? Perché lui mi ha insegnato che non esiste mai essere fuori tempo massimo,
1: e quindi questo è il grande insegnamento. Noi stiamo arrivando invece alla chiusura del nostro tempo, io vi ringrazio Alessia Vessicchio, Marco Liberati, per essere stati a noi, ricordo,
0: grazie a voi, grazie a te.
1: Di Alessia Vessicchio, Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani, Corina De Laurentiis, Paolo Servillo, Francesco Galluzzo, io sono Diana Alessandrini, torniamo domani con Formato Famiglia, ascoltateci su RaiPlay Sound, ciao.

Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.

0: dottor Scotti.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
8: Acqualete!
9: Acqualete!
8: What up? Ottima mossa per le tue ossa!

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Agosto sportivo di grandi successi per l'Italia. Primi in Europa nell'atletica e secondi nel nuoto. Da Parigi gli azzurri tornano a casa con un bottino di 20 medaglie nelle gare in vasca. Sulle piste di Birmingham invece conquistiamo in tutto 22 podi. A vincere degli ultimi due ori la 4x400 maschile e Larissa Iapichino con i suoi 7 metri nel lungo. Ascoltiamola al microfono del nostro inviato Daniele Fortuna.
3: L'ho vissuta con grinta, per non dire cazzimma.
4: L'hai detto.
3: Ormai l'ho detto. Sì, io volevo assolutamente vincere. Ho piazzato il primo salto, che non sono solita fare, e quindi ho dovuto condurre la gara diversamente, ma assolutamente ero pronta a rispondere eventualmente. Mi sono sentita in controllo di quella che era la gara. Credo che ci siano cose da migliorare, non è stata la serata perfetta, le rincorse non erano assolutamente perfette. È anche bene analizzare anche quando si vince quello che può essere migliorato in futuro, però mi godo anche questo titolo perché assolutamente è un'impresa.
4: Questo dal punto di vista tecnico, dici tu, e giustamente, però poi gara di alto livello, perché un podio in 3 centimetri raramente si vede. Dal punto di vista emotivo?
3: Dal punto di vista emotivo io mi do un 10 e lode, perché questo per me è stato il test dopo Tokyo, perché era una gara con una qualificazione.
4: Al primo salto stavolta.
3: Sì, e non nego che fossi, non dico preoccupata, ma volevo assolutamente redimermi dopo quello che è successo l'anno scorso e poi anche dimostrare a me stessa che il pettorale blu me lo meritavo.
2: Gli esteri col Medio Oriente. L'inviato speciale di Trump, Jared Kushner, prosegue il suo viaggio per rilanciare il piano di pace per Gaza dell'amministrazione americana.
5: Spingere Israele ad accettare il ritiro da Gaza in cambio della smilitarizzazione di Hamas e trasformare questi passi in una tabella di marcia concreta. Questa è la missione a Gerusalemme del genero di Trump, Jared Kushner, che arriva accompagnato dal direttore del Board of Peace, il bulgaro Mladenov, e l'ex premier britannico Blair. Lo stesso trio che ieri in Egitto ha avuto un raro incontro con i vertici di Hamas, da cui ha avuto rassicurazioni sulla volontà di disarmo dei miliziani, purché, come previsto nella fase 2 dell'accordo di pace, Israele proceda al ritiro contestuale del suo esercito dall'enclave, un piano sinora rifiutato da Netanyahu, e a 71 giorni dalle elezioni israeliane difficilmente il premier vorrà mostrarsi morbido per non perdere i voti della destra. Proprio oggi si tengono le primarie del Likud, in cui gli iscritti al partito di Netanyahu sceglieranno i candidati del voto, un test che aiuterà anche a capire se il Likud diventerà più estremista o moderato. Intanto nessuna moderazione nei toni dal suo alleato il ministro della sicurezza Ben-Gvir, che in una nuova dichiarazione shock ha detto: a Gaza servirebbero 40 omicidi mirati ogni notte. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La guerra Stati Uniti-Iran scade oggi la fragile tregua concordata 2 mesi fa, senza progressi nei negoziati. Secondo il Wall Street Journal, l'Iran si sarebbe preparato in questo lasso di tempo a un'intensificazione dei combattimenti, mentre lo stretto di Hormuz resta chiuso. Washington non revoca il blocco navale. Teheran, che ne rivendica il controllo, e chiede lo sblocco dei fondi congelati all'estero. In Iraq, 2 droni iraniani hanno colpito l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nei pressi di Erbil, senza però provocare vittime. Al via le esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud. Dureranno fino al 27 agosto. Il presidente Trump prova a stemperare la tensione con la Corea del Nord. Sui social scrive: considerando il mio ottimo rapporto con il leader Kim Jong-un e non potendo annullarle, ci sarà una riduzione considerevole del numero di manovre militari con Seoul. Replica la Corea del Sud: le esercitazioni si svolgeranno come previsto. Il clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto al Museo regionale della Città dello Stretto. Dalla capitale ha raggiunto la Sicilia una squadra di investigatori del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri.
6: Un'azione che secondo gli investigatori ha avuto carattere quasi militare per velocità e accuratezza. L'allarme è scattato, ma i 4 custodi sentiti dagli investigatori hanno detto di averlo ignorato. È stata la polizia ad avvertirli. Marisa Mercurio, direttrice del MUME, Museo regionale di Messina.
7: La polizia ha trovato 2 tavole del polittico fuori e quindi sono venuti al museo per portare queste 2 tavole.
6: Ricerche quindi a tappeto per trovare i ladri che in pochi minuti hanno rubato 4 capolavori del grande artista siciliano. I malviventi sono entrati nel museo da una porta secondaria, hanno rubato le tavole del Polittico di San Gregorio di fine 1400 e una tavoletta bifronte con Madonna e Cristo, prelevata questa da una teca blindata. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, immagini ora al vaglio degli inquirenti, che propendono per l'ipotesi di complici interni o basisti. Nella sala che custodiva le opere sembra sia stata ritrovata una fotocopia che raffigura le opere da rubare. Sembra probabile un furto su commissione. Le opere di Antonello da Messina, di inestimabile valore, conosciute a livello globale, non sono vendibili sul mercato. Elena Pabba, GR1.
2: Restano stabili le condizioni di Daniele Maggiotta, il 21enne ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo essere rimasto vittima di un'aggressione fuori da un locale mercoledì scorso. Il ragazzo ha trascorso una notte tranquilla e nelle prossime ore potrebbero essere ridotte le dosi dei farmaci. Attesi in giornata ulteriori aggiornamenti. Intanto la polizia spagnola ha avviato le indagini per risalire ai responsabili del violento pestaggio. Sono gravi le condizioni di Yael Trepi, giovane attaccante francese del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo un grave incidente in piscina. Il ventenne sarebbe finito nella parte più profonda di una piscina in una villa della Costa Smeralda e, non sapendo nuotare, ha avuto difficoltà a tornare in superficie, rischiando dunque di annegare. L'attacco toracico ha rivelato la presenza di grandi quantità di liquido nei polmoni, situazione che rende difficile lo scambio di ossigeno. I medici tengono il giovane in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Dall'emergenza caldo all'allerta temporali, attivata oggi in 13 regioni, una conseguenza dell'ondata di calore che si va stemperando con l'arrivo di aria più fresca. Le previsioni col colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
0: Una settimana piuttosto incerta ed instabile, con frequenti temporali che arrivano soprattutto nelle ore centrali del giorno, ma in particolare con una perturbazione intensa che passerà tra giovedì e venerdì a far cambiare la massa d'aria e le temperature sul nostro territorio. A seguire però le temperature torneranno ad aumentare per una ritrovata stabilità, specialmente nel corso del fine settimana.
2: E con la pioggia che batte su Piazza del Campo a Siena, il secondo palio del 2026, la carriera che si sarebbe dovuto tenere oggi, dopo un primo rinvio, potrebbe essere ulteriormente posticipato. Musica è tra gli appuntamenti più attesi della 36esima edizione di Rocce Rosse Blues, quello in programma stasera a Lanusei, in Sardegna.
8: Ciao, sono quello che hai incontrato alla festa. Ho chiamato solo per sentirti e basta.
2: Se arriva a Stazioni Lunari il progetto ideato e diretto da Francesco Magnelli con Ginevra Di Marco, Max Gazzè, Veronica Lucchesi e Ascanio Celestini. Nato nei primi anni 2000, Stazioni Lunari propone un format che mette insieme musica e linguaggi differenti. Gli artisti si alternano nei brani accompagnandosi e intervenendo l'uno nelle esibizioni dell'altro. Ne nasce un concerto corale che attraversa canzone d'autore, rock, pop, folk, musica popolare e parola. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre alle ore, insieme musica e linguaggi differenti. Gli artisti si alternano nei brani accompagnandosi e intervenendo l'uno nelle esibizioni dell'altro. Ne nasce un concerto corale che attraversa canzone d'autore, rock, pop, folk, musica popolare e parola.
8: Balzi così forte addosso.
2: Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre, alle ore 13. Spazio adesso all'informazione.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
3: Chi è?
4: La duchessa!
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: giornale radio del Lazio.
1: L'incendio a Monte Tuscolo sopra Frascati, ancora al lavoro i Canadair per scongiurare la ripresa delle fiamme. Ultimi focolai spenti all'alba, si contano i danni, non si esclude la matrice dolosa. Un divano trasformato nella cassaforte dello spaccio. La polizia arresta un 38enne romano a Serpentara, sequestrati contanti, droga e una pistola. Manuel Bortuzzo, sedia a rotelle rotta a Fiumicino dopo il volo di ritorno dall'Africa. Inaccettabile sono le mie gambe. Il calcio, Coppa Italia, larga vittoria per il Frosinone sulla Juve Stabia. Sorpresa, la Lazio battuta in casa all'Olimpico dal Mantova. Buongiorno da Sara Verta in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura, il vasto incendio scoppiato ieri sul Monte Tuscolo tra i comuni di Monteporzio, Grottaferrata e Montecompatri. Ancora al lavoro i vigili del fuoco, in volo i Canadair per evitare la ripresa delle fiamme. Gli ultimi focolai sono stati spenti all'alba. Il fuoco ha lambito diverse abitazioni ed è stato necessario evacuare temporaneamente 150 persone. Ora è anche il momento della conta dei danni.
2: In questo momento ci troviamo nel cuore del Parco Archeologico Culturale di Tuscolo, nel comune di Monteporzio Catone, circa 50 chilometri a sud-est della capitale. L'incendio che nel pomeriggio di ieri si è sviluppato presumibilmente nella parte bassa di Montecompatri, comune confinante, è arrivato fino a qui, mettendo a rischio l'immenso patrimonio di quest'area. Noi da qui abbiamo una visuale su uno dei versanti del Monte Tuscolo completamente mangiato dalle fiamme. Un rogo che si è propagato molto velocemente, complice il vento di scirocco, arrivando a lambire una decina di case nella parte alta di Montecompatri. Almeno 150 persone sono state allontanate dalle proprie case, anche perché il sindaco Francesco Ferri, in via precauzionale, ha ordinato l'interruzione del traffico nella zona. Qui con me c'è il capitano Vito Di Giorgi, comandante del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Frascati. Come siete intervenuti?
3: Fin dai primi minuti, con le pattuglie e con un drone in volo, abbiamo localizzato in breve tempo una colonna di fumo che poi ha dato avvio all'incendio vero e proprio, che abbiamo contrastato insieme agli altri enti locali, ai vigili del fuoco, la protezione civile, i guardiaparco e i castelli romani, per evacuare principalmente circa 25 famiglie che erano rimaste chiuse nelle loro abitazioni, coperte da una coltre di fumo molto denso.
2: Avete delle ipotesi sull'origine del rogo? C'è anche l'ipotesi dolosa in campo?
3: Al momento non escludiamo nessuna ipotesi.
2: Diverse persone appunto sono state soccorse per l'inalazione di fumo. Proprio il lavoro di squadra tra vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri anche forestali e guardiaparco ha evitato conseguenze più gravi. Gli ultimi focolai sono stati spenti questa notte intorno alle 4. Stamattina al lavoro ancora i Canadair per evitare eventuali riprese. In circa 12 ore il rogo è stato domato, ora la situazione è sotto

0: sotto controllo, si attende adesso la conta dei danni. Da Monte Porzio Catone, Ester Maria Lorido per il TGR Lazio.
1: L'omicidio di Torbella Monaca, la donna, forse era ancora viva quando il figlio, ora in carcere, l'ha colpita e messa nell'armadio.
2: Restano molti punti oscuri sull'omicidio della donna di 71 anni uccisa a botte dal figlio reo confesso. Era ancora viva quando il suo corpo è stato nascosto in un armadio? Poteva salvarsi se il figlio avesse chiamato i soccorsi dopo averla picchiata? È la prima domanda alla quale gli inquirenti vogliono trovare una risposta, dopo che l'interrogatorio dell'indiziato non ha fornito elementi attendibili. L'uomo, 51 anni, in carcere per omicidio e occultamento di cadavere, ha ammesso di aver colpito la donna dopo l'ennesima lite per la sua pretesa di soldi per comprare la droga. Il primo esame del medico legale ha accertato che la madre presentava diverse lesioni sul viso e una ferita profonda sul capo. Per alzare il velo sulla dinamica, quale arma sia stata usata e in quale momento preciso sia avvenuta la morte, si attendono i risultati dell'autopsia disposta dalla procura. L'unica cosa certa è che la donna non sarebbe morta per asfissia, nonostante un sacchetto di plastica sul viso che era solo appoggiato e non stretto al collo. Da qualche tempo madre e figlio erano tornati a vivere insieme in una convivenza burrascosa. A dare l'allarme sulla scomparsa della 71enne erano stati i familiari, che erano al corrente dei frequenti scatti d'ira da cui la donna era bersagliata. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Droga nascosta nel divano o consegnata con il monopattino, blitz delle forze dell'ordine nella capitale.
3: Aveva trasformato il divano in un nascondiglio e sotto i cuscini custodiva droga, banconote, un bilancino di precisione e perfino una pistola. È stata la polizia a scoprire l'insolita cassaforte a casa di un 38enne che è stato arrestato. Quando gli agenti hanno bussato, l'uomo ha prima risposto e poi si è allontanato, aprendo la porta solo dopo qualche minuto. Davanti all'uscio un cane di grossa taglia che ha reso ancora più complesso l'intervento dei poliziotti. Sequestrata l'arma, 2.500 euro in contanti e quasi 900 grammi di droga. E sempre a Roma, a Torre Angelo, un uomo è stato sorpreso dalla Guardia di Finanza mentre spacciava il monopattino. Sottoposto ad ispezione, l'uomo è stato trovato in possesso di oltre 100 grammi di sostanze stupefacenti, sequestrati anche 500 euro in banconote. Divani, monopattini, lo spaccio si fa sempre più sofisticato. Ad Ostia, nell'ultimo blitz dei carabinieri, la droga era nascosta nella cavità di un alberello. Virginia Polizzi, TGR Lazio.
1: E sono sempre più sofisticate le tecniche per eludere i controlli delle forze dell'ordine nel mondo della droga. Roma risulta tra le piazze più grandi d'Europa. Per Giampiero Cioffredi di Libera è fondamentale puntare sugli anticorpi sociali.
4: L'operazione di questa mattina o quella di ieri a Ostia confermano un dato, che siamo in presenza di un cambio di fase, cioè in questi anni sono state disarticolate dalle operazioni di polizia le maggiori reti del narcotraffico romano, e questo ha lasciato degli spazi che oggi vengono coperti da gruppi minori, gruppi emergenti, spesso delle batterie improvvisate che si danno allo spaccio, e quindi è cambiata la modalità. Assistiamo, come stamattina, alla droga nascosta nel materasso, ma sempre più gruppi che si organizzano come delivery della droga.
5: Poi questi soldi vengono reinvestiti però nell'economia legale, quindi c'è una sorta di doping.
4: Sì, esatto, perché comunque cambia la dimensione delle piazze di spaccio, la dimensione dello spaccio, ma i rifornitori restano l'Ndrangheta, i gruppi albanesi e la Camorra. E negli ultimi 5 anni sono 95.000 le operazioni finanziarie sospette.
5: Bisogna lavorare sugli anticorpi sociali.
4: Il problema è anche intervenire sulla domanda di droga, intervenire con campagne di educazione, di sensibilizzazione, a partire dai più giovani, dalle scuole, perché Roma è la prima città in Italia per il narcotraffico, però c'è anche una polizia giudiziaria e una magistratura che stanno sul pezzo.
6: Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Ancora incidenti mortali nel Lazio. 2 motociclisti hanno perso la vita, un giovane romano è deceduto in Abruzzo, un'altra vittima a Roma, in Corso d'Italia, dove un 47enne ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato contro il guardrail. E nel Pontino è allarme, strade dissestate.
7: Strade pericolose, dissestate, senza segnaletica chiara, con attraversamenti pedonali e incroci a rischio. Ce ne sono molte in tutto il Lazio, in particolare nel Pontino, dove due di queste, la via Flacca e l'Appia, sono state teatro degli ultimi due gravi incidenti, uno dei quali mortale. In ordine di tempo, il sinistro più recente è avvenuto proprio sulla Flacca, nella piana di Sant'Agostino, in territorio di Gaeta, dove una donna è stata investita la notte di Ferragosto intorno alle 2, quando ha attraversato la carreggiata dopo aver finito di lavorare in un ristorante della zona. Il conducente fuggito e ora ricercato dalla polizia stradale, mentre la quarantenne ha avuto fratture e traumi ed è stata elitrasportata al San Camillo di Roma. In questo periodo di vacanze la strada è percorsa e attraversata da migliaia di persone ogni giorno.
8: Dipende, più ci sorpassa, doppia corsia.
9: Ci vorrebbe un po' più di prudenza da parte di tutti.
10: Perché non sono prudenti.
9: È un periodo di mare, quindi si pensa più alto al divertimento.
7: Sarebbe invece indagato per omicidio l'uomo che guidava il furgone all'origine dello scontro, che il 14 mattina ha portato alla morte di un infettivologa 34enne della ASL di Latina, Anna D'Angelillo, in procinto di trasferirsi allo Spallanzani di Roma. Il conducente sarebbe infatti passato col rosso, innescando la carambola che ha portato al decesso del medico, ricordata dal presidente della regione Rocca, dai suoi colleghi dell'ospedale Pontino e da quelli dello Spallanzani. Le insidie sulle strade della provincia sono molte, spesso illuminazione, segnaletica corretta e stato dell'asfalto possono salvare delle vite. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: La sedia a rotelle ritrovata rotta e inutilizzabile dopo un viaggio in aereo. La disavventura capitata a Manuel Bortuzzo al rientro a Fiumicino da una vacanza in Africa con la fidanzata. Il nuotatore paralimpico, 27 anni, ha denunciato sui social le condizioni in cui gli è stata riconsegnata la carrozzina imbarcata in stiva.
11: È indignato Manuel Bortuzzo, nuotatore e campione paralimpico, rimasto paralizzato durante una sparatoria nel 2019. Costretto da allora a muoversi su una sedia a rotelle, ha pubblicato sui suoi profili social le foto e un video che mostrano la sua carrozzina danneggiata in più punti. Manuel Bortuzzo era appena rientrato in volo dall'Africa, dove aveva trascorso le vacanze, e all'aeroporto di Fiumicino ha scoperto che il mezzo che gli permette di spostarsi era arrivato con lesioni in più punti ed era diventato inutilizzabile. La sedia a rotelle aveva viaggiato in stiva su un volo di una compagnia africana con cui il campione 27enne aveva fatto rientro ieri. Tanta la solidarietà espressa al giovane atleta della polizia dai followers delle sue pagine social. Nel post Manuel Bortuzzo aveva scritto: una carrozzina, perché è obbligato a starci sopra, è una cosa troppo importante e delicata e va trattata con rispetto e cura. Il nuotatore, che è stato anche un ex ballerino di Ballando con le Stelle, ha anche offerto a tutti una riflessione sulla disavventura accadutagli, ritenendosi comunque fortunato perché può disporre, ha scritto, di un'altra sedia a rotelle. Ma chi avesse avuto solo questa per vivere e svolgere le sue azioni quotidiane, in che situazione di disagio si sarebbe trovato? Mauro Scanu, TGR Lazio.
1: Tornano al Circeo le passeggiate poetiche, rassegna culturale itinerante che unisce escursioni nella natura, trekking archeologici, musica dal vivo e arti performative per raccontare il territorio tra San Felice e Sabaudia.
12: Il Parco Nazionale del Circeo, oltre alla sua bellezza e al trekking sui sentieri a picco sul mare, offre durante il mese d'agosto delle passeggiate poetiche, una rassegna itinerante ideata dall'APS Exotique per riscoprire, valorizzare ed esplorare il parco. Lecizio parla greco.
13: Dopo 16 anni siamo andati molto oltre, le passeggiate poetiche sono diventate un aggregatore e l'elemento della socialità, della condivisione ha preso una parte importante.
12: Le performance artistiche fanno da collante in un cammino lento ed evocativo tra storie e leggende. Dopo la caduta di Troia, spettacolo del 10 agosto alla fine di un cammino all'interno del parco, una riflessione dell'autrice Titta Ceccano sui poemi classici e il libro secondo dell'Eneide.
14: Vivo un momento insieme, si condividono delle emozioni, delle sensazioni e proprio dei momenti che poi rimangono dei bellissimi ricordi da portare sempre con noi.
12: Il 19 sarà la volta di una passeggiata poetica a San Felice Circeo sul versante del quarto caldo del promontorio, con la proiezione di Planet Ocean con musica dal vivo eseguita dall'Interiors, mentre il 29 agosto chiuderà la rassegna Un cammino che parte da Sabaudia e si inoltra all'interno della foresta oggi conosciuta come Selva di Circe, con lo spettacolo finale di Giuseppe Spedino Moffa. Antonia Moro, TGR Lazio.
1: Il calcio, Coppa Italia, larga vittoria per il Frosinone sulla Juve Stabia, mentre a sorpresa la Lazio è stata battuta all'Olimpico dal Mantova, e per la Coppa di Serie C il Latina elimina l'Ostia Mare 4-1 ai calci di rigore.
15: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, perché è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, era una partita che dovevamo vincere,
16: metterci la faccia. Rino Gattuso tenta di difendere i suoi, ma la Lazio, vista l'Olimpico col Mantova per i 32esimi di Coppa Italia, lascia quantomeno perplessi. 1-0-2 che fa male. L'unica occasione, dopo 4 minuti, il tiro deviato di Dele Bashiru colpisce il palo, poi Dia spara su Bardi. Una Lazio lenta e prevedibile, punita da un Mantova coraggioso che al 75esimo buca la difesa con Ruocco, servito da Bragantini. Poi nel recupero la beffa di Cagliazzo che segna il 2-0 a porta vuota, con la Lazio inevitabilmente sbilanciata. Un flop pesante come non accadeva da 60 anni. Parte bene il Frosinone che liquida la Juve Stabia con un poker e vola ai 16esimi. 4-1 al finale, le reti di Kvernadze, Cichella e Raimondo nel primo tempo. Nella ripresa i campani segnano con Candellone, ma il secondo gol di Kvernadze chiude il conto. Il Frosinone festeggia e ora si prepara la Juventus domenica, con qualche esperimento e una piccola polemica sui nuovi arrivati. Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone:
17: sono giocatori arrivati che io non ho chiesto e quindi mi devo adattare le caratteristiche, quindi bisogna sapersi adattare e lavorare su quelle caratteristiche dei calciatori.
16: Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Ora il traffico, ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, linea Giulia Casadei.
18: Ancora traffico intenso sulle principali direttrici per gli ultimi rientri dal weekend di Ferragosto. In auto sole code a tratti tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze. Sulla diramazione di Roma Sud si segnala 1 chilometro di coda tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Rallentamenti anche sul tratto urbano della 24 tra Porto Naccio e la tangenziale est per lavori in corso. E si segnalano lavori in corso anche in auto sole tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Infine resta chiusa via Appia Antica tra via Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone per la presenza di alberi pericolanti.
1: Tutto per questa edizione, alla prossima con il telegiornale delle 14.
19: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 12.25, apriamo in Piemonte, in A5 sul raccordo per la A4, tra l'allacciamento con la A4 e Albiano, dove si segnalano 6 km di coda per un incidente in direzione della Torino-Courmayeur. Lunghe code anche in A14, in Abruzzo, tra Pescara Sud e Ortona, dove sono 5 km di coda a causa di un incidente in direzione Bari. Per le altre notizie ripartiamo dalla A1 in Lombardia, tra l'allacciamento con la A21 e Casal Pusterlengo verso Milano. Presenti 3 km di coda per un incidente tra due auto e un mezzo pesante. Andiamo in A4 in Veneto, tra l'allacciamento con la A28 e Sanstino di Livenza si segnala un incidente in direzione Venezia. Ancora in A1 in Emilia Romagna, tra l'allacciamento di Piacenza Sud e quello di Fiorenzuola verso Bologna, presente una coda di 3 km per un altro incidente. In A1 invece sul tratto Firenze-Roma, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, altro incidente per chi viaggia in direzione Firenze. Chiudiamo infine in A14 tra Termoli e Poggio Imperiale, attenzione per la presenza di fumo per un incendio che potrebbe limitare la visibilità alla guida. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
0: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
2: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
4: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Piano di pace americano per Gaza, missione di Kushner in Israele, convincere Netanyahu ad accettare nella proposta ritiro delle truppe dalla striscia in cambio del disarmo di Hamas. L'attentato a Ranucci, illegale di La Vitola, vuole integrare la confessione, avvisò il conduttore di report sul rischio attentati un mese prima, l'udienza del riesame forse la prossima settimana. Atletica e nuoto, chiusi gli europei delle due discipline regine delle Olimpiadi, l'Italia fa man bassa di medaglie e guarda con fiducia a Los Angeles 2028. Caccia ai ladri, si cercano i responsabili del clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina, giallo sull'allarme ignorato, privilegiata la pista di un basista interno al museo. Ore d'ansia per l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, è in coma farmacologico a Sassari, ha rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Dal caldo ai nubifragi, allerta in 13 regioni per il rischio fenomeni estremi, due morti per i fulmini sull'Etna e in Alto Adige. Sinfonia jazz al tramonto sull'isola dell'Asinara, stasera la magia del pianoforte di Danilo Rea, improvvisazioni, melodie celebri e musica d'autore. Buongiorno da Alice Andreoli. Medio Oriente in primo piano, gli Stati Uniti tentano un passo in avanti sulla strada del Board of Peace, il piano di pace per Gaza, nonostante il muro sollevato dal governo israeliano prossimo a elezioni. Il genero di Trump, Kushner, è arrivato in Israele dopo aver incontrato in Egitto una delegazione di alto profilo di Hamas. Ci aggiorna il corrispondente da Gerusalemme.
3: Il presidente americano Donald Trump ha fretta di passare alla fase 2 della tregua a Gaza e fa pressione sulle parti. Ma è un crinale molto stretto quello su cui si muove l'inviato della Casa Bianca Kushner, che in queste ore a Gerusalemme incontra il premier Netanyahu insieme con il direttore esecutivo del Consiglio di Pace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair. Stati Uniti e Israele concordano nella necessità di disarmare Hamas, impegno ribadito anche ieri in Egitto a Kushner dal nuovo leader di Hamas, Khalil al-Haya, che ha confermato l'impegno a deporre le armi, pur chiedendo però a Washington di costringere Israele ad accettare il piano. Il premier Netanyahu infatti nei giorni scorsi aveva bocciato la roadmap del presidente americano, non fidandosi della promessa di deporre le armi del gruppo terroristico che con i massacri del 7 ottobre ha scatenato la guerra più lunga della storia del paese. A 71 giorni dalle elezioni politiche, mentre sono in corso le primarie del Likud, il partito del premier, difficile tuttavia che Netanyahu mostri in pubblico qualche cedimento. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Scade oggi senza progressi nei negoziati la tregua sancita due mesi fa tra Stati Uniti e Iran. Trump ribadisce che Teheran non potrà mai avere l'arma nucleare in alcun modo, forma o maniera, scrive sui social la corrispondente da Istanbul.
4: Nel Golfo Persico crescono i timori per una nuova escalation. Il Ministero degli Esteri iraniano dichiara che dopo le violazioni americane la scadenza della tregua di 60 giorni è irrilevante. Secondo il Wall Street Journal, l'Iran starebbe preparando nuovi attacchi e avrebbe un piano segreto per intensificare il conflitto dopo aver utilizzato i 60 giorni di cessate il fuoco per prepararsi a rilanciare la guerra. Il generale Khatami, a capo dell'esercito iraniano, ha annunciato una taglia sui soldati americani. Teheran verserà 30.000 dollari per la cattura o l'uccisione di ogni membro delle forze statunitensi. I Pasdaran avvisano che l'Iran impedirà agli Stati Uniti di tornare nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz e di ripristinare le proprie basi in Medio Oriente. Teheran smentisce i presunti contatti segreti dell'amministrazione Trump con i vertici dei Pasdaran mediati dal presidente del Kurdistan iracheno. Intanto stanotte due droni iraniani hanno preso di mira gli uffici del premier Barzani a Erbil. Il capo del governo del Kurdistan definisce gli attacchi inaccettabili e dice che rappresentano una escalation pericolosa e una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Al via le esercitazioni militari congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud che dureranno fino al 27 agosto, ma Trump prova a stemperare la tensione con la Corea del Nord, considerando il mio ottimo rapporto con il leader nordcoreano Kim Jong-un, scrive il presidente degli Stati Uniti sui social, e non potendo annullarle ci sarà una riduzione considerevole del numero di manovre militari con Seoul. La Corea del Sud replica che le esercitazioni si svolgeranno come previsto. La questione migranti ancora centrale in Europa per l'allarme di nuovi arrivi da Ceuta, la città spagnola sulle coste marocchine. Il premier Sanchez convoca una videoconferenza con 7 suoi ministri per valutare la situazione e da oggi inoltre la Germania fa scattare il rimpatrio di migranti provenienti dal nostro paese, una mossa alla quale Roma si è già formalmente opposta. Ci aggiorna la corrispondente.
0: Germania e Italia lavorano in stretta collaborazione e con reciproca fiducia sulle politiche sui migranti. La portavoce del Ministero dell'Interno tedesco getta acqua sul fuoco, non commenta i casi singoli. Quello della cittadina somala e di 2 altre persone arrivate in Germania dopo essere approdate attraverso il Mediterraneo in Italia e che questa settimana dovrebbero venire espulse appunto in Italia. Nessuna volontà di alimentare le polemiche, neanche sul ruolo delle ONG tedesche che secondo il governo italiano rappresentano un pull factor e per le quali Roma chiede una specie di compensazione. Il ministro degli interni tedesco Dobrindt non ha mai preso la parola nell'ultima settimana su questo tema, pur facendo ribadire ai suoi portavoce che un sistema di Dublino funzionante è fondamentale per la buona riuscita della riforma delle regole sull'asilo. Su tutto questo lo scambio con Roma è costante, filtra solo dal ministero degli interni di Berlino. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci è in corso in questi minuti, un incontro tra Walter Lavitola e i suoi avvocati che chiederanno un nuovo interrogatorio. Vogliamo puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica, hanno detto prima di entrare nel carcere di Rebibbia.
5: Una strategia difensiva che punti a ridimensionare il ruolo di Walter Lavitola, a smontare ricostruzioni definite congetture, a chiarire quelle dichiarazioni che per il giudice per le indagini preliminari sono state fumose, ma soprattutto che rafforzi quello che è il movente descritto dal faccendiere per quell'azione di dinamitarda contro il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ovvero la singolare tesi della bomba per proteggerlo, per consentire un innalzamento della scorta che lo stesso giornalista aveva chiesto. E questo è l'obiettivo dell'incontro in corso in questi minuti tra l'avvocato Arturo Cola e Lavitola, le parole del legale prima di entrare nel carcere romano di Rebibbia.
6: Non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito.
5: L'avvocato ha anche aggiunto che Lavitola avvisò un mese prima Ranucci del rischio attentati, tutto materiale che il pool difensivo raccoglierà in un fascicolo da depositare la settimana prossima al tribunale del riesame per ottenere i domiciliari e un nuovo interrogatorio. È attesa poi nei prossimi giorni la richiesta di estradizione dal Camerun per Gomez Clesio Tavares, il tuttofare del faccendiere. Anche la sua versione è ritenuta molto importante dagli inquirenti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Sono gravi le condizioni di Yael Trépy, giovane attaccante francese del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo un grave incidente in una piscina in una villa in Costa Smeralda. Il ventenne sarebbe finito nella parte più profonda e, non sapendo nuotare, ha avuto difficoltà a tornare in superficie, rischiando dunque di annegare. L'attack toracica ha rivelato la presenza di grandi quantità di liquido nei polmoni, situazione che rende difficile lo scambio di ossigeno. È tenuto in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Ed è in coma farmacologico anche Daniele Maggiotto, il 21enne ricoverato a Barcellona dopo essere rimasto vittima di un'aggressione fuori da un locale mercoledì scorso. Il ragazzo è stabile, ha trascorso una notte tranquilla, nelle prossime ore potrebbero essere ridotte le dosi dei farmaci, attesi in giornata ulteriori aggiornamenti. La polizia spagnola ha avviato le indagini per risalire ai responsabili del violento pestaggio. Nenne ricoverato a Barcellona dopo essere rimasto vittima di un'aggressione fuori da un locale mercoledì scorso. Il ragazzo è stabile, ha trascorso una notte tranquilla, nelle prossime ore potrebbero essere ridotte le dosi dei farmaci, attesi in giornata ulteriori aggiornamenti. La polizia spagnola ha avviato le indagini per risalire ai responsabili del violento pestaggio. Il clamoroso furto

0: opere d'arte. Da Roma è arrivata una squadra di investigatori del nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri.
1: E caccia ai ladri che in pochi minuti hanno rubato quattro capolavori del grande artista siciliano, tavole del Polittico di San Gregorio di fine 1400 e una tavoletta bifronte con Madonna e Cristo, questa prelevata da una teca blindata. Delle sei opere, quattro sono state portate via, due lasciate al di fuori del museo. Secondo gli inquirenti l'azione ha avuto carattere quasi militare per velocità e accuratezza. L'allarme è scattato, ma i quattro custodi, sentiti dagli investigatori, avrebbero detto di averlo ignorato. È stata la polizia ad avvertirlo. Marisa Mercurio, direttrice del MUME, Museo Regionale di Messina.
2: La polizia ha trovato due tavole del Polittico fuori e quindi sono venuti al museo per portare queste due tavole.
1: Il colpo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, immagini che ora sono al vaglio degli inquirenti che propendono per l'ipotesi di complici interni o basisti. Nella sala che conteneva le opere sembra sia stata trovata una fotocopia che raffigura le tavole da rubare. Si fa strada l'ipotesi di un furto su commissione. Le opere di Antonello da Messina sono di inestimabile valore, non vendibili sul mercato, poiché conosciute a livello globale. Elena Paba, GR1.
0: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ieri pomeriggio ha sparato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato tre colpi di pistola, colpendo un fermato 22enne del Marocco a una gamba mentre stava tentando di scappare dopo aver scaricato un estintore nel reparto di emergenza e creato parapiglia. Gli avvocati dell'agente hanno ricevuto comunicazione formale stamani. Rai Radio 1, le 13:10, ancora grande l'eco dei successi degli azzurri, Italia sul tetto d'Europa nell'atletica e nel nuoto. Partiamo con Birmingham, ieri sera un gran finale vietato ai deboli di cuore che ha regalato il successo nel medagliere e la consapevolezza di avere la nazionale più forte nella nostra storia, l'inviato.
3: I francesi ci rispettano, canta Paolo Conte in Bartali, non solo loro nell'Europa dell'atletica, e allargando l'orizzonte i campioni italiani sono ammirati e riconosciuti ovunque, una nuova dimensione, oltre Tamberi, Fabbri, Diaz, Batocletti, Iapichino e Furlani e Jacobs sono stati traditi dagli infortuni, i campioni e la squadra su tutto. Il medagliere è stato vinto grazie all'oro della 4x400 uomini, Lorenzo Benati ha tagliato il traguardo.
4: In uno sport individuale, un po' come l'atletica, si torna sempre alla squadra, c'è sempre un senso di essere lì con le nostre gambe, ma per tanta altra gente, non solo per noi, quindi alla fine è sempre quella, sempre la squadra.
3: La nazionale di atletica più bella e forte di sempre, come dicono il presidente May e il direttore tecnico La Torre, ha rappresentato tutte le regioni tranne quattro. Atleti italiani ma di tante origini, uno o due genitori dall'Ucraina, Stati Uniti, Tunisia, Cuba, Inghilterra. Larissa Iapichino.
5: Per me la normalità, io vengo da una famiglia mistissima, per me la normalità è sempre visto come una fonte di arricchimento, quindi ben venga che ci siano delle persone che possono arricchirci non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista umano. Si è creata una coesione in questa nazionale che secondo me da qualsiasi punto di vista ci arricchisce come persone, come esseri umani, riusciamo anche a essere anche un minimo delle persone migliori ogni giorno.
3: Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
0: E nella rassegna continentale delle discipline acquatiche a Parigi l'Italia chiusa al secondo posto nel medagliere, ma il bilancio è comunque molto positivo. Sulla strada per Los Angeles la nazionale ha lanciato giovani stelle come Sara Curtis e Chiara Pellacani, ma ha visto anche l'ennesima conferma di veterani mai sazi, in primis Simona Quadarella, capace di calare un tris d'oro per la terza volta in carriera.
6: Si dice che nello sport vincere sia difficile, ma confermarsi ancora di più. Fare tris diventa allora un'impresa solo per pochi eletti. È quanto riuscito a Simona Quadarella in vasca agli europei di Parigi. Dopo Glasgow 2018 e Budapest 2021, la romana ha centrato un'altra tripletta vincendo 1500, 800 e 400 metri. Un exploit che colloca la 27enne ancora di più nell'Olimpo dello sport azzurro. Sono ora 11 i titoli continentali vinti, uno in più di quelli collezionati da Emiliano Brembilla. Quelli arrivati a Parigi per Simona sono successi che hanno però un sapore diverso. A quasi 28 anni chi nuota vede vicino il tramonto della carriera e trovare nuovi stimoli può non essere semplice. Le motivazioni allora Quadarella è andata a cercarsele dall'altra parte del mondo con una lunga parentesi australiana. Nel frattempo, come se non bastasse, è arrivata anche la laurea in comunicazione digitale. Altra ricetta non poteva esserci. Il rischio che l'odore del cloro rendesse tutto nauseabondo era dietro l'angolo. Quadarella invece ha rilanciato e può guardare ancora l'orizzonte a cinque cerchi, che così lontano non è. Francesco Albanese, GR

0: Commissione Europea ha adottato una nota con le indicazioni agli Stati membri per estendere alla sicurezza energetica la clausola di salvaguardia nazionale con le deroghe al patto di stabilità. I paesi che chiederanno di attivarla, tra i quali c'è l'Italia, sono invitati a fornire un elenco iniziale delle misure di sicurezza energetica per le quali vorrebbero beneficiare della flessibilità. Turismo. In una fotografia dell'Istat, l'analisi di com'è cambiato il settore in Italia dagli anni 60, quelli del boom economico.
1: Il confronto è con gli anni del benessere che cominciava a diffondersi, del primo turismo di massa con le famiglie in vacanza anche per lunghi periodi. I dati sono dell'Istat con una rielaborazione del Sole 24 Ore del lunedì. Dagli anni 60 molto è cambiato, a cominciare dalle presenze, passate da 161 a 481 milioni nel 2025. Un incremento dovuto per i due terzi ai turisti stranieri. La concentrazione maggiore oggi come allora nelle regioni del centro-nord, anche se la quota del sud è raddoppiata dall'11 al 22%, mentre in calo risultano Liguria soprattutto, poi Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli, Venezia Giulia e Marche. Dicevamo degli stranieri, nel 1962 erano la maggioranza soltanto in Trentino, Alto Adige e Lazio, oggi sono quasi il 56% del totale. Una volta si vedevano soprattutto tedeschi e anche oggi la quota europea resta maggioritaria, ma è sempre più insidiata da quella extraeuropea. Nelle quattro principali città turistiche italiane, Roma, Milano, Venezia e Firenze, vengono dall'estero i tre quarti dei visitatori, segue Napoli con il 60%. Fabio Comini, GR1.
0: Dall'emergenza caldo all'allerta temporali, oggi attivata in 13 regioni all'effetto del cambiamento climatico che alterna fenomeni estremi, e sono già due, uno sull'Etna, l'altro in Alto Adige, i morti nelle ultime 24 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti da ieri sulla parte di Italia alle prese con forti piogge.
2: Ormai lo abbiamo imparato, tanto caldo prima, tanta acqua dopo, tutta insieme. Questione di fenomeni fisici, instabilità dell'atmosfera, la corrente di aria fresca che subentra a quella africana. Una prima perturbazione ha già un po' ridimensionato il caldo, portando forti temporali. Un'altra arriverà in settimana, spiega il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
3: Una perturbazione intensa passerà tra giovedì e venerdì a far cambiare le temperature sul nostro territorio. A seguire però torneranno ad aumentare per una ritrovata stabilità, specialmente nel corso del fine settimana.
2: Forse non sono neanche più ondate di calore, sembra piuttosto una marea rovente che ha travolto l'Europa, rendendo regola quella che era l'eccezione, 35 gradi di giorno e 25 di notte, col termometro in media 2 gradi e mezzo sopra quelle che erano le abituali temperature stagionali. E così il 2026 risulta già l'anno più caldo dal 1850, cioè da quando si misurano le temperature, e gli esperti avvertono il 2027 sarà peggio. Donatella Gori, GR1.
0: È l'estate dei delfini, tanti gli avvistamenti lungo le coste italiane, complice anche il cambiamento climatico.
4: Non c'è solo il delfino Mimmo, star della laguna di Venezia, ad allietare i turisti con piroette e salti spettacolari tra gondole e vaporetti. Quest'estate gli avvistamenti dei delfini lungo le coste italiane sono sempre più numerosi e sui social spopolano le immagini che li immortalano. Solo nel mese di giugno oltre 20 le segnalazioni tra Rimini e Cattolica. Tanti gli avvistamenti anche a Lampedusa, in Sicilia. In Sardegna un gruppo di delfini si è avvicinato a pochi metri dalla spiaggia. Da cosa dipendono tutti questi avvistamenti? Virginia Sciacca, ricercatrice CNR, Istituto Scienze Polari.
5: Non abbiamo la certezza che gli avvistamenti dipendano da un aumento del numero dei delfini.
4: Però si avvicinano sempre più alla riva. C'entra il cambiamento climatico?
5: Si avvicinano perché le loro prede, quindi il pesce, è sempre meno disponibile al largo a seguito del cambiamento climatico, quindi della variazione nelle temperature dell'acqua dalla superficie alla profondità del mare.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: A Londra la celebre strada attraversata dai Beatles diventa il set di un film, la corrispondente.
6: Serviti un coraggio da leoni, un grande budget, contratti e liberatori eseguiti da uno squadrone di avvocati. Sam Mendes, pluripremiato regista britannico, sta riscrivendo le regole del cinema e la storia dei Beatles. Nel fine settimana sui social media sono circolate le riprese effettuate con un drone sopra Abbey Road, nel passaggio pedonale davanti agli Abbey Road Studios, dove il regista ha ricreato la copertina dell'album del 69, l'ultimo registrato dai Beatles tutti insieme. Here comes the sun. Quattro attori attraversano la strada, sono Paul Mescal, che interpreta Paul McCartney, Joseph Quinn nel film George Harrison, Barry Keoghan, cioè Ringo Starr, e Harris Dickinson nei panni di John Lennon. Il progetto prevede quattro film, ognuno esplora la storia della band dal punto di vista di ciascun membro. Le narrazioni che si intrecciano daranno vita a un'unica grande storia dei Fab Four. È la prima volta che i Beatles e i loro eredi hanno concesso i diritti sulla loro vita e la loro musica. L'uscita del film è prevista nel 28. La Beatlemania è più viva che mai. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Ancora cinema, fan in fibrillazione per le indiscrezioni che parlano di un ritorno del pirata più singolare del grande schermo, Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp in 5 film dal 2003 al 2017.
7: Le trattative sarebbero a buon punto per il rilancio di Pirati dei Caraibi, la serie di film che con La maledizione della prima luna fu campione di incassi nel 2003. Stiamo parlando con Johnny, lavorando a una sceneggiatura, e speriamo di riuscire a portare a termine il progetto, ha dichiarato il produttore Jerry Bruckheimer. Parole che suonano come musica per i fan della saga, che però con fasi alterne terminò con La vendetta di Salazar, uscito nel 2017, il capitolo meno redditizio. Secondo la stampa internazionale, il nuovo film però non sarà un'altra avventura interamente costruita attorno a Jack Sparrow.
8: Avete omesso un capitano, mi pare.
7: La storia dovrebbe infatti ruotare attorno alla nuova protagonista interpretata da Margot Robbie, con Depp in un ruolo più laterale. Riuscirà Jack Sparrow a brillare anche come caratterista, o la sua presenza ridotta deluderà i fan? E soprattutto, Margot Robbie riuscirà a conquistare il pubblico come nuova icona della saga? Non ci resta che attendere quel giorno.
9: Ricorderete questo giorno come il giorno in cui avete quasi catturato Capitan Jack Sparrow!
7: Aurelia Carafa, GR1.
0: Il Festival Musica sulle Bocche propone concerti in alcuni degli angoli più suggestivi della costa nord della Sardegna. Stasera al tramonto il pianista jazz Danilo Rea suonerà all'Isola dell'Asinara, improvvisando su celebri melodie della canzone d'autore. Lo abbiamo intervistato.
10: Ho suonato in Sardegna tantissime volte, mi sono affezionato alla bellezza di questa terra meravigliosa, oltre che all'accoglienza.
11: Anni di concerti da Cagliari alla Gallura, eppure Danilo Rea non aveva mai visitato l'Asinara, ma questa sera per il Festival Musica sulle Bocche suonerà il suo piano proprio lì davanti al mare, appuntamento al calare del sole.
10: Il tramonto secondo me è un momento molto intimo, molto bello, probabilmente la fantasia dell'improvvisatore può uscire al meglio, soprattutto in un contesto così bello.
11: Per la scaletta nessuna strada obbligata, ma tante suggestioni, e non dovrebbero mancare quelle della memoria collettiva e di autori legati alla Sardegna come De André.
10: Arrivo, respiro, mi unisco all'emozione del luogo e di chi ascolta e suono melodie che più o meno sono note a tutti e che per ognuno rappresentano qualcosa.
11: Musica sulle Bocche proseguirà fino a metà settembre tra Alghero, Castelsardo e altri centri del nord della Sardegna. Francesco Riccardi, GR1.
0: Direttore Nicola Raovic e direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Stefano Siani. Da Alice Andreoli, che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
12: Chi è?
13: La duchessa!
12: La duchessa?
13: Sì.
14: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
12: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
14: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
12: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
15: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
16: A me piace mangiare bene.

0: dottor Scotti. Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Una serata con possibili temporali sulle coste di Basso Lazio e Campania, mentre andranno spegnendosi le pur occasionali precipitazioni arrivate nelle ore pomeridiane sul resto del centro-sud e del nord-est. Domani, martedì 18 agosto, inizio di giornata a rischio di temporali per le coste del Basso Tirreno e per la Sicilia, con eventi che si estenderanno poi nelle ore calde alle zone interne del meridione peninsulare e di parte del centro. Verso sera, generale miglioramento. Al nord tempo più stabile, pur con qualche annuvolamento sui monti di nord-est nelle ore calde e isolati temporali associati a queste nubi. Temperature attese in diminuzione al sud e in rinnovato ma limitato aumento al centro-nord. Venti sostenuti tra le isole maggiori, scarsi sul resto del paese, ma con raffiche possibili in occasione dei temporali e moto ondoso dei mari accentuato sui bacini esposti a occidente. Tra Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Se quello era il luogo dove vivere, volevo che fosse un posto migliore, dove crescere e costruire un futuro per me e tutti quelli come me. Benjamin Melendez e i Ghetto Brothers sono dalla parte del soul.
4: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana, raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

Nel 1963, insieme alla mia famiglia, andai a vivere nel Bronx. South Bronx, esattamente. Eravamo una delle migliaia di famiglie di portoricani che si insediarono nel quartiere. Il Bronx ai tempi era un posto fantastico. C'erano teatri, cinema, negozi e sembrava un naturale proseguimento di Manhattan. I profili delle case, le strade, la gente, era tutto molto simile.

Improvvisamente però le cose iniziarono a cambiare. I rifiuti invasero le strade, la discriminazione razziale si fece sempre più feroce e la disoccupazione raggiunse dei livelli spaventosi. L'inizio del caos coincise con una vera e propria rivoluzione urbanistica, la costruzione del Cross Bronx Expressway. Interi edifici vennero demoliti per fare posto ad un'enorme autostrada a 6 corsie. Il quartiere venne brutalmente diviso in 2 parti. Durante i ripetuti blackout venivano assaltati i negozi. La gente rompeva le vetrine e rubava televisori, elettrodomestici, qualsiasi cosa. Ci fu un vero e proprio esodo. La classe borghese, per lo più bianca, iniziò ad andarsene. Rabbia e frustrazione scandivano il ritmo del quartiere. Chi poteva permetterselo andò a vivere nel Queens o a Long Island, e così il South Bronx diventò un enorme ghetto in preda alla disperazione più nera. A peggiorare le cose arrivò il fenomeno degli incendi per truffare le assicurazioni. I proprietari degli immobili pagavano tossici e teppistelli per far appiccare incendi senza curarsi degli inquilini.

mio padre ci faceva dormire con le scarpe, perché così se avessero dato fuoco al nostro palazzo saremmo potuti correre via il più in fretta possibile. C'erano taniche di benzina ovunque. Vennero distrutti interi lotti e iniziavano a contarsi i morti, intere famiglie, vittime degli incendi dolosi. Quelli come noi erano intrappolati. Dove saremmo potuti andare? Non potevamo permetterci affitti di nessun tipo e l'unica cosa che restava da fare era trovare rifugio in uno degli edifici abbandonati, sperando ci fosse acqua calda per non morire assiderati nei freddi inverni newyorkesi. Tutti sapevano, le autorità sapevano, ma lasciavano che questo scempio andasse avanti. Lo Stato lasciava che intere comunità venissero distrutte e divise.

quel disastro generale, unito al dilagare inarrestabile nelle strade dell'eroina, nacquero le prime bande di quartiere. Nel 1967, tra la Marmion Avenue e la 180esima, formai la mia. Se quello era il luogo dove vivere, volevo che fosse un posto migliore, dove crescere e costruire un futuro per me e tutti quelli come me. Presi un giubbotto di pelle e dipinsi il retro con una vernice bianca. Aspettai che si asciugasse e aggiunsi il nome Ghetto. Poi aggiunsi Brothers, fratelli del ghetto. Per ora ero l'unico a farne parte. Presto però i ragazzi del quartiere mi guardavano camminare e mi dicevano: «Ehi Benji, ma che cos'è? Hai una banda?» «Sì, sono i Ghetto Brothers. Vuoi farne parte?» «Oh certo, sicuro!» E così preparai altri 5 giubbotti. In quei giorni vidi il film degli Hells Angels e decisi di copiare letteralmente il loro logo. Feci preparare la stessa scritta in rosso e bianco e al centro misi una toppa che ritraeva un teschio con le fiamme. L'unica differenza con il logo degli Angels erano le fiamme invece delle ali.

la banda cresceva e sempre più ragazzi vestivano orgogliosi i colori dei Ghetto Brothers. Il nostro obiettivo era tenere il quartiere in ordine e i ragazzi lontano dai guai. Il fenomeno delle bande divenne talmente importante che venne invitato in televisione al David Susskind Show, insieme ai presidenti delle più importanti gang del Bronx.

0: La mattina dello show mio fratello Victor corse agitatissimo da me.
1: Benji! Benji! Gli Hells Angels hanno preso uno dei nostri giubbotti. Sono sulla East 3rd e vogliono parlarti.
0: Ero eccitato e preoccupato nello stesso tempo. Per quanto poco ne sapessi, gli Angels erano un modello per me e la cosa mi faceva sentire importante.
2: Quanti anni hai, ragazzo?
0: Mi disse il loro capo.
1: 18, risposi.
2: Sai che sono abbastanza per morire?
1: Ma di che diavolo parli?
2: I colori della tua banda, Benji, sono esattamente quelli degli Hells Angels. Li hai copiati. So che questa sera sarete ospiti in televisione. Ti diamo il permesso di usare gli stessi caratteri, ma devi togliere il teschio. Guarderemo lo show e se non farai quanto ti abbiamo chiesto, verremo a cercarti e non sarà affatto divertente per te.
0: Ero spavaldo e risposi a tono.
1: Cosa farete? Verrete a prendermi nel South Bronx? Forse non avete capito chi è Benji Melendez dei Ghetto Brothers.
2: Guarderemo lo show questa sera, Benjamin. Stai attento a quello che fai.
0: In realtà ero io a non aver capito con chi mi stavo mettendo contro.
2: Non avevo capito che gli Hells Angels erano una delle più temibili e pericolose bande di motociclisti degli Stati Uniti.
0: Quando lo realizzai, strappai letteralmente la toppa dal mio giubbotto e andai in televisione con un buco dietro la giacca. A questo punto però serviva un altro logo. E cosa c'era di meglio di Secchi dell'Immondizia? Era immondizia che la gente ci considerava e venivamo dal posto più fetido del mondo, in fondo. Nel Bronx c'erano almeno 30 gang. Ovunque ti girassi c'era una banda. I Dirty Dozen, i Savage Skulls, i Turbans, i Black Spades. L'architettura di una banda era semplice. C'era un presidente, un vicepresidente e un condottiero. Mentre a far rispettare l'ordine c'era poi un servizio di sicurezza chiamato Gestapo. Nel 1970 i Ghetto Brothers divennero 50. Diventare un Ghetto Brothers richiedeva una vera e propria iniziazione. Per prima cosa bisognava restare in un palazzo abbandonato per 5 giorni. Ti portavano da mangiare, ma dovevi restare confinato all'interno dell'edificio. Era il modo più veloce per imparare ad avere a che fare con le orde di tossici pronti a rapinarti per potersi procurare una dose. Se superavi la prova, c'era quella del 45 giri. Mettevamo sul piatto It's a Family Affair di Sly and the Family Stone e dovevi cercare di resistere e non farti mettere al tappeto da 3 di noi. One child grows up to be somebody that just loves to learn. Restare in piedi alla fine del 45 giri avrebbe decretato il superamento della prova. Questo perché i Ghetto Brothers non portavano armi. Le loro armi erano le mani. Nessuna pistola, coltello o catena era consentita. Ovviamente eravamo un'eccezione. Pensate che c'erano i Turbans, costituiti per lo più da reduci del Vietnam, che giravano senza farsi troppi problemi con dei

Bisognava stare attenti a non invadere il territorio altrui, non provocare e mantenere alleanze salde con le bande più forti. Non era possibile camminare, ad esempio, nel territorio dei Demons con il giubbotto dei Ghetto Brothers. Significava scatenare una rissa o dare un pretesto per una faida. Un'altra banda pericolosissima era quella dei giubbotti blu, i poliziotti. Se noi eravamo fuori legge, loro esercitavano il loro potere in maniera gratuita e violenta. Ci sparavano letteralmente addosso ed eravamo vittime delle loro provocazioni. I poliziotti erano sul libro paga dei più pericolosi narcotrafficanti della città e controllavano il flusso di droga nel ghetto. L'eroina stava decimando un'intera generazione e i Ghetto Brothers lottavano contro la droga. Era tutto molto schizofrenico, perché se da un lato c'erano i poliziotti corrotti a combatterci, dall'altro lo Stato riconosceva alle bande più importanti del ghetto il merito di migliorare la società al punto da finanziarle. Avevamo un vero e proprio quartier generale con tanto di telefono e televisione interamente pagato dallo Stato, dove incontrarci, coordinare le operazioni e allo stesso modo fare primo soccorso e accoglienza ai bisognosi. Era a noi che potevi rivolgerti se avevi un problema, se non avevi soldi per mangiare o un posto dove dormire.

Nel 1971 conobbi un ragazzo di 25 anni, Cornel Benjamin, detto Black Benji, che nominai ambasciatore di pace. Sapeva parlare alla gente e dissuaderla da quell'abuso spropositato di sostanze stupefacenti. Parlava con i ragazzini del ghetto e li riprendeva in maniera dolce e severa nel contempo. Ti faceva capire cos'era giusto e cos'era sbagliato, come farebbe un fratello maggiore. Black Benji non aveva una casa e viveva nel nostro club. Il 2 dicembre del 1971 accadde un evento a sconvolgere per sempre l'equilibrio tra le bande. I Roman Kings, una banda costituita per lo più da ragazzini afroamericani, aveva fatto uno sgarbo a qualcuno di importante, al punto che tre delle bande più pericolose della città gli dichiararono guerra. Noi eravamo alleati con i Roman Kings. Erano poco più che dei mocciosi vivaci. Certo, se i Seven Immortals, i Mongols e i Black Spades stavano andando a prenderli, dovevano averla combinata grossa. Mandai Benji con sette di noi a parlare con loro, a fare da ambasciatore. Niente armi, Benji. Era quella la nostra politica e così lo mandai disarmato.

Black Benji attraversò Roger Street e si trovò di fronte a un muro di gente armata e su di giri. Qualcuno aveva un macete, qualcuno spranghe di ferro, coltelli, c'era di tutto. Black Benji alzò le braccia. Pace, fratelli, pace. Una sprangata gli spaccò il cranio e seguirono una scarica di coltellate al corpo. Benji era morto per colpa mia. Lo avevo mandato a chiedere la pace disarmato e con soli 7 uomini. Il ghetto era in guerra adesso. Tutti volevano vendicarsi. Ci fu una vera e propria corsa agli armamenti e la stampa e la polizia non aspettavano altro. Se avessimo risposto con la violenza, tutti i giornali avrebbero finalmente potuto dipingere le bande come dei selvaggi. Avrebbero potuto finalmente additarci come il nemico da combattere, come i responsabili della degenerazione del Bronx. Benji era morto in nome della pace e alla violenza non dovevano rispondere con la violenza.

Bisognava stroncare sul nascere quello che stava per succedere. L'opinione era divisa in merito, ma io organizzai un meeting, un incontro epocale tra tutte le bande del Bronx. Mandai i miei ragazzi a fare da ambasciatori. I Savage Skull e i Ghetto Brothers avranno un incontro. I Turbins e i Ghetto Brothers avranno un incontro. E per parlare di cosa? Si chiedeva la gente. Della morte di Black Benji, perché tutto questo deve finire. Così il 7 dicembre al Boys Club, sulla 174esima, tutti i presidenti e i leaders delle bande erano seduti l'uno di fianco all'altro.

C'era una grande tensione. C'erano giornalisti, cineprese, macchine fotografiche. Avevamo l'attenzione dei media puntata addosso e io avevo paura che qualcuno tirasse fuori una pistola. Lasciai parlare tutti i presidenti delle bande. Li lasciai esprimere il loro disappunto e il loro punto di vista. Il discorso cruciale lo fece Hollywood dei Savage Skull. Pensate davvero che il problema siano le uniformi? Fratelli, il problema sono le strade. Dobbiamo rendere il ghetto un posto migliore. Ci battiamo tutti per la stessa cosa. Volete davvero continuare a morire per degli stupidi colori? È questo che loro vogliono. Vogliono che ci facciamo la guerra. Vogliono che gli sgomberiamo il campo. Pace, fratelli. Pace.

Fu un giorno epocale. Da quel preciso momento, i ragazzi del Bronx abbandonarono la mentalità chiusa delle bande rivali e iniziarono a frequentarsi liberamente. Il trattato di pace per liberare dalle faide le strade del Bronx era stato stipulato. Potevi parlare con una ragazza portoricana, potevi attraversare liberamente le strade del quartiere senza venire minacciato o picchiato. Si era aperto un mondo nuovo per tutti noi.

I Ghetto Brothers avevano anche una band che incise proprio in quegli anni un album rimasto ad oggi seminale, Power Fuerza. Ogni venerdì suonavamo per strada e invitavamo tutti i membri delle altre band a unirsi a noi. C'erano centinaia di ragazzi che arrivavano da tutto il Bronx. La gente ballava e si divertiva senza più vestire le uniformi.

0: nostra musica era un miscuglio di soul, musica latina, rock, e c'era una canzone che non dimenticavamo mai di suonare per il nostro amico Benji. Una cover dei Grand Funk Railroad, I'm Your Captain, la sua canzone preferita. Avevamo messo per sempre fine alla guerra tra le bande e il Bronx ora era un posto migliore dove vivere.
1: A seguire una nuova puntata di Latitudine Soul.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio Plus, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
5: 20 minuti esatti, perfettamente coreografati, in cui doveva dimostrare al suo pubblico di essere in grado di tenere la scena meglio di chiunque altro. Diana Ross è dalla parte del soul.
6: Latitudine soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

Barry stava schiacciando un pisolino pomeridiano nella sua suite del Frontier Hotel di Las Vegas quando venne svegliato da una telefonata. Abbiamo un problema, un grosso problema. Dall'altra parte della cornetta c'era Mike Roschking, il vicepresidente della Motown. Ma di che diavolo stai parlando, Mike? Di questa sera, Barry. Ah, non c'è nessun problema per stasera, Mike, è tutto pronto. Diana è in forma splendida e sarà un successo. Non potrebbe esserci debutto migliore per lei. Nessun problema, tranquillo. Oh, sì che c'è un problema, Barry. Non ci sono prenotazioni. Cosa? Molto, molto divertente, Mike.

Barry, andiamo, non sto scherzando. Lo spettacolo è tra 5 ore e sai quante prenotazioni abbiamo? 30 paganti. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa. 30 paganti. Muoviti, vieni subito qui. Barry riagganciò il telefono e 30 secondi dopo Mike bussò alla sua porta. Ma com'è possibile? Stiamo vendendo il disco ovunque. Tutti parlano di Diana, la sensazionale Diana, dicono i giornali. Ogni cosa che fa sembra un evento e ora mi vieni a dire che stasera non c'è nessuno.

Barry, sai che non è così. Diana non sta vendendo ovunque e i titoli dei giornali li abbiamo comprati. Sai bene che le Supremes, con la loro nuova cantante, vendono molto di più di Diana. Io te l'avevo detto che era un azzardo. Abbiamo bruciato troppo in fretta le tappe. Mike, ascoltami. Se Diana stasera sale su quel palco, si apre il sipario e davanti a lei ci sono solo 30 persone, io sono un uomo morto. Lei perderà fiducia nei miei confronti, andrà in depressione e questa cosa creerà dei problemi enormi anche a te, talmente grandi che dovrò licenziarti. Quindi spremiamoci le meningi e facciamoci venire un'idea, ok?

due iniziarono a camminare su e giù per la stanza. Barry aveva le mani giunte sulla faccia e pensava a voce alta. La sua orbita era perfettamente tracciata a terra sulla moquette. Dopo 5 minuti urlò: «Ci sono! Ci sono! Ho un'idea! Funzionerà! Ascoltami! Questo è esattamente quello che faremo! Hai presente una banconota da $20? «Sì, certo, ma non riesco a capire», rispose Mike, piuttosto interdetto. «Guardami», disse Barry tirando fuori una banconota dal suo portafoglio. «La strapperemo esattamente in due parti, proprio così, vedi? Poi andremo giù in strada e daremo alla gente una metà della banconota dicendogli che se verranno allo show avranno l'altra metà». «Ma che cavolo, Barry? Sei impazzito! Ti sembra questa la soluzione?» «Stanno per linciarci e tu te ne vieni fuori con queste idiozie!» «Mike, ragiona, sono serio. Abbiamo solo 5 ore. Funzionerà, fidati». E così dicendo, iniziò a tirare fuori dal portafoglio, dalla valigia, tutte le banconote da $20 che riuscì a trovare.

Immaginate la scena. Il presidente della Motown in persona e il suo vice che camminano avanti e indietro sulla Las Vegas Strip e distribuiscono banconote da $20 divise a metà ai passanti. Ehi amico, ferma. Se stasera verrai allo show di Diana Ross, per te ci sarà l'altra metà, ok? Mi raccomando, non mancare, ci conto, eh? Ehi signora, dico a lei. E così per le restanti 5 ore. Funzionò. Un'ora prima dell'inizio del concerto, la sala era piena.

Per assicurarsi di avere banconote a sufficienza, Barry andò dal cassiere del casinò dell'hotel, dove aveva ovviamente credito, e si fece cambiare un assegno da $20,000 in pezzi da 20. Poi andò all'ingresso e diede in cambio della metà elargita qualche ora prima una banconota sana. Lo fece per tutti gli spettatori della sala gremita, 1000 spettatori per Diana e 2 sacchi pieni di mezze banconote da 20 per Barry. Diana fece la sua entrata in scena. Lo show cominciava con un medley vorticoso. Partiva con un brano di Barbara Streisand e finiva con un classico di Broadway, passando per il rhythm and blues e il repertorio delle Supremes. 20 minuti esatti, perfettamente coreografati, in cui doveva dimostrare al suo pubblico di essere in grado di tenere la scena meglio di chiunque altro.

Oltre alla band sul palco con lei, a supportarla c'erano tre coriste e due ballerini. Il medley terminava con un ritmo afro su cui lei, ballando e rivolgendosi al pubblico, diceva: «Questo è il ritmo della mia vita ed è anche il suono della mia vita». Per poi, esausta e quasi senza fiato, dire al microfono: «Buonasera, signore e signori, e benvenuti al Vediamo se riesce a farcela tutta da sola, Diana Ross Show».

0: Tutti dovevano sapere che quella che aveva fatto era la scelta giusta. La sua uscita dalle Supremes era motivata da un'insopprimibile urgenza di esprimere tutto quello che avrebbe voluto, ma non poteva, all'interno del suo vecchio gruppo. Diana voleva lo scettro della regina. Lo spettacolo andò avanti tra numerosi cambi d'abito che passarono da lunghi ed elegantissimi abiti di lamè fino alle minigonne più vertiginose. Fu un successo. La notizia della sala piena e della qualità della performance di Diana assicurarono abbastanza pubblico per i concerti successivi. «Allora, piccola, sei contenta?» le chiese Barry alla fine del tour. «In linea di massima sì, Barry, ma credo che bisognerebbe investire di più sulla promozione dei concerti. Non è che ci fosse poi così tanta gente nelle ultime serate». Barry fece uno sforzo enorme per tapparsi la bocca, sorridere a mezza bocca e non esplodere.
1: A seguire una nuova puntata di Latitudine Soul.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
4: Mangiar bene e sentirmi più leggera.
5: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
6: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
7: Bella idea, dottor Scotti.
8: Dove te ne vai di bello? A Buffalo.
9: Incredibile, anche io.
8: E cosa vai a fare?
9: Un concerto all'auditorium.
8: Allora è destino, amico. Siamo nello stesso cartellone. Otis Redding e Jerry Butler sono dalla parte del soul.
10: Latitudine Soul. Storie, città raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

somebody. Nella seconda metà degli anni 60, Motown e Stax erano due rivali naturali. Motown significava successo garantito, Stax nuovo che avanza. La Motown era il nord, la Stax era il sud. Motown era Hitsville, USA. Stax era Soulville, USA. Il suono Motown era urbano e caratterizzato da una spasmodica ricerca della perfezione. Quello della Stax era rurale, emozionale e platealmente sensuale. Motown raccontava l'amore adolescenziale, Stax la lussuria degli adulti. Smokey Robinson cantava «Hai il controllo su di me». Wilson Pickett, tutto quello che vuoi fare è cavalcare, Sally, lasciando poco spazio all'immaginazione.

C'era un'altra differenza sostanziale tra le due case discografiche. La Motown era sotto pressione, aveva i fari puntati addosso, mentre la Stax poteva prendersela con calma. Nessuno si aspettava grandi cose dalla piccola etichetta di Memphis. Aveva tempo per far crescere i suoi artisti, tempo per aspettare che le canzoni e gli artisti giusti bussassero alla loro porta. Fu così che, quasi senza rendersene conto, si ritrovò in mano un'arma molto potente. Un giovane artista di 23 anni, Otis Redding. Otis non sapeva muoversi sensualmente come Elvis o ballare come James Brown, ma quando cantava sembrava supplicarti. Gli bastava andare davanti all'asta del microfono, aprire le braccia e offrirsi in tutta la sua vulnerabilità.

e intonava These Arms of Mine, l'effetto che otteneva sulle donne in sala era inequivocabile, al punto da metterlo spesso nei guai. These arms of mine. Una sera, nel North Carolina, nel bel mezzo della canzone, un uomo, in preda ad un attacco di gelosia, salì sul palco e lo colpì violentemente sul viso. Redding non cadde a terra, ma continuò a cantare. Cantò fino all'ultima nota. Poi, finita la canzone, si sollevò e posò lentamente il microfono sull'asta. Scese dal palco e andò verso l'uomo che lo aveva picchiato. Una furia. Dovettero fermarlo in tre.

Otis era grosso e sapeva come proteggersi. Veniva dalla strada e aveva imparato a difendersi nei vicoli di Bellevue, il quartiere nero di Macon. Era determinato e risoluto. Tutto quello di cui aveva bisogno era una squadra che potesse aiutarlo ad esprimersi al meglio, a scrivere le sue canzoni. Gli vennero in aiuto 4 ragazzi, 2 bianchi e 2 neri. Si facevano chiamare MGs ed erano la resident band della Stax. Il loro leader era il chitarrista Steve Cropper ed è a lui che si deve il primo grande successo di Otis. L'idea gli venne sotto la doccia, esattamente la mattina del 28 dicembre del 1964. Quel giorno avevano lo studio prenotato per una sessione di registrazione con Otis, o Mr. Pitiful, come lo chiamavano i DJ per via del suo modo di supplicare quando cantava. Mr. Pitiful, eh? Pensò Steve, e improvvisando su quel nomignolo gli venne in mente un motivo. Mister Compassionevole, tesoro. È così che mi chiamano.

Gli sembrò una buona idea per una canzone, perfetta per lui. Uscì di corsa dalla doccia e mentre andava a prendere Otis, continuò a canticchiarselo per paura di dimenticarlo. Lo completarono in 10 minuti, esattamente il tragitto che separava l'albergo di Otis dalla Stax. La incisero in poco meno di 2 ore e per la prima volta Redding finì nelle classifiche pop, conquistando anche il pubblico bianco. Il successo del singolo spronò Jim Stewart, il presidente della Stax, nella realizzazione di un intero album per Otis and the MGs, The Great Otis Redding Sings Ballads.

Le sedute di registrazioni cominciarono nel gennaio del 1965 e la canzone più interessante era una cover, un successo di Jerry Butler, inciso dallo stesso autore nel 1958. Ironia della sorte volle che poche settimane dopo la registrazione, nell'aeroporto di Atlanta, Otis incontrò Jerry. Ehi, amico, come stai? Alla grande, Otis, gli rispose Butler. Dove te ne vai di bello? A Buffalo. Incredibile, anche io. Cosa vai a fare? Un concerto, all'auditorium. Allora è destino, amico. Siamo nello stesso cartellone. I due erano anche nello stesso albergo e quella sera, dopo lo show, Otis invitò Jerry per bere qualcosa insieme. Restarono seduti a chiacchierare e spettegolare per un po' fino a quando Otis tirò fuori la sua chitarra. La portava sempre con sé. Era piuttosto malconcia, ma gli serviva per appuntare le sue idee e spiegarle poi ai ragazzi della Stax. Ehi Jerry, ascolta questa. Suonò un paio di accordi e iniziò a cantare una melodia. Poi si fermò e disse: lo sai, non sono mai riuscito a finirla. Jerry Butler non restò affatto impressionato, ma quel gioco delle canzoni non risolte lo intrigò. Pensò che in fondo anche lui aveva qualcosa che non riusciva a terminare e visto che era lì, decise di provare a svilupparla con il suo talentuoso amico.

fece un lungo respiro e intonò, quasi sussurrando: ti ho amata troppo a lungo per fermarmi adesso. So che sei stanca e vuoi sentirti libera. Poi aggiunse: sono quasi 3 anni che provo a finire questa canzone, ma non riesco ad andare oltre questi versi. Otis sgranò gli occhi. Amico, è una hit. Ti piace? Scherzi, è fantastica. Sai che ti dico? Lasciami provare ad andare avanti. Chissà che non ne venga fuori qualcosa di buono. I due si strinsero la mano sorridendo. Passarono 2 settimane. Jerry Butler era a Detroit per un concerto. Qualcuno lo chiamò in camerino dicendo che c'era una telefonata per lui. Non fece in tempo a dire pronto che una voce lo travolse. Cosa ti avevo detto, Jerry? È una hit, è una hit! Non mi sbaglio mai, amico! Jerry Butler per un attimo restò in silenzio. Era confuso. Non riusciva a capire chi fosse e di chi diavolo stesse parlando. Jerry, ci sei, amico? Finalmente capì che dall'altra parte del telefono c'era Otis Redding. Era della sua canzone che stava parlando. Otis, calma, calma, amico, ma come fai a dire che è una hit? Non lo dico io, lo dice la gente, è ovunque. Cosa? Ma dai, mi prendi in giro? No, è dappertutto. La gente sta assaltando i negozi di dischi come se stessero regalando caramelle. Sei scorretto, amico. L'hai pubblicata senza dirmi nulla. Non erano questi i patti. Ma Jerry, aspetta! Butler riagganciò seccato il telefono. Non attraversava un buon momento discografico e aveva un bisogno disperato di canzoni. Regalandola ad Otis, aveva perduto una grande

0: Cercò di dimenticarsene per far sbollire la rabbia, ma ovunque andasse, tutti gli parlavano della nuova canzone di Otis. Jerry, hai sentito l'ultima canzone di Otis? No, però l'ho scritta io. Poi si convinse ad ascoltarla. Chiamò Otis e gli chiese di suonargliela al telefono. Non appena fece partire il nastro, la sua gelosia svanì. Redding aveva portato la canzone in una direzione nuova. Le sue parole scivolavano su un arrangiamento semplice e ingegnoso. Ogni nota era cantata con il giusto peso. La bellezza delle parole rendevano il messaggio universale. L'amore che si fa aspettare troppo a lungo. La stagione in cui celebrarlo che sembra non arrivare mai. Otis aveva spezzato la frase principale, inserendo delle pause che caricavano di pathos il significato. Ti ho, pausa, amata, pausa, troppo a lungo.
1: I've been loving you too long.
0: Una delle più belle ballate soul di tutti i tempi. Venne pubblicata il 19 aprile del 1965. Otis venne spedito nella stratosfera e iniziarono a piovere finalmente soldi per lui e per il suo vecchio amico, Jerry Butler.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. L'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Segfrido Ranucci. È ancora in corso l'incontro nel carcere romano di Rebibbia tra Walter Lavitola, accusato di esserne il mandante, e il suo avvocato Arturo Cola. Obiettivo del colloquio: definire la strategia difensiva in vista dell'udienza del riesame prevista la prossima settimana. Cola ha detto ai cronisti che Lavitola aveva avvisato Ranucci un mese prima del rischio attentati e che il suo assistito intende chiarire e integrare le sue dichiarazioni. Allora ascoltiamo il legale.
3: Sono due i punti. Il primo è la modalità esecutiva dell'attentato e il secondo è il movente. Ecco, quindi non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito. Questo ci è possibile perché in sede di udienza di riesame è possibile rendere dichiarazioni spontanee.
2: Dall'estero, ore decisive per il Medio Oriente. Gli Stati Uniti tentano un passo avanti nell'attuazione del piano di pace per Gaza promosso dal Board of Peace, nonostante le resistenze del governo israeliano oramai in clima elettorale. Il genero e inviato di Trump, Kushner, ha incontrato il premier israeliano Netanyahu, che pochi giorni fa ha respinto l'accordo in 15 punti voluto da Washington. Ieri in Egitto Kushner ha avuto anche un colloquio con una delegazione di alto livello di Hamas. E allo scadere dei 60 giorni di tregua con gli Stati Uniti, l'Iran, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, avverte che è pronta ad una escalation se la diplomazia non porterà a risultati concreti. Il presidente Trump ha intanto affermato che gli Stati Uniti bombarderanno l'Oman se si mischierà nel conflitto nello stretto di Hormuz. Iran e Oman da settimane sono in trattative per un nuovo regime di navigazione nello stretto. Ancora una tragedia dell'immigrazione: 7 migranti sono morti e 2 sono in gravi condizioni mentre si trovavano su un barcone partito dalla Libia che è stato soccorso da una nave di emergency. A bordo una 50ina di persone originarie della Somalia e dell'Egitto, e tra loro ci sono anche 5 donne e 29 minori. La ONG si sta ora dirigendo al porto di Bari. Tragedia in Veneto: un uomo di 43 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Dolo, in provincia di Venezia, dopo aver probabilmente ucciso la sua compagna, una donna di 39 anni, il cui cadavere era stato rinvenuto a Camponogara. La donna, al termine di una relazione, avrebbe denunciato l'uomo, che aveva ricevuto anche un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Il femminicidio dovrebbe risalire al giorno di Ferragosto. Yael Trépy, giovane attaccante francese del Cagliari, è in coma farmacologico dopo che ha rischiato di morire annegato in una piscina di Porto Cervo in Costa Smeralda. Il servizio è di Vincenzo Di Monte.
4: Il 21enne francese nella serata di ieri è rimasto coinvolto in un incidente in piscina durante una festa privata a Porto Cervo. Trépy non sa nuotare e una volta in difficoltà è stato soccorso dai presenti, ma quando già presentava sintomi di annegamento. Grazie all'elicottero però il trasporto è avvenuto rapidamente verso la struttura sanitaria, dove il giocatore è giunto intubato e dove gli è stata riscontrata la presenza di molto liquido nei polmoni che rendeva difficile lo scambio di ossigeno. Per consentire la somministrazione di una terapia, il giovane è tenuto in coma farmacologico. Trépy avrebbe ripreso oggi gli allenamenti nel centro sportivo rossoblu di Seminello dopo il riposo concesso da mister Pisacane alla squadra, reduce dal debutto ufficiale nella nuova stagione con il passaggio del turno in Coppa Italia grazie alla vittoria sull'Arezzo per 1-0 venerdì scorso. Il francese, cresciuto nel vivaio del Cagliari, aveva giocato da titolare nel tridente offensivo a conferma di quanto sia ormai un elemento apprezzato dall'allenatore, che gli ha sempre dato fiducia e minuti in tutti i test del precampionato.
2: Indagini ancora in corso a Messina dopo il furto dei capolavori del 400 al Museo regionale, per capire come sia stato possibile trafugare le opere nonostante il sistema di allarme e la vigilanza.
5: Si sono introdotti nel Museo regionale a Cascina eludendo i sistemi di sicurezza. 4 le opere trafugate, 3 tavole su 5 del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte che raffigura da un lato la Madonna col Bambino e un Francescano orante e dall'altro il Cristo in Pietà. Un'opera, quest'ultima, tenuta in una teca blindata. Gli autori hanno agito ieri sera intorno alle 10 mentre in città c'era la processione ferragostana dell'Avara. Ad allertare la polizia, la segnalazione collaborazione di una persona che aveva notato dei dipinti appoggiati sulla recinzione del museo. Dei primi rilievi, eseguiti anche dalla scientifica, è emerso che i ladri hanno forzato una porta secondaria. In corso le analisi dei sistemi di videosorveglianza. Siamo sconvolti, ha detto la direttrice del museo, Marisa Mercurio. Erano tra le opere più note di Antonello da Messina. Siamo vicini alla città, ha detto il ministro della cultura Alessandro Giuli. Oggi il museo rimarrà chiuso anche per agevolare l'attività investigativa. Da Catania, Maurizio Di Lucchio, GR1.
2: Niente da fare anche oggi per il Palio di Siena, rinviato a domani a causa del maltempo. L'ultimo doppio rinvio della manifestazione risale a luglio del 2024. Il prossimo GR1 alle 16.
0: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
6: Ah, è arrivata questa per lei.
7: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo. Farò ricorso sulla Gazzetta.
8: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
9: Posso vincere.
10: Ispirato a una storia vera.
11: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
12: Temi forse di essere battuto da una donna in aula?
13: Non sai stare al tuo posto.
14: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
15: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
16: La legge di Lidia Poet, da martedì 25 agosto, 21:30, Rai 1.
17: Vivere Progetto Benessere, seconda edizione, evento di prevenzione di Croce Rossa Italiana e Radio 1 Rai, a cura di Viviana Verbaro. Una giornata insieme per passare dagli studi radiofonici alla vita reale, con visite mediche, screening gratuiti, corner di informazione, angoli di benessere e tavole rotonde generazionali moderate dai più noti giornalisti medico-scientifici, dedicate alle diverse fasi della vita, perché i più piccoli non hanno le stesse problematiche dell'anziano e la donna non è uguale all'uomo. Prima tavola rotonda, parliamo di neonati e bambini. È nei primi 1000 giorni di vita che si gioca la partita e si pongono le fondamenta. La crescita sana della persona comincia appena nati e la prevenzione e la cura tracciano il percorso per un futuro in salute. Confronto sulla prevenzione primaria, le vaccinazioni e l'impatto della disconnessione digitale nei più piccoli. Con Massimo Agosti, presidente della Società Italiana di Neonatologia, Rino Agostiniani, presidente della Società Italiana di Pediatria, Carlo Dionisi Vici, responsabile dell'unità operativa complessa di patologia metabolica presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, Antonio Gasbarrini, direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, modera Carla Massi, giornalista scientifica del quotidiano Il Messaggero.
18: Partiamo. L'idea è quella di far parlare super esperti su questi primi 1000 giorni di vita. Quindi i primi 2 anni, di fatto, di vita di un essere umano. Ma parlando con loro si scopre che in realtà è anche un po' prima dei 1000 giorni, perché ormai ci hanno già detto che alcune patologie delle mamme, condizioni particolari, vanno controllate, alcuni sono 1000 e un po' questi giorni. È un progetto che per gli addetti ai lavori è molto vecchio, molto anziano. È stato varato nel 2020 e adesso sta entrando nel vivo, per cui qui abbiamo la fortuna, almeno per me che faccio questo lavoro, di averli tutti insieme e così prendo appunti e non devo telefonare ad ognuno di loro per i techistalli. Però volevo anche dire a chi magari ancora non lo sa che siamo arrivati a 6 nati per 1000 abitanti, erano 11,3 nel 1980, sono e 9,5 nel 2000. Quindi dal 2000 al 2006 siamo passati da 9,5 ogni 1000 abitanti a 6 nati. Quindi devo dire una situazione che pensare al futuro mi preoccupa, anche perché per poter mantenere, diciamo, una soglia siamo un po' fuori da quello che è un ricambio vero generazionale. Quindi probabilmente quelli che ci sono li dobbiamo anche curare, fare in modo che stiano bene, che altrimenti abbiamo anche una davvero difficoltà di ricambio. Quindi ogni donna ha 1,13 figli per donna, ma secondo i numeri, lo sto sempre dando, 2,1 dovrebbe essere, quindi siamo abbastanza lontani. Altri due numeri per capire meglio come stiamo. abbiamo una popolazione infantile in cui il 20% è in sovrappeso. I numeri lo sto sempre dando, 2.1 dovrebbe essere, quindi siamo abbastanza lontani. Altri due numeri per capire meglio come stiamo. Abbiamo una popolazione infantile in cui il 20% è in sovrappeso.

0: dei quali solo 100.000 hanno un problema genetico. Allora, in siffatta situazione, che sicuramente ci fa pensare, ci fa correre poi i ritari, cioè per non arrivare anche a 10 anni a questo, noi abbiamo Massimo Agosti, presidente della Società Italiana di Neonatologia, abbiamo Rino Agostiniani, presidente della Società Italiana di Pediatria, Carlo Dionisi Bici, responsabile dell'unità operativa complessa malattie metaboliche a Bambino Gesù, poi ovviamente per ultimo, ma è solo in questione di lettera dell'alfabeto, l'ho messo in ordine all'alfabeto, direttore scientifico Antonio Gasparini, direttore scientifico Fondazione Policlinico Università Generale, ordinare di medicina. Allora, possiamo vantare di avere dei test neonatali, cominciamo dal momento, che arrivano a individuare, se non sbaglio, 49 malattie, giusto? Allora, questo, di tante disgrazie, possiamo invece pensare che sia un grande vanto per il nostro paese. Ci aiuta un po' a capire di che stiamo parlando e i vantaggi di questo. E subito dopo lei può parlarci anche del, lei ha parlato di un altro rapporto tra questo tipo di, tra lo strini e l'alimentazione, subito.
1: Penso che sia molto importante considerare che alla nascita oggi è legge lo screening neonatale non oltre 49 l'età porche, catto da 10 anni. Questa legge è stata promulgata nel 2016 ed è una legge che oggi ha creato uno scenario italiano che sicuramente è più ampio in Europa e uno dei primi tre a livello internazionale globale. Lo screening neonatale di queste malattie nasce dalla necessità di intercettare in un neonato che presumibilmente asintomatico una malattia trattabile, quindi poter intervenire il prima possibile per cercare di migliorare la prognosi. L'Italia ha una lunga tradizione, di cui partiamo da Bobea, che è stato il fondatore della neuropsichiatria trattiva, istituì lo screening della ghiacchetonuria. Questo parliamo degli anni 70-60, per cui dalla legge 104 si è arrivati all'attuale legge, quindi è un atto di prevenzione secondaria. E intorno a questo però ci siamo resi conto, come molte di queste malattie sono curabili attraverso una biella, con delle, quella che possiamo chiamare una farmaconutrizione, e questa farmaconutrizione poteva creare degli squilibri o poteva arrivare utilizzare dei prodotti che forse non erano i migliori per questi bambini dal punto di vista di quello che oggi ci aspettiamo, di far crescere questi bambini sani, di evitare patologie secondarie come potrebbe essere l'obesità, l'ipertensione, la sindrome metabolica. In questo momento c'è una focus e un'attenzione da parte di noi pediatri che curiamo questi bambini anche nel cercare di evitare di indurre delle complicanze secondarie legate a una cattiva gestione della nutrizione metabolica. Questo quindi in sintesi è un pochino l'auspicio e il, oltretutto è l'oggetto di incontri scientifici recenti e anche di pubblicazioni recenti dedicate a questo argomento, che direi è altrettanto innovativo e quanto lo è lo screening.
0: Un'ultima, lei ha parlato di carenze che si scoprono durante una gravidanza o al momento della nascita del bambino. Giorni fa che ho fatto una diagnosi di scorbuto di nuovo per un bambino, quindi non dobbiamo stupirci di nulla, anche se fa un po' paura.
1: Allora, ma lo screening neonatale va a guardare un profilo metabolico alterato ed esiste una malattia che è legata al metabolismo della vitamina B. Quindi nel cercare questa malattia metabolica è venuto fuori che un ampio numero di bambini risultava positivo per questa situazione, ma non erano malati, avevano invece una carenza materna. E che cosa crea questa situazione? Da un lato il capire come mai, e questo è potuto da un lato a cattive abitudini alimentari, se vogliamo, legate alla dieta vegana non supplementata, a condizioni materna che con la gastrite atrofica che impedisce un buon assorbimento da parte della mamma della pendrita gestante della vitamina D,

0: 2012, e poi anche la popolazione immigrata. La popolazione immigrata che viene da India, da Bangladesh, da questi paesi, da Pakistan, dove c'è una dieta prevalentemente vegetariana, può creare condizioni carenziali. Questa carenza è una carenza che oggi viene in qualche modo corretta al lamento dello stream di fronte a quello che è un falso positivo per i tedeschi. Quella che potrebbe essere una proposta futura proprio da considerare negli giorni che comprendono quindi anche il periodo del crescimento e oltre a fare la prevenzione dei difetti del tubo neurale con l'acido fobico, potrebbero essere fatte una prevenzione delle potenziali perezze di vitamina B12 somministrando alle gestanti una dose simbolo di vitamina B12 che sappiamo peraltro averne di vita di 6 mesi, per cui ha una copertura estremamente. Quindi questa è una proposta per il futuro che potrete essere discussa.
1: Bene, allora passiamo alla quella primaria prevenzione che è l'allattamento. Interessa molto spiegare quanto è produttivo, cioè mi sembra di capire che state continuando la vostra, voi neonatologi, la vostra diciamo battaglia informativa soprattutto proprio su questo argomento, perché sembra che il 90% delle madri iniziano ad allattare, ma non arrivano oltre, cioè solo il 30% arriva oltre i 6 mesi.
2: Di parlare di neonati di latte materno, ma noi ci chiamiamo mammiferi, mammella, mamma, e la mamma produce una secrezione che somiglia molto al liquido amniotico, che poi diventa colostro, poi ventante. È una magia questa della natura per la quale ogni mamma allante giusto per il suo quattro, per quel meno di in quel momento che io giungo. Quindi non sostenere, non proteggere, non difendere il latte paterno diventa una contraddizione in termini. Noi dobbiamo recuperare comunque questo valore, soprattutto un valore che fa capire quanto quel latte materno sia un mezzo, un fine per la mamma, perché è ben consolidato il fatto che tanto più quanto più allatti puoi rischiare di meno percentualmente di avere alcune malattie anche rilevanti, ma soprattutto poi va bene anche dal punto di vista ambientale, perché il latte materno non inquina, va bene dal punto di vista economico, quindi non c'è nessun motivo per non valorizzare il latte materno. Ancora di più anche dei più fragili, perché se fa bene al neonato che sta bene, che è nato bene, fa bene a maggior ragione anche per quello che è nato prematuro. Va bene anche se un latte da altre mamme viene poi pastorizzato e poi congelato, è latte umano di banca, ma è specie specifico, come diciamo noi, cioè è sempre un latte della stessa specie umana. E questo ha un punto di vista anche non solo nutrizionale ma anche di difesa, cioè i bambini che stanno in terapia intensiva, tanto per rimetterci da qua, in quei posti dove c'è la banda del latte hanno meno patologie e vengono dimessi prima dalla terapia intensiva al neonato. Ci sono dati abbastanza consolidati, è per questo che come società italiana di neonatologia, ma anche come società europee neonatologiche, ma anche poi pediatriche, andiamo a perorare e a rinforzare molto il valore anche del latte umano di banca, che è poi un atto solidale peraltro di mamme, con altre mamme, ed è una cosa anche molto bella da un punto di vista così ideale. Quindi assolutamente proteggere, perché diceva prima tutti quei dati che sono spaventosi ma sono anche spaventosamente veri. Se pensiamo dal 2008 ad adesso abbiamo perso circa 2 milioni di cittadini da quando è iniziato quello che viene chiamato l'inverno demografico, no? A parte che mi viene da dire che l'inverno demografico, c'è l'inverno, ma dopo c'è sempre anche la primavera, poi l'estate, poi l'autunno, voglio dire. E l'inverno, se è un momento di crisi perché fa freddo e allora bisogna coprirsi, vuol dire bisogna correre ai ripari. Quindi bisogna valorizzare il brand del neonato, del bambino. Si vedono meno bambini in giro. Se quei pochi bambini, se li si vedono al ristorante, altro tema che poi magari affronterà Rino Agostiniani, li si vedono poi magari col cellulare in mano, così stanno buoni e non rompono le scatole. Adesso vado un po' a parlare facile, ma giusto perché bisogna anche un po' provocare che non diventi un mondo degli adulti, perché il mondo degli adulti fa saltare il welfare, giusto se vogliamo entrare un po' nel pratico, perché il patto generazionale è quello che diceva la giornalista, è 2.1, che è l'equilibrio fra nati e poi quelli che se ne vanno, cioè quelli che muoiono. E 2.1, noi adesso siamo a 1.14 nel 2025, è il più basso d'Europa. Era 1.18 nel 24. Stiamo ogni anno facendo dei record negativi, nascono meno di 1.000 bambini al giorno.
1: 970.
2: Esattamente. E quindi, da un lato, secondo me, i politici di qualunque estrazione si siano devono mettere al centro delle loro politiche questo tema, come hanno fatto anche altri stati, perché frenare questo inverno è possibile arrivare verso la primavera, se si danno degli stimoli, perché la denatalità, questo nome brutto con il suffisso de prima, che come depressione, denatalità, è un tema che è multifattoriale, sono tanti motivi, non sono soltanto motivi sociali, non sono soltanto motivi economici, sono anche forse motivi anche generazionale, se ne parlava prima, forse si è persa anche un po' la bellezza della fatica, perché un altro tema è anche, penso, questo, però dobbiamo metterci insieme tutti, ognuno con le competenze proprie, per ritirare su questa situazione, questo brand, lo chiamo io. E quindi il latte materno, tornando alla domanda, è fantastico, perché il latte materno è una magia, cambia a ogni poppata, cambia a un giorno. La mamma ha un latte diverso se il bambino è un maschio o una femmina, è diverso se è prematuro, se è nato a termine. Ha una plasticità incredibile, questo ci dà la dimensione di quanto la natura voglia poi fare questo, di quanto noi non possiamo contrastarla troppo. Quindi, davvero, accenderei questo cuore dei mille giorni che è la nascita, un evento di straordinaria bellezza, di straordinaria energia, e l'unica volta in cui entra una persona in ospedale, ne escono due, qualche volta tre, raramente quattro. Sì. Okay. Due cartelle amministrative, tre cartelle amministrative, quattro cartelle, ma è una magia, la prima volta che... Come? Se io arrivo in mangiare...
3: Codice di scale nuovo.
2: Cosa? Codice di scale nuovo, esatto. È bellissimo. Se uno entra in sala parto, trova uno sprigionamento di energia di cui io personalmente mi sono nutrito per tanti anni, perché è cosa dà più energia che l'inizio di vita? Nulla.
1: Allora, e quindi quei voci che nascono di bambini dobbiamo spegnarsi a farli diventare esatto, da proteggerli ancora prima che nascano. Facciamo tutti gli screening, perché altrimenti
2: Loro fragilità, anche quando nascono prematuri, quel periodo in cui stanno in terapia intensiva.
1: Non voglio essere un blasfema, ma è quasi come panda, insomma.
2: No, cioè, arriviamo a poi.
1: Non ci arriviamo.
2: No, speriamo di no.
1: No, però nella nostra testa, per farlo capire.
2: Speriamo di no.
4: La strada in quel senso.
2: Se no dobbiamo... No, insomma, i politici devono fare... delle politiche, appunto, come noi che siamo i medici e diamo le medicine, i politici faranno delle politiche che siano proattive a ripopolare questa nazione che si sta un po' spopolando. Le previsioni nei prossimi decenni sono di calo importante in termini di milioni di abitanti, con aumento dell'età, con quindi diminuzione anche di quelli che lavoreranno e che dovranno anche pensare di mantenere quelli che finiranno di lavorare.
1: Ultima
2: se finiranno mai di lavorare.
1: Proprio prima parlava dei nuovi nati dai migrati, e quindi l'idea che devi studiarli per capire quali sono le loro fragilità, perché altrimenti la crescita...
0: Ma non possiamo fare a meno di questa popolazione, perché è indispensabile.
2: Non possiamo fare a meno.
1: Non ne possiamo.
2: Un 15-16% di quei pochi neonati preziosi come i diamanti sono stranieri.
1: Sì. Allora, arriviamo a quello che Gasbadini diceva prima. La maggior parte delle malattie di cui mi occupo, e chi è che non sa di che malattie si occupa, vengono esattamente dal momento... anche dai primi mille giorni. Abbiamo prima parlato proprio di sovrappeso. Ci può fare un, ovviamente in termini molto ridotti, ma un'idea di qual è quella malattia che noi ritroviamo in un bambino di 10 anni, di 11 anni, che non è stata intercettata prima, non è stata capita prima, che può portare poi anche a spese, invalidità o para-invalidità da grande, insomma, da grande. Noi qui ci fermiamo intorno, insomma, diciamo almeno sotto i 18, okay? Oppure anche perché poi il bambino sovrappeso e obeso, cioè la persona da bambino obeso resta anche da duri, genere, è raro che ci sia, giusto? Ecco, allora ci aiuta a capire su quali punti noi possiamo intercettare prima.
2: Innanzitutto grazie dell'invito, e quando mi hanno detto, mi avevano segnato un'altra conferenza, che non era questa, e io ho detto per curiosità mia, che capita a volte che ognuno viene in Kim Poagé e dice fammi andare a vedere le cose in cui magari possa essere più utile. E cioè, per varie motivazioni che la toccheremo, quando ho visto questa con Terè, ho detto questa per me era la più interessante, sarebbero le date alternative, era quella dove io, uno come me, poteva essere Kim più. Ma non più utile per te, per conoscenze personali, ma perché sempre più vedo la necessità di muoverci in maniera contaminandoci, perché sennò parliamo sempre tra noi. Se io andassi in un congresso di gastroenterologia, so ormai perfettamente cosa dice uno di noi, cosa mi posso aspettare. Invece io apprendo sempre di più quando mi muovo, e andando a entrare in aree dove normalmente non, apparentemente non abbiamo expertise. Nella realtà dei fatti, io sono qua per due motivi. Primo, perché essendo un microbiota flex, cioè un malato di questo nuovo mondo, di questa nuova entità di microbi, batteri, parassiti, miceti, virus, che nell'apparato digerente, so che tutti i dati ci dicono che il bambino nasce abbastanza sterile, che il grande colonizzatore del bambino è la madre, che se noi non curiamo bene la madre quando il bambino nasce, il bambino rischia tutta una serie di variabili non genetiche, epigenetiche, che sono ben più importanti le variabili genetiche, e quindi noi dobbiamo prenderci cura del bambino e della mamma. E poi in quei primi milioni di vita, dove l'intestino è pressoché, diciamo, non abbastanza colonizzato, e dove la prima colonizzazione, quella che ora si chiama core microbiota, core genome, un genoma variabile, si struttura nei primi 3-4 anni di vita. È il momento dove il sistema immunitario in qualche modo si struttura, che se noi sbagliamo lì, ci troviamo tutta la vita una serie di variabili che diventano in qualche modo genetiche, perché poi alla fine anche qua per me i paradigmi di genetica e di epigenetica sono saltati, perché se io ho un genoma variabile che la madre trasmette al figlio e che va a colonizzare quel bambino, e che quel bambino se lo trova tutta la vita, in realtà è una variabile epigenetica che diventa genetica e che non cambia durante la vita, perché è quella che educa il sistema immunitario. Questo avviene nei primi 1000 giorni di vita, e probabilmente anche durante, e qui ho esperti di grande livello che già vi durante la pancia della mamma. Calcolate che i modelli di trapianto di microbiota vi dicono che se io trapianto il microbiota in un, di una donna obesa in il topolino adulto, il topolino tende ad aumentare di peso, ma poi torna a quello di prima. Se lo trapianto in un topolino dove ancora non è sviluppato il sistema immunitario, quel microbiota colonizza per sempre l'intestino di quel topolino. Quindi curare le madri per curare i figli. Poi vi dico una dinamica che vedo sempre più nella mia pratica clinica. Io ormai so perfettamente quali malattie può sviluppare una persona in base a che cosa gli è successo nei primi 5 anni di vita. Una delle cose più difficili per chi fa clinica è entrare in empatia con il paziente. Quando il paziente si siede di fronte a me e mi dice io vengo da lei perché ho una colite ulcerosa, ho 20 scariche al giorno, ho questa malattia, ho trovato vari biologici, non riescono a trovare una soluzione. La mia domanda non è come stai e cos'hai, ma raccontami i primi 10 anni della tua vita. E guardate che in quei primi 10 anni della tua vita trovi di tutto. Non esiste una persona che non ha malattia immunomediata pesante che ha avuto una vita felice. Dove la felicità non è, non immaginate di ricchezza, La felicità è qualcosa di ben più complesso, un contesto sereno di equilibrio tra due genitori, tra i caregiver, di un bambino che cresce senza traumi economici, sociali, tutto quello che potete immaginare. Questa dimostrazione che io, se dovessi dire come prevenire le mie malattie, dovrei dire lavorare su quei primi 3 anni, 4 anni, forse un po' di più. Io
3: la mia impressione è che forse si va un pochino più lunghi. Però se voi, se il bambino ha i primi 10 anni felici, guardate che è difficilissimo che sviluppi tantissime malattie immunomediate, o qui vedo il professor Dicari in sala, tutto il mondo delle malattie neuropsichiatriche, che poi molto spesso sono collegate a tante malattie neurologiche. Quindi il mio interesse d'adulto è, attenzione, perché quello che voi, pediatri, neonatologi, fate e che potete trasmettere, se voi non lo fate bene, noi deriviamo dalle malattie dell'adulto, non c'è niente da fare. E noi poi dobbiamo curare malattie che si potevano prevenire. E per questo che noi che ci occupiamo di malattie croniche che stanno facendo esplodere il Servizio Sanitario Nazionale, noi stiamo arrivando a 85, 90, 95 anni con 10 malattie che prendono dalle 10 alle 20 pillole al giorno, che fortunatamente muoiono sempre più tardi, ma che hanno malattie in moltissimi dei casi precari. E la prevenzione comincia da quei primi 10 anni di... Per andare al mondo della meta-infiammazione è un dramma assoluto. Guardate che noi stiamo andando sparati, come stanno andando gli Stati Uniti, che sono sempre avanti a noi e molte volte dobbiamo guardarli per evitare gli errori che fanno loro, nel mondo dell'infiammazione resistente del diabete giovanile. In questo, negli Stati Uniti, under 14, il 15-20% è diabetico. Cioè essere, altro che l'insulino degli stenti, diabetico. Cioè essere diabetici a 14 anni vuol dire che l'infarto lo fai a 28, per il tumore della prostata lo fai a 35, a 30 fai il tumore del seno. E poi il sistema sanitario quanto è sostenibile? Perché per fortuna abbiamo farmaci meravigliosi, ma cronicizziamo malattie che avremmo potuto prevenire. E ultima cosa, ho un altro ruolo a parte di quello della direzione scientifica del mio ospedale, del mio ruolo dell'università, sono l'attuale del Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare, che è un organo del Ministero della Salute, che è un'interfaccia con essa, che è l'European Food and Safety Agency di Parma, che ha sempre fatto un ruolo che io non comprenderò di tutto, e ieri ho avuto un'audizione in essa su questo, che aveva a che fare con una cosa strana. Ma per voi, scusatemi, ma che cos'è la sicurezza alimentare? E io ve lo dico, ma prendendomi le responsabilità di quello che dico. Quando io vedo una merendina per bambini e leggo che cosa c'è dentro, e leggo la composizione, vedo che ha 14 alimenti o 14... Io so benissimo che quelli sono alimenti infiammatori e so perfettamente che rispetto allo yop della frutta tagliata dentro non c'è paura dal rischio nutrizionale. Quindi il discorso di sicurezza alimentare non ha a che fare solo c'è del mercurio, c'è un prione, ma è la salubrità di un alimento. Quindi il paradigma che l'Italia sta facendo a ogni livello è trasformare un alimento safe in un alimento anche che non faccia male. E quindi una comunicazione corretta, perché io ritengo che sia vergognoso che nelle elementari italiane non si faccia educazione alimentare ai bambini, agli insegnanti e ai genitori. E termino, io sono nonno di una bimba di 3 anni e una bimba, mia figlia vive a Roma Nord, un avvocato, una persona colta, insieme che ha una classe di persone per bene, colte, carini. Ogni volta che vanno a una festina di bambini di 3 anni, per me, gastroenterologo dell'adulto, non c'è un alimento giusto sulla tavola di quei bambini di 3 anni. Ci sono solo delle schifezze di energy drink, di succhi di frutta ultraprocessati, di patatine, di pizzette, di merendine, di pasticcini, tutte cose che un bambino non dovrebbe mangiare. O dovrebbe mangiare raramente, ogni tanto, perché uno può anche peccare. Però non può essere la base dell'alimentazione di un bambino, perché io so che quel bambino, dato che le festine le fanno molto spesso, questi bambini, quei bambini saranno inevitabilmente insulinoresistenti, tenderanno al sovrappeso viscerale, la metà di loro diventa diabetico, poi verranno da me per fare semaglutide, le punturine di GLP-1, che io non ho ancora capito perché nessuno ha capito che sono una terapia sostitutiva ormonale, perché sono prodotte da ormoni che nei bambini un inflammatory microbiome di proteobatteri estremi distrugge sulle progenitrici. Quindi quei bambini non producono più GLP-1 e noi glielo ridiamo nei trial pediatrici del New England, glielo diamo a 10-12 anni per farli calare. Quella è una malattia infettiva causata da noi. Certo, il lavoro ora in Italia non sono ancora autorizzate, ma il lavoro è già uscito, New England. Ma certo, sui bambini americani e diabetici. Sì, ma il problema è che è una malattia che abbiamo causato noi. Cioè, è una malattia...
2: È tutto vero. Sottoscritto.
3: Cioè, io lo vedo da adulto, capisci? Perché io dico, io dovrei stare qui con voi in continuazione. Noi, non io. dovremmo venire ai vostri congressi per dire guardate che voi siete i gatekeeper della salute.
2: Sì, ma poi portate la contaminazione dei saperi tra noi, è fondamentale quello che dici, ma poi riuscire a divulgare insieme la forza della divulgazione a quelli che sono poi i genitori, cioè perché cioè le festine lì si possono fare anche spesso, come dici tu, magari con delle altre cose.
3: Bravo. Ad esempio, scusate, perché il latte non si vede mai? Il latte, che è un alimento, latte anche, è un alimento straordinario, non lo vedete mai una festa di bambini il latte? No, perché? Io non l'ho mai capito. Latte freddo è buonissimo, cioè, banalmente lo dico.
5: C'è un codrena di macchie buonissimo, certo. Ed bravo, si possa...
6: La parola.
0: No, io volevo fare un commento
6: perché penso che...
0: Oggi quello che manca ai nuovi pediatri è la cultura della tuericoltura. Io sono cresciuto in una scuola, quella di Roma, dove c'era Maggioni, Signoretti, che erano dei maestri della nutrizione pediatrica. Oggi, nelle scuole di specializzazione pediatrica, c'era assoluta, salvo rare eccezioni, poca preparazione a quella che era come allevare un bambino. Sapere la differenza tra il contenuto di proteine e di calcio tra latte di donna e latte di morte, la maggior parte degli specializzati non lo sa. Ed è questo, credo, che quello che sta dicendo Gasparini è fondamentale. Paradossalmente c'è più conoscenza nutrizionale nel mondo dell'adulto, dove andiamo a cercare di prevenire l'insulino resistenza attuale. Ma nel bambino credo che sia un argomento da promuovere. Ed è un qualcosa che si è perso, quindi la scuola di pediatria di Gerpasi, questi nomi antichi che aveva scoperto l'anemia per disossiforme, perché si dava il latte di catro o cose del genere, oggi manca. Quindi penso che sia importante ricostruire una cultura della puericultura di come nutrire i bambini per arrivare a prevenire tutto quello che poi vediamo in seguito.
1: Mi sembra che sia... uscendo un quadro abbastanza omogeneo, cioè su questi 1000 giorni ci portano a pensare ai 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 giorni davanti, insomma. Ed è la prima volta che stiamo lavorando per l'adulto di domani. In realtà abbiamo sempre lavorato sulla patologia del bambino. Questo è un discorso nuovo, molto diverso. Cioè sicuramente il gastroenterologo pediatrico cura il bambino che gli arriva a 3 anni in una situazione, diciamo, di emergenza. E invece a lei di solito arriva l'uomo di 50, di 40, ormai forse anche di 35, il malconcio.
3: Ma la vera prevenzione primaria la fanno i pediatri. I pediatri, io uso un termine, andrebbe fatta in età under 18. Perché non necessariamente deve essere malata a quell'età. Guardate che la maggioranza dei miei malati, io so già che tutto partiva nell'età pediatrica, nell'estate che loro gestiscono. E per questo io devo urlarlo a voi, attenzione, a voi, ai media, a tutti. Questo è il nostro compito. Noi non ce la facciamo più, noi non li vogliamo più tutti questi malati meta-infiammati.
5: Potrei fare una sintesi.
1: Un momento, meta-infiammati.
3: Meta-infiammati.
1: Meta infiammati che ci fanno spendere meta soldi. Ah, che stanno a lavorare, meta risorse, stanno anche... Allora, mi sembra che qua si faccia quasi un unico discorso, insomma, ma è nuovo. Per voi no. Per voi sicuramente no. Per tutto il resto del mondo si pensa solo alla cura del bambino. Non si pensa di farlo crescere come un adulto sano. Molto diverso il pensiero, è molto diverso. Allora, abbiamo superato la neonatologia, abbiamo visto questi 35 anni. Intanto, se davvero il bambino resta con voi fino a 18, questo discorso si può fare meglio.
5: Sì.
1: Però questo è un altro file. È sicuramente un altro file, anche se voi sapete che quando... gli arriva il 18enne, il 16enne o 14enne al medico adulto, lì ci sono un po' di buchi.
5: È un po' terra di nessuno.
1: Esatto. Io seguo molto la transizione di ragazzi con malattie reumatiche. La seguo per motivi personali. Ed è un mondo, soltanto sta alla volontà del pediatra e del reumatologo, più in questo caso, di fare dei progetti e poi dare agli altri ASL, eccetera, perché quello molto, ecco,
5: questo è un altro capitolo importante, però, quello della transizione che...
1: Devo dire che per esempio il bambino Gesù e i gemelli hanno impostato un'ottima transizione per la cardiologia.
5: Io, riprendendo un po' le cose già dette, credo che una frase che fa un po' il quadro preciso della situazione è che è molto più opportuno e anche meno costoso investire per costruire un bambino sano che riparare un adulto malato. Ed è proprio,
1: costruire
5: un bambino sano, non è curare un bambino, costruire un bambino sano. Perché se costruisco un bambino sano, ho messo tutti i presupposti per avere una buona prospettiva di salute per tutti quelli che sono negli anni successivi della vita. Ed è un messaggio che deve essere un messaggio forte. Poi le cose sono già state largamente dette in una situazione in cui viviamo un calo di bambini. Quando ne parlavamo prima mi veniva una nota su allarme lanciato da Istat qualche anno fa. Rimanendo questo trend, nel 2225 nasce l'ultimo italiano. Bisogna averla, è questa consapevolezza, è un popolo...
1: O vi riconvertite tutti i geriatri.
5: È un popolo in estinzione.
1: Tutti verso la geriatria, perché...
5: E non abbiamo molta via d'uscita, non abbiamo molta via d'uscita, perché gran parte del calo, al di là del basso indice di fecondità, è legato alla riduzione del numero delle donne in età fertile, e quella è una cosa sulla quale possiamo poco incidere, perché sono nate meno. Dal 75 in poi ci sono state, abbiamo avuto un piccolo rialzo dal 95 al 2008 per i fenomeni migratori, però poi hanno cominciato a far meno i bambini anche le popolazioni di origine non italiana, e quindi la situazione si è nuovamente ricaduta. Ritornando a costruire un bambino sano, importanza della scuola, così, dei primi 1000 giorni ne abbiamo parlato e di quanto i meccanismi epigenetici possono incidere, però anche tutto quello che facciamo dopo come stili di vita ha sicuramente un peso estremamente rilevante. Stili di vita riguardano in larga parte alimentazione e attività fisica. Sono cose che i numeri ce lo dicono, che non vengono seguite nel modo giusto. E direi sì, è vero che c'è un po' una perdita di quelle competenze del pediatra, un po' perché vengono insegnate meno, un po' perché ci sono strumenti di marketing su questi aspetti che sono potentissimi. Una cosa che mi ha colpito positivamente, è uscita poche settimane fa una legge rigorosissima in Norvegia che vieta tutto il marketing degli ultraprocessati, non solo per la televisione, ma anche attraverso i social, attraverso gli influencer, perché bisogna difenderli, perché i ragazzi sono molto sensibili a questi strumenti, e ci vogliono anche degli strumenti legislativi forti per andare in questo senso. L'aspetto degli ultra formulati, ultra processati, è estremamente rilevante per tutte le cose che ha detto il professor Gasbarini, ed è una cosa della quale c'è veramente poca consapevolezza. I bambini italiani il 25% delle calorie le prendono da ultra processate attualmente, eppure siamo la patria della dieta mediterranea. E allora, quale può essere uno strumento estremamente potente per migliorare queste situazioni? La scuola, perché la scuola è il luogo dove riesco a equilibrare anche quelle differenze socio-economiche, che sono quelle che spesso rendono, sono proprio le situazioni dove ce ne sarebbe più bisogno di mangiare meglio che si mangia peggio, le situazioni dove ci sarebbe più bisogno di allattare al seno e si allatta meno, perché la componente culturale e socio-economica incide negativamente sulle scelte. E queste sono cose, e la scuola, secondo me in Italia a scuola si va poco. A scuola i ragazzi devono starci, perché sono sempre meno, teniamoceli di più. E allora facciamo in modo che a scuola si mangi meglio, facciamo in modo che a scuola si faccia... Mi devo interrompere? No, la vedo con la mano così.
6: No. Sono un insegnante, volevo dire che a scuola forse è l'unico luogo dove mangiano cibi sani. Il problema è che poi dopo lascia
1: le dimensioni abituati in famiglia, la frutta, la verdura.
5: Ma è già uno spimento importante a farlo su questa cosa.
6: C'è a scuola, il problema è il fuori scuola poi.
5: Sì, cioè a scuola, avrei un po' da ridire su tutti gli alimenti che si trovano nelle macchinette delle scuole.
6: No, guarda, per i bambini c'è la mensa, c'è
7: sulla pesta,
6: si sanno a scuola i bambini dal lunedì al venerdì, fuori del che sto dicendo, siccome si parlava anche di bambini fino a 10 anni, che le sembra già l'età dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola elementare, i bambini mangiano a scuola bene, almeno un grasso, e le assicuro che si mangia bene, non è che non si non ci sono cibi ultraprocessati, le merendine non ci sono, c'è la frutta a merenda, sì, c'è la mela, c'è la banana.
0: Gasparini ha in qualche modo messo da un lato l'epigenetica e da un altro la genetica. Allora, gli screening attualmente di Nessere, la SMA non è ancora obbligatoria ed è solo a livello pilota in alcune regioni. Gli screening comunque sono mirati a malattie genetiche. Pensare di fare screening per neonatali per patologie genetiche devono rispettare alcuni criteri che sono stati sancipi nel 1968 e che sono i criteri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui la prima cosa è che ci sia un test affidabile e che sia un test sicuro. Se abbiamo un test di probabilità, si rischia poi di indurre qualcosa che non ha certezze. Quello che può essere certamente rilevante è immaginare un progetto pilota riguardo a queste cose. No, proprio un progetto pilota in una regione, in una città, in centro di neonatologia con tanti parchi, si può immaginare di fare un percorso dedicato a una proposta del test progetto. Attualmente non ci sono e in Italia si parla di screening della celiachia anche. Queste sono tutte cose che in qualche modo bisogna poi ricordarci una cosa. Il screening è un sistema che prevede poi una presa in carico nel caso positivo, in cui si deve prima confermare il sospetto, perché il screening non fa diagnosi, e poi bisogna prenderlo in carico. Quindi prima di metterci sulle spalle un'enorme zavorra di troppi screening, dobbiamo avere un sistema sanitario in grado di assorbirlo e di capirlo e di gestirlo.
3: E se posso, dobbiamo anche avere però un sistema dei media che ci aiuti. Guardate, e scusate, qual è stato l'evento sportivo più bello dell'ultimo anno? Le Olimpiadi di Cortina hanno dato una cosa meravigliosa, d'accordo? Chiudete gli occhi e pensate che pubblicità veniva fatta in continuazione tra una cosa. Vi ricordate la cosa che vola le ali? L'ha ricordato? Cioè, allora ditemi la follia di permettere una pubblicità del genere all'interno di un evento sportivo. Cioè, questa è proprio la dimostrazione massima che altro che l'educazione, perché se in un evento come le Olimpiadi la pubblicità trainante è di una bevanda che fa male alla salute, soprattutto ai bambini, allora mi dovete capire perché lì non si... Cioè, alcune cose non dovrebbero passare. Perché quella è educazione a tutti gli effetti. Il bambino, quando vede una pubblicità, ritiene che sia sdoganata, che sia una cosa che ti fa vedere, certo, che ti fa vincere. Ma scusate, ma...
2: Ma è questo il messaggio sbagliato che viene là?
3: Certo!
2: Ed è una più valorizzazione della cultura e dei messaggi che noi, e anche la scuola, perché lei ha ragione, ormai nelle quattro scuole italiane questo messaggio di mangiare bene è abbastanza passato. Quindi. Il problema è quello, sono le merendine che si portano da scuola, da casa, e quello che mangiano poi a casa. E quello che vedono in TV.
1: E forse è stato poco, a mio avviso invece enfatizzato, la vittoria a Roland Garros di una persona con un diabete di tipo 1. Allora, la vittoria del tennista, il tennista che ha vinto al posto di Sinner, per capirci, perché Sinner si è
0: anche di Arena,
1: che ha battuto Tocobolli, è un ragazzo al quale è stato scoperto il diabete di tipo 1 quando aveva 4 anni, tant'è che ci sono molte foto di lui che si misura la glicemia, di lui che continuamente durante i cambi di campo si andava a misurare la glicemia. Questo secondo me è epocale, è stato sempre in questi giorni e devo dire poco ascoltato. Perché ha perso Cobolli? Perché poi chi se ne importa? Ma è pazzesco, cioè a vincere una persona e voi rendetevi conto tutto quello che quei diabete di tipo 1 che voi pediatri diagnosticate, questo non lo diagnostica Aspallini, né altri, a lui gli arriva, ecco, gli arriva il tipo 1 e il tipo 2, mentre voi tre siete quelli che li diagnosticate questi diabeti. E quel bambino fino ad anni fa era un bambino segnato con una croce. Adesso te lo ritrovi che è un campione a Roland Garros, è epocale. Quello è il vero esempio. Ecco, sono una serie di messaggi che però facciamo spesso noi fatica a far passare. Ve lo dico. Allora, cerchiamo intanto di lavorare su questa costruzione. Cioè, voi siete i muratori che costruiscono questo bambino sano e lo proteggiamo, visto che ce ne sono pochi, per diventare un adulto che spenderà anche lui meno. Perché uno dei discorsi anche ai genitori o chi per loro, questo quanto dovrà spendere, poi non sappiamo questo Servizio Sanitario Nazionale così com'è, quanto potrà reggere, no? Quindi tu lo metti nelle condizioni in cui questo bambino, questo adulto dovrà spendere per guarire. Dopodiché, purtroppo, il marketing delle Olimpiadi, se fosse fatto solo dagli agricoltori della Puglia, io sarei molto contenta, ma non ce l'hanno i soldi, purtroppo, per sponsorizzarlo.
3: Però se ti posso dire una piccola cosa, Coldiretti con la campagna Amica per la Salute, che certo, sono negli ospedali, però guardate che se ci fosse un collegamento diretto tra la realtà del territorio e la salute e le scuole, sarebbe un straordinario valore.
1: Ma questi sono piccolissimi pattuccini, stiamo cominciando. Penso che sia il momento di saltarci. Fino a stasera arriveranno la longevità, allora, mettere insieme
7: longevità,
1: ma non è escluso
7: questo
1: che al Gemelli mi piacerebbe unire, che magari non è la geriatria solo del che longevità. Ci sia un lavoro,
3: ma la longevità è qui
7: partire da qui. Cioè
3: questa è longevità,
1: cioè voi non credevate che il vostro lavoro sarebbe così cambiato, che adesso diventate degli esperti di longevità,
3: ma certo.
0: Metabolico, il Gemelli la facciamo con la geriatria.
3: Esatto, certo.
0: Perché per Pino Zampino, per certi come aspetti, e in qualche modo ha capito che c'erano in alcuni casi delle necessità che non erano da medicina,
3: ecco,
0: da geriatria, cioè i nostri malati fragili.
1: Allora io penso che tutti quelli che fanno il mio lavoro stanno al vostro fianco in questo momento, soprattutto. Quindi proviamo a lavorare tutti insieme. E già l'avete messo un piccolo sedì. Grazie a tutti, grazie a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 15.56, apriamo in A10 in Liguria tra Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione del confine, dove si segnalano 4 km di code per traffico intenso. Andiamo in A12 Genova-Rosignano tra Chiavari e Sestri Levante in direzione Livorno, 1 km di coda per un incidente che vede coinvolti 2 auto e un camion. In A26 in Piemonte tra Casale Monferrato Nord e la diramazione Stropiana-Santià verso Gravellona presente un altro incidente, questa volta con un'auto ribaltata. Andiamo in A4 in Veneto tra l'allacciamento con la A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia, segnalate code anche qui a causa di un incidente. Ci spostiamo in A15 tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia, si registrano 3 km di code a tratti. Andiamo ora in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Chiusi e Fabro verso Roma, un incidente tra 2 auto provoca rallentamenti. Infine in A14 tra Vasto Sud e Termoli presenti 3 km di coda. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
2: Una serata con possibili temporali sulle coste di Basso Lazio e Campania, mentre andranno spegnendosi le pur occasionali precipitazioni arrivate nelle ore pomeridiane sul resto del centro-sud e del nord-est. Domani, martedì 18 agosto, inizio di giornata a rischio di temporali per le coste del Basso Tirreno e per la Sicilia, con eventi che si estenderanno poi nelle ore calde alle zone interne del meridione peninsulare e di parte del centro. Verso sera, generale miglioramento. Al nord tempo più stabile, pur con qualche annuvolamento sui monti di nord-est nelle ore calde e isolati temporali associati a queste nubi. Temperature attese in diminuzione al sud e in rinnovato ma limitato aumento al centro-nord. Venti sostenuti tra le isole maggiori, scarsi sul resto del paese, ma con raffiche possibili in occasione dei temporali e moto ondoso dei mari accentuato sui bacini esposti a occidente. Tra Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. Le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci è durato circa 3 ore, il colloquio in carcere tra Walter Lavitola, accusato di esserne il mandante, e il suo avvocato. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, le parole affidate al legale.
3: Una scelta, quella dell'attentato, che è stata solo sua, non ci sono altri mandanti già liquidati come congetture. Sono queste le parole che Walter Lavitola ha affidato al suo avvocato Arturo Cola, che questa mattina ha fatto visita al suo assistito in carcere perché è accusato di aver progettato la bomba nell'ottobre scorso contro il conduttore della trasmissione Report, Sigfrido Ranucci. E ora lo stesso Lavitola si sente amareggiato e dispiaciuto. Sostiene che non voleva mettere nei guai colui che ritiene un amico fraterno, né tantomeno il suo tuttofare, quel Gomez Clesio Tavares, attualmente in Camerun, nei cui confronti i magistrati stanno preparando la richiesta di estradizione. Il faccendiere ha poi sottolineato ancora di aver avvisato un mese prima Ranucci sul rischio attentati, ma che probabilmente non fu creduto. Le parole di Lavitola finiranno con ogni probabilità nel fascicolo che il suo polo difensivo sta preparando in vista dell'udienza del tribunale del riesame della prossima settimana. In quelle occasioni Lavitola potrà fare delle dichiarazioni spontanee, ma l'obiettivo dei suoi legali è ottenere un nuovo interrogatorio per cristallizzare una volta per tutte il ruolo del faccendiere e chiarire ogni aspetto della vicenda, soprattutto che l'azione era puramente dimostrativa e che non intendesse fare del male a nessuno. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Donald Trump ha chiesto a Israele di fermare gli attacchi nella striscia. Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza, ha dichiarato il presidente americano in un'intervista a Fox News, assicurando che Hamas ha accettato di deporre le armi. Il genero inviato di Trump, Jared Kushner, ha incontrato il premier Netanyahu che pochi giorni fa ha respinto l'accordo di pace in 15 punti voluto da Washington e dal Board of Peace for Gaza. Giornata contrastata per le borse europee, la fine della tregua nel Golfo Persico e la minaccia di escalation dell'Iran fanno salire ancora le quotazioni del petrolio. Ci aggiorna in diretta da Milano Sabrina Manfroi.
4: Sì, buon pomeriggio, è un avvio di settimana, come avete detto voi, contrastato per i mercati in rialzo. In questo momento c'è il Nasdaq più 0,06%, un minimo timido rimbalzo dopo la corsa dei titoli del tech in Asia. Il Dow Jones perde lo 0,31%, le borse europee proseguono miste, Milano è l'unica positiva più 0,34%, la peggiore è Parigi che perde lo 0,44%. A Piazza Affari in evidenza STM, miglior titolo più 4,29, bene anche Prysmian che sale del 2,7%, mentre Fincantieri perde il 3,5%, giù anche il lusso con Moncler meno 2,70 e Stellantis meno 2,41%. Il petrolio, come dicevate, in rialzo, il Brent è $89 al barile, ma sale anche il gas ad Amsterdam a €62 al megawattora. È tutto, linea allo studio.
2: Femminicidio e suicidio in Veneto. Un uomo di 43 anni di Dolo in provincia di Venezia ha ucciso la compagna di 39 anni e poi, rientrato a casa, si è tolto la vita. Al termine della relazione la donna l'aveva denunciato. Sono gravi le condizioni di Yael Trepil, calciatore 21enne del Cagliari, ricoverato da ieri sera in animazione a Sassari per un principio di annegamento nella piscina di una villa di Porto Cervo. L'attaccante francese, che non sa nuotare, ha grandi quantità di acqua nei polmoni ed è in coma farmacologico. E sempre in Sardegna, travolta da un barchino di migranti, una turista di 17 anni, la giovane in vacanza con la famiglia, stava nuotando davanti alla spiaggia di Suggiudeu, a una cinquantina di chilometri da Cagliari, quando è avvenuto l'impatto. Soccorsa dai bagnanti è stata Eli trasportata in ospedale, arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni colpose lo scafista. E la Guardia Costiera fa sapere che ieri sono stati recuperati e soccorsi 2 migranti naufraghi a una ventina di miglia a sud di Capo Teulada. Lutto per la RAI, è morta all'età di 66 anni Rossella Diaco, storica conduttrice e protagonista su Radio 1, Stereo 1, RAI International, Viaggiare Informati, che negli ultimi anni su Isoradio, della quale era una delle voci più conosciute e apprezzate. In un comunicato il consiglio di amministrazione della RAI ha espresso cordoglio. Dall'emergenza caldo all'allerta temporali attivata oggi in 13 regioni, una conseguenza dell'ondata di calore che si va stemperando con l'arrivo di aria più fresca. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
0: Una settimana piuttosto incerta ed instabile, con frequenti temporali che arrivano soprattutto nelle ore centrali del giorno, ma in particolare con una perturbazione intensa che passerà tra giovedì e venerdì a far cambiare la massa d'aria e le temperature sul nostro territorio. A seguire però le temperature torneranno ad aumentare per una ritrovata stabilità, specialmente nel corso del fine settimana.
2: Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale alle 17.
5: I podcast di Radio 1.
6: Te ne devi annà, capito? Te ne devi annà. Io sono riuscito a uscirne da sta storia, ne sono uscito fuori. Perché me vuoi rimettere in mezzo al casino? Perché me vuoi rovinare? Va via, va via!
5: Poi apparvero anche i due popolani che avevano scoperto il tuo corpo. Dissero che da lontano non sembravi neanche un corpo, tanto eri massacrato.
6: Mannaggia, se ti dicessi la verità fino alla fine, ci sarebbe da fan volume. Ascoltami, io te la direi la verità, però se la dico, mi pio una pistolettata in bocca. E non ci riesco, non ci riesco.
5: Sembravi un mucchio di immondizia. E solo dopo che t'ebbero guardato da vicino si accorsero che non eri immondizia. Eri un uomo.
6: Mannaggia, è facile parlare per te che non rischi niente. Tu con sta storia ce fai carriera, ma io mi becco una pistolettata in bocca, capito? La pelle è mia, mica è tua, capito?
5: Non eri immondizia. Eri un uomo. Mi maltratterai ancora se dico che non eri un uomo. Eri una luce, e che una luce si è spenta.
6: Ma ce l'hai qui la verità, ce l'hai qui nell'articolo. Che vuoi da me? Che vuoi da me?
7: 9 anni prima.
5: Era il 1966 ed eravamo a New York. Pierpaolo mi disse: sono stato tutta la notte a cercare nel Bronx. Quando usava l'espressione cercare, so cosa intendeva. Balzai in piedi e gli dissi: che hai fatto? Ma lo sai cos'è il Bronx? E lui, camminando per il soggiorno con un sorriso quasi beato, fece il ritratto della sua morte. Rispose: sai, io sono un gattaccio torbido che una notte morirà schiacciato in una strada sconosciuta.
7: Pasolini, l'ultima partita, è un podcast originale di Radio 1, regia di Leonardo Patanè. Io sono Francesco Graziani. Prima parte. Roma, novembre 1975. Era stata Oriana Fallaci la prima a scrivere sul settimanale L'Europeo che no, le cose non erano come le raccontavano e che quel gattaccio torbido del suo amico, del suo carissimo amico Pierpaolo Pasolini, era stato ucciso in un agguato organizzato e che quindi il colpevole non poteva essere solo quel 17enne ammanettato un momento dopo i fatti. Un ragazzo che, il poeta, aveva fatto salire in auto in uno di quei luoghi che di notte richiamano chi si muove alla ricerca dell'inconfessabile, mentre di giorno sono teatro solo di una quotidianità senza emozioni. Nel tempo sarebbero stati molti a pensarla come Oriana Fallaci. All'epoca però erano pochi e prove e testimonianze non saltavano fuori. E a sostenere che l'assassino fosse solo quel ragazzo lì erano proprio loro, i poliziotti, i magistrati e tanti giornalisti. Del resto, tutti nell'ambiente sapevano dell'inconfessabile che spesso muoveva Pasolini e per spiegare i fatti non serviva troppo lavoro. Per questo, il Messaggero aveva raccontato la sua morte spiegandola con la sua stessa vita, titolando così: assassinato Pasolini di notte da un ragazzo di vita. Il fatto era accaduto al culmine di uno di quei giorni d'autunno che ti inganna con una stagione ancora tiepida e che ti sorprende con il buio che cala sempre troppo presto. E da quel buio non sarebbe mai uscita questa storia, che poi era quella della fine dell'intelligenza critica più acuta del nostro dopoguerra. Il fatto poi era veramente quello che a Roma chiamano fattaccio, visto che alla morte si era sommata la ferocia e alla ferocia si era aggiunta la miseria del teatro dell'aggressione, dove sorgevano catapecchie fatte anche di pezzi di muro e pezzi di legno messi lì da esistenze loro stesse a pezzi. Qui l'intellettuale era arrivato con un ragazzo minorenne raccolto poche ore prima dalle parti della stazione Termini. No, non era una storia di amicizia quella che doveva consumarsi all'Iderscalo di Ostia nella notte tra i primi due giorni del novembre 1975. Un ragazzo minorenne raccolto poche ore prima dalle parti della stazione Termini. No, non era una storia di amicizia quella che doveva consumarsi all'Iderscalo di Ostia nella notte tra i primi due giorni del novembre 1975.

0: casa di tanti, anche se non di tutti. Oriana Fallaci, la sua amica Oriana Fallaci, così diversa da lui eppure così vicina. Oriana Fallaci che anche nella propria casa di New York lo aveva implorato di evitare certi pericoli. Oriana Fallaci che aveva scritto subito di una verità diversa rispetto a quella che si stava affermando tra polizia e magistratura e con una fiducia in chi stava gestendo l'indagine che non avrebbe retto alla prova del tempo, ne aveva informato così i propri lettori. L'Europeo, 14 novembre 1975. Pasolini ucciso da due motociclisti? Di Oriana Fallaci.
1: Esiste un'altra versione della morte di Pasolini, di cui probabilmente la polizia è già a conoscenza, ma di cui non parla per poter condurre più comodamente le indagini. In particolare, si basa su ciò che venne visto e udito per circa mezz'ora da un romano che si trovava in una di quelle baracche per un convegno amoroso con una donna che non è sua moglie. Ecco ciò che egli non dice, almeno per ora, ma che avrebbe da dire. Pasolini non venne aggredito e ucciso soltanto da Giuseppe Pelosi, ma da lui e da altri due teppisti che sembrano assai conosciuti nel mondo della droga. I due teppisti erano giunti a bordo di una motocicletta dopo mezzanotte ed erano entrati insieme a Pasolini e al Pelosi in una baracca che lo scrittore era solito affittare per 100.000 lire ogni volta che vi si recava.
0: La verità, scriveva Oriana Fallaci immediatamente dopo il delitto, somigliava alla miseria dell'idroscalo di Ostia, e cioè diversa da come ti sembrava al primo sguardo.
1: Non si tratta di baracche miserande come appare all'esterno. Le assi esterne di legno fasciano villette vere e proprie, munite all'interno dei normali servizi igienici, di acqua corrente, a volte ben arredate e perfino con moquette. Le urla di un alterco violento cominciarono dopo qualche tempo che i quattro si trovarono dentro la baracca. A gridare «Porco! Brutto porco!» non era Pasolini, ma erano i tre ragazzi. A un certo punto la porta della baracca si spalancò e Pasolini uscì, correndo verso la sua automobile. Riuscì a raggiungerla e si apprestava a salirci quando i due giovanotti della motocicletta lo agguantarono e lo tirarono fuori. Pasolini si divincolò e riprese a fuggire, ma i tre gli furono di nuovo addosso e continuarono a colpirlo.
0: Una scena che aveva continuato a terrorizzare anche dopo quella mezz'ora di urla e poi di bastonate che fendevano non solo l'aria. Una violenza rimasta impressa sul corpo di Pasolini e nell'anima degli spettatori di quell'abisso di violenza. Per questo il testimone che tra mille paure e reticenze aveva raccontato l'accaduto a Oriana Fallaci non riusciva a metterci la faccia per ripetere il racconto anche alle autorità. La versione di questa persona, almeno per ora senza nome e di cui la polizia probabilmente era a conoscenza, scriveva Oriana Fallaci su L'Europeo, continuava così.
1: Erano circa le una del mattino e le urla dell'alterco continuarono, udite da tutti, per quasi o circa mezz'ora. Quando Pasolini si abbatté esanime, i due ragazzi corsero verso la sua automobile. Vi salirono sopra e passarono due volte sopra il corpo dello scrittore, mentre Giuseppe Pelosi rimaneva a guardare. Poi i due scesero dall'automobile, salirono sulla motocicletta, partirono mentre Giuseppe Pelosi gridava «Mo me lasciate solo! Mo me lasciate qui!» Continuò a gridare in quel modo anche dopo che i due si furono allontanati. Allora si diresse a sua volta verso l'automobile di Pasolini, vi salì e scappò. La scena sarebbe stata vista non soltanto da chi era nelle baracche, ma anche da una coppia appartata dentro un'automobile, poco lontano.
0: Quella che vogliamo raccontare è anche una storia di amicizia, che però non è solo quella tra Pasolini e Oriana Fallaci. Una amicizia a tratti faticosa, come tutte quelle nelle quali età e idee differenti hanno il loro peso, come tra Pierpaolo Pasolini e Bernardo Bertolucci, che poche ore dopo l'omicidio di Pasolini dormiva nella sua casa di Roma.
2: Era domenica mattina quando arrivò mio fratello.

0: Gli aprì mezzo addormentato. Mi disse: sembra che abbiano trovato Pierpaolo morto a Fiumicino. Pensai che fosse stato un gruppo di fascisti o di papponi, o un gruppo di papponi fascisti, ma certamente un gruppo ispirato da qualcuno. Sì, ho creduto subito che fosse un delitto di Stato, anche se allora non frequentavo Pierpaolo. Io avevo appena girato 900 e in quel momento c'eravamo un poco distaccati.
1: Ecco, non credeteci quando vi dicono che per essere amici bisogna anche andare d'accordo su tutto. Con gli anni ti accorgi che è anche l'essere differenti che crea la relazione. Accade però che se si discute molto è necessario allontanarsi un po', perché questo è l'unico modo per non spezzare il filo e restare comunque vicini. Già, vicini. Pierpaolo Pasolini e Bernardo Bertolucci lo erano anche di casa, in quel quartiere della Roma popolare diventata bene e che portava il nome di Monteverde Vecchio. Pasolini, che frequentava il poeta Attilio Bertolucci, padre di Bernardo. Pasolini, che sul portone del loro condominio un giorno aveva avanzato questa proposta a Bernardo Bertolucci.
2: Bernardo, vuoi fare il cinema, vero?
0: Sì.
2: Allora sarai il mio aiuto regista.
0: Ma perché, Pierpaolo? Tu vuoi fare un film?
2: Sì, certo, faccio un film.
0: Ma io non ho mai fatto un film. Non sono capace.
2: Tranquillo, neanche io ho mai fatto film.
1: Era il 1961. Pasolini aveva 39 anni e Bertolucci appena 20. A Cattone stava per essere girato dall'altra parte della città, in una Roma che non era diventata bene come Monteverde Vecchio. Una Roma fatta di case, di contadini, in mezzo a baracche, ancora loro, tirate su in una notte, e che Pasolini raccontava così.
2: Via Fanfulla da Lodi, in mezzo al quartiere del Pigneto, con le casupole basse, i muretti screpolati. Era di una granulosa grandiosità nella sua estrema piccolezza. Si trattava di una povera, umile, sconosciuta stradetta perduta sotto il sole in una Roma che non era Roma.
1: Dopo Accattone, Bertolucci aveva spiccato il volo. Una decina di anni ed ecco Ultimo Tango a Parigi, inseguito dalla censura. Ma anche a Pasolini, che come regista sapeva andarci giù pesante, anche a Pasolini quel tango non era piaciuto. E se l'era presa anche, diceva, con quell'attore là, così super virile, che poi era Marlon Brando. Tra i due registi si era aperto un solco.
2: Io sono tifoso del Bologna, non tanto perché sono nato a Bologna, quanto perché a Bologna sono ritornato a 14 anni ed ho cominciato a giocare a pallone. I pomeriggi che ho passato a giocare a pallone sui prati di Caprara, dove giocavo anche 6 o 7 ore di seguito all'ala destra, sono stati indubbiamente i più belli della mia vita. Mi chiamavano così, lo Stukas, ricordo dolce e bieco. Mi viene quasi un nodo in gola se ci penso. Allora il Bologna era il Bologna più potente della sua storia. Che domenica allo Stadio Comunale.
1: Quando Enzo Biagi nel 1973 aveva chiesto a Pasolini che cosa avrebbe voluto essere se non avesse avuto penna o cinepresa, Pierpaolo Pasolini aveva parlato di scarpe, perché nessuno come lui volava alto tenendo i piedi nella polvere dell'esistenza.
2: Un bravo calciatore. Dopo la letteratura e l'eros, per me il football è uno dei grandi piaceri.
1: Per il pallone era pronto a tutto. Poteva anche prendere un aereo dall'altra parte del mondo per raggiungere un campo di provincia dove era impegnata la nazionale che allora si chiamava Attori e Cantanti. Era un'ala destra veloce e gli amici, lo sappiamo, lo chiamavano Stukas, come i bombardieri tedeschi della Seconda Guerra Mondiale che piombavano all'improvviso. Aerei disegnati con ali simili a quelle del gabbiano, ma montate alla rovescia, invertite, ali che consentivano di salire in alto e in un altro attimo di scendere disegnando una picchiata vertiginosa in direzione del bersaglio. Sganciata la bomba, o il cross se parliamo di Pasolini, subito riprendevano quota. L'Europeo, 21 novembre 1975. Il testimone misterioso di Oriana Fallaci.
3: No, signori. L'intervista col ragazzo che sa non appare col nome del ragazzo che sa. Non daremo il nome di quel ragazzo. Non ne forniremo neppure i dati somatici. Nella speranza che ciò serva a non farlo riconoscere dagli assassini di Pasolini prima che la polizia possa trovarlo e interrogarlo e proteggerlo. Oltretutto, la sua non è un'intervista data spontaneamente e con gioia. È un'intervista strappata, estorta pezzo per pezzo, giorno per giorno, attraverso preghiere, chiacchiere, promesse, a un poveretto sconvolto dal terrore di essere punito da una pistolettata in bocca. Un poveretto che appartiene al mondo dei prostituti romani. 5.000 al colpo, 10 se va bene. E zitto, se no ti ritrovi morto anche te sul sentiero di qualche borgata. Chi ha visto il suo volto pallido di paura, i suoi occhi bagnati di angoscia? Chi ha udito la sua voce disperata mentre si raccomandava: tu me devi capì, cerca di capì. La verità io ce l'ho qua in bocca e me brucia. Vorrei dirtela proprio, vorrei dirtela tutta. Ma non ce la faccio, perché quelli mi ammazzano con una pistolettata in bocca. Si farebbe a pezzi prima di tradirlo. E io con lui. Costi ciò che costi, riteniamo e ritengo che non spetti a noi consegnarlo alla sua fine. A noi spetta soltanto registrare le sue frasi smozzicate, le sue ammissioni agghiaccianti, le sue piccole rivelazioni terribili, insomma, la conferma che Pasolini non fu ucciso da Pelosi e basta. Fu ucciso da un gruppo di teppisti che lo seguirono e gli tesero un agguato per rapinarlo o punirlo, magari su incarico altrui. Quindi il testimone aveva visto bene. A me poi spetta anche dimostrare che tra i diritti e i doveri di un giornalista v'è quello di pubblicare un'informazione che riguarda la comunità, sia pure col dubbio di un punto interrogativo. Prima però devo chiarire qualcosa che mi sta molto a cuore. Io disprezzo chi non parla per paura, chi si nasconde dietro l'anonimato. Io ritengo complice in omicidio chi assiste a un omicidio o a una qualsiasi violenza e non tenta di impedirlo e poi tace. Io sputo il mio disgusto su chi vide ammazzare Pasolini e invece di corrergli in aiuto si rintanò zitto zitto nella sua baracca ad attendere che gli assassini scappassero via. La vigliaccheria, l'omertà, l'egoismo, la stessa prudenza sono a mio avviso crimini immondi. E aggiungo, niente per me è più immorale della paura. Non la paura che si prova, volenti o nolenti, ma la paura che non si vince con uno sforzo dell'anima. Però l'immoralità altrui ha un effetto delizioso su di me. Rafforza la mia moralità. E la mia moralità, sia personale che professionale, mi impone di non tradire la parola data a chi mi raccontò che Pasolini era stato ucciso da 3 persone e non da una. E che non lo dicessi per carità, se no avrebbero fatto fuori anche me. Oltretutto, le minacce mi infuriano, mi inducono a comportarmi subito nel modo opposto a quello che mi viene ordinato. Non tradire la parola data, in questo caso, era, ed è, un atto di umanità. Non siamo tutti uguali. Non abbiamo tutti le stesse debolezze o gli stessi rigori. La persona che mi raccontò non mi assomiglia. Non è pronta a rischiare. Non è pronta a pagare, sebbene abbia già pagato un pochino. La sera stessa in cui seppero che non aveva taciuto, venne picchiata e minacciata. E da allora vive in paura che, se non è pari a quella del ragazzo che sa, vi assomiglia molto.

0: Nella primavera del 1975 Pasolini e Bertolucci erano ancora così, lontani e allo stesso tempo vicini. Un po' come i loro film che in quel momento giravano a pochi chilometri di distanza uno dall'altro. Pasolini era a Mantova, impegnato su Salò o le 120 giornate di Sodoma. Bertolucci era a Parma per realizzare un'opera mastodontica come il suo titolo, Novecento. Spiegherà.
1: Pasolini raccontava la trasformazione dell'Italia da paese contadino a paese consumistico. Io volevo dimostrarvi che quell'innocenza contadina c'era ancora e che i contadini emiliani avevano preservato la loro identità culturale grazie al socialismo. La Paramount però se ne accorse e boicottò la pellicola nelle sale statunitensi. Troppe bandiere rosse, mi dissero.
0: Pasolini, invece, prendeva la storia dalla parte delle bandiere nere e raccontava la follia, il male, il possesso e le torture dell'uomo sull'uomo. Protagonista, un gruppo di gerarchi fascisti avvitati nel delirio degli ultimi giorni di potere. Il male su un gruppo di ragazze e di ragazzi, e poi addirittura su se stessi, era senza filtri né mediazione. Una serie di pugni nello stomaco che già nel titolo riecheggiava il marchese De Sade. Solo che qui la nudità era usata per allegorie aperte a parecchie interpretazioni. Chi diceva che si trattasse di un affresco sulla banalità del male, chi in filigrana ci vedeva i germi della resistenza. L'interpretazione era libera, ma nella nostra storia, come protagoniste, non ci sono le ideologie, ma le persone. E le persone erano quelle di Pierpaolo Pasolini e Bernardo Bertolucci che, una volta, avevano abitato nello stesso condominio. Pierpaolo Pasolini e Bernardo Bertolucci che avevano cominciato a fare cinema insieme. Pierpaolo Pasolini e Bernardo Bertolucci che si erano persi di vista come succede a tanti amici. Pierpaolo Pasolini e Bernardo Bertolucci che una domenica mattina si erano dati appuntamento a Parma con le loro squadre di lavoro che per qualche ora erano diventate squadre di calcio.

0: dottor Scotti.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
2: I podcast di Radio 1.
3: E dormo, 3 ore consecutive per notte, poi mi sveglio, poi mi riaddormento. Sono una persona ansiosa di base, quello sì. Sai, quando diventa sera, tutti i pensieri diventano un po' più difficoltosi e quindi le ore notturne sono già un po' più complicate per quel motivo lì, per cui si affollavano un po' di pensieri, più del solito, preoccupazioni per lavoro, preoccupazioni familiari, tutte che ovviamente poi durante la notte per me diventano gigantesche, quindi questo è il mio rapporto con il sonno, molto problematico direi.
4: Sono più di 13 milioni gli italiani che soffrono di insonnia, uno dei disturbi più diffusi nel nostro paese e nel mondo, con un forte impatto sulla qualità della vita. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la carenza cronica di sonno è un'epidemia globale che riguarda tutti i paesi industrializzati. L'essere umano è l'unica specie che dorme meno di quanto avrebbe bisogno senza trarne nessun vero profitto. Dormiamo sempre meno e sempre peggio. L'insonnia alimenta un mercato da 30 miliardi di dollari tra visite mediche, rimedi, farmaci e cure. Oggi gli scienziati sono concordi. Il sonno è il vero lusso della vita.
5: Ti sei mai chiesto come funziona il nostro cervello? Questa meravigliosa macchina biologica è il nostro centro di controllo, eppure gran parte del suo funzionamento rimane ancora un mistero. Cosa accade in questo organo tanto affascinante quanto complesso del nostro corpo?
4: Sono Eleonora Tundo, giornalista e autrice TV.
5: E io sono Daniela Cipolloni, giornalista TV col pallino della scienza.
4: E questo è Cosa ti dice il cervello?
5: Un podcast di Rai Radio 1.
4: In questo podcast esploreremo insieme i meccanismi del cervello e i suoi misteri. Protetto dalla scatola cranica, questo groviglio intricatissimo è composto da qualcosa come 86 miliardi di neuroni, ciascuno dei quali connesso a migliaia di altri neuroni attraverso una gigantesca rete che conta 100.000 miliardi di sinapsi. Il cervello è il regista di tutte le funzioni vitali, motorie, cognitive ed emotive. Per fare tutto questo però necessita di una condizione imprescindibile, il riposo notturno. Dormire è una necessità biologica assoluta e vitale. Senza dormire non sopravviveremmo.
5: Non è un caso se trascorriamo circa un terzo della vita a letto, ore nelle quali il cervello esegue una lunga lista di pratiche di pulizia essenziali per il nostro organismo. Eppure, 2/3 degli adulti che vivono nei paesi sviluppati non raggiungono le 7-8 ore di sonno notturno raccomandate. Cosa accade se questo non avviene? Valerio Brunetti è neurologo del Centro di Medicina del Sonno del Policlinico Gemelli di Roma.
6: Durante il sonno si attiva una sorta di spazzino che elimina dei prodotti tossici che si accumulano nel corso delle ore diurne. Inoltre, durante il sonno si vanno a verificare quei meccanismi di plasticità sinaptica che sono fondamentali per il buon funzionamento del nostro cervello nelle ore diurne e sono fondamentali per l'apprendimento. Inoltre il sonno è anche fondamentale per la memoria, cioè durante il sonno trasferiamo le informazioni che abbiamo appreso durante la giornata, durante le ore diurne, dalla memoria a breve termine alla memoria a lungo termine, per cui consolidiamo quello che abbiamo appreso. Il sonno deve essere il più regolare possibile.
4: Un essere umano può rimanere completamente sveglio solo per pochi giorni senza riportare effetti seri sulla salute. Il caso di Reddy Gardiner è uno degli esperimenti di privazione del sonno più famosi della storia. Nel 1964 Gardiner era uno studente di 17 anni di San Diego. Decise di verificare quanto a lungo una persona potesse restare senza dormire partecipando a un esperimento. Rimase sveglio per 264 ore, cioè 11 giorni e 25 minuti. Durante l'esperienza Gardiner ha sviluppato allucinazioni visive e uditive, confusione mentale, perdita di memoria, problemi di coordinazione e paranoie. E il suo cervello, hanno osservato gli scienziati, ha iniziato a fare dei microsonni involontari di pochi secondi, anche mentre era vigile.
6: Sembra che chi dorma male abbia un rischio aumentato di sviluppare per esempio demenza di Alzheimer a lungo termine, così come anche altre patologie, in particolar modo pensiamo alle patologie cardiovascolari e cerebrovascolari, quindi infarto, ictus, ipertensione, hanno una prevalenza maggiore in chi soffre di insonnia. E in particolar modo è stato ampiamente dimostrato che la sostanza che più viene eliminata durante il sonno ad onde profonde è proprio questa beta amiloide che si accumula nei cervelli dei malati di Alzheimer.
5: Ma come facciamo a sapere se dormiamo bene e a sufficienza? E quando è che l'insonnia si configura come patologica?
6: Se ci sentiamo pienamente efficienti, significa che il nostro sonno è stato un sonno di buona qualità e sufficiente in durata. Per quello che riguarda la diagnosi di insonnia, ci sono dei criteri diagnostici, come quelli del DSM-5 oppure della classificazione internazionale dei disturbi del sonno. E l'insonnia viene definita come una difficoltà nell'iniziare o nel mantenere il sonno, quindi ci può essere un'insonnia di tipo iniziale in cui ho difficoltà ad addormentarmi, ma posso essere insonne anche se ho dei risvegli prolungati, dei risvegli ripetuti durante la notte, oppure se presento un risveglio troppo precoce. E ci sono anche dei criteri temporali. Parliamo di disturbo di insonnia cronica, è quello che interessa la gran parte delle persone, quando il disturbo persiste per oltre 3 mesi.
4: Durante il sonno il cervello è attivo in modo diverso da quando siamo svegli. Per analizzare i disturbi del sonno, il riferimento per eccellenza in medicina, il cosiddetto gold standard, è la polisonnografia, un esame che si basa sulla registrazione di diversi segnali, le onde cerebrali, la respirazione, i movimenti oculari e l'attività muscolare. Al centro del sonno del Policlinico Gemelli, nel reparto del dottor Brunetti, assistiamo a una polisonnografia su un paziente con un'insonnia cronica.
0: Comincerò ad applicarle degli elettrodi cerebrali per la registrazione dell'elettroencefalogramma di base notturno. Altri elettrodi verranno posizionati dal punto di vista poligrafico in altre parti, quindi abbiamo la parte della registrazione elettromiografica delle gambe, l'elettrocardiogramma e gli oculomotori, l'elettrooculogramma. Poi andremo a posizionare come ultima cosa le fasce respiratorie, che sono le toraco-addominali, e una canulina che ci permette di registrare il flusso oronasale durante tutta la notte.
5: Questo esame diagnostico non invasivo è il diapason del nostro sonno. Rileva le variazioni di alcuni parametri fisiologici durante le diverse fasi di un'intera notte, le fasi REM e le fasi non REM. REM significa Rapid Eye Movement, perché in questa fase del sonno gli occhi si muovono rapidamente da una parte all'altra sotto le palpebre. Dai risultati della polisonnografia siamo in grado di capire che quando siamo svegli e in stato di allerta, l'attività dei neuroni è veloce e caratterizzata da onde ad alta frequenza. Appena ci appisoliamo, nelle prime fasi del sonno, ancora leggero, l'attività neuronale rallenta e compaiono le onde a bassa frequenza. Il sonno profondo, invece, è attraversato da onde lente, per la maggior parte rappresentate dalle onde delta, quelle che permettono di fare ordine nel cervello. In questa fase, il nostro prezioso centro di controllo decide come catalogare le esperienze della giornata, cosa dimenticare e cosa riporre nell'archivio sotto forma di ricordi.
6: Noi riconosciamo 2 principali fasi del sonno, che sono il sonno non REM, e in particolar modo è fondamentale all'interno di questo sonno non REM il sonno ad onde lente, perché durante il sonno ad onde lente, quello che chiamiamo sonno profondo, in cui si mettono in atto quei meccanismi che abbiamo detto prima, quindi la memorizzazione, la plasticità, la pulizia dei prodotti del catabolismo che abbiamo accumulato nel corso della giornata. Meno chiaro il ruolo invece del sonno REM, è quel tipo di sonno che si associa a un'attività onirica intensa, un tipo di sonno che ha delle caratteristiche che lo fanno somigliare quasi più alla veglia che al sonno. Sicuramente il sonno REM è fondamentale per la plasticità cerebrale, per il nostro sviluppo, per il nostro neurosviluppo, perché questo è il motivo per cui è così abbondante nelle primissime fasi della vita. Mentre oggi siamo riusciti a chiarificare il ruolo del sonno non REM, il sonno REM per molti aspetti resta un mistero. Perché ci sia ancora tanto sonno REM, che costituisce circa il 20% del sonno nella popolazione adulta, questo ancora non lo sappiamo. In qualche modo probabilmente regola la nostra emotività, in qualche modo ci aiuta ad affrontare, a darci degli strumenti che ci consentono di affrontare meglio la giornata. Ma quali sono questi strumenti ancora non lo sappiamo in modo del tutto specifico. Ci sentiamo completamente riposati se abbiamo sia sonno REM che sonno not REM, diciamo, se è garantita l'organizzazione ciclica del sonno.
4: Abbiamo tutti un orologio biologico nel cervello che regola il ciclo sonno-veglia nelle 24 ore, però poi ognuno batte il suo tempo. In altre parole, il ritmo circadiano varia da persona a persona e per ciascuno varia moltissimo nel corso della vita, con alcuni periodi fisiologicamente più critici per dormire, come adolescenza, gravidanza, menopausa e terza età. Gli adulti, a grandi linee, si dividono in tre categorie. I mattinieri, circa il 40% della popolazione, sono quelli che amano svegliarsi all'alba e coricarsi presto la sera. I notturni, il 30%, che preferiscono andare a letto tardi e svegliarsi tardi. E il restante 30% è una via di mezzo tra i due estremi. Che siate allodole o gufi, sappiate che in gran parte è una questione genetica scritta nel DNA. Nella società di oggi, i più penalizzati sono ovviamente i gufi, che tendono per natura ad addormentarsi a notte fonda e sono costretti a svegliarsi come tutti quando inizia la giornata. Ma cronotipo di appartenenza a parte, si sa che l'insonnia è il risultato di un mix di elementi, sia di tipo psicologico, come ansia e stress, sia di altre concause. Gli esperti parlano delle cosiddette 3P, i fattori predisponenti, precipitanti e perpetuanti.
0: Le 3P sono quindi i fattori predisponenti, quindi queste caratteristiche psicologiche, per esempio di essere rimuginativi e ansiosi come persone, i fattori appunto precipitanti, ovvero degli eventi di vita specifici, come eventi di vita negativi, come per esempio un lutto, un problema di salute, dei problemi lavorativi o relazionali, ma anche per cambiamenti nello stile di vita o anche per eventi di vita positivi, per esempio la nascita di un figlio o una promozione lavorativa che comporta maggiori responsabilità, oppure dei fattori perpetuanti, quindi dei fattori di mantenimento, ovvero i nostri comportamenti.
5: Giorgia Simoncini Marucelli è una psicoterapeuta cognitivo-comportamentale che collabora con le attività cliniche e di ricerca del Laboratorio di Medicina del Sonno al Policlinico Gemelli di Roma. La stretta correlazione tra sonno e psiche è alla base del suo lavoro.
0: Ci sono delle persone che sono maggiormente predisposte a sviluppare insonnia rispetto ad altre. Per esempio, possono essere quelle persone che hanno a livello psicologico una tendenza ad essere eccessivamente rimuginativi e ansiosi. L'insonnia permane a causa di altri fattori concomitanti e questi sono dei fattori di mantenimento. Per esempio, rimane la preoccupazione di non riuscire a dormire, quindi si va a letto già con questo stato ansioso di preoccupazione: riuscirò a dormire? Se non mi addormento domani riuscirò a lavorare? Quindi vado in ansia e ho un'ansia anticipatoria prima di andare a dormire che non facilita il processo di addormentamento.
4: Chi soffre d'ansia cronica, quando arriva la sera, fa più fatica degli altri a spegnere il cervello e abbandonarsi a una bella dormita. Lo sa bene Maria Elena, ha 54 anni, lavora nel settore televisivo, fa turni di notte e da sempre ha un rapporto tribolato con il sonno. A un certo punto della sua vita attraversa un periodo difficile e trascorre circa 3 settimane quasi senza chiudere occhio.
3: Non riuscivo ad addormentarmi, poi appena mi mettevo a letto comunque mi ero assalita dai pensieri e soprattutto dall'ansia di addormentarmi, e quindi questo non mi faceva addormentare, per cui leggevo, guardavo i film, lavoravo, facevo delle cose in casa, così poi durante il giorno lavoravo anche, fino a che però mi sono preoccupata, perché sinceramente non pensavo che potevo passare tutta la vita in questo modo. Quindi sono andata dal mio medico di base, che mi ha dato qualcosa per dormire, e quindi io ho cominciato a prendere queste benzodiazepine e da lì ho ricominciato a dormire per un massimo di 4-5 ore per notte, che è stato quello che io diciamo è il massimo che dormo in maniera consecutiva. E quindi sono andata avanti per 5 anni con queste gocce, finché 2 mesi fa non riuscivo neanche più a dormire con queste gocce qui, e alla fine le ho interrotte sempre sul consiglio del medico, e adesso sono passata alla melatonina e dormo 3 ore consecutive per notte, poi mi sveglio, poi mi riaddormento. Quindi questo è il mio rapporto con il sonno, molto problematico direi.
5: Ogni sera 6 milioni di italiani, cioè una persona su 10, fanno quello che Maria Elena ha fatto per anni: assumono un sonnifero per prendere sonno. I farmaci più utilizzati a questo scopo sono le benzodiazepine, che hanno un effetto ansiolitico, sedativo e ipnotico. Il loro consumo è in aumento, specialmente tra i giovanissimi e gli over 65. Le benzodiazepine sono i medicinali più venduti in farmacia con prescrizione a carico del cittadino, per una spesa complessiva annua di oltre 530 milioni di euro solo in Italia. Il capostipite di questa classe di psicofarmaci è il Valium, che sbarca sul mercato negli anni 60, scalzando i vecchi barbiturici che avevano maggiori effetti collaterali. Oggi sono disponibili diverse molecole con meccanismi di azione simili tra loro.
4: Tutte le benzodiazepine amplificano l'azione di un messaggero chimico del cervello chiamato GABA. Questo neurotrasmettitore ha un'azione inibitoria, cioè riduce l'attività dei neuroni e produce un effetto calmante, sedativo, che favorisce l'addormentamento. Ma il sonno indotto dai sonniferi è un sonno peggiore e al risveglio può lasciare un senso di intorpidimento, riflessi più lenti, buchi di memoria. Ma soprattutto sono ben noti i rischi di abuso e assuefazione delle benzodiazepine, che nel tempo inducono consumi sempre più alti e dipendenza. I sonniferi, insomma, andrebbero considerati come un rimedio utile in casi eccezionali, a piccole dosi e per poco tempo.
6: Sono farmaci che devono essere utilizzati con molta cautela e sotto strettissimo controllo medico. Uno dei rischi principali è proprio questo della dipendenza farmacologica. A lungo andare, inoltre, questi farmaci vanno ad alterare l'architettura del sonno. L'utilizzatore cronico di benzodiazepine ha un sonno caratterizzato da una ridotta rappresentazione del sonno profondo e un sonno molto più superficiale, quindi è un dormitore che si risveglia con molta più facilità rispetto a chi non ne fa uso. L'obiettivo della terapia dell'insonnia deve essere quello di far dormire il paziente bene per un periodo di tempo il più lungo possibile, per garantirgli poi che alla sospensione del trattamento abbiamo raggiunto comunque un sonno di buona qualità e che in quel momento lui non dipenda più dal trattamento farmacologico. Quindi l'obiettivo ultimo deve essere sempre la sospensione del trattamento.
5: Pochi lo sanno, ma la strategia più efficace per tornare a dormire bene non è farmacologica. Si chiama terapia cognitivo-comportamentale dell'insonnia. È un breve percorso psicologico strutturato che in poche sedute risolve l'insonnia cronica con benefici a lungo termine nel 70-80% dei pazienti e consente nella quasi totalità dei casi di ridurre o eliminare i sonniferi. Lo dicono numerosi studi clinici condotti in tutto il mondo. Questa terapia insegna le regole d'oro dentro e fuori la camera da letto e scioglie l'ansia che affligge gli insonni cronici. Oltretutto, è anche praticamente priva di effetti collaterali. Ci spiega come funziona la psicoterapeuta Giorgia Simoncini Marucelli.
0: Questo trattamento cognitivo-comportamentale ha proprio, diciamo, un approccio sia, abbiamo detto, psicoeducativo e comportamentale, ma anche prettamente cognitivo. Quindi c'è tutta, diciamo, una parte in cui si individuano insieme ai pazienti i pensieri intrusivi e anticipatori, ansiosi, che ognuno di noi ha i suoi, no? Quindi ogni insonne ha il suo e quindi vanno individuati insieme al terapeuta. E si fa poi, diciamo, tutto un lavoro di alleanza anche con il paziente, in modo tale da trovare dei pensieri alternativi in grado di abbassare il livello emotivo che accompagna l'addormentamento. Questo di solito è in grado di abbassare l'iperarousal, quindi questa attivazione emotiva iniziale, e se poi magari si possono anche associare altre tecniche, come le tecniche di rilassamento, che dovrebbero avere proprio lo scopo di abbassare questa attivazione somatica, emotiva e cognitiva. È un intervento psicoterapico breve, cioè non dobbiamo immaginare una classica psicoterapia. Nell'ambito di poche sedute, da 4-8 incontri, si riesce a fornire anche tutti gli strumenti necessari al paziente, che poi dovrà continuare a mettere in pratica. Purtroppo non è sostenuto dal sistema sanitario nazionale, quindi bisogna rivolgersi a un terapeuta privato. E di solito i centri di medicina del sonno hanno, diciamo, possono guidare il paziente a cercare lo specialista.
4: Al centro delle sessioni di psicoterapia del sonno c'è la giusta routine da fare prima di andare a letto. La cosiddetta igiene del sonno, una breve lista di consuetudini che apparentemente potrebbero sembrare banali e ovvie, ma nella quotidianità la loro importanza è talmente sottovalutata che è nata persino una figura professionale per accompagnarci al sonno nel modo corretto. è lo sleep coach, l'allenatore del sonno, e sta diventando un alleato prezioso per chiunque voglia trovare pace nel letto.
7: Il coach del sonno si occupa di mettere ordine, si occupa di mettere nella tua agenda il sonno, perché la notte va rispettata esattamente come gli impegni del giorno. Quindi lo sleep coaching, lo sleep management è: metto nel diario della mia esistenza anche l'appuntamento con la notte, e alla notte che cosa ci scrivo oltre a segnare l'ora? Ci scrivo dormo. Il sonno è allenabile, si chiama sleep coaching perché tu fai quello che fai e perché ti sei allenato: conoscenza, ripetizione, disciplina, integrazione delle tue abitudini e comportamenti. Quindi chiunque può migliorare il proprio sonno.
5: Loris Bonamassa è il primo sleep coach d'Italia. Per Bonamassa il sonno è il nuovo status symbol del successo, sia personale che aziendale. Insegna a manager e dipendenti a dormire bene, ma soprattutto Bonamassa allena sportivi professionisti, dai giocatori della nazionale di calcio agli atleti olimpici e tennisti pluripremiati.
7: Il collegamento diretto sport, successo, performance è legato direttamente al sonno e alla qualità e quantità di dormito. Perché se nello sport il sonno fa la differenza tra salire e non salire sul podio, e nello sport il sonno fa sul podio la differenza tra il bronzo, l'argento e l'oro, nelle aziende il sonno fa la differenza tra essere presenti, reattivi, memoria, precisione, equilibrio emotivo, carisma, leadership. Una popolazione che dorme di più e meglio performa di più, vive di più e aumenta il PIL nazionale, perché la notte occupa un terzo della nostra vita. E quindi non conoscerla, non gestirla, non metterla nelle vostre nostre agende questa benedetta notte è un'assurdità incredibile. Ma io aggiungo che gli altri due terzi sono determinati da come è andata la notte. Cioè tu ti svegli al mattino, suona la sveglia, ma il tuo giorno non inizia in quel momento. Perché quando suona la tua sveglia, tu sei il risultato delle 6-8 ore precedenti, che è il risultato della sera precedente, che è il risultato del giorno precedente.
4: Mentre parliamo con Loris Bonamassa, ci ruota in testa solo una domanda: ma come facciamo a conciliare le nostre giornate nevrotiche piene di cose da fare, di impegni improrogabili, con questo allenamento a rallentare per arrivare sereni alle ore notturne?
7: Non decidi tu a che ora vai a lavorare, sì, però puoi decidere tu a che ora vai a dormire. Come si fa a prescrivere il dormire? Io non prescrivo il sonno, io prescrivo le condizioni che ti portano a dormire meglio: nutrimento, movimento, atteggiamento, abitudini, routine, il digital sunset, il tramonto della tecnologia. La ritualità della sera deve prevedere che tu rallenti, ti prendi cura di te. Io consiglio di togliere 3 ore la tecnologia via prima dell'addormentamento. 90 minuti ti concedo se vuoi, ma tu devi smettere di mandar mangiare al tuo cervello immagini, video, parole, frasi che non gestisci. Il santuario del recupero fisico e psichico è la camera da letto. Togliere quella lucetta rossa, se c'è una televisione in camera, la lucetta azzurra negli hotel o quella roba lì, toglierla. Perché la devo togliere? Perché all'inizio, quando vado a dormire, io ho un sonno profondo, non vedo niente. Ma tra le 3 e le 5, quel piccolo lumicino rosso diventa un messaggio al nucleo soprachiasmatico attraverso le mie palpebre che lancia al cervello la veglia.
5: Piccoli obiettivi, giorno dopo giorno, possono portare grandi benefici. Basti pensare che già dormire solo un'ora in più a notte equivale a 7 ore di sonno aggiuntive alla settimana, cioè una notte di sonno in più ogni 7 giorni, 4 notti in più al mese, a tutto vantaggio dello stato di salute generale, forma fisica ed energia. È uno dei segreti dei grandi campioni dello sport.
7: Sinner ha inserito anche un protocollo sul sonno. Le sue dichiarazioni sono che dorme 9 ore, 10 ore e mezza, continuative, non frammentate, non disturbate, perché le ore di sonno prima di mezzanotte, Sinner non ha giocato una partita, se vi ricordate. Perché? Perché sarebbe finita alle 2 o 3 di notte e il sonno perso non si recupera, e di giorno le ripercussioni sono mostruose.
4: Nel libro Perché dormiamo, il neuroscienziato americano Matthews Walker spiega come sfruttare gli straordinari poteri del sonno per cambiare in meglio le nostre vite, non ultimo per ciò che riguarda la sfera emotiva. Fino a poco tempo fa, dice Walker, non sapevamo fino a che profondità a livello neurale la privazione di sonno influenzasse le emozioni, nonostante ne conoscessimo bene tutte le conseguenze professionali, psichiatriche e sociali. Ora lo sappiamo. Gli studi eseguiti con risonanza magnetica cerebrale mostrano che una notte conflittuale manda in tilt la nostra amigdala, il centro delle emozioni, amplificando la reattività emotiva del 60% rispetto a chi ha riposato il giusto numero di ore. In pratica, dopo una notte travagliata, siamo più instabili d'umore, più impulsivi, meno razionali e più violenti.
6: La nostra corteccia, soprattutto la corteccia frontale, svolge durante la veglia un'azione di controllo nei confronti di queste strutture più profonde del nostro cervello, quindi ci consente in qualche modo di razionalizzare le emozioni, di controllare le emozioni. Se dormiamo poco, quello che succede è che i nostri lobi frontali, quindi questi controllori che agiscono inibendo, diciamo, le strutture più profonde, sono disfunzionali e quindi possiamo avere una difficoltà nel controllo delle emozioni e quindi anche dei sintomi caratteristici dell'insonnia, come un disturbo d'ansia o un disturbo dell'umore. Ingigantire per esempio un'emozione negativa, le ingigantiamo perché non abbiamo un meccanismo che inibisce questa struttura che si chiama amigdala.
5: È il momento della riscossa dei dormiglioni, altro che pigri o fannulloni. 20 anni di scoperte scientifiche sconfessano completamente il vecchio adagio secondo cui chi dorme non piglia pesci. Tutto il contrario, chi dorme di più vive più a lungo ed è pure più felice. È il vero lusso in un mondo frenetico e nevrotico ed è pure gratis.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Medio Oriente, gli Stati Uniti provano a dare slancio al piano di pace nella striscia di Gaza del Board of Peace. Il genero di Trump, Jared Kushner, ha colloquio con il premier israeliano Netanyahu. Il presidente degli Stati Uniti ammonisce Israele e minaccia l'Oman.
3: Gli israeliani non dovrebbero colpire Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha detto il presidente Trump a Fox News proprio mentre suo genero arriva in Israele per incontrare il premier israeliano Netanyahu. Un colloquio lungo quello tra i due per cercare di far avanzare il piano del Board of Peace per Gaza verso la seconda fase. Un progetto che dallo scorso ottobre è rimasto sostanzialmente fermo. La condizione posta da Israele resta il disarmo di Hamas. I leader del movimento, incontrati da Kushner al Cairo, hanno ribadito la disponibilità alla smilitarizzazione, ma Netanyahu chiede garanzie concrete e continua a non fidarsi. Trump è poi tornato sul dossier iraniano. Teheran alzi bandiera bianca e si arrenda, ha detto, prima di rivolgere un avvertimento anche all'Oman. Bombarderemo Muscat se si mette in mezzo nel conflitto, ha minacciato, riferendosi al ruolo dell'Oman nei negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz, sul quale l'Oman si affaccia come l'Iran. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il vicepresidente del partito pacifista russo Yabloko, Lev Schlossberg, è stato condannato a 11 anni e un mese di carcere dal tribunale di Pskov, che lo ha riconosciuto colpevole di diffamazione dell'esercito e di aver diffuso informazioni false sui militari. L'accusa è scaturita dalla condivisione da parte del politico di un articolo sui social insieme alla registrazione di un dibattito in cui sosteneva la necessità di porre fine alla guerra contro l'Ucraina. La Corte Suprema russa ha escluso lo storico partito liberale di opposizione dalle elezioni parlamentari in programma a settembre. Il caso Ranucci Lavitola. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la prossima settimana. Lo ha detto Arturo Cola, uno dei difensori dell'imprenditore, dopo aver incontrato il suo assistito nel carcere di Rebibbia. Il legale ha anche aggiunto che Lavitola è pentito di quanto fatto e che non voleva mettere nei guai colui che ritiene un amico fraterno. Tragedia in Veneto, si indaga sulla morte di una donna il cui compagno è stato ritrovato nelle scorse ore senza vita.
4: Lei, Tania Terrin, impiegata, aveva 39 anni. L'hanno trovata cadavere nella tarda serata di domenica nel suo appartamento di Campo Nogara, nel Veneziano. Sarebbe morta, probabilmente per soffocamento, nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Ma si attendono i riscontri dell'autopsia per avere certezze su questo e altri punti, riscontri che non si avranno prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, impiccandosi nel garage appena arrivato nella sua casa di San Bruson di Dolo, a circa 6 chilometri di distanza. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma secondo quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento. Sulla vicenda indaga il nucleo investigativo di Venezia dei Carabinieri e la compagnia di Chioggia. Massimo Buongiorno, GR1, da Camponogara, Venezia.
2: Sparatoria nella notte in Andalusia, in Spagna. Gli inquirenti parlano di un possibile regolamento di conti fra clan. Quattro le vittime dell'agguato avvenuto a Isla Cristina, nei pressi di Huelva. Una donna di 62 anni, la figlia di 39 che era incinta all'ottavo mese, il bimbo che portava in grembo e un ragazzo di 16 anni, estraneo alla faida. Mentre sono rimasti feriti due uomini, un 18enne ricoverato in condizioni molto gravi. Ad aprire il fuoco due persone incappucciate a bordo di una moto. Musica, tappa a sorpresa, Matera per il Giovagiro di Giovanotti.
5: Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che...
2: La carovana a due ruote del cantante è stata intercettata dall'azienda di promozione turistica della Basilicata e convinta a fare una sosta nella città dei Sassi, dove è stato letteralmente assalito dai fan e da tanti bambini. Alla domanda su quale canzone del suo repertorio dedicherebbe alla città, Giovanotti non ha esitato a rispondere: Bella.
5: E quando il pane...
2: Ed è tutto, prossimo GR1 alle ore 18.

0: just oppose? And don't we try to love, love? We give it all we got. Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteo Radio.
2: Una serata con possibili temporali sulle coste di Basso Lazio e Campania, mentre andranno spegnendosi le pur occasionali precipitazioni arrivate nelle ore pomeridiane sul resto del centro-sud e del nord-est. Domani, martedì 18 agosto, inizio di giornata a rischio di temporali per le coste del Basso Tirreno e per la Sicilia, con eventi che si estenderanno poi nelle ore calde alle zone interne del meridione peninsulare e di parte del centro. Verso sera, generale miglioramento. Al nord tempo più stabile, pur con qualche annuvolamento sui monti di nord-est nelle ore calde e isolati temporali associati a queste nubi. Temperature attese in diminuzione al sud e in rinnovato ma limitato aumento al centro-nord. Venti sostenuti tra le isole maggiori, scarsi sul resto del paese, ma con raffiche possibili in occasione dei temporali e moto ondoso dei mari accentuato sui bacini esposti a occidente. Tra Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro, Medio Oriente. Gli Stati Uniti provano a imprimere una svolta al piano di pace per la striscia di Gaza. Kushner, genero del presidente Trump, ha incontrato in Israele il premier Netanyahu per discutere i prossimi passi. Il capo della Casa Bianca intanto torna ad ammonire lo Stato ebraico.
3: Il presidente Trump torna a intervenire sulla crisi di Gaza e lancia un messaggio chiaro a Israele: evitare nuovi attacchi ora che Hamas avrebbe accettato di deporre le armi. Parole che arrivano mentre suo genero Jared Kushner si trova proprio in Israele per incontrare il premier Netanyahu. Un colloquio durato a lungo con l'obiettivo di far avanzare verso la fase 2 il piano del Board of Peace per Gaza dopo mesi di sostanziale stallo. Abbiamo concordato con Netanyahu una strada per andare avanti, annuncia proprio il Board of Peace. Al centro dell'incontro il processo di disarmo di Hamas sotto la supervisione americana. Secondo una fonte israeliana citata dalla CNN, Kushner avrebbe chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli al piano di Trump. Il nodo resta il ritiro delle forze israeliane da Gaza. Trump è poi tornato sul dossier iraniano, rivolgendo un avvertimento anche all'Oman: bombarderemo Muscat se si metterà in mezzo nel conflitto. Il riferimento è al ruolo di mediazione del sultanato nei negoziati sulla riapertura dello stretto di Hormuz, il passaggio strategico che separa l'Iran dall'Oman. Azzurra Meringolo, GR1.
2: In Russia la Corte Suprema conferma l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina. I giudici hanno respinto il ricorso presentato dal partito. Durante l'udienza d'appello la polizia ha fermato un'ottantina di sostenitori fuori dal palazzo della Corte Suprema. Un giudice della regione di Pskov intanto ha condannato il vicepresidente di Yabloko a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo. Ora in Italia con la cronaca: femminicidio e suicidio a Campo Nogara in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni ha ucciso l'ex compagna di 39 e poi, rientrato in casa, si è tolto la vita. Nel mese di aprile la donna lo aveva denunciato per un tentativo di strangolamento. È morto in ospedale il ragazzo di 24 anni ferito oggi pomeriggio nel quartiere di Torre Sapienza a Roma durante una lite. Sono in corso le indagini della polizia per rintracciare e identificare l'assassino. Non è ancora chiaro se la ferita all'addome che aveva riportato la vittima sia stata provocata da una coltellata o da un colpo di pistola. L'omicidio è avvenuto in strada. E continuiamo il giornale andando a Milano, dove sarebbe stato identificato il presunto autore della violenza sessuale denunciata da una giovane.
4: Sono sulla pista giusta i carabinieri della compagnia Duomo e della stazione Porta Garibaldi, che indagano sulla violenza sessuale denunciata a Milano da una ragazza di 19 anni nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Nelle immagini delle telecamere di sorveglianza la giovane, nata e cresciuta a Milano, viene ripresa mentre esce dalla discoteca Hollywood di Corso Como in compagnia di un uomo. I due camminano e sembrano tranquilli, si dirigono sul retro ed è qui, lontano dalle telecamere, che si sarebbe consumata la violenza. A dare l'allarme sono state le amiche della ragazza presenti nel locale. Non hanno assistito alla scena, ma hanno soccorso la giovane e hanno descritto ai militari il presunto violentatore che loro stesse avevano visto all'interno della discoteca. Si tratterebbe di uno straniero di circa 40 anni, conosciuto quella sera nel privé. All'arrivo dei carabinieri si era già allontanato. La 19enne, che aveva bevuto molto, è stata visitata dai medici della clinica Mangiagalli. Sul suo corpo non c'erano lividi o segni di lesioni. Milano, Davide Gangale, GR1.
2: Dopo il grande caldo arriva il maltempo con la diminuzione delle temperature. Piogge previste in gran parte delle regioni. Allerta oggi in 13 regioni. Non mancano gli incendi alimentati dai fulmini e dal vento. Ancora difficile la situazione in Abruzzo.
5: Migliaia di ettari di bosco e sottobosco, campi coltivati, strade di montagna e infrastrutture devastati dalle fiamme. Centinaia di uomini, tra volontari della protezione civile, vigili del fuoco, militari e forze dell'ordine, impegnati in durissimi turni di lavoro, senza sosta, da più di un mese. Il bilancio della campagna antincendi mostra cifre allarmanti. Il monitoraggio e i sistemi di avvistamento sono ancora insufficienti. Le squadre si trovano a operare su territori spesso impervi e difficilmente raggiungibili con i mezzi di soccorso e le autobotti. Lucio Zazzara, presidente del Parco Nazionale della Maiella.
6: Il parco lancerà un'iniziativa per
0: una pianificazione dell'infrastrutturazione di questo territorio così delicato e così esposto. Quello che si può fare è costruire un sistema di antincendio che è basato soprattutto sulla capillare possibilità di penetrare il territorio e intervenire il più possibile velocemente dove serve.
6: Max Franceschelli, GR1.
2: Maurizio Giammusso, giornalista dell'ANSA, scrittore e sceneggiatore, è morto oggi a Capalbio in seguito ad un malore mentre stava nuotando. È stato uno dei pilastri della redazione Cultura e Spettacoli dell'agenzia. Ha scritto anche per il Corriere della Sera e negli ultimi anni per l'Huffington Post. Aveva 74 anni, lascia la moglie Anna e la figlia Daniela. In chiusura l'arte con il Museo di New York, che chiede la restituzione dell'opera Donna in poltrona di Picasso, sparito nel 1961 dopo un prestito all'Università di Pittsburgh e ricomparso sul mercato nel 2023. Legittima proprietaria del dipinto è la Fondazione Solomon Guggenheim. Alla coppia del Massachusetts in possesso del dipinto, il museo chiede anche un risarcimento compreso tra i 3,5 e i 5 milioni di dollari. Ed è tutto allora per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1 col GR1. Torniamo alle 19. Un buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
1: 18:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove l'attesa è di un'ora al Piazzale Italiano e la coda è verso Chamonix. A7 Milano-Genova, coda per incidente. Tra Bivio A7, A10 Genova Ventimiglia e A12 Genova Livorno in direzione di Milano, sempre sulla A10 Genova Ventimiglia, coda a tratti per 2 km tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. A12 coda per incidente tra Bivio A12, A7 e Genova Est in direzione di Livorno. Sulla A14 tempi di percorrenza stimati in 1 ora e 40 minuti tra Faenza e il Bivio A14 A1 Milano Napoli in direzione della stessa autostrada Milano-Napoli, qui ci sono code a tratti e traffico intenso. Sempre sulla 14 tra Forlì e Faenza verso Bologna, 2 km di coda e il traffico risulta essere congestionato. Sulla 1 Milano-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, un veicolo in fiamme. Prudenza, e con questo concludiamo, era l'ultima informazione. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
2: Acqualete!
4: Acqualete.
3: What up?
4: Ottima mossa per le tue ossa.
5: Sembra di essere in uno stadio stasera.
6: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
7: Mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Roma, 24enne ucciso in strada a Tor Sapienza, trasportato in condizioni disperate al Policlinico Casilino, è morto poco dopo. L'inchiesta sull'attentato contro il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, Walter la vitola dal carcere, si dice pentito di aver messo nei guai il suo amico. I legali dei quattro presunti esecutori hanno presentato una richiesta di interrogatorio davanti ai PM. Continuano in Calabria le ricerche dell'aereo ultraleggero scomparso sulla costa tirrenica, a bordo due avvocati romani in vacanza in Sicilia. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per la terza edizione del giornale Radio del Lazio. Apriamo, come avete sentito, con il grave fatto di sangue che si è verificato nel primo pomeriggio in via Giorgio Morandi a Tor Sapienza, periferia est della capitale. Un omicidio avvenuto nell'area di un caseggiato di edilizia popolare. La vittima è un giovane di 24 anni. Indaga la polizia.
2: L'aggressione nelle prime ore del pomeriggio nella zona Tor Sapienza, periferia est di Roma. Un ragazzo di nazionalità italiana soccorso in gravi condizioni lungo via Giorgio Morandi e poi morto all'ospedale Casilino di Roma. Il 24enne era apparso subito in condizioni disperate, fatale per lui, una ferita all'altezza dell'addome nonostante l'intervento dei sanitari che hanno più volte tentato di rianimarlo. Ad allertare i soccorsi quando erano da poco passate le 15 di questo pomeriggio sarebbe stato un conoscente della vittima, mentre le forze dell'ordine sono sulle tracce della persona che lo avrebbe colpito. L'aggressore ancora in fase di identificazione, mentre da capire se la ferita sia stata causata da un'arma da taglio o da un colpo di arma da fuoco. Sul posto squadra mobile polizia scientifica per i rilievi, ascoltati i residenti del condominio di edilizia popolare che costeggia via Giorgio Morandi, nei cui pressi è stato soccorso il ragazzo. Si cercano indizi che possano aiutare a ricostruire quanto accaduto, dalla dinamica al movente, forse una lite degenerata nella tragica aggressione nei confronti del 24enne. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: L'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, oggi nel carcere di Rebibbia, Walter La Vitola, arrestato in quanto ritenuto il mandante dell'esplosione, davanti alla villetta del giornalista e conduttore di Report, ha incontrato il suo legale. È pentito di aver messo nei guai persone a cui tiene, riferito l'avvocato Arturo Cola. Il difensore ha anche annunciato che l'indagato renderà dichiarazioni spontanee nell'udienza al tribunale del riesame che si terrà la prossima settimana. Siamo convinti, ha detto Cola, che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini. Secondo il legale, Ranucci avrebbe dato poca importanza all'allarme dello stesso La Vitola sul rischio attentati paventato un mese e mezzo prima della bomba esplosa a Pomezia. Intanto questa mattina i difensori dei quattro presunti esecutori dell'attentato dinamitardo hanno presentato richiesta di interrogatorio davanti al PM. I quattro finora si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, ma dopo l'arresto e le dichiarazioni di La Vitola sono pronti ad essere ascoltati dagli inquirenti. Continuano senza sosta le ricerche dell'aereo ultraleggero scomparso dai radar ieri sera mentre sorvolava la costa tirrenica della Calabria. A bordo del velivolo due avvocati romani in vacanza in Sicilia. Si tratta di Carlo Arnulfo, 64 anni, residente a Roma, e della compagna Angela Buccico, 55enne, originaria di Matera, ma anche lei residente nella capitale. L'ultraleggero è partito da Capo d'Orlando ed era diretto a Sibari. A segnalare la scomparsa sono stati i familiari delle due persone a bordo, facendo scattare il piano ricerca persone scomparse della prefettura. A supporto è stato inviato anche personale abilitato al pilotaggio da remoto dei droni ed è stato attivato un elicottero dell'aeronautica militare. L'ultraleggero era partito domenica mattina alle 9.30 dalla pista di campo di volo di Capo d'Orlando in contrada Tavola Grande. Dati positivi sull'andamento dell'economia del Lazio, quelli resi noti dal centro studi Svimez. La regione cresce velocemente e più del resto del paese. Traino fondamentale arriva ancora una volta dal turismo e dalle esportazioni in alcuni settori cruciali, farmaceutico, digitale, aerospaziale, telecomunicazioni. Nel 2025 le esportazioni sono aumentate del 9,7% rispetto al 3,3% della media nazionale. Nei primi 5 mesi del 2026 gli arrivi turistici sono cresciuti del 2,6%, sfiorando gli 11 milioni, con circa 25 milioni di pernottamenti e un impatto economico stimato in 15 miliardi di euro. Diminuisce il tasso di disoccupazione che si attesta al 5,5%, un circolo virtuoso innestato anche dalla collaborazione tra le istituzioni Campidoglio, Regione e Governo. Tra le incognite per il futuro, la fine del PNRR e la crisi del comparto automobilistico del Cassinate. 18:34 minuti e 32 secondi è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni Leporale. Prossimo appuntamento con l'informazione regionale su Rai 3 con il telegiornale in onda alle 19:37 da Cleto Romantini, che ha condotto in studio. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1. un mondo da sentire.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 €. Scopri di più su conad.it.
5: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-96-00 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
6: Chi è?
7: La duchessa.
6: La duchessa?
7: Sì.
8: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
8: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: dottor Scotti.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Braccio di ferro su Gaza, Netanyahu gela l'inviato americano. Nessun ritiro senza il disarmo di Hamas. Kushner, Israele non ostacoli la pace. Trump alza la voce e chiede di fermare gli attacchi sulla striscia, poi minaccia l'Oman. Se interferisce su Hormuz lo bombarderemo senza pietà. Caso Ranucci, legale di La Vitola, ha chiesto di integrare la confessione, non di ritrattarla. Avvisò il conduttore del rischio attentati già un mese prima. Femminicidio in provincia di Venezia, 43enne uccide l'ex compagna che lo aveva denunciato, poi torna a casa e si impicca. Era stato ammonito dal questore. Temporali e fulmini a pioggia, morto un escursionista sull'Etna, allerta gialla in 10 regioni, meteo incerto fino a mercoledì. Dopo Sanremo Giovani tornano i cosmonauti borghesi, la band romana racconta l'amore e la vita quotidiana nell'era digitale. Calciomercato, la Juventus ha un nuovo portiere, dal Tottenham arriva Guglielmo Vicario, Milan pronto ad accogliere Diego Moreira. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano il Medio Oriente. L'inviato di Trump, Jared Kushner, in Israele per incontrare Netanyahu. L'obiettivo, convincere il premier dello Stato ebraico ad aderire al piano di pace americano per Gaza, ma restano le resistenze. Linea al corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: È durato 4 ore la faccia a faccia tra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu qui a Gerusalemme. Secondo il comunicato ufficiale del governo israeliano, sono stati creati 2 gruppi di lavoro, uno sul disarmo di Hamas e uno sui problemi igienico-sanitari della striscia di Gaza. Ma secondo indiscrezioni filtrate sui media, Netanyahu avrebbe respinto la richiesta dell'inviato americano Kushner di procedere con il piano di cessate il fuoco a Gaza, voluto così fortemente dal presidente americano Donald Trump. Kushner inoltre avrebbe chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli al piano della Casa Bianca, una roadmap che Netanyahu invece aveva già bocciato all'inizio del mese. D'altra parte l'inviato americano avrebbe dato l'ok, secondo indiscrezioni, invece ad attacchi mirati israeliani contro terroristi nella striscia di Gaza. Per procedere con il piano di Trump, secondo Netanyahu, è necessario che Hamas consegni prima le armi. Il premier avrebbe anche sottolineato che in piena campagna elettorale qui in Israele è problematico far avanzare l'iniziativa americana e comunque ha chiarito che Israele non farà nulla che possa spianare la strada ad uno Stato palestinese. Linea allo studio.
2: Il presidente americano Trump torna ad alzare il tono delle minacce contro l'Iran mentre mostra ottimismo sul piano di pace per Gaza. Il corrispondente.
4: Dovrebbero alzare bandiera bianca. Queste le parole di Trump rivolte all'Iran mentre scade la tregua che era stata concordata originariamente per 60 giorni. Il presidente americano, riferisce un giornalista di Fox News dopo una telefonata con lui, ribadisce che la Repubblica Islamica non può dotarsi dell'arma atomica. La diplomazia non ha tempistiche prestabilite, assicura comunque l'inquilino della Casa Bianca, che però insiste su blocco navale e sanzioni economiche per esercitare pressione su Teheran. E arriva a minacciare l'Oman. Lo bombarderemo senza pietà se si mette in mezzo. Un avvertimento al paese che è sull'altra sponda dello stretto di Hormuz rispetto ad Iran e che sarebbe al centro di un negoziato parallelo con Teheran per il controllo di questo braccio di mare cruciale per il petrolio e il gas. Quindi Trump interviene sul conflitto israelo-palestinese. Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza, prosegue, visto che Hamas ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro di ieri con l'inviato di Washington, Kushner, in Egitto. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: La tregua e il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti non sono morti, ma si trovano in coma e possono ancora essere rilanciati. Lo ha dichiarato il direttore generale per gli affari legali del Ministero degli Esteri iraniano dopo la scadenza dell'intesa di 60 giorni raggiunta il 17 giugno tra Washington e Teheran. Secondo il funzionario iraniano, il memorandum è stato violato dagli Stati Uniti e da Israele fin dal primo giorno dopo la firma. In Russia il partito pacifista Yabloko sotto assedio. La Corte Suprema conferma l'esclusione dalle prossime elezioni. Il vicepresidente condannato per oltraggio alle forze armate. La corrispondente.
1: Lev Schlossberg, numero due del partito d'opposizione Yablako, unico partito russo dichiaratamente pacifista, viene condannato a 11 anni di carcere, accusato di fake news e discredito dell'esercito per le sue critiche all'intervento in Ucraina. Nelle stesse ore alla Corte Suprema Nikolai Rybakov, leader di Yablako, lotta per la riammissione del partito alle elezioni di settembre. Venerdì ci aveva detto: siamo fiduciosi anche nelle istituzioni, c'è gente normale che vuole vivere e amare, non combattere e morire. È il primo processo politico nella storia delle elezioni russe, è la prima volta che un partito russo cerca di escludere dalla gara un partito rivale accusandolo di irregolarità in un'aula di tribunale. Oggi ad attendere il verdetto una piccola folla di sostenitori, la polizia controlla i documenti, porta via decine di persone. Poi la sentenza. Il giudice che oggi dice no a Yablako è lo stesso che nel 2018 impedì a Navalny di candidarsi alle elezioni presidenziali. Rybakov non si arrende, presenteremo un nuovo appello. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
2: A Rai Radio 1, le 19:06 minuti, in Italia con l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Incontro nel carcere romano di Rebibbia tra Walter Lavitola e il suo avvocato.
5: Parla di nuovo Walter Lavitola, stavolta per voce del suo avvocato Arturo Cola, dopo tre ore di colloquio in carcere.
6: È molto affranto, vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
5: Il legale ribadisce che l'iniziativa dell'attentato è soltanto dell'indagato.
6: La scelta dell'attentato è solo sua, è un'iniziativa sua.
5: L'avvocato Cola ha ribadito che Lavitola avvisò il conduttore di reparto del pericolo che correva.
6: C'è stato un incontro del 7 settembre nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi un mese e mezzo prima.
5: Il penalista ha poi aggiunto che l'imprenditore intende rendere dichiarazioni spontanee per precisare alcune circostanze. Intanto i difensori dei quattro esecutori materiali hanno depositato la richiesta di interrogatorio dei loro assistiti, che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Claudio Vigolo, GR1.
2: Ed il caso Ranucci, con la pubblicazione dei compensi dei cronisti e dei costi di report, è al centro del confronto politico.
7: Fratelli d'Italia annuncia un'interrogazione sui compensi dei giornalisti di Report e incalza Sigfrido Ranucci. Attendiamo chiarimenti. Poi insiste: non si usi Falcone per riscrivere la storia. Ranucci è severo con tutti, ma evasivo sulle sue vicende personali, rincara Maurizio Gasparri, mentre Forza Italia formalizza le 10 domande che i suoi parlamentari in commissione di vigilanza Rai gli avrebbero voluto rivolgere sui suoi rapporti con Lavitola, la possibile candidatura con il campo largo e la linea editoriale di Report, sottolineando che l'audizione è stata impedita dalla mancata designazione dei componenti da parte delle opposizioni. A escludere la possibilità di ricomporre la commissione di vigilanza l'ex presidente Barbara Floridi a 5 Stelle, che definisce un atto di grave violazione della riservatezza la pubblicazione dei costi di Report. La RAI nega ai parlamentari questi dati e poi documenti interni e sensibili finiscono al tempo che li utilizza per attaccare Report, accusano Verdi Sinistra che sollecitano l'azienda a pubblicare i contratti di tutti i programmi e che parlano di un'operazione politica pianificata a tavolino dalla destra per delegittimare e chiudere quella che definiscono una delle poche trasmissioni di giornalismo investigativo rimaste in Italia. Filippo Amisano, GR1.
2: Ancora un caso di femminicidio-suicidio in provincia di Venezia. Un 43enne ha prima ucciso l'ex compagna e poi, tornato a casa, si è tolto la vita.
8: I fatti risalirebbero a Ferragosto, ma l'allarme è scattato solo la sera di domenica 16, quando la madre della donna, non riuscendo a farsi aprire la porta di casa della figlia, a Camponogara, in provincia di Venezia, ha chiamato i carabinieri, che sono entrati e hanno scoperto il corpo senza vita di Tania Terrin, 39 anni, impiegata in un'officina. La vicenda si è rapidamente chiarita nel modo più drammatico. Nella vicina Dolo è stato infatti ritrovato Dino Keber, 43enne, meccanico, ex compagno di Tania. Si era impiccato nel garage della sua casa, dove riparava motori. È il tragico epilogo di una vicenda che già ad aprile aveva mostrato il primo preoccupante segnale. Tania Terrin aveva infatti denunciato un tentativo di strangolamento da parte dell'uomo. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale. La vittima aveva poi mostrato ai vicini una foto di Keber, chiedendo loro di non aprire il portone nel caso si fosse presentato. Negli ultimi tempi non si era però più visto e sembrava, Purtroppo sembrava soltanto che la situazione si fosse normalizzata. Fausto Bertuccioli, GR1.
9: Sono ancora gravi le condizioni di Yeltrepi, il calciatore 21enne del Cagliari, ricoverato da ieri sera in rianimazione a Sassari per un principio di annegamento nella piscina di una villa di Porto Cervo. L'attaccante francese, che non sa nuotare, ha grandi quantità di acqua nei polmoni ed è in coma farmacologico. Il furto delle opere di Antonello da Messina. Continua la caccia ai ladri, i custodi del museo a Cascina sentiti a lungo dagli inquirenti.
10: L'allarme del museo, non collegato con la centrale della polizia, nella sera del furto si è attivato. La banda di ladri ha comunque messo a segno il colpo. Qualcosa quindi è andato storto. C'è da capire se i quattro custodi che risultavano presenti nella struttura abbiano visto nei monitor quello che stava accadendo e se abbiano tentato di intervenire. Chi indaga verificherà se ci sia stato un basista e poi c'è da chiarire perché i malviventi abbiano abbandonato le due tavole del politico lungo la recinzione. Quando ha notato le opere per terra, il testimone Antonio Indaimo, che per primo le ha fotografate, ricorda che c'era silenzio.
11: Dalla foto cerco su Google Lens e vedo che erano delle opere d'arte. Non si sentiva niente all'esterno, nessun allarme, deserto.
10: Intanto cittadini e associazioni in sit-in hanno chiesto più tutela per le opere d'arte. Maurizio Di Lucchio, GR1.
9: Dopo il caldo arriva il maltempo e allerta temporali in 13 regioni con rischio fulmini.
12: In Italia cadono circa 1,6 milioni di fulmini ogni anno, la maggior parte a luglio e ancor più ad agosto. Tra le zone più colpite, Alpi e Appennini, provocano in media 20 decessi all'anno. Sorpresi da un temporale in quota sono morti due escursionisti, uno sull'Etna e uno in Alto Adige. Roberto Bolza, vicepresidente del Soccorso Alpino.
13: L'importante è consultare le previsioni meteo locali. Se ci sono temporali bisogna evitare di mettersi in cammino in montagna.
12: Se malauguratamente ci si trova in quota durante un temporale con fulmini, che fare?
13: Allontanarsi dagli oggetti metallici, antenne, croci, allontanare da se stessi i cozzi e ramponi, ombrelli, non mettersi sotto delle piante isolate, non rimanere in cresta, statisticamente una posizione in cui i fulmini cadono, tenersi separati a distanza, seduti.
12: Con il cambiamento climatico questi temporali sono più improvvisi e violenti.
13: Sono fenomeni molto localizzati, ben differentemente da una perturbazione atmosferica classica. La fascia in cui con maggiore frequenza statisticamente ci sono i temporali e la fascia pomeridiana.
12: Francesca Fornario, GR1.
9: In Sicilia è ripresa l'attività eruttiva dell'Etna con emissione di cenere. La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica quindi la proroga della chiusura del settore B1.
13: È molto localizzati, ben differentemente da una perturbazione atmosferica classica. La fascia in cui con maggiore frequenza statisticamente ci sono i temporali è la fascia pomeridiana.
12: Francesca Fornario, GR1.
9: In Sicilia ha ripresa l'attività eruttiva dell'Etna con emissione di cenere. La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica quindi la proroga della chiusura del settore B1. Parzialmente limitate le attività di volo.

0: schianto di un elicottero privato sull'isola greca di Sifnos. Il velivolo è precipitato pochi minuti dopo essere decollato. La borsa di Milano chiude la seduta sopra la parità, unica tra i principali listini europei a tenere il segno positivo. Il prezzo del petrolio cede terreno nel giorno della scadenza della tregua Stati Uniti-Iran. Il WTI scende a $82.20 al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un rialzo dello 0,17% a quota $88.67. A Bruxelles attesa la lettera del governo italiano per chiedere ufficialmente alla Commissione europea di attivare la clausola di salvaguardia per le spese extra per difesa ed energia. L'inviato della RAI.
1: Il contenuto ancora non è noto, ma la lettera del governo italiano dovrebbe star viaggiando in queste ore verso gli uffici della Commissione europea. Il testo era atteso e serve a indicare come l'Italia intende utilizzare la flessibilità di bilancio sulle spese energetiche che ha chiesto e ottenuto dall'Unione europea a giugno, dopo gli aumenti di spesa legati al conflitto in Iran. Si tratta di uno scostamento dello 0,3% annuo nel triennio 26-28. In pratica 14 miliardi di euro, 7 dei quali potranno essere calcolati tra le spese di quest'anno e altri per il 2027. Ma quando è arrivato il via libera della Commissione, i paletti sono stati chiari: le spese devono essere destinate all'efficientamento energetico e a ridurre il consumo di idrocarburi, escluse quindi quelle per il taglio delle accise e ogni altra misura per abbassare i prezzi della benzina o del diesel, che per i tecnici europei equivalgono a incentivi al consumo. Piuttosto ci si aspetta provvedimenti sulla sicurezza degli approvvigionamenti e investimenti nelle reti elettriche. Ad accompagnare il primo elenco delle misure, una prima stima dei costi. Il dossier dovrebbe essere esaminato dalla Commissione entro settembre. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
0: Nuovo capitolo del risico bancario. Secondo indiscrezioni, il governo tedesco valuta la vendita della quota statale del 12,7% detenuta in Commerzbank a UniCredit.
2: Il muro che Berlino aveva eretto intorno al colosso Commerzbank sembra mostrare qualche crepa. Secondo Bloomberg, alti funzionari del governo tedesco sono disponibili a discutere la vendita a UniCredit del 12,7% di Commerzbank ancora posseduto dallo Stato, purché le due banche arrivino ad una strategia condivisa, il prezzo sia adeguato e vi siano garanzie sul futuro dell'istituto. Dal portavoce del governo tedesco è arrivato un no comment, ma il fatto stesso che l'ipotesi venga discussa misura quanto sia cambiato il quadro. Se quella quota passasse a UniCredit, la partecipazione del gruppo italiano salirebbe oltre il 60% del capitale e consegnerebbe a Orcel una maggioranza azionaria difficilmente contestabile. Del resto anche la Banca Centrale Europea va verso il via libera all'operazione. Da anni infatti l'Europa discute della necessità di creare gruppi finanziari capaci di competere per dimensioni con i colossi statunitensi. Gelsomina Testa, GR1.
0: Siamo allo sport. Conclusi gli europei di atletica a Birmingham, rientrano in Italia i ragazzi della 4x400. Il loro oro ha permesso agli azzurri di conquistare la supremazia nel medagliere. Ascoltiamoli al microfono dell'inviato Daniele Fortuna.
3: Ce l'abbiamo fatta finalmente, tra l'altro erano 3 giorni, continuiamo a dire, vedrete che giocheremo il medagliere sull'ultima gara, sulla staffetta. Così è stato, siamo arrivati davanti proprio all'Inghilterra di pochi centesimi e cosa c'è di più bello e magico?
4: Queste le parole di Edoardo Scotti. Luca Sito, che cosa può aggiungere?
5: Devo dire che tutta questa vittoria, questa impresa ha un che di fiabesco quasi, sembra finta. Batterli a casa loro, con l'ultima gara sul pareggio per vincere il medagliere, cioè veramente folle.
4: E Mohamed Sudassi, il giovane che però ha tenuto bene, che grandi curve che hai fatto.
6: Diciamo che la mia frazione è andata come doveva andare, quindi una frazione ottima e sono soddisfatto della gara. Sono davvero contento di aver vinto questa medaglia anche da così giovane, quindi speriamo bene anche per il futuro.
4: E Lorenzo Bennati, era difficile resistere? Dobson ce l'avevi lì, voleva passare, come hai resistito?
7: Ho pensato che questa volta non stavo correndo solo per me stesso, c'era da fare uno sforzo in più per tutta la nazionale e per tutta l'Italia che ci stava guardando, che in questi giorni ci hanno dimostrato un affetto incredibile, quindi mi sono un po' armato del loro supporto e ho dato tutto e è stato abbastanza.
0: Calcio, Coppa Italia in corso, campionato alle porte, a dominare la scena è il calciomercato e dopo giorni interlocutori cominciano le grandi manovre.
8: La telenovela della Porta Bianconera, durata tutta l'estate, sembra arrivata all'ultima puntata. Sarà Guglielmo Vicario il nuovo numero uno della Juventus, nonostante Spalletti ne avesse parlato tempo addietro in maniera non troppo lusinghiera. Ma alla fine l'apertura del Tottenham al prestito, con diritto a 10 milioni, ha fatto propendere per il portiere azzurro, mentre sfumavano le alternative Suzuki

0: e Dibu Martinez. Intanto oggi è stato ufficializzato l'arrivo di Lukumi dal Bologna. Non sta fermo nemmeno il Milan, che sembra avvicinarsi a grandi passi a Diego Moreira, trequartista dello Strasburgo, a fare da circa 45 milioni che i rossoneri vorrebbero chiudere entro 3-4 giorni, senza aspettare insomma l'uscita di Rafa Leao, che potrebbe andare per le lunghe. C'è un solo vero pretendente per il portoghese, il Galatasaray, che tira sul prezzo ben conscio della situazione. Trattativa che rischia di allungarsi dunque, anche perché in Turchia il mercato chiude il 4 settembre. A proposito di fantasisti, la Roma ha chiuso con il Porto per Rodrigo Mora, ai Dragoes 25 milioni del 50% sulla futura rivendita. Il fantasista classe 2007 è atteso nelle prossime ore nella capitale. Luca Cesaretti, GR1.
1: Addio all'attrice Aiden Panetier. Aveva 36 anni, ex star, bambina, a 5 anni il primo ruolo nel soap, nota per le popolari serie TV Heroes e Nashville. È stata trovata morta a Greenville, in South Carolina, dopo una lunga lotta contro depressione e dipendenza. In corso un'indagine per chiarire le cause della morte. A Pietra Montecorvino, in provincia di Foggia, lo storico bar caffè Basile, chiuso dopo 138 anni di attività, tornerà a vivere grazie all'impegno di un gruppo di cittadini riuniti nell'associazione Dalla Parte dei Paesi, un modo per combattere lo spopolamento dei piccoli comuni.
2: Dopo quasi un secolo e mezzo di vita, lo scorso gennaio lo storico caffè Basile di Pietra Montecorvino, comune foggiano di circa 2.300 abitanti, aveva abbassato le saracinesche. All'improvviso la sua funzione sociale, aggregativa e conviviale era svanita nel nulla. In molti però non si sono rassegnati a quel vuoto e così è nato il progetto Ci vediamo al caffè, grazie all'associazione Dalla Parte dei Paesi, guidata da Gianfilippo Mignogna.
3: Abbiamo pensato di recuperare questo spazio di socialità. È stato il posto dove si sono incontrate tante generazioni, dove si sono creati tanti legami.
2: E cosa farete dunque?
3: Abbiamo chiesto e ottenuto dal comune di poter gestire la piazzetta che faceva da cornice al bar, con i tavolini dell'epoca, ed ogni sera animeremo questa piazzetta con incontri, con presentazioni, musica, cibo locale, proprio per tenere vivo il cuore pulsante di quel paese.
2: E il prossimo passo?
3: L'obiettivo è anche di riaprire fisicamente quella porta che ormai da qualche mese è chiusa.
2: Eleonora Belviso, GR1.
1: Dopo il passaggio a Sanremo Giovani, torna la band romana dei Cosmonauti Borghesi, per loro un nuovo album.
4: Le cose che succedono attorno a noi succedono per un motivo e dobbiamo essere in grado di coglierle e percepirle davvero, non attraverso dei filtri.
5: Per Marco Cestrone, batterista e paroliere dei Cosmonauti Borghesi, la musica deve saper raccontare la vita quotidiana e il nuovo album in analogico Dirsi Ti Amo si focalizza proprio sulla ricerca sempre più difficile di relazioni genuine. Gomma Americana è il brano che più rispecchia questi anni e una generazione che ha visto il passaggio dal mondo analogico a quello digitale.
4: Molte cose si danno per scontate, crediamo che invece bisogna ogni tanto fermarsi, guardarsi allo specchio e dire io posso cambiare le cose.
5: Un pop melodico per esorcizzare emozioni negative e fragilità emotive in un lavoro che la band romana ha scritto anche per tornare al perché del fare musica. Francesco Riccardi, GR1.
1: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Fabio Cardinali ed Emanuele Rinnaudo. Da Carmelo Lazzaro un buon proseguimento di serata.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
8: Chi è?
9: La duchessa.
8: La duchessa?
9: Sì.
7: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
8: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
9: verde. Viaggiare informati.
10: 9:22 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla 32 Torino Bardonecchia. Il traffico intenso, ci sono code tra circonvallazione Ulzio e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Al traforo del Monte Bianco l'attesa è di 30 minuti al Piazzale Italiano e la coda è verso Chamonix. A 10 Genova Ventimiglia, coda a tratti tra Bordighera e Ventimiglia, direzione Ventimiglia. Sulla 14 l'attesa è di 50 minuti tra Faenza e il Bivio, 14:01 in direzione della Milano-Napoli, code a tratti e traffico intenso. A 14 Bologna-Taranto, 2 km di coda in aumento per un incidente tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona. A 14 ancora tra Ancona, tra Forlì e Faenza verso Bologna, le code a tratti sono per il traffico intenso. Sulla A1 Milano-Napoli, traffico congestionato, coda verso Roma tra Santa Maria Capua Vetere e Capua. Sulla diramazione Capodichino c'è un incidente tra Capodichino e inizio tangenziale Napoli, o tangenziale di Napoli in direzione della tangenziale. E torniamo sulla 14, c'è la coda per il ripristino dell'incidente tra Vasto Sud e Termoli verso Bari. Era l'ultima informazione, buon viaggio da Rai Mobilità.
11: In collaborazione con il CIS.
12: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
13: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
14: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
16: Ah! È arrivata questa per lei.
17: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
18: Farò ricorso sulla Gazzetta.
19: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
20: Posso vincere.
21: Ispirato a una storia vera.
22: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
23: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
24: Non sai stare al tuo posto.
25: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
23: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
26: La legge di Lidia Poet. Da martedì 25 agosto, 21:30, Rai 1.
27: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà!
5: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo!
6: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
7: Buona festa dell'amicizia, Frido!
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
9: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
10: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
11: Acqualete.
12: Acqualete.
10: What up?
12: Ottima mossa per le tue ossa.
13: Meteo Radio.
14: Una serata con possibili temporali sulle coste di Basso Lazio e Campania, mentre andranno spegnendosi le pur occasionali precipitazioni arrivate nelle ore pomeridiane sul resto del centro-sud e del nord-est. Domani, martedì 18 agosto, inizio di giornata a rischio di temporali per le coste del Basso Tirreno e per la Sicilia, con eventi che si estenderanno poi nelle ore calde alle zone interne del meridione peninsulare e di parte del centro. Verso sera, generale miglioramento. Al nord tempo più stabile, pur con qualche annuvolamento sui monti di nord-est nelle ore calde e isolati temporali associati a queste nubi. Temperature attese in diminuzione al sud e in rinnovato ma limitato aumento al centro-nord. Venti sostenuti tra le isole maggiori, scarsi sul resto del paese, ma con raffiche possibili in occasione dei temporali e moto ondoso dei mari accentuato sui bacini esposti a occidente. Tra Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: I podcast di Radio 1.
15: Beta Como 4 Tango, adottore la 21. Beta Como 4 Tango in ascolto. Sì, Beta Como, ci è arrivata una segnalazione di un passante qui da Viale Boccaccio verso Viale Petrarca. Ci ha segnalato un uomo e a dire del richiedente starebbe minacciando una donna, e abbiamo alcune descrizioni: l'uomo jeans, maglietta bianca, scarpe bianche e cappellino nero, mentre la donna dovrebbe essere italiana, forse con capelli biondi, probabilmente una tuta nera.
16: 48?
17: Chi l'ascolto?
16: 48, portiamoci in piazza. Segnalano un tabellone di persone.
17: Dietro voi scampia 11,
16: avanti scampia 11.
17: Sì, siete giusto per notizia, noi entriamo con l'estratto da scampia 11.
18: Polizia operatore 17.
19: Salve, buongiorno. In effetti ci abbiamo una rapina in atto alla
18: una rapina in atto.
19: Esterno.
18: Non mi dà l'indirizzo, una rapina in atto.
19: Indirizzo?
18: Sì, l'indirizzo?
19: Interno. Armate, di coltello.
18: Due persone armate di coltello stanno all'interno sì. Della banca. E come si chiama che sì. Mi fa la segnalazione?
19: Io sono una guardia civata in servizio presso banca di sorveglianza a distanza. Sono
18: guardia giurata in video sorveglianza. Sta ancora dentro, sì, si chiama la guardia giurata che dalle telecamere vede.
19: Stanno i cappellini in testa.
18: Ok, mi sono all'interno due persone armate di coltello.
19: Sta rapina in atto.
18: Sì, già gli ha dato la nota, ma stanno pure dei clienti all'interno.
13: Questo è La Squadra, il mestiere del poliziotto, un podcast original Rai Radio 1 in collaborazione con la Polizia di Stato. Primo episodio, Alfa 05.
20: Sono 106 le sale operative nelle questure di tutta Italia e le telefonate dei cittadini sono continue. Nelle grandi città arrivano diverse centinaia di chiamate in una giornata. A gestire tutto questo e molto altro è l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, UPGSP.
21: Il dirigente dell'ufficio è AFA01,
22: okay.
21: Poi il vice dirigente è AFA02 e poi ci sono i vari funzionari di turno, che sono 5 turni, quindi AFA05. Poi le volanti hanno un numero in base alla zona del quartiere, quindi ad esempio la volante 6 è quella lì che è della stazione.
20: Il turno della volante Alfa 05 comincia alle 7 di sera. Io e il regista Leonardo Patanè abbiamo appuntamento nella caserma Raniero di Napoli, da dove partono tutte le pattuglie del capoluogo campano. Gli operatori Alfa 05 stasera sono impegnati nel quadrante nord di Napoli. Quello che sentirete nei prossimi minuti è il racconto in presa diretta dell'attività di una volante tra il Rione Sanità, Scampia, Secondigliano, Fuori Grotta, Rione Traiano.
23: Oltre ai controlli assoggetti a più dati, facciamo ovviamente con posti di controllo in tutta la città, nei punti nevralgici. Adesso che andremo verso il Rione Sanità,
24: centro Alfa 05,
23: quali sono i punti principali,
24: avanti,
23: in modo tale da monitorare tutte quelle
24: sì,
23: che sono
24: avvicinando anche noi
23: le ingresse e le uscite dal Rione.
24: Bene, ricevuto.
23: Che entrano e che escono.
20: Siamo in via Arena Sanità. Ai controlli di automobilisti e scooteristi partecipano anche i Nibbio, gli agenti in moto della Polizia di Stato. I Nibbio all'interno della città di Napoli rivestono un ruolo fondamentale, soprattutto in determinati quartieri fatti di vicoli, vie strette.
23: Scendiamo?
25: Sì.
20: Un ragazzo fermato per un controllo non ha il casco.
23: Tu sei tifoso del Napoli? Sei tifoso del Napoli? E devi stare attento alla testolina, altrimenti ti recati e ti fai male. Dove stai andando a giocare?
25: Sì.
23: Un attimo la patente e i documenti del mezzo. Come ti chiami? Dove giochi? Che fai? Attaccante, difensore, che fai? Portiere? Sei il nuovo Meret? Magari.
25: Stiamo lavorando. Questo è il
23: sì, noveccio. Un attimo, vada bene, sempre UPG, quello.
25: 5 anni a Potenza, sempre UPG e poi da 2 anni a Napoli.
23: Perché a Napoli non ci si arriva subito dopo il corso, che è anche meglio, si fa un po' di gavetta fuori e poi si arriva in città. Di tutti gli spostamenti che stiamo facendo, io sto dando comunque comunicazione alla sala operativa, al coordinatore, in modo tale che loro sanno dove siamo.
26: Sbaglio, sembra una serata abbastanza tranquilla per
23: cioè, mai dire il gatto se non ce l'hai nel sacco.
26: No, perché almeno.
23: Vabbè, siamo a inizio turno. La serata si accende a volte in un attimo, a volte anche al fine turno, tante volte capita che si fanno magari le 23 e uno dice ok, è finita la serata, invece poi arriva la chiamata all'ultimo minuto del soggetto che è stato attinto da colpi d'arma da fuoco, oppure magari c'è stata una stesa. E infatti noi per scaramanzia non diciamo mai nulla fino a quando non rientriamo. Però in una realtà così vivace come Napoli può cambiare tutto da un momento all'altro. Minuto del soggetto che è stato attinto da colpi d'arma da fuoco, oppure magari c'è stata una stesa. E infatti noi per scaramanzia non diciamo mai nulla fino a quando non rientriamo. Però in una realtà così vivace come Napoli può cambiare tutto da un momento all'altro.
24: Como San Giovanni 11.

0: signora. Nibbio 7 dal centro, Nibbio 7.
1: Il territorio di Napoli è pattugliato 24 ore su 24 con una divisione in tre zone. Due sono di competenza della Polizia di Stato, una del nucleo radiomobile dell'Arma dei Carabinieri. Ogni giorno cambia lo schema, ci spiega il funzionario della volante Alfa 05.
2: E oggi che abbiamo la zona rossa e la zona blu, facciamo questo turno dalle 7 di mattina fino alle 7 di mattina del giorno dopo. Alle 7 di mattina del giorno successivo cambia la competenza e quindi avremo, se oggi è rosso e blu, domani avremo blu e verde. In queste aree blu e verde rientrano i vari quartieri. In base a queste competenze le volanti prendono appena escono la direzione di riferimento. Sì.
1: Ora è 21.50, con Alfa 05 siamo arrivati a Scampia.
2: La piazza di spaccio dell'oasi del Buonpastore insiste proprio dietro questa palazzina. Le vedette si posizionano sui piani alti di questo edificio.
3: Dobbiamo entrare nel cancello a destra.
2: Sì, sì.
3: Se non già c'è qualche pattuglio a giro.
2: La prossima.
3: Sì, sì, sì. Guardi, sentite. Sentite la voce. Questa è una vedetta che mi insegnava quando siamo arrivati, ha detto guardi, è quella persona che stava di fronte a un urlo.
0: Autovettura di piccole dimensioni, abbiamo del modello di targa, colore grigio. Ripeto, autovettura di piccole dimensioni, colore grigio. Ci sono queste due bombole all'interno, molto vistose, perché sono di colore rosso.
4: Ci contatta un utente da fuori Napoli, il quale riferisce che il fratello starebbe aggredendo la moglie alla presenza di minori in casa, i figli, e sarebbe probabilmente armato di coltello, quindi occhio aperto, facciamo il punto dei colpi e avviciniamo il tipo.
2: Già siamo fuori corto. Facciamo un giro nella piazza di spaccio di Via Tertulliano, che è una delle più attive.
3: Queste sono le vedette, sì. Allora, cosa succede? Che qui la vedetta dà la voce. All'interno di queste scale ci sono degli scantinati che loro blindano con delle porte di ferro. Quindi quando danno la voce, la vedetta dà la voce, lo spacciatore in automatico si chiude dentro, quindi tira la porta di ferro e si chiude all'interno di questo scantinato. Che cosa succede? Che anche se noi riuscissimo ad entrare, o comunque noi riusciamo ad entrare perché poi loro alla fine ci aprono, loro in questi scantinati hanno predisposto dei water in modo tale che hanno tutto il tempo di prendere la sostanza stupefacente e buttarla nel water e tirare lo sciacquone e far sparire la sostanza stupefacente. Quindi sul posto, quando noi entriamo, troveremo solo il soggetto con i soldi, che sono il provento della vendita della sostanza stupefacente, e basta. E magari riusciamo a trovare, se siamo fortunati, anche del materiale di confezionamento. E noi cosa facciamo? Facciamo spesso, quando soprattutto la mattina, che poi facciamo come turno successivo quello della notte, diveniamo di mattina in collaborazione con i vigili del fuoco e con il personale della SIA, che è l'azienda municipale che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. Veniamo con i vigili del fuoco, tagliamo le porte di ferro in modo tale che loro, quando poi facciamo la notte, sono scoperti perché non hanno la possibilità di chiudersi all'interno e quindi sono più vulnerabili. Veniamo e riusciamo, se sempre la fortuna ci assiste, a beccare anche lo spacciatore con la sostanza stupefacente.
5: Dove siamo?
2: Via Tertulliano, quindi questo siamo nel cuore del rione.

0: Traiano. Queste sono piazze che sono aperte H24, cioè qua se veniamo alle 8 di mattina o alle 3 di notte ci sarà sempre la vedetta e lo spacciatore, sempre. H24, difficile, loro si organizzano in turni, fanno dei turni, un po' come noi. Quindi la vedetta fa il turno, lo spacciatore fa il turno.
1: Allora, San Paolo e Tune, adesso per le alzare legge al parcheggio delle Ferrovie dello Stato. Abbiamo una segnalazione probabile appunto di questo parcheggio, non lasciate gli scooter fuori, devo pensare per alzare legge parcheggio Ferrovie dello Stato.
0: È arrivata la nota della segnalazione probabile furto in atto. Nel parcheggio delle Ferrovie dello Stato di Piazzale Tecchio.
2: Diverse volanti convergono a tutta velocità verso Piazzale Tecchio per rintracciare i quattro segnalati per probabile furto.
3: Sui binari, come...
1: Allora, ci richiedete per la San Paolo, la 2, la 4, sarebbero nascosti all'interno di alcuni trasporti. Vediamo un attimo di rintracciare, dai. Allora, una macchina, chi è che ci sta, l'Albagnoli, la pianura, che va vicino a questi scooter, si ritrova. Prego, la 4.
3: Dice, però stiamo tornando indietro del parcheggio, con lei che sta andando a piedi sui binari. Centro, stanno... Puance, centro, l'Albagnoli, stanno qua. Allora, Puance? Avete bloccati? Sì, centro, sì, ti confermo. Ah. Perfetto, tutti a 4. Sì, ti confermo. Ottimo lavoro, ragazzi, ottimo lavoro.
2: I quattro giovani che erano entrati nel parcheggio delle Ferrovie dello Stato e poi scappati con gli scooter sono stati inseguiti e rintracciati. La mattina dopo siamo nella sala operativa della Questura di Napoli. Ci sono una quindicina di operatori.
4: Il commissario capo Simon Pietro Ferraro, appartenente alla Questura di Napoli, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. UPG SP, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, e rispecchia quelle che sono le funzioni di questo ufficio. Quindi in primis il soccorso pubblico, appunto. Quindi rispondere in breve alle istanze dei cittadini. Poi, per quanto riguarda l'altra parte della sigla, è la prevenzione, cioè la funzione di prevenzione di questo ufficio. La prevenzione che si può, diciamo, suddividere in due aspetti, due ambiti. Da un lato è la funzione di deterrenza, cioè la stessa presenza delle volanti sul territorio fanno sì che in qualche modo l'auspicio è quello che evitare la commissione di reati proprio per la presenza delle volanti sul territorio. E poi c'è la funzione di prevenzione che si può estrinsecare nei controlli che gli operatori di polizia sulle volanti fanno.
1: Ma forse si è avvicinato più fatto qui al mezzanino dell'Stato.
4: Qui siamo al centro operativo telecomunicazione.
2: Quante telefonate arrivano?
4: In media 800 sulle 24 ore.
2: Agli operatori 113 capita di ricevere telefonate delicatissime come questa.
5: Polizia operatore 14.
6: Mi chiamo.
5: Mi sto buttando da un ponte.
6: Dove, scusa? Dove ti trovi? Dove?
5: Ma
6: perché devi fare questo gesto? Scusami, perché? Stai calmo, fermati un attimo. Fermati. Ti accosti un attimo. Con che macchina stai? Che macchina hai?
2: La chiamata dura 8 minuti. Nel frattempo l'operatore ha dato indicazioni e una volante ha raggiunto l'uomo che si voleva togliere la vita. È stato salvato.
6: Pronto?
7: Apposta, apposta.
6: Collega?
7: Sì, siamo in casa. Pronto, collega?
6: Sì, ok, a posto. Ok, ok, grazie, grazie, ciao, ciao, ciao.
8: Vabbè,
9: mi sta chiamando.
8: Alfa 05, siamo su via Filippo Maria Briganti, in direzione San Giovanni Bosco, un gruppo di 5-6 su scooter incappucciati e armati.
6: Secondigliano 11, Secondigliano, volante 16.
8: Centro 9, qua sono Filippo Maria Briganti, sta salendo.
6: Vai, vai, vai.
8: Centro, mi dicevi?
6: Sì, forte e chiaro, vai.
8: In ascolto. E a terra in sicurezza, ammalettato. gli altri non siamo riusciti a fermarli, questo era accaduto praticamente, c'è ancora l'arma a terra ma in sicurezza.
9: Ottimo lavoro Alfa 05. Va bene, la volante 9 subito a dare ausilio ad Alfa 05, mentre la volante 16 Falco Secondigliano al rintraccio degli altri scooter che si sono dileguati. Prestate la massima attenzione perché sono armati.
10: Centro volante 16, direzione via Don Bosco, contromano, verso Maddalena, 2 verso Don Bosco, 1 verso Secondigliano.
9: Ehi, hey, vai volante Zara, volante 8.
8: Oh, dietro, l'abbiamo bloccato, dietro!
9: Allora signori, un attimo solo perché fatemi ricapitolando. Noi abbiamo a via Custone una persona con il fucile a pompa e poi abbiamo un'altra persona con una pistola.
8: Sì, centro, confermo, l'abbiamo fermata noi della Vasto 15 con la pistola.
4: Nel momento in cui si viene a sapere che un soggetto è armato ci si comporterà di conseguenza. Abbiamo una pistola Beretta 92 FS in dotazione individuale. Poi abbiamo le manette. Accanto alla funzione di cui abbiamo parlato preventiva c'è anche una funzione repressiva dell'ufficio. Ovviamente l'operatore di volante può porre in essere delle le cosiddette misure precautelari. Pensiamo all'arresto in flagranza. Nel momento in cui ci troviamo di fronte a una fattispecie criminosa è possibile pervenire a una misura precautelare che poi ovviamente sarà soggetta alla convalida in alcuni casi da parte dell'autorità giudiziaria. Arresto in flagranza.
11: Sono quasi 4 milioni e mezzo all'anno in media le telefonate che arrivano nelle sale operative delle questure di tutta Italia e attivano sempre in media 1 milione e 200 mila interventi all'anno delle pattuglie. I controlli effettuati dagli uffici prevenzione generale e soccorso pubblico sul territorio nazionale nel 2024 hanno portato alla denuncia di oltre 47 mila persone e a 8.600 arresti.
12: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. I podcast di Radio 1.
2: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
3: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
2: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
3: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
2: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
3: Lei è Alessia Navarro.
2: E lui è Pino Insegno.
3: Per iniziare questo viaggio abbiamo voluto proprio partire dalle fondamenta, da ciò che la voce è, prima ancora di ciò che dice.
2: Con noi oggi uno dei massimi esperti italiani della fisiologia e della salute della voce.
3: Un medico che da anni ascolta, studia e protegge questo strumento invisibile e potentissimo. E infatti con noi il professor Franco Fussi, medico, foniatra, uno specialista tra i massimi esperti italiani di voce artistica e professionale, direttore di importanti centri di studio sulla voce, docente in ambito accademico, da anni lavora sulla fisiologia, la prevenzione e l'analisi delle caratteristiche vocali nei professionisti della comunicazione. E allora diamo il benvenuto al professor Fussi.
4: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, che bello iniziare questa prima puntata di Voice Art con lei. Partiamo dall'inizio.
3: Sì.
2: Franco, se dovessimo accompagnare chi ascolta dentro il corpo, passo dopo passo, qual è il primo movimento che accade quando nasce un suono?
4: Beh, allora, un suono nasce da l'integrazione di tre apparati, che sono l'apparato respiratorio, è un po' il fornitore di energia, no? È quello che apporta la benzina al motore, che sono le corde vocali nella laringe. Il motore vibra, le corde vocali vibrano e l'onda sonora che viene generata passa attraverso un tubo di risonanza, che sono le nostre cavità faringee, cavità orale, cavità nasale, modificando, potenziando alcuni armonici, modificando il colore quindi della voce, il timbro della voce, e anche dando la possibilità di migliorare quella che è l'udibilità in distanza della voce, perché non esiste voce se non c'è un ricevente che l'ascolti, e quindi l'orecchio umano. L'orecchio umano percepisce il risultato di questo suono, che è appunto la voce, e che è dato dal rapporto, abbiamo detto, tra la respirazione, il funzionamento delle corde vocali, quindi i registri della voce, e poi il potenziatore, il carburatore di questo fenomeno, quest'onda sonora, che viene modificata attraverso il passaggio di questo suono attraverso le cavità di risonanza, che possono essere gestite in maniera opportuna dal soggetto secondo determinate finalità. se io devo proiettare la voce in distanza, dovrò attuare un restringimento della zona del vestibolo laringeo per rinforzare gli armonici più alti dello spettro e quindi rendere la voce più udibile in distanza. Oppure invece, se devo scurire la voce, mi basterà abbassare la laringe e quindi dare una profondità maggiore al tubo di risonanza, cosa che va a rinforzare di più armonici gravi dello spettro e quindi il suono diventerà più scuro, più rotondo.
5: Quindi noi possiamo adattarle a ciò che vogliamo dire, all'intenzione che vogliamo far arrivare.
4: Assolutamente sì, perché poi la comunicazione è questo, non è soltanto il cosa dico, ma anche il come lo dico.
5: Certo.
4: Quindi la finalità con cui intendo sottolineare certe parole che non altre, quello che chiamiamo dal punto di vista linguistico la prosodia, cioè l'intenzione comunicativa, no? Il sottolineare una parola piuttosto che non un'altra e dare alla frase un significato diverso, oppure elevare la frequenza fondamentale a fine frase per creare un'interrogazione piuttosto che non un'affermazione.
3: La cosa di cominciare con te è fondamentale, perché ecco, la gente ascoltando, i laici da questo punto di vista ascoltando tutto questo possono impressionarsi, dire ma capito, ma come può, eccetera, perché noi non conosciamo a livello fisiologico come siamo.
4: Esatto.
3: Mi fa male la gola, ma cos'è?
5: Ecco,
3: dov'è?
5: Appunto, quando si parla di corde vocali,
3: sì,
5: sono corde, che cosa sono le corde vocali?
4: Allora, è più giusto il termine inglese vocal folds, cioè pliche vocali, in realtà sono è un sistema multistrato, cioè nella parte più interna ci sono fibre muscolari che sono le fibre del muscolo tiroaritmeo, il muscolo vocale.
3: Tanto quanto sono grandi, così per dare anche l'immagine?
4: Un paio di centimetri, da un centimetro e 4 a 2,2 cm, grosso modo.
3: E fanno tutto quello che fanno.
4: Sono appunto multistrato, all'interno ci sono, cioè la parte muscolare, diciamo, poi andando in superficie c'è un legamento, cioè fibre collagene ed elastiche, è il legamento vocale che ha la funzione di ammortizzare gli urti, praticamente è come la membrana su cui saltano i bambini quando giocano, no? Quei tappeti elastici,
5: certo,
4: che poi li fanno rimbalzare in alto.
3: Salta,
4: ha la possibilità di ammortizzare gli urti e quindi di creare meno danni sul bordo delle corde vocali. Tenete presente che però è un elemento che matura dai 4 agli 11 anni e incomincia a formarsi verso i 4 anni di età ed è pienamente formato verso gli 11 anni di età, quindi questo significa che i bambini della scuola primaria sono molto più soggetti al trauma vocale, proprio perché manca ancora, non è ancora maturo, diciamo, questo legamento.
5: I noduli nei bambini, giusto?
3: Sempre, tutti i bambini sono afoni.
4: L'8% dei bambini ha i noduli alle corde vocali, proprio anche per questo fattore qui, legato ovviamente al malmenage, al surmenage vocale a cui sono sottoposti.
3: Se pensi che ce l'hanno anche i professori, a scuola il nodulo del professore.
5: Quello è un utilizzo sbagliato della voce. Franco, è corretto dire che ognuno di noi ha un assetto vocale unico? C'è un'unicità? C'è un'unicità?
4: Beh, c'è sicuramente un'unicità, perché il mio vocal tract, cioè la mia cavità di risonanza, il mio carburatore è diverso dal tuo, è diverso da quello di Pino, quindi ognuno ha un suo filtro e la voce che passa attraverso quel filtro viene assume delle caratteristiche che sono specifiche.
5: Certo.
4: Andando ancora in superficie, perché non abbiamo finito di descrivere i quattro strati, abbiamo un elemento di diciamo vuoto, dove c'è solo del siero, si chiama spazio di Ranke, è quello che si imbibisce di liquidi quando io prendo una botta, quindi è quello dove si forma l'edema cordale quando io sforzo la voce. E poi in superficie c'è infine l'epitelio, che è quello vibrante, quindi è il vero motore, diciamo, della voce, perché va a trasformare l'energia aerodinamica data dal flusso di aria che arriva sotto le corde e le rende vibranti e quindi modifica l'aria al di sopra, quindi ci sono aree di compressione e di rarefazione dell'aria date proprio dal movimento delle corde vocali che creano l'onda sonora e quindi il suono, la voce.
3: Cioè, pensa alla magia, cioè spiegata a livello anatomico è pazzesco, è meraviglioso, è veramente magia allo stato puro. Per cui io poi penso sempre, ognuno, dicono sempre questa è la mia voce, questa è la mia voce, è come se fosse proprio un'impronta digitale. A quel punto ogni voce ha quella particolarità,
4: è un'impronta digitale che però è modificabile, perché comunque io posso alterare o trasformare la qualità del mio suono in modalità diverse, cambiando la forma, le dimensioni e i rapporti negli spazi di risonanza.
3: Per cui fra voce parlata e voce cantata ovviamente c'è una differenza importante?
4: È in parte legata anche al fatto che io devo mantenere comunque un'intonazione, devo seguire una melodia, devo dare delle caratteristiche di particolare colore alla voce, più calda, più scura, più brillante, più argentina o quello che volete, insomma, o anche più proiettata, perché poi comunque le tecniche di proiezione della voce cantata, soprattutto in ambito acustico, cioè quando io non uso dei microfoni per amplificare la mia voce, è data proprio dalla adattamento delle cavità di risonanza a far sì che si rinforzino degli armonici nello spettro che risultano più portanti, più voluminosi, più udibili in distanza. Quindi le tecniche del canto classico.
3: Io credo che chi ci sta ascoltando si sta immaginando tutto questo, ma veramente ripeto la parola magia. Magia, perché questi sono anche errori e miti da sfatare, no? Questo è il respiro, hai raccontato, e anche schiarirsi la gola, visto le persone, è dannoso, come si dice, il fatto di questa cosa? Cioè,
4: che questo quasi che tutti lo fanno. Raschiare la gola, sì, o raclage è uno sfregamento comunque dei bordi cordali. Ora, se lo faccio 10 volte al giorno non succede niente. Se è un'abitudine, è costante, magari che sottintende uno stato di disidratazione delle mucose delle corde della mia laringe, perché magari soffro di reflusso gastroesofageo piuttosto che non di allergie, oppure sono costretto a prendere tutto l'anno farmaci ad azione essiccante che quindi mi creano una disidratazione sulla corda vocale. Il muco, che normalmente dovrebbe essere fluido, diventa più tenace, più vischioso, più appiccicoso sulle corde vocali e mi dà la sensazione di avere il catarrino da schiarire con la
3: sì,
4: gola.
3: Oltre ad essere un movimento pacificatore, no? Magari una persona è nervosa e utilizza quello per intervallare
4: un gesto
3: sì, dal punto di vista. Sì, è vero, insomma.
5: Ecco, un professionista della voce, ma a questo punto tutte le persone normali che utilizzano la voce,
3: esatto,
5: dovrebbe fare prevenzione sempre, anche quando non ha un reale sintomo? Qual è le tempistiche proprio di prevenzione? Quali dovrebbero essere?
4: Allora, visto che i nemici principali della nostra voce sono due, da un lato tutte le flogosi, cioè tutti gli stati infiammatori che possono essere acuti o cronici, quindi acuti le nox patogene, virus e batteri, quindi la banale laringite, faringite, che è curata e con adeguato riposo vocale in 15 giorni si risolve. Ci sono però delle infiammazioni croniche che appunto sono legate a fattori metabolici oppure al reflusso oppure alle allergie, che mi vanno a creare una disidratazione costante, uno stato infiammatorio irritativo costante delle mucose e quindi un problema vocale più lungo. Dall'altro lato abbiamo come nemici il fonotrauma, che può essere anche questo acuto o cronico. Acuto, urlo allo stadio, faccio una litigata furiosa e quindi do una gran botta sulla corda, mi si sviluppa un polipo. Oppure invece un atteggiamento vocale scorretto, magari perché faccio l'insegnante, lavoro 5 ore al giorno in un ambiente inidoneo con tanto rumore ambientale o con bambini un po' problematici, e sforzo non più di tanto, però sforzo tutti i giorni lavorando tante ore al giorno, e questo va a crearmi un danno cronico, quindi l'ispessimento del bordo delle corde vocali, i noduli. Allora, che cosa possiamo fare per prevenire? Da un lato prevenire
3: imparare
4: quelli che possono essere gli stati infiammatori e quindi rinforzare il sistema immunitario, soprattutto nel periodo invernale, soprattutto quando siamo in ambiente comunitario, come appunto può essere la scuola, e dall'altro lato a rinforzare il sistema immunitario da un lato, e dall'altro lato imparare tecniche di proiezione vocale corretta, quindi mettere in moto delle modalità più economiche di gestione della voce quando la dobbiamo utilizzare a livello professionale.
3: Sì, quello è fondamentale, imparare ad usare la voce. Infatti anche chi ha un problema di nodulo eccetera, la prima cosa che bisogna fare è logopedia prima di magari intervenire. Magari sul nodulo si cerca di farlo assorbire, magari in altri casi è più difficile, come dei polipi eccetera eccetera, però imparare come utilizzare la voce, per cui dopo l'eventuale operazione sapere come salvaguardare la propria
5: certo
3: voce.
4: Terapie principali: riposo vocale, idratazione e riabilitazione vocale nel caso in cui ci siano già appunto delle patologie, quindi riabilitazione logopedica, terapia medica dai cortisonici alla fitoterapia, c'è un mondo di terapie mediche omeopatiche o allopatiche da poter utilizzare per curare la nostra voce, e poi l'intervento fonochirurgico nel caso in cui ci sia da estirpare, da togliere.
3: Sì, lì c'è il nodulo o il polipo, no? Che tanta gente sente parlare. L'altro giorno una persona ha detto: ma hanno detto che c'è un polipo in gola, ma io non capisco. Cioè, ha detto pure la battuta: non mangio pesce. Dico, non è proprio così. A parte la battuta.
4: Nodulo e polipo sono termini gergali per definire delle lesioni che possono essere un ispessimento, una cheratosi, una, appunto, callo. I noduli, e invece il polipo, che è come una sorta di erniazione della mucosa, quindi l'hanno chiamato così.
5: Ecco, per non arrivare a questo, ci sono degli indicatori che potrebbero metterci dei campanelli di allarme?
4: Sintomi vocali e sintomi soggettivi del paziente. Sintomi vocali sono la voce che si rompe, la voce che mentre sto parlando c'è un mancamento di sonorità su qualche sillaba, e questo è più facile che sia in presenza di un polipo. Una voce che si sporca, che è rauca. Rauco vuol dire aperiodico nell'andamento vibratorio della corda, quindi un segnale che è gravato anche da subarmoniche, da appunto una parte di segnale che è il rumore di fatto. E poi anche abbiamo fuga d'aria glottica, quando le corde non chiudono bene, se c'è dei nodulini in mezzo alle corde vocali, cioè sul terzo mezzo del bordo libero delle corde vocali, fanno fatica ad accollarsi i bordi liberi, quindi il contatto glottico è incompleto e c'è una fuga d'aria ben udibile, perché si sentono quelle voci che sono molto soffiate, molto
5: piene d'aria,
4: piene d'aria, perché non riescono ad accollare i bordi delle corde vocali. Altri segnali dal punto di vista invece della modificazione del timbro. Invece soggettivamente le sensazioni sono quelle di dover schiarire la voce, la gola, la secchezza, la faringodinia, la laringodinia, cioè il dolore durante la fonazione. La secchezza, abbiamo detto, sì, un po' la sensazione di dover spingere, quindi certo, quello che è la fatica fonatoria, che poi genera la fonastenia, cioè una scarsa resistenza della voce nel tempo. Mi accorgo che dopo un po' che sto parlando comincio ad essere affaticato e stanco, devo spingere per poter continuare.
5: Ecco, parliamo di uno dei sintomi più diffusi, delle malattie più diffuse dei nostri tempi, il reflusso. Ormai tutti soffrono di reflusso, immagino che ci sia una componente legata allo stress, oltre che ad abitudini magari alimentari o fisiologiche.
3: E quello provoca poi delle difficoltà importanti.
5: C'è un reflusso che ti prende lo stomaco, per esempio, e un altro, ce n'è uno silente che non ci rendiamo conto ma agisce a livello più alto?
4: Sì, noi infatti distinguiamo due tipi di reflusso: il reflusso gastroesofageo, quello classico che ti dà sintomi digestivi, quindi la vampata acida che risale, a volte la costrizione al torace che mi fa correre all'ospedale, al pronto soccorso, perché penso che ci sia un infarto, invece mi dicono: guardi, non ho avuto soltanto un getto di reflusso. Ci sono sintomi quindi digestivi, il
5: bruciore gastrico,
4: mentre invece il reflusso, soprattutto quello del fonante, del cantante, del professionista della voce, è un reflusso faringo-laringeo, cioè sono i vapori di acido cloridrico che risalendo arrivano in laringe, soprattutto nella parte posteriore della laringe a livello degli aritenoidi, e infiammano quella zona, creano disidratazione, quindi compaiono sintomi che sono essenzialmente vocali: il raclage, cioè il bisogno di schiarire, ma anche la difficoltà nella deglutizione, una sorta di impaccio, lo chiamiamo bolo faringeo, cioè la sensazione mentre deglutisco di dover forzare.
5: Sì.
4: Perché se no il meccanismo, questo perché succede? Perché nella mucosa posteriore della laringe, tra le due retenoidi, c'è un tessuto che è il primo che va incontro, che incontra, diciamo, i succhi gastrici, cioè i vapori di acido cloridrico, e quindi è quello che per primo si ipertrofizza, si gonfia. Quindi quando le corde si devono chiudere, noi quando deglutiamo chiudiamo anche le corde vocali, e nel momento in cui andiamo a deglutire sentiamo che c'è questo tessuto ipertrofico che ci necessita una maggior forza per poter avere un atto deglutitorio sufficiente.
5: Anche nel secondo, quello laringo faringeo, è utile prendere idratare idratare la...
4: Sì, certamente, perché appunto abbiamo detto la disidratazione del reflusso è importante, quindi l'onda mucosa, se la mia corda vocale è poco idratata, è più rigida, quindi io devo spingere di più per ottenere lo stesso risultato, e sento che normalmente la mia voce si affievolisce, si stimbra, perde sonorità, diventa vuota, quindi faticosa.
3: E questi sono tutti i segnali che bisogna prestare attenzione. Questo serve un'educazione vocale per far capire alle persone. Ecco, c'è stata anche un'altra persona qualche tempo fa che soffriva di riflusso e non lo sapeva da quando era piccola, per cui si è ritrovata adesso, sentendo la sua voce un po' strana, gli hanno detto no, c'è un problema importante, perché questi succhi gastrici hanno creato un pretumore importante all'interno del cavo faringeo. E questo anche è un'altra cosa che può capitare, che si può fermare, insomma, con un'analisi approfondita.
4: Esatto. Terapie opportune, che sono la dieta alimentare, cioè fare a meno di alcuni cibi, soprattutto quelli acidi, quindi pomodoro, cioccolata, caffè, bevande gassate, agrumi.
3: Che vita d'inferno, Franco!
4: Sì, diventate.
3: Che vita d'inferno!
4: Però puoi essere molto, molto calmi, molto tranquilli, evitare, certo, l'ansia da stress, evitare lo stress psicofisico generale. Sì. Quindi, insomma,
3: è proprio importante questo fatto del flusso. Sembra una cosa superficiale, ma molta gente ne soffre, magari non si rende conto che danni può provocare. E il primo specchio di tutto questo è la tua voce, che cambia, che si afonizza, che si indurisce.
5: Imparare ad ascoltarsi prima di tutto,
3: cui,
5: no?
3: Si può arrivare prima.
5: Franco,
3: certo.
5: Si può rieducare una voce che è stata usata male per anni? È possibile modificare la nostra forma mentis e quindi riconsiderarla, sì, in maniera diversa?
4: Sì, perché noi praticamente apprendiamo con due modalità. Dichiarativa, cioè quindi con degli insegnamenti che vengono dati verbalmente, cioè devi fare questo, questo, questo, muovere questo e quest'altro, e quindi è un aspetto molto tecnico, diciamo. Però nello stesso tempo invece abbiamo anche i nostri neuroni specchio, che quindi lavorano in maniera inconscia, semplicemente imitando, e quindi nell'insegnamento, ma anche questo, neanche nella didattica del canto, l'insegnante che si limita a dire tutto quello che devi fare, in realtà perde una buona fetta di quello che è l'apprendimento invece di tipo procedurale,
5: certo,
4: che consiste nel dimostrare, nel far sentire, nel far vedere come vado a produrre quel suono, quell'emissione vocale, perché i nostri neuroni specchio acquisiscono un gesto motorio anche semplicemente mettendosi in confronto con quello che la persona ti sta dimostrando, no? Senza spiegartela.
5: Certo,
4: e quindi,
5: certo,
4: io ti dico, imita questo suono, tu semplicemente vedendomi o ascoltandolo già metti in moto, se hai un minimo di esperienza ovviamente motoria a questo livello,
5: chiaro.
4: Perché se io canto con mia nonna, nonna, vabbè, no, ovviamente non c'è più, però se cantassi con mia nonna un duetto che non ho mai cantato, vedrei lei che sta ferma mentre io sto facendo la mia parte. Ma se canto con una cantante esperta, mentre io sto cantando, se tu osservi le labbra di quella cantante, le labbra fanno dei micromovimenti perché sono i suoi neuroni specchio che stanno leggendo quello che io sto facendo. Quindi vedi, si impara anche guardando e ascoltando,
5: sì, sì, sì,
4: e riproducendo, cercando di riprodurre quello che si è ascoltato e visto.
3: Allora Franco, siamo quasi in chiusura di questo primo incontro con te, perché ne faremo due. Ho sentito che stai tossendo, Franco, stai curando la tua voce.
4: Reflusso.
3: Cioè, è reflusso.
5: Vedi, allora, se anche lui ha il reflusso, allora ragazzi, stiamo tutti tranquilli.
3: Questo è come il macellaio che non mangia la carne, è così. Per chiudere, Franco, dopo tutti questi anni che tu hai passato ad ascoltare e studiare le voci degli altri, insomma, tu quando ascolti una voce, quando ascolti una voce, cosa senti davvero prima? Senti prima le parole o ascolti la voce? O tutte e due insieme? Cioè, ormai riesci a dividere le cose?
5: Sei medico,
3: me,
5: o uomo?
3: A me capita, no, nel senso che a me capita come attore, come professionista anche di questo, poi adesso riesco a scindere le cose, ma io ascolto la voce, il suono della voce immediatamente, a parte le emozioni che mi dà. A te sente prima l'uomo, prima il medico o viceversa, come diceva Alessio?
4: No, il suono, la voce, idem, come te, proprio il colore, la voce, certo, la qualità, la modulazione della voce, se mi trasmette sensazioni, sentimenti, ma ovviamente il testo è importante, ma viene dopo.
3: Esatto.
5: Certo.
3: Infatti,
5: certo.
3: Quello, infatti mi capita di fare ogni tanto, ovviamente non lo sono un dottore né un professore, però mi capita di sentire le persone che hanno alcuni problemi vocali legati, che può essere al fumo, all'alcol, ma può essere pure degli sforzi, al riflusso, eccetera.
4: Possono essere anche delle anomalie congenite, esatto, perché ci sono delle strutture, esatto, vocali, sì, particolari, sì, che mi danno particolari timbri.
3: Sì, guarda, senti Monica Vitti, la voce che aveva così, quell'afono, certo, Claudio Cardinale, aveva queste voci afoniche che se tu le cambiassi non sarebbero state magari, no, quelle, certo, che sono
4: quelli
3: state.
4: Che quando parlano sono detimbrati, sono, sì, vuoti, no? Un po' come se vi ricordate il nostro Giuseppe Conte quando ci faceva stare, sì, a casa perché c'era il Covid.
3: Però Giuseppe Conte secondo me ha dei problemi vocali, tu dici che la sua voce basta? Perché la imiti benissimo tutti, perché basta che tu da allora questo momento storico, e questo è un problema, però vabbè, questo non o chiederà al suo medico curante se sarà così. Franco, allora noi ci risentiamo ancora per un altro appuntamento con te, chiudiamo qui questa puntata ringraziandoti sempre del tuo tempo, della tua grande professionalità, e veramente la voce a questo punto, Alessia, sembra semplice, ma a questo punto è proprio un equilibrio invisibile, eh?
4: Beh, sì, lo sai bene, no?
5: Sì, è un dialogo continuo tra respiro, vibrazione, risonanza, tra corpo, intenzione.
3: È proprio, forse conoscere come nasce una voce è il primo passo per imparare a rispettarla, come stiamo facendo, no? E questa è
5: Voice Art.
3: Già.
5: La voce come non l'avete mai sentita.
3: Lei è Alessia Navarro.
5: E lui è Pino Insegno.
3: Grazie, alla prossima.
6: Avete ascoltato Voice Art, un podcast ideato e scritto da Pino Insegno e Alessia Navarro. Una produzione Friends Media Broadcasting Solution per Rai Play Sound.
7: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Don Andrea Verde, cappellano dell'ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma.
3: Salve carissimi amici, continuiamo ancora insieme la nostra riflessione sulla pastorale sanitaria che svolgo come cappellano ospedaliero. E anche questa volta voglio introdurvi a questa mia condivisione con una citazione dell'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, il quale afferma: ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. Sapete, carissimi, quando entro in una stanza d'ospedale ed esco da essa, porto con me le tante domande che i pazienti mi rivolgono e il significato e la richiesta è sempre lo stesso. Perché? Perché proprio a me? Perché questa sofferenza? Perché questa malattia? L'Apostolo Paolo ci ricorda con grande umiltà che oggi vediamo solo come in uno specchio, in maniera confusa. Ahimè, di fronte al dramma della malattia, della sofferenza e della morte, non abbiamo tutte le risposte. E forse il primo gesto di rispetto verso chi soffre è proprio quello di non offrire spiegazioni facili. Difatti, Giovanni Paolo II, nella Salvifici Doloris, scrive che davanti al dramma della sofferenza e della morte, nessuna risposta umana può dirsi pienamente adeguata o sufficiente. Il dolore rimane un mistero che supera le nostre parole e la nostra ragione. Ma proprio lì, dove le parole si fermano, può iniziare la vicinanza. Come cappellano ospedaliero, ho imparato che la domanda più importante quando si soffre non è chiedersi perché soffro, ma chi rimane con me mentre soffro. E la risposta del Vangelo è una presenza. È pur vero che il Signore non ci promette una vita senza prove, ma ci assicura che non ci lascia mai soli. Per questo non comprendiamo tutto e subito, ma possiamo continuare a camminare, certi che l'amore di Dio ci precede, ci accompagna e ci sostiene, fino al giorno in cui vedremo non più come in uno specchio, ma faccia a faccia.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Notizie dall'estero in primo piano: nessuna ricostruzione, nessun ritiro da Gaza prima del completo disarmo di Hamas. La linea ribadita da Netanyahu nel lungo incontro con l'inviato americano Kushner e il Board of Peace. Il premier israeliano invita i miliziani a consegnare le armi alla forza internazionale per essere distrutte sotto la supervisione americana. Kushner chiede allo Stato ebraico di non ostacolare il piano di pace. E anche Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi nella Striscia, poi torna sull'Iran, vuole un accordo ma non quello che gli Stati Uniti ritengono necessario e ribadisce non avrà mai l'arma nucleare. Il presidente americano attacca poi l'Oman che a suo dire non si è comportato bene e avverte gli alleati. Washington non può continuare a spendere miliardi per proteggere paesi che quando serve non aiutano. In Italia con la cronaca, pentito ma senza ritrattare, Walter Lavitola tramite il suo avvocato ribadisce di aver ideato l'attentato a Ranucci che definisce come un fratello e sostiene di averlo messo in guardia già un mese prima. Chiesta la possibilità di integrare la precedente confessione, intanto è scontro sugli stipendi degli inviati di report pubblicati dal Tempo. La redazione contesta le cifre e le definisce false. Fratelli d'Italia chiede alla RAI di fare chiarezza e di rendere noti i compensi. Femminicidio, suicidio in Veneto, l'uomo che poi si è tolto la vita era già stato denunciato dalla vittima.
3: Lei, Tania Terrin, impiegata, aveva 39 anni. L'hanno trovata cadavere nella tarda serata di domenica nel suo appartamento di Campo Nogara, nel Veneziano. Sarebbe morta, probabilmente per soffocamento, nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Ma si attendono i riscontri dell'autopsia per avere certezze su questo e altri punti, riscontri che non si avranno prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, impiccandosi nel garage appena arrivato nella sua casa di San Bruson di Dolo, a circa 6 chilometri di distanza. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma secondo quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento. Sulla vicenda indaga il nucleo investigativo di Venezia dei Carabinieri e la compagnia di Chioggia. Massimo, buongiorno, GR1, da Campo Nogara, Venezia.
2: Un giovane di 24 anni è morto a Roma, lo avevano trovato gravemente ferito nel quartiere di Tor Sapienza.
4: L'aggressione nelle prime ore del pomeriggio nella zona Tor Sapienza, periferia est di Roma. Un ragazzo di nazionalità italiana soccorso in gravi condizioni lungo via Giorgio Morandi e poi morto all'ospedale Casilino di Roma. Il 24enne era apparso subito in condizioni disperate, fatale per lui, una ferita all'altezza dell'addome nonostante l'intervento dei sanitari che hanno più volte tentato di rianimarlo. Ad allertare i soccorsi quando erano da poco passate le 15 di questo pomeriggio sarebbe stato un conoscente della vittima, mentre le forze dell'ordine sono sulle tracce della persona che lo avrebbe colpito. L'aggressore ancora in fase di identificazione, mentre da capire se la ferita sia stata causata da un'arma da taglio o da un colpo di arma da fuoco. Sul posto squadra mobile polizia scientifica per i rilievi, ascoltati i residenti del condominio di edilizia popolare che costeggia via Giorgio Morandi, nei cui pressi è stato soccorso il ragazzo. Si cercano indizi che possano aiutare a ricostruire quanto accaduto, dalla dinamica al movente, forse una lite degenerata nella tragica aggressione nei confronti del 24enne.
5: Tommaso Cherici, GR1.
2: Di nuovo all'estero, ricoverato in ospedale Re Harald di Norvegia, il sovrano, 89 anni, soffre di anemia emolitica, una malattia del sangue finora non resa nota. Le cure hanno provocato un accumulo di liquidi che richiedono dunque cure specifiche. Harald resterà in congedo per 2 settimane, sostituito come reggente dal principe ereditario Hakon. Cercare il fresco e trovare l'arte. In molte regioni d'Italia esistono parchi di land art sorti sulle colline, nei boschi e persino in alta quota, con opere di artisti anche molto noti.
6: Visitarli e immergersi in una doppia bellezza, quella della natura e quella dell'arte. La land art nasce infatti in rapporto al paesaggio, negli anni 60 negli Stati Uniti. Sono sculture, spesso monumentali, site specific, cioè pensate e realizzate a partire dall'ambiente dove sono collocate. In dialogo, tra l'altro, sono spesso fatte di materiali naturali o in contrasto, come le frequenti installazioni che hanno forme geometriche. E naturalmente sono opere destinate a mutare nel tempo, plasmare fermate dalla forza degli elementi fino alla possibile sparizione. Nei paesaggi italiani si possono trovare molti parchi di land art, per citarne due agli estremi della penisola: a nord Respirart sulle Dolomiti, 2000 più metri di quota, uno dei più alti al mondo, 40 opere tra cui il celebre Palmo di Mano del maestro della scultura contemporanea Nagasawa, e a sud Arte Pollino nel Parco Nazionale in Basilicata con la provocatoria giostra di Carsten Höller che gira lentissima per indurre ad ammirare il paesaggio. Federico Pietranera, GR1.
2: Le 21:05 minuti, la linea va a Radio Uno Musica con Claudio De Tommasi e il prossimo GR1 è alle 22.
0: Radio Uno Musica.
1: Avete sentito Massimo Sacchini, GR1, il prossimo appuntamento con le notizie della GR1, preciso, puntuale, è per quel che riguarda Radio 1, perché siete agganciati alle sintonie, alle frequenze di Radio 1, è per le 22 e nel frattempo, come dicevamo, tanta musica. Radio 1 Musica con Claudio De Tommasi, alla voce con voi e Max Gambino per quel che riguarda la parte tecnica, e tanto suono e tanta musica. Quindi cominciamo subito, cercheremo di limitare al massimo, all'essenziale, quelle che sono le comunicazioni verbali, intanto la musica, e cominciamo con due grandi della musica italiana, Tiziano Ferro da una parte, Giorgia dall'altra, la prima volta insieme, si chiama Superstar.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Allora usavi il cuore, sarebbe questa una vera follia. Cantano loro Giorgia e Tina Turner. No, non è Tina Turner, in realtà è Tiziano Ferro, ma Tina Turner arriva adesso con una storia tutta sua, una storia che racconta di un grande successo raggiunto già dal 1960 e ancora successi insieme a quello che di quei tempi era suo marito, una relazione davvero brutale, piena di abusi e violenza, fino al 1976 in cui Tina Turner trova la forza di lasciare andare quell'uomo brutale che si chiamava Ike Turner, però rimane là, sospesa nel limbo per tanto tempo. Dal 1971, l'ultimo suo successo avuto con Proud Mary, 13 anni senza musica che fosse in grado di arrivare alla cima delle classifiche americane e mondiali. Poi torna nel 1984 con una canzone che in realtà lei ha sempre odiata, una canzone che è una specie di anti canzone d'amore, cioè nel senso proprio anti amore in maniera assoluta. Infatti lei canta: ma che cosa ha a che fare l'amore con tutto questo? Preferisce una relazione carnale con questo signore e ci tiene a specificarlo. Questa cosa a lei non è mai piaciuta, eppure questa è stato il suo primo grande successo, il grande successo del ritorno nel 1984. Lei è Tina Turner e questo è What's Love.

Il 90%, credo, forse il 99,99% delle canzoni parlano d'amore da diversi punti di vista. Comunque questa, 1984, è stato il grande ritorno di Tina Turner ai grandi successi, alle vette delle classifiche, una canzone che lei odiava, ma il suo manager Roger Davis invece no, anzi era convinto che sarebbe stato un successo, e lui, Roger Davis, il manager di Tina Turner, aveva ragione. Allora, l'isola che non c'è, che vi viene in mente? Inevitabilmente, no? Vi viene in mente tutto quello che ha a che fare con Neverland o The Neverlands, Peter e Wendy, l'isola immaginaria in cui agisce il personaggio di Peter Pan, ideato da James Matthew Barrie, ma soprattutto anche lui, Edoardo Bennato.

Ovviamente. Peter del resto risponde a Wendy che lui abita nella seconda stella a destra, poi dritto fino al mattino, è là che lo puoi trovare, ma poi altrove dice che in realtà ha detto così soltanto per impressionare la ragazza. Da un punto di vista storico c'è una spiegazione come quella fornita nei fumetti di Martin Mester, magari qualcuno appassionato di fumetti conosce il fumetto italiano di Martin Mester, bene, lì nel numero 280 per la precisione viene fornita una spiegazione storica della sua esistenza, di questa Neverland, è l'isola che non c'è. Neverland è un quartiere di Londra, cuore dei movimenti rivoluzionari di quei tempi, quindi all'inizio del Novecento, in cui arrivavano per prime, ma arrivavano e soprattutto sedimentavano e fiorivano le idee di libertà, libertà che invece arrivavano direttamente dalla Francia, e da lì, dal quartiere di Neverland a Londra, rischiavano di diffondersi anche in Gran Bretagna. Altra musica, altro suono, lei è Olivia Rodrigo, una delle star assolute della musica americana, questo è il suo Déjà Vu.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Una delle più famose canzoni italiane, soprattutto delle più famose delle canzoni di quelle scritte bellissime da Edoardo Bennato. In realtà, nell'Uccellino Bianco, lo scrittore immagina che l'isola sia quella del lago Serpentine, i giardini di Kensington, a Londra, ovviamente.

0: delle grandi stelle della, diciamo, nuova musica americana, del nuovo pop americano, direttamente e fortemente ispirata dalla superstar del pop americano come Taylor Swift. Del resto la stessa Taylor Swift l'ha invitata più volte ad aprire i suoi concerti, concerti mega galattici, concerti da decine e decine di migliaia di persone, successi stravolgenti, ma grande successo anche per Olivia Dean, miliardi di ascolti sui canali e sui social musicali, ma soprattutto anche capace di poi di dialogare, di fare un brano insieme a qualcuno completamente diverso da Taylor Swift, come Rob Smith, proprio lui, il marcatamente, assolutamente, decisamente britannico Robert Smith, già leader dei Cure. Hanno fatto recentemente un brano, ma questa è un'altra cosa. Questo si chiamava Deja Vu, e questa invece è subito prima dell'arrivo dell'Onda Verde, che arriverà subito dopo questo brano, che è poi tra l'altro un brano firmato da Cesare Cremonini, e che ha detto: per me è come se fosse un figlio. Stiamo vivendo un periodo nel quale i concerti dal vivo, parlando ovviamente dei concerti dal vivo, sono vitali per la carriera degli artisti, e questo ha portato a dare valore di nuovo al disco dal vivo. Questo l'ha detto subito dopo aver pubblicato un lunghissimo, infinito disco dal vivo, un triplo album, e che io uscissi con un album di inediti importante e fantastico, però dovrei poi lavorarlo con molta più fatica di un disco dal vivo, che invece racconta un successo già acquisito. E proprio dal vivo lui ha avuto grandissimo successo. Cesare Cremonini in realtà parla di se stesso, anche se si intitola Ragazze Facili. Dopo Cesare Cremonini qui su Radio 1, per quello che è questa serata insieme alla musica di Radio 1, a Radio 1 Musica, arriva Onda Verde. Ci risentiamo subito dopo.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:29 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A 26 Genova Voltri Gravellona Toce, partiamo da qui, coda per il traffico intenso tra il bivio A26 a 10 Genova Ventimiglia e Masone, direzione Gravellona Toce. A1 Milano Napoli c'è un incidente che vede coinvolte tre auto tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma. A11 Firenze Pisa Nord, incidente tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze. A24 Roma Teramo, incidente tra Carsolio Ricola e Vicovaro Mandela verso Roma, due auto coinvolte. A24 Roma Teramo c'è un veicolo fermo in galleria Prudenza al chilometro 41,3 tra Vicovaro Mandela e Carsolio Ricola in direzione di Teramo. Sulla A1 Milano Napoli un incidente tra bivio A1 A3 Napoli Salerno e nodo Napoli centro direzionale in direzione di Roma. Concludiamo con la A19 Palermo Catania. Il traffico risulta essere bloccato per un veicolo in fiamme 9 km prima di Tre Monselli in direzione di Catania. È tutto. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Schiavo d'amore, sì, questa è Radio 1 Musica, perché questa è Radio 1, c'è tanta musica, ci sarà tanta musica fino alle 23 con Claudio De Tommasi. Cambio della guardia alla parte tecnica dopo Max Gambino. Ora è il turno di Stefano Catini, che salutiamo e ringraziamo. Slave to Love. Allora, lui, Brian Ferry, è stato un personaggio fondamentale nello sviluppo di quello che è stato il suono inglese all'inizio degli anni 70, con il suo gruppo Roxy Music, prima molto aggressivo, molto glam, molto elettronico, poi via via più vicino a questi tipi di ambienti sonori, a questo romanticismo davvero davvero voluttuoso, come in questo caso, uscito nel 1985, è stato il suo primo grande successo senza i Roxy Music, e l'album era Boys and Girls, e ovviamente il significato è esattamente l'opposto per coloro che avessero seguito precedentemente, fino a qualche minuto fa, almeno qualche minuto fa, lo svolgimento della Radio 1 Musica di questa sera, di questo lunedì subito dopo Ferragosto, quindi siamo al 17, come magari qualcuno riuscirà a ricordare, e dicevo appunto, Brian Ferry tanto diverso da quello che era stata invece la canzone di Tina Turner, che era una canzone assolutamente contro l'amore in questo caso, ma lui non è mai piaciuto questa canzone, esattamente come per Tina Turner. Se a Tina Turner non piaceva la canzone contro l'amore, a lui invece piaceva molto essere parte di questo movimento romantico che a metà degli anni 80 dominava la scena inglese. Questa è una delle sue canzoni più famose, ovviamente tutto si svolge, è tutta un'esplorazione attraverso proprio il desiderio più romantico, non soltanto romantico ma anche un'intensa passione anche carnale, e il bisogno di arrendersi a quest'onda d'amore assolutamente inarrestabile e irresistibile. Altro tipo di suono arriva sempre intorno a quella che è il nord dell'Inghilterra, in questo caso stiamo parlando di Birmingham, con un grande, grandissimo gruppo tuttora in attività. Era il 1994, loro che hanno sempre chiamato grandi voci a completare i loro brani, in questo caso Tracy Thorn. Ne parliamo tra un attimo, perché questa è Protection.

Un grande, grandissimo brano questo 1994, Massive Attack, grande gruppo che era un po' l'originatore ma anche il gruppo principe di un suono a metà degli anni 90 che arrivava da Birmingham e si chiamava Trip Hop. In questo caso la collaborazione fondamentale con una grande cantante, e le collaborazioni con le grandi cantanti sono state una delle caratteristiche dello sviluppo musicale dei Massive Attack. In questo caso Tracy Thorn, che veniva magari per coloro che hanno un minimo di familiarità con gli anni Ottanta, possono ricordarla con piacere, lei Tracy Thorn, da quel gruppo, da quel duo anzi, che si chiamava Everything But The Girl. C'è poco da dire in questo caso, poco da raccontare, o meglio, c'è così tanto da raccontare che è meglio a volte star zitti. Dal 25esimo secolo, no, 24esimo album in studio, un album si chiamava The Next Day, era il 2013, il 26 febbraio del 2013 usciva il secondo singolo da quel 24esimo album, si chiamava The Stars Are Out Tonight e lui è David Bowie.

Ed è David Bowie nel 2013, il 24esimo suo album in studio, il penultimo, si chiamava The Next Day. E le stelle non sono quelle stelle alle quali David Bowie si è abituato, ovvero le stelle, l'universo, gli altri pianeti. No, in questo caso le stelle sono le grandi celebrità, non a caso nel testo si nomina Brigitte, sarebbe Bardot, Jack, che sarebbe Nicholson, Kate, che sarebbe Moss, Brett, che sarebbe Pete, e non dà un ritratto particolarmente, insomma, entusiasmante di quello che è la natura della cultura di queste celebrità, delle celebrità, del guardare le celebrità e di come sia vuota e addirittura quasi letale, perché parla di vampiri, parla di un pantheon di succubi e soprattutto parla di queste famose persone, come la gente famosa poi abbia bisogno di nutrirsi di quella che è l'attenzione del pubblico, che hanno un po' come vampiri, fantasmi, ma meglio ancora vampiri, e che non riescono a vivere da soli perché non sono in grado, hanno bisogno di quella che è l'energia che gli arriva da coloro che li guardano. In Italia lei ha vinto con questo singolo la targa Tenco, e lei è Emma Nolde, questo è Quello che deve essere sarà.

Lei si chiama Emanolde, questo è la singolo, il suo singolo che ha vinto anche il miglior singolo alla Targa Tango di quest'anno. E lei è una tipa complicata, lo dice di se stessa, una tipa complicata che però cerca di semplificare la vita, perché capisce che poi alla fine la cosa più bella e complessa da realizzare è riuscire ad accettare l'imprevedibilità di ciò che ci accade. E su questo ha proprio scritto un pezzo partito da un'immagine di un libro di Chandra Livia Candiani, in cui alla fine quello che rende è la sua stessa convinzione che per se stessa e per molti come lei, come Emanolde, la cosa più complicata è non complicare. Allora, loro ci hanno provato a non complicare, hanno avuto un grande successo. Stiamo parlando di una band che sì, arriva da quelli che arrivano dal nord dell'Irlanda, a metà tra il nord dell'Irlanda e quello che era la Scozia e quello che è la Scozia. Hanno vinto anche con questo brano un Grammy Awards nel 2007 come la canzone più bella, il miglior pezzo rock di quell'anno. Sono stati nominati anche in Inghilterra come miglior pezzo rock ed è probabilmente la cosa più bella che hanno fatto insieme a un altro paio di brani. Si chiamano Snow Patrol e questa è Chasing Cars.

Allora, una delle mie canzoni preferite, specialmente per i momenti di forsennata malinconia, questa è Radio 1 Musica, questa è Radio 1, questo è il suono di Radio 1 Musica. Arriva il momento di un altro brano che per un gruppo di uno straordinario successo, forti radici nel garage rock, ma fortissime ispirazioni per il blues, aspirazioni per il blues, sono in due. Daniel Auerbach e Patrick Carney si fanno chiamare Black Keys. Questo è un brano tra i più famosi, I'll Be Your Man. Arriva al GR1 e poi torniamo qui ancora con Radio 1 Musica. A tra poco.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Medio Oriente, in Israele, incontro tra l'inviato di Donald Trump e Netanyahu per convincere il premier dello Stato ebraico ad aderire al piano di pace americano per Gaza.
3: Un faccia a faccia durato 4 ore a Gerusalemme tra Jared Kushner, inviato nonché genero di Donald Trump, e il premier israeliano Netanyahu, dopo i colloqui di Kushner con Hamas al Cairo. La missione di Kushner per rilanciare il piano di pace americano per Gaza, bocciato da Netanyahu giorni fa. Sul tavolo il disarmo di Hamas in cambio del ritiro israeliano dalle zone occupate della striscia. Secondo i media, Netanyahu ha chiarito che non ci sarà alcun passo indietro delle truppe israeliane fino al disarmo completo di Hamas. L'organizzazione palestinese con Kushner aveva ribadito l'impegno a consegnare le armi, chiedendo però di pari passo il ritiro graduale degli israeliani. Intanto Netanyahu ha anche ribadito il no a qualunque ipotesi di Stato palestinese. Colloqui positivi, secondo Kushner, preceduti dagli appelli del presidente Trump. Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza, aveva dichiarato Trump, garantendo da parte sua l'impegno di Hamas a deporre le armi. Francesco Mincone, GR1.
2: E Donald Trump è tornato anche sull'Iran. Vogliono un'intesa ferma, ma non alle condizioni che Washington considera necessarie, e ribadisce il punto fermo: non avranno mai l'arma nucleare. Critiche anche all'Oman, accusato di non essersi comportato bene negli accordi su Hormuz. Poi l'avvertimento agli alleati: gli Stati Uniti non possono spendere miliardi per difendere paesi che non ricambiano il sostegno. Ora in Italia, con l'inchiesta sul furto delle preziose tavole dipinte da Antonello da Messina, ha trovato un furgone che sarebbe stato utilizzato dai ladri a Ferragosto per mettere a segno il colpo al museo regionale a Cascina. Gli investigatori però non si sbilanciano in attesa di verifiche. Il mezzo si trovava in una zona priva di telecamere di videosorveglianza, da cui i rapinatori sarebbero poi fuggiti su un altro veicolo. Ad Andria centinaia di persone hanno partecipato ai funerali di Cosimo Quagliarella, il 18enne ucciso a coltellate a Trani nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Un litigio non vale la vita, è la frase scelta dagli amici per l'ultimo saluto. Convalidato intanto il fermo del 17enne accusato di rissa e omicidio volontario, che resta in carcere a Bari. In Galles l'ultimo saluto a Bonnie Tyler, omaggio di familiari, amici e fan alla cantante scomparsa a luglio in Portogallo. La corrispondente.
4: Le strade di Swansea sono rimaste in silenzio per poi esplodere in un lunghissimo applauso. Migliaia di persone si sono radunate per dare l'ultimo saluto all'icona rock gallese Gaynor Sullivan. Per il mondo, Bonnie Tyler. It's a figlia di un minatore gallese e di una corista della chiesa locale, Tyler si era sempre orgogliosamente definita una ragazza della working class, la classe operaia. La fama mondiale non l'aveva cambiata. Possedeva una delle voci più graffianti e potenti della storia della musica britannica, dal suo grande successo del 77, It's a Heartache, al capolavoro dell'83, Total Eclipse of the Heart, in cima alle classifiche degli Stati Uniti per mesi. Prima artista gallese a ottenere un risultato simile oltreoceano. Al funerale gli amici l'hanno ricordata commossi, non una diva distante ma l'amica di sempre, nella dimensione affettiva e familiare che non ha mai abbandonato, calorosa, con i piedi per terra, dal cuore gentile. Poi in coro Swansea ha cantato insieme a lei. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Il maltempo prende il posto della grande afa. Temporali, grandine e migliaia di fulmini hanno investito diverse zone d'Italia. In Valtellina uno smottamento sulle Alpi Orobie ha provocato l'esondazione di un torrente, sgomberate alcune abitazioni e le baite in quota. Allerta gialla in 13 regioni, mentre prosegue l'emergenza incendi soprattutto in Abruzzo e in Carnia. Turismo, cresce l'interesse per i borghi italiani, tra i quali quelli del Molise. Il servizio di Isabella Isman.
5: I borghi, anche quelli molisani, sono una meta che attrae tanti turisti in quest'estate 2026. Nei piccoli comuni e nelle aree interne non arrivano soltanto più ospiti, ma viaggiatori che restano più giorni e spendono di più. Sono questi i dati che emergono dalle analisi di oltre 7.300 prenotazioni di un'azienda che supporta i proprietari di case e vacanze nei borghi. Secondo i dati, la durata media di un soggiorno è è salita a 3,44 giorni contro i 2,35 dello stesso periodo dell'anno precedente, con una crescita del più 46%. La spesa media per prenotazione è passata da 269 a 469 euro, pari a un più 74%, spinta dalle permanenze più lunghe e da un'offerta ricettiva di qualità più alta. Ogni prenotazione arriva a valere così quasi tre quarti in più rispetto a un anno fa e lascia altrettanto sul territorio. Le regioni a maggior aumento di occupazione registrate dalla piattaforma per l'estate 2026 sono, nell'ordine, Molise, quella che cresce di più, Basilicata, Sicilia, Emilia-Romagna e Abruzzo.
2: Musica, Jovanotti potrebbe presto tornare in Puglia col suo tour.
0: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo. Tipo che
2: la data potrebbe essere l'8 settembre, dopo l'annullamento del concerto in programma stasera nell'area dell'ex cartiera di Barletta per sospetta presenza di amianto. L'organizzazione ha comunicato di aver individuato uno spazio con le caratteristiche necessarie per ospitare l'evento. Non si conoscono ancora la città e la nuova location. L'ufficializzazione forse mercoledì. E intanto, per chi non potesse partecipare, giovedì saranno rese note le modalità per chiedere il rimborso dei biglietti. La linea torna a Radio 1 Musica, prossimo GR alle 23. Un buon ascolto.
1: Radio 1 Musica.

Ecco qua, finisce così e siamo così invece ripartiti per quel che riguarda Radio 1 Musica per la sera di questo lunedì 17 agosto. No, sapete, dopo questo passaggio è finito anche la metà passata, la prima metà di agosto, per cui passato il Ferragosto, devo ancora cercare di capire esattamente dove siamo, cosa siamo, chi siamo, dove soprattutto vorremmo andare. Sono le 22:10:05. Quello che sappiamo è che, insomma, più o meno i nostri nomi: Stefano Catini alla parte tecnica e Claudio De Tommasi con voi. E loro erano gli Skunk Anansie con un brano bello energico del 2012, un album che si intitolava Black Traffic, che insomma già dalle prime parole, già dalle prime frasi del testo di questa canzone la mette subito in chiaro. I believed in you, well, I was wrong. Io credevo in te, beh, ero completamente fuori fase, avevo sbagliato tutto. Rimaniamo intorno a un rock ma di diverso sapore. Post-punk sono uno dei gruppi più celebrati di quello che è stato il suono inglese, soprattutto all'inizio del 2000. Non a caso il loro album, il primo album, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, ovvero qualsiasi cosa la gente dica che io sono, in realtà non lo sono. Nel 2006 è stato l'album di debutto più venduto nella storia della musica britannica. Quando parlo di album di quei tempi, 2006, parlo ovviamente di una qualcosa tra il vinile e il CD, e poi di lì in lì, tutta una serie di successi sono davvero significativi. Li ho visti dal vivo ormai credo 3 anni fa, quando nel loro ultimo tour. È un po' di tempo che non si fanno sentire, ma loro, Arctic Monkeys, sono sempre loro. Questa è Snap Out of It.

Matisi proprio lì a Sheffield, quindi in nord dell'Inghilterra, che hanno poi portato il loro suono in altri territori molto più complicati, forse anche fin troppo sofisticati per certi versi, in attesa di loro nuove produzioni. Torniamo in Italia, torniamo ai tempi, a questi tempi, con un duo napoletano che ha appena pubblicato un nuovo disco che si chiama People of the Moon. Suonano tantissimo in Italia, ma non soltanto in Italia, avendo partecipato ai principali festival europei con un tour che continua a girare. In questo caso loro sono Massimo Dilema e Lucio Aquilina, ovvero i New Genea, in questo singolo che è uno dei brani più rappresentativi dell'intero nuovo progetto. È davvero un manifesto di quello che è il loro suono, un suono che è molto groovy, è molto funk, dal sapore però funk un po' anni 80, e con melodie luminose immediatamente recepibili. Si chiamano New Genea, questa è Carré.

partenopeo e non riesco a non dirlo, però non lo dico, resisto. Alle 22:18, anzi 19 in questo istante, questa è Radio 1 Musica con Claudio Tommasi. Andremo avanti con la musica cercando di limitare al massimo le parole, perché di musica c'è sempre bisogno. Inutile stare a invitare personaggi altissimi che di musica e dell'importanza, dell'assoluta specificità, ma anche davvero vibrazione emozionale che la musica rappresenta, hanno parlato. Stiamo parlando di filosofi, di fisici, di appassionati vari. Allora, alle 22:20, passate da qualche secondo, noi adesso se ne andiamo nel 2001. Dunque, allora, immaginate la scena: una nuova band, siamo a New York, la notte, insomma, non esattamente tranquilla, un gran mal di testa la mattina. Fabrizio Moretti, di evidenti origini italiane, era il batterista di questa band e si svegliò a casa del cantante. Il cantante

Tante si chiama Julian Casablanca, anche lui, insomma, dai suoni familiari, e con un mal di testa terrificante, ma di quelli proprio che spaccano in due la fronte e qualsiasi altra cosa attorno al cervello. E, però sente una melodia perché lui, il cantante, stava a casa, ovviamente era a casa sua, e stava in bagno e cantava una melodia che lui, il batterista, sentendo cantare il suo cantante, rimase affascinato da questa melodia. Non era ancora un brano, lo è diventato poco dopo, si chiama Someday, e la storia è quella degli Strokes.

Però si chiamano The Strokes, questo era il suono della New York degli inizi degli anni 2000. Tra l'altro gli Strokes sono una delle band più importanti del nuovo suono americano, del nuovo rock americano, proprio a partire da quegli anni a seguire. Miliardi, ma miliardi di ascolti in tutto il mondo su quelli che sono ovviamente i social musicali, arriveranno anche in Italia, torneranno anche in Italia, già sono finiti i biglietti credo per il loro unico concerto, credo che sia intorno ad ottobre, ma non voglio sbilanciarmi più di tanto a Bologna. Dal 2001, se ne andiamo invece indietro nel tempo, ancora 1988 in Scozia, precisamente a Glasgow, con una band che non è stata molto fortunata, ma che ha avuto comunque la fortuna di azzeccare un grande brano che nella fine degli anni 80 ha avuto un grande successo. Era una specie di soul funk un po' parlato, un po' recitato, con un testo abbastanza significativo, perché a un certo punto dice: io sono l'Hallelujah Man, quello che spezza tutte le regole, io sono il re dei pazzi. Ed era un'espressione di ribelle, anche abbastanza di ribellione, anche abbastanza oscura, con un tono quasi beffardo. Sì, chiamavano Love and Money, era il 1988 e questo era appunto Hallelujah Man. On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

Insomma, 1988 dalla Scozia, da Glasgow, con la precisione, per la precisione, alle 22:29 in questo istante, con Radio 1 Musica qui per questa sera di questo lunedì 17 agosto. Sì, è passato anche Ferragosto. Che avete fatto a Ferragosto? Che farete a Natale? E via dicendo. Una canzone che arriva dal presente, è una collaborazione tra Emma Marrone e Fabri Fibra, con un titolo che è una provocazione ed è un gioco di parole, perché si chiama Antidroga, ma in realtà con l'anti e con la droga non c'entra niente, perché si parla di amore, si parla di una metafora che parla dell'agitazione dell'amore e della persona amata, ma anche di un rifugio sicuro da cui non ci si vuole liberare, anche perché fuori, magari è proprio lì fuori che c'è il pericolo. Antidroga sono loro, Emma Marrone e Fabri Fibra.

Canzone d'amore per Emma e Fabri Fibra, questa loro antidroga. Sì, siete nel bel mezzo della musica di Radio 1, Radio 1 Musica, con tutto quello che ne deriva. Andremo avanti con la musica fino all'appuntamento delle 23 con il GR1, ma poi ancora musica per quel che riguarda la notte di Radio 1, ma c'è ancora tempo. C'è ancora tempo e soprattutto c'è tempo per ascoltare un grande successo, come si potrebbe dire di questi tempi, del 2000, di una grande star come Robbie Williams, una star che non ha avuto una vita facilissima e che lui ha molto spesso raccontato, e con un'onestà quasi disarmante, cioè proprio di tutti i suoi problemi, dei problemi avuti, di un successo travolgente quando ancora era giovanissimo con i Take That, con quello che è stato poi la sua avventura da solista, ancora più di successo se fosse stato possibile. Comunque, ancora una volta, una canzone d'amore e della ricerca di questo amore. La canzone, come dicevamo, è del 2000, e Sing When You're Winning, ovvero canta quando stai vincendo. No, forse non capisco, non lo so, lasciamo stare ogni commento, ma continuiamo invece a cercare di spiegare una canzone che dice questo sostanzialmente, cioè nonostante uno si ritrovi in relazioni multiple, come è successo evidentemente a Robbie Williams, e all'onestà con cui racconta la sua vita, nonostante tutto quello che ha attraversato nella sua vita, stiamo parlando ancora del 2000, lui ancora non ha trovato quello che lui chiama a love supreme, un amore supremo. Si chiama Supreme ed è proprio lui, Robbie Williams.

non l'ha trovato, almeno nel 2000 non l'ha trovato questo amore supremo, ma erano tempi molto complessi per Robbie Williams, e sto parlando appunto di lui, di questo Supreme, del suo cantante Robbie Williams, di quei tempi al centro di un'intensa indagine da parte della stampa inglese sulla sua vita privata da un punto di vista sentimentale, ma non soltanto, insomma, perché davvero lui ne ha passate di tutti i colori, se le andate anche a cercare. Però da un punto di vista sentimentale si era appena lasciato con Nicole Appleton, che era una cantante di un gruppo inglese di quei tempi molto famoso, un gruppo femminile come le Old Saints. Nel frattempo lei lo lasciava, ma si sposava con Liam Gallagher, il cantante degli Oasis, ma lui non si perdeva d'animo perché aveva una relazione con la superstar, l'attrice australiana Nicole Kidman, con una modella neozelandese Rachel Hunter, per poi finire per sposare Aida Field nell'agosto del 2010. Chi ha avuto una vita come quella di Robbie Williams non è una vita facile, ve lo assicuro. 22:40, questa è Radio 1 Musica, e lei è invece una ragazza, non più tanto ragazza, ma comunque nel pieno della sua attività e nel pieno del suo successo, e questo è stato un po' l'inizio del suo grande successo. Wrecking Ball, Miley Cyrus.

E allora lei è Miley Cyrus e questo è stato l'inizio del suo grande successo, anche lei è uscita da quella grande officina di talenti che è stata la Disney con questa canzone che, alla quale lei, nonostante insomma sia stato davvero l'inizio del suo grande successo con un video di una forza travolgente, lei a quei tempi con i capelli cortissimi e di una forza davvero impressionante, e non ha avuto assolutamente parte nella creazione di questa canzone, eppure racconta molto di lei, anche dei problemi che stava avendo di quei tempi. Lei è una di quelle con le relazioni sentimentali molto tormentate e molto complesse, ad esempio con quello che è stato il suo plurimarito, nel senso si sono sposati più una volta, Liam Hemsworth. Proprio di questi tempi lei aveva avuto problemi nella relazione con Liam Hemsworth, fratello di Chris, quello che fa poi Thor nei Vendicatori, e loro hanno cominciato a vedersi nel 2010. Sto facendo un sacco di gossip in questa serata di questo lunedì 17 agosto, ma a volte succede. Insomma, nel 2010 poi hanno fatto un film insieme, The Last Song, poi si sono praticamente fidanzati nel 2012, per lasciarsi nel 2013, un mese dopo l'uscita di questa canzone, per poi riprendersi e risposarsi, quindi rilasciarsi di nuovo qualche anno dopo. Che fatica, Miley, una grandissima fatica. Meglio così per lei, o forse no, ma forse meglio così per loro, una canzone di diverso tipo, di diversa direzione, anche se si parla, come sempre, d'amore. Elisa, insieme a Giuliano Sangiorgi, questa Ti vorrei sollevare.

Sicuramente diversa la storia raccontata da questa canzone, quella canzone che è interpretata da due grandissimi voci della musica italiana come Elisa e come Giuliano Sangiorgi, racconta anche una bellissima melodia. Ti vorrei sollevare. Allora, a proposito di grandi voci, lei è stata riconosciuta come il più grande nuovo talento, come la migliore artista esordiente nel 2026 da quello che è insomma il premio più importante della musica americana, ovvero il Grammy Award. Ma non le è bastato questo, ha pubblicato due album in studio, perché lei era già stata premiata da quello che è il più importante riconoscimento della musica inglese, ovvero 4 Brit Awards. Ma il tutto non le è bastato, continua per la sua strada di grande successo, ormai è lanciata davvero verso le posizioni più alte delle classifiche già raggiunte. Si chiama Olivia Dean e il suo nuovo singolo, il suo ultimo singolo, è questo, Baby Steps.

La sua voce, quella di Olivia Dean, per questo Baby Steps, quando siamo praticamente giunti quasi alla fine di questo nostro appuntamento con la musica. Appuntamento con la musica che tornerà domani, per quel che mi riguarda, Claudio De Tommasi, e ringraziamo già Stefano Catini che ci ha accompagnato per la parte tecnica. Tornerà domani alle 21 e dalle 21 alle 23 altra grande musica qui a Radio 1 per Radio 1 Musica. Sono le 22:53, passate da una manciata di secondi. Siamo per chiudere, chiudiamo con un altro grande della musica italiana, colui che più di tutti tra i grandi artisti italiani ha collaborato con leggende assolute della musica planetaria. Faccio dei nomi: Miles Davis, Sting, mettiamoci anche John Lee Hooker, Sheryl Crow, Dolores O'Riordan, Eric Clapton, Tom Jones, B.B. King, Solomon Burke, Brian May, Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli. Questo soltanto per una parte della sua carriera, una parte della sua carriera che era stata anche raccolta in un album che si chiama Zoo & Co, ovvero tutte le grandi collaborazioni di Zucchero per quel che riguarda la sua grande carriera. In questo caso non li ho nominati, ma ci sono, e sono in questo brano. Ci sono Macy Gray, grandissima voce dall'impianto graffiato, è davvero toccante per quel che riguarda le anime più sensibili, ed uno dei più grandi chitarristi mai esistiti nella storia recente della musica. Sto parlando di Jeff Beck. Quindi Macy Gray, Jeff Beck e Zucchero per questo Like the Sun. Yeah.

Zucchero, appunto, Zucchero con Mais Gray, la voce e la chitarra di Jeff Beck per questa versione inglese di un suo grande successo, si chiamava Camminerò. Chiudiamo questa sequenza musicale, siamo partiti dalle 21 con la presenza di un altro grandissimo della musica. Questa canzone, forse il suo più grande successo, uscì però postumo, scritto da lui stesso, Otis Redding e Steve Cropper, era il 1968 la data ufficiale di questo suo grande successo, che era Sitting on the Dock of the Bay, che è davvero immortale e che ha continuato a suonare ovunque e continuerà a farlo. Claudio De Tommasi e Stefano Catini vi danno appuntamento magari domani, pronti per voi con altra grande musica per Radio 1 Musica. Vi lasciamo alla GR1 subito dopo Otis Redding e poi ancora tanta musica qui a Radio 1. A domani e buonanotte.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. Medio Oriente in primo piano, il disarmo di Hamas come condizione per lasciare Gaza. Netanyahu chiede la consegna delle armi alla forza internazionale, solo dopo potranno cominciare ricostruzione e ritiro israeliano. Posizione condivisa da Washington. Jared Kushner, dopo aver incontrato anche i miliziani, parla di colloqui cordiali ma avverte: ora servono fatti concreti. L'inviato di Trump apre anche sul fronte iraniano, contatti con Teheran più intensi che mai, ma per un accordo i tempi ancora non sono maturi. In Italia con la cronaca, il caso Ranucci. Walter Lavitola avrebbe avvertito il conduttore di Report del rischio attentato prima di decidere lui stesso di organizzarne uno a scopo dimostrativo. A ricostruire la vicenda il suo difensore Arturo Cola, dopo il colloquio con l'imprenditore nel carcere romano di Rebibbia. Le sue parole:
3: vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci.
4: C'è stato un incontro del 7 settembre nel corso del quale probabilmente la Vitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati.
3: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa non importante, l'avesse affrontata con superficialità.
2: Il femminicidio in provincia di Venezia. Tania Terrin, 39 anni, è stata soffocata in casa dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è impiccato. La donna lo aveva denunciato dopo precedenti aggressioni. A giugno era stato ammonito dal questore. La madre della vittima riferisce di aver segnalato le violenze diverse volte ai carabinieri. Ed è in carcere a Bari, in attesa della convalida del fermo, il compagno di Ornella Forastefano, la 46enne morta dopo essere stata lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce. La donna aveva profonde ferite. L'uomo sospettato dell'omicidio è stato fermato ieri sera nel capoluogo pugliese dai carabinieri. Apprensione per le condizioni di salute del calciatore del Cagliari Trepi, che ha rischiato di morire annegato. Il servizio è di Vincenzo Di Monte.
5: Yael Trepi resta ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Il giovane attaccante del Cagliari Calcio è stato indotto al coma farmacologico dal personale medico affinché possa reagire senza sofferenze alle cure necessarie per i gravi sintomi di annegamento manifestati, con un ingente quantitativo d'acqua nei polmoni rilevato dall'attacco toracica. Il 21enne francese è rimasto coinvolto in un incidente in piscina durante una festa privata a Porto Cervo. Ritrovatosi in difficoltà nella parte più profonda della vasca, è stato soccorso dai presenti e subito dopo dal 118, prima di essere ritrasportato intubato all'ospedale sassarese. Aggiornamenti sulle condizioni di Trepi saranno rilasciati dal personale medico del Santissima Annunziata dopo aver preventivamente informato il Cagliari Calcio, che attraverso una nota sul proprio sito ufficiale ha invitato al massimo rispetto della privacy, riservando il proprio pensiero al ragazzo e alla famiglia. E di Famiglia Rossoblù ha scritto il presidente Tommaso Giulini, con il gruppo che prega per riabbracciare presto il compagno. Trepi è maturato calcisticamente nel Cagliari, dove ha completato la formazione nella primavera di Fabio Pisacane, prima di essere lanciato in prima squadra dallo stesso allenatore nella passata stagione.
2: E siamo ai mercati finanziari. Milano chiude praticamente invariata, ma è l'unica tra le principali borse europee a restare in territorio positivo. Il FTSE MIB guadagna lo 0,01%. Sul fronte energetico, nel giorno della scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, il petrolio resta sotto osservazione, WTI poco sopra gli $82, Brent vicino agli 89. E si apre uno spiraglio per la vendita a Unicredit della quota del governo tedesco in Commerzbank, un'ipotesi che porterebbe il gruppo italiano al 60% del capitale del colosso bancario di Berlino.
6: La Germania sarebbe disposta a vendere a Unicredit la quota residua del 12,7% detenuta dallo Stato in Commerzbank, a condizione che i vertici dei due istituti raggiungano un accordo su una strategia comune. Lo riferisce Bloomberg. Il governo tedesco non ha commentato. Una scelta concreta che arriverebbe dopo le prime aperture del cancelliere Merz, registrati all'indomani della chiusura dell'offerta di pubblico scambio, che ai primi di luglio ha consentito al gruppo guidato da Orcel di raggiungere quasi il 50% di Commerz. Altro nodo è il prezzo. La quota in mano al gabinetto federale vale ben oltre 5 miliardi. Se quella quota passasse a Unicredit, la partecipazione dell'istituto salirebbe a oltre il 60% del capitale, un'operazione gradita anche alla banca Banca Centrale Europea, l'analista Davide Biocchi.
0: Il governo tedesco sembra essere diventato più morbido. La Germania sta attraversando un momento difficile per la sua produzione industriale e un nuovo gigante bancario potrebbe aiutare a finanziare e far ripartire le industrie nazionali.
6: Gelsomina Testa, GR1.
2: 23:05, il prossimo GR1 a mezzanotte, la linea torna alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Una notte con isolati temporali per l'area del Basso Tirreno, sulle coste come sulle isole Pontine ed Eolie. Cielo per lo più sgombro sul resto del paese. Domani, martedì 18 agosto, inizio di giornata a rischio di temporali per le coste del Basso Tirreno e per la Sicilia, con eventi che si estenderanno poi, nelle ore calde, alle zone interne del meridione peninsulare e di parte del centro. Verso sera, generale miglioramento. Al nord tempo più stabile, pur con qualche annuvolamento sui monti di nord-est nelle ore calde e isolati temporali associati a queste nubi. Temperature attese in diminuzione al sud e in rinnovato ma limitato aumento al centro-nord. Venti sostenuti tra le isole maggiori, scarsi sul resto del paese, ma con raffiche possibili in occasione dei temporali e moto ondoso dei mari accentuato sui bacini esposti a occidente. Scarso tra Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Pressing statunitense sul piano per Gaza. Netanyahu gela Kushner al ritiro israeliano solo col disarmo di Hamas. Trump minaccia l'Oman: se si intromette su Hormuz, bombardiamo senza pietà. Caso Ranucci, il legale di La Vitola, è pentito per aver messo nei guai quello che considera un fratello. La presidente della commissione antimafia: ridimensionare la scorta al conduttore. Scontro sugli stipendi di Report. Campo Nogara, Venezia, 43enne, uccide la ex e si toglie la vita impiccandosi. Ad aprile aveva già tentato di strangolarla. Era stato ammonito dal questore. Furto d'arte a Messina, trovato un furgone sospetto, forse utilizzato per la fuga, caccia al basista. Al setaccio l'attività dei custodi e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Dopo il grande caldo è allerta temporali. In 7 regioni 2 morti per i fulmini in 24 ore, ma le temperature restano elevate con punte fino a 35-36 gradi. È dedicata ad Elton John, la mostra più visitata dell'estate a Parigi. Bellezza fragile, questo è il titolo, celebra 30 anni di passione per la fotografia della pop star britannica. Calcio Coppa Italia, fattore campo decisivo, approdano ai 16esimi di finale le squadre di casa: Pisa, Sassuolo, Cremonese e Palermo. Un unico gol esterno lo segna l'Empoli nel derby toscano all'ombra della torre. Buonasera da Francesca Giannini. Medio Oriente in primo piano con i colloqui a Gerusalemme dell'inviato americano Jared Kushner con il premier Netanyahu per rilanciare il piano di pace per Gaza. Il nodo principale resta la consegna delle armi di Hamas. Kushner è ottimista, potrebbe concludersi entro 30 giorni, ma Netanyahu vuole un disarmo completo prima di fare qualsiasi concessione. Il corrispondente.
3: È durato 4 ore, faccia a faccia tra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu qui a Gerusalemme. Secondo il comunicato ufficiale sono stati creati 2 gruppi di lavoro, uno sul disarmo di Hamas e uno sui problemi igienico-sanitari della striscia di Gaza. Secondo indiscrezioni filtrate però sui media, Netanyahu avrebbe respinto la richiesta di Kushner di procedere con il piano di cessate il fuoco a Gaza. L'inviato americano avrebbe anche chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli al piano della Casa Bianca, una roadmap che Netanyahu aveva già bocciato all'inizio del mese. Gli Stati Uniti, d'altra parte, avrebbero dato l'ok a Israele per attacchi mirati contro terroristi nella striscia di Gaza. Per procedere con il piano di Donald Trump, secondo Netanyahu, è necessario che Hamas consegni prima le armi. Il premier avrebbe anche sottolineato che in piena campagna elettorale è problematico far avanzare l'iniziativa americana e comunque ha chiarito che Israele non farà nulla che possa spianare la strada ad uno Stato palestinese. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Dagli Stati Uniti il presidente Trump torna sul memorandum con l'Iran e rilancia l'idea di annettere lo stretto di Hormuz. Il corrispondente.
4: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
5: Siamo lì per un motivo. L'Iran non può avere l'arma atomica. Così Trump torna sugli obiettivi della guerra alla Repubblica Islamica nelle ore in cui scade la tregua, firmata 2 mesi fa. L'intesa preliminare del 17 giugno prevedeva sospensione delle ostilità per 60 giorni tra Washington e Teheran, apertura immediata dello stretto di Hormuz, avvio del negoziato sul nucleare. Un accordo definitivo ancora non c'è e il presidente americano in un'intervista a Fox News anzi afferma gli iraniani dovrebbero alzare bandiera bianca. Allo stesso tempo minaccia l'Oman: lo bombarderemo senza pietà se si mette in mezzo. Avvertimento al paese che è sull'altra sponda dello stretto di Hormuz rispetto all'Iran e che sarebbe al centro di un negoziato parallelo con Teheran per il controllo di questo braccio di mare cruciale per petrolio e gas. Quindi Trump esorta Israele a non attaccare più Gaza, visto che Hamas, dice, ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro con l'inviato americano Kushner ieri in Egitto. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: La guerra in Ucraina, continuano gli attacchi incrociati, mentre Mosca starebbe organizzando nuove basi per il lancio di droni.
6: L'allarme lo lancia il quotidiano britannico Telegraph, citando documenti riservati e immagini satellitari. I russi hanno impiantato 10 nuove basi per il lancio di droni al confine con l'Ucraina e con la Bielorussia, per un totale di quasi 60 rampe di decollo. La novità preoccupante è che da qui potrebbero partire i droni ultimo modello con motore a reazione, capaci di volare per 1000 chilometri, dunque arrivando a colpire in territorio NATO fino a Varsavia. Intanto non si fermano gli attacchi aerei reciproci tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno messo a segno un massiccio raid con missili e droni nelle regioni di Bielgorod, Astrakhan e Bryansk, con un bilancio di 6 vittime. I russi continuano a bombardare i porti ucraini sul Mar Nero, colpite 2 navi cargo e strutture portuali tra Odessa, Mykolaiv e Izmail, alla foce del Danubio, vicino al confine con la Romania. Uno dei missili russi, passato oltre Odessa, è andato a schiantarsi nel territorio della Moldova. Francesco Mincone, GR1.
2: E in Russia intanto ha confermata l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina. La Corte Suprema ha infatti respinto il ricorso presentato dal partito. Un giudice della regione di Pskov inoltre ha condannato il vicepresidente a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo. Migranti, questione in sospeso tra Italia e Germania, lavoriamo in stretta collaborazione, afferma il governo di Berlino, che però sarebbe pronto ad espellere verso l'Italia una ragazza somala approdata nel nostro paese. La corrispondente.
0: Per ora non abbiamo ricevuto nessuna indicazione dal Ministero degli Interni tedesco che qualcosa sia cambiato. Secondo l'ultima comunicazione, Faduma deve farsi trovare pronta mercoledì per procedere all'espulsione. Stefan Reichel è il presidente dell'associazione Matteo, che si prende cura di una giovane somala, il cui caso ha riacceso i riflettori sui possibili respingimenti dalla Germania. La 22enne ha attraversato il Mediterraneo per approdare in Italia e raggiungere poi i familiari dall'altra parte delle Alpi. Interpellato, il Ministero degli Interni tedesco ribadisce di non volersi esprimere sui singoli casi, ma, aggiunge una portavoce, Germania e Italia lavorano in stretta collaborazione e con reciproca fiducia sulle politiche sui migranti. Berlino sembra quindi voler gettare acqua sul fuoco dopo che il Viminale ha fatto sapere di voler stoppare i respingimenti di migranti da parte della Repubblica Federale e chiedendo compensazioni per quelli arrivati in Italia con le imbarcazioni delle ONG tedesche. In questi giorni la Germania aveva programmato 3 espulsioni verso l'Italia, compresa la ragazza somala. Su tutto questo, lo scambio con Roma è costante e l'unica considerazione che filtra Berlino. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: A Ceuta, oltre un centinaio di migranti accampati sulla spiaggia hanno iniziato uno sciopero della fame. Con cartelli e striscioni, i migranti chiedono asilo in Spagna e affermano che proseguiranno la protesta fino a quando non saranno trasferiti. La ministra spagnola dell'inclusione, sicurezza sociale e migrazione ha intanto annunciato il dispiegamento nell'esclave spagnola di strutture straordinarie e temporanee di assistenza umanitaria in 4 diverse aree della città autonoma. Caso Ranucci, siamo così alla cronaca. Walter Lavitola avvertì il giornalista del rischio di un attentato, poi ne organizzò uno a scopo dimostrativo, lo riferisce il suo legale dopo l'incontro nel carcere di Rebibbia.
7: È molto affranto, vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a 2 persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
8: A parlare è Arturo Cola, l'avvocato di Walter Lavitola, che riferisce che il suo assistito è pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti poco credibili, ovvero la natura del movente e le modalità dell'attentato, che Lavitola ribadisce di aver ideato da solo senza coinvolgere Ranucci.
7: Il dottor Lavitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato.
8: L'anchorman di Report fu tuttavia messo in guardia dall'amico imprenditore su minacce contro di lui, ma pare che non prese sul serio le sue parole.
7: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor Lavitola.
8: Quanto alle modalità dell'attentato, l'ex ristoratore di Monteverde ripete che non doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione del conduttore. I 4 esecutori materiali sono intanto pronti a dare la propria versione dei fatti. Claudio Vigolo, GR1.
2: Sul caso interviene anche la presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, che dopo l'attentato aveva chiesto di rafforzare la protezione per Ranucci. Alla luce di quanto emerso, dice, ora non ci sono più motivi per mantenerla ad un livello così elevato. Colosimo ricorda di essere stata tra le prime a sollecitare l'aumento della tutela. Al caso Ranucci si aggiunge quello sui compensi degli inviati di Report dopo la pubblicazione delle cifre da parte del Tempo, dati contestati dalla redazione sui quali si apre anche il confronto tra i partiti.
9: Ad annunciare un'interrogazione sui compensi dei giornalisti di Report, Fratelli d'Italia, che con la maggioranza incalza Siegfried Ranucci chiedendo chiarimenti. Forza Italia rilancia le domande che gli avrebbe voluto rivolgere in commissione di vigilanza RAI sui suoi rapporti con la Vitola. Per l'ex presidente della commissione Barbara Floridia, 5 Stelle, la pubblicazione dei costi di Report è un atto di grave violazione della riservatezza e AWS parla di un'operazione politica pianificata a tavolino dalla destra per delegittimare il programma di giornalismo investigativo. Sul fronte immigrazione, il partito della Premier rivendica la fermezza dell'Italia. Elisabetta Gardini.
10: Nel 2026 calano gli sbarchi e aumentano rimpatri ed espulsioni. I dati confermano l'impegno del governo Meloni nella lotta all'immigrazione clandestina.
9: Linea condivisa dalla Lega e su un possibile ripristino di Schengen con la Spagna, il ministro degli esteri Antonio Tajani precisa: stiamo valutando, la situazione a Ceuta è ancora preoccupante. Per rincorrere Vannacci, Giorgia Meloni ha aperto crisi diplomatiche in Europa e adesso ha problemi anche con la Germania, replicano le opposizioni che accusano la Premier parla di tutto che dei problemi dell'Italia. Dal PD Arturo Scotto.
11: Il governo italiano, anziché alzare muri in Europa, convochi immediatamente un tavolo per i salari, perché a settembre sarà difficile persino comprare libri di scuola.
9: Filippo Misano, GR1.
2: E torniamo alla cronaca. Femminicidio in Veneto. Un 43enne ha ucciso l'ex compagna e poi si è tolto la vita. L'uomo era già stato ammonito dal questore per una aggressione.
12: L'allarme è scattato solo la sera di domenica 16, quando la madre della donna, non riuscendo a farsi aprire la porta di casa della figlia a Campo Nogara, in provincia di Venezia, ha chiamato i carabinieri, che entrati hanno scoperto il corpo senza vita di Tania Terrin, 39 anni, impiegata in un'officina. Era stata soffocata. Poco dopo, nella vicina Dolo, è stato ritrovato Dino Keber, 43enne meccanico, ex compagno di Tania. Si era impiccato nel garage della sua casa, dove riparava motori. È il tragico epilogo di una vicenda che già ad aprile aveva mostrato il primo preoccupante segnale. Tania Terrin aveva infatti denunciato un tentativo di strangolamento da parte dell'uomo. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei suoi confronti. Una vicina di Tania
13: ci aveva detto: attenzione a questa persona, se suona non apritegli. L'ultima volta che le ho chiesto come andava mi ha detto che si era tutto tranquillizzato.
12: Il ritorno alla tranquillità si è però rivelato solo una tragica illusione. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Un furgone sospetto e la caccia al possibile basista. Si stringono le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto al Museo di Messina.
14: Individuato in una zona isolata della città, senza impianti di videosorveglianza a riprenderlo, la polizia e i carabinieri hanno ritrovato il furgone che sarebbe stato usato dai ladri per portare via 4 capolavori di Antonello da Messina dopo il furto al museo regionale a Cascina. Le 3 tavole e la tavoletta sarebbero poi state caricate su un altro veicolo per la fuga lontano dagli occhi delle telecamere. La dinamica però resta ancora al vaglio degli inquirenti guidati dalla procura di Messina, che continuano ad analizzare le immagini girate nel museo la sera del furto a Ferragosto. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpinato, l'allarme si sarebbe attivato.
15: Funzionava tutto, è stato detto, e quindi ci affidiamo adesso alle forze di polizia per le indagini che sono in corso.
14: Gli inquirenti valutano possibili falle dal comportamento dei 4 custodi all'eventuale presenza di un basista. Da chiarire anche perché 2 delle opere siano state abbandonate all'esterno, ritrovate da un passante. Sotto la lente degli investigatori, le registrazioni della videosorveglianza dei giorni precedenti e le celle telefoniche della zona, si cerca un nome o un volto che abbia potuto preparare il piano. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha ferito con un colpo di pistola un 22enne al pronto soccorso di Prato. Il giovane, fermato dopo aver lanciato droga e cellulari nel carcere, avrebbe scagliato un estintore contro i poliziotti. L'agente ha sparato prima in aria e poi alla gamba, colpendolo di striscio. Giallo a Roma sulla morte di un 24enne trovato gravemente ferito nel quartiere di Tor Sapienza e deceduto poco dopo in ospedale.
16: E questo stava là per terra e niente, faceva una respirazione ma non si rianimava.
17: L'allarme lanciato da un amico, la corsa disperata in ambulanza verso l'ospedale, dove però i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. È morto poco dopo il suo arrivo al policlinico casilino Raymond Azosa Agheisi. Il ragazzo 24enne italiano con origini straniere, rimasto vittima di un'aggressione tra le case popolari di via Giorgio Morandi a Tor Sapienza. Fatale per lui una ferita all'addome che non gli ha lasciato scampo, forse causata da un colpo di arma da fuoco. Tra i condomini delle case popolari di via Morandi c'è chi racconta infatti di aver sentito un forte rumore proprio negli istanti in cui si colloca l'omicidio.
18: Io ho sentito tipo un botto che non credevo che era uno sparo.
17: La polizia sulle tracce dell'aggressore che si sarebbe dileguato subito dopo aver colpito a morte Raymond. Le indagini puntano a ricostruire dinamica e movente dell'omicidio. Al vaglio degli inquirenti anche l'ipotesi di un regolamento di conti legato al mondo della droga in una zona dove, come ci raccontano alcuni dei residenti di via Morandi, nel tempo si è fatto strada lo spaccio di stupefacenti.
18: Qui è diventato come il Bronx.
17: Tommaso Cherici, GR1.
2: Restano gravi le condizioni di L3P, l'attaccante del Cagliari ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Sarebbe finito nella zona più profonda e, non sapendo nuotare, si è trovato in difficoltà. Soccorso e intubato, è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Sassari. L'attacco ha rilevato una grande quantità di liquido nei polmoni. Ora è in terapia intensiva, in coma farmacologico. L'Etna non dà tregua e continua a condizionare i voli su Catania. La cenere limita ancora l'operatività dell'aeroporto, dove possono atterrare 10 aerei l'ora, mentre le partenze restano regolari. È l'ultimo capitolo di una settimana difficile, segnata da ritardi, cancellazioni, danni e disagi polmoni. Ora è in terapia intensiva, in coma farmacologico. L'Etna non dà tregua e continua a condizionare i voli su Catania. La cenere limita ancora l'operatività dell'aeroporto, dove possono atterrare 10 aerei l'ora, mentre le partenze restano regolari. È l'ultimo capitolo di una settimana difficile, segnata da ritardi, cancellazioni, danni e disagi.
19: Centinaia di voli dirottati dall'aeroporto.

0: Agosto ha subito un inaspettato arresto. Gli effetti di questi continui stop forzati si vedranno anche nel medio periodo. In mancanza di risposte immediate, a preoccupare gli imprenditori del settore turistico è anche il danno d'immagine dell'isola, che gli stranieri potrebbero etichettare come fragile e inaffidabile, preferendole così altre destinazioni.
1: Si stanno registrando ancora centinaia di cancellazioni di gente che non vuole mettersi in viaggio né per partire né per arrivare in Sicilia, perché preoccupati dei disagi che potrebbero subire oltre alle eventuali ulteriori cancellazioni.
0: Antonella Spinelli per il GR1.
2: Siamo allo sport calcio, terminata meno di un'ora fa l'ultima sfida del lunedì di Coppa Italia. Sentiamo com'è andata.
3: Festa a Palermo in una caldissima notte d'estate. I rosanero piegano il Lecce, squadra di Serie A, e approdano ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. 2-0 il punteggio, entrambe le reti nel primo tempo. Due derby hanno contraddistinto le altre tre partite del giorno. Quello toscano fra Pisa ed Empoli ha regalato incertezza e un sorriso finale ai padroni di casa, avanti ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Il derby dell'Emilia-Romagna ha visto invece il facile successo del Sassuolo sul Cesena. 3-0 e positivo debutto stagionale del neotecnico dei neroverdi Alberto Aquilani. Cremonese Sampdoria, giocata a Bolzano per l'indisponibilità dello stadio Zini di Cremona, è terminata con la vittoria dei Lombardi, allenati da Giampaolo, tecnico con due pregresse esperienze sulla panchina dei Liguri. 2-0 il punteggio. Giorgio Germanò, GR1.
2: Meteo, dopo una lunga ondata di gran caldo arriva il maltempo, allerta temporale in 7 regioni del centro-sud, 2 escursionisti sono morti in un giorno a causa dei fulmini sulle pendici dell'Etna e in Alto Adige. Restano però alte le temperature, le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
4: Rovesci e temporali sparsi lungo le coste di Campania, Basilicata e Calabria Tirreniche. In nottata precipitazioni temporalesche insisteranno anche sulle coste venete. Locali temporali su Triveneto, Emilia-Romagna, Liguria, regioni centro-meridionali e Sicilia. Più frequenti fino al tardo mattino sulle zone tirreniche meridionali e nel pomeriggio sui rilievi tra Lazio ed Abruzzo e sulla Sicilia sudorientale. Temperature massime elevate con punte fino a 35-36 gradi.
2: E nell'estate più calda di sempre, conseguenza dei cambiamenti climatici, sulle Alpi italiane scompare lo sci estivo.
5: Il Parco Nazionale dello Stelvio, in Alta Valtellina, 99 km di piste, la più alta quota 3.450 metri, è stato l'ultimo ad arrendersi a Ferragosto, fine anticipata della stagione sciistica. Le altissime temperature degli ultimi giorni hanno compromesso infatti la qualità e soprattutto la sicurezza dei suoi fragili ghiacciai. Prima dello Stelvio, a chiudere, erano stati il Plateau Rosat, poi Ponte di Legno Tonale e ancora le piste di Saas-Fee in Svizzera. Carlo Barbante, Istituto Scienze Polari del CNR e Università Ca' Foscari di Venezia.
6: Il riscaldamento globale sta impattando in maniera pesantissima su tutti i ghiacciai delle Alpi, che nel corso degli ultimi 3 anni hanno perso circa il 10% della loro massa. Il 2026 sarà sicuramente l'annus horribilis, come già stiamo vedendo, ma una valutazione l'avremo solo a fine settembre.
5: Per il futuro dobbiamo immaginare montagne senza ghiacciai?
6: Sì, ormai i modelli climatici più attendibili ci dicono che per fine secolo non avremo più ghiaccio alle quote più alte. Dobbiamo ripensare il modo in cui viviamo la montagna d'estate, ma anche d'inverno.
5: Eleonora Belviso, GR1.
2: E i cambiamenti climatici sono esplorati da un bestseller, Nero come il mare, il thriller letterario dell'australiana Charlotte McConaghy. È uno dei fenomeni editoriali internazionali del momento.
7: L'isola è il mondo, mondo minacciato da acqua, aria, fuoco, universo circoscritto e che per questo fa più paura. Nero come il mare è l'eco-thriller che dall'Australia conquista il pianeta di lettori e librai, una pagina dietro l'altra. È una riflessione sul nostro futuro, sull'amore, la perdita, la resilienza, insieme mystery romantico e dramma familiare.
8: The story of a father and his 3 children.
7: Un padre e 3 figli, una donna e tutti i loro segreti. È la storia di ciò che siamo disposti a fare per proteggere persone e luoghi che amiamo, racconta McConaghy.
8: How far we go for the people we love.
7: Un libro di storie d'amore. La selvaggia Shearwater, ispirata a un'isola reale tra Tasmania e Antartide e visitata dall'autrice in un viaggio di ricerca, è di una bellezza evocativa e struggente. pinguini.

0: Foche, scogliere, tempeste, emozioni e colori profondi come l'oceano legano passato a futuro. Quale futuro? Francesca Cosentino, GR1.
1: Musica, moda, celebrità e fotografia. È dedicata a Elton John, la mostra più visitata dell'estate a Parigi. La corrispondente.
2: Nell'offerta parigina delle mostre da visitare in questa canicolare estate, ce n'è una in particolare che ha registrato un successo di pubblico eccezionale. Migliaia di persone ogni giorno si mettono in fila nella Galleria Nazionale des Jeux de Paume, nei pressi dei Giardini delle Tuileries, per ripercorrere la storia dell'ultimo secolo, narrato nella rassegna Beauté Fragile, bellezza fragile, che celebra più di 30 anni di collezionismo e passione per la fotografia di Sir Elton John e di David Furnish.
3: And when you collect photography like we do,
4: quando sei un collezionista di fotografie come lo siamo noi, il tuo sguardo riconosce immediatamente quando c'è qualcosa di eccezionale davanti ai tuoi occhi. È un istinto.
2: Essenza del loro gusto che si coglie in ognuna delle 300 immagini proposte, parte delle oltre 7000 della loro raccolta personale, dove ogni cliché esprime forza e vulnerabilità. Non solo un viaggio, ma una scoperta che riannoda il nastro dagli anni 50 fino ad oggi, attraverso una selezione eccezionale di scatti realizzati dai più importanti fotografi al mondo, testimonianze uniche di umanità e destino. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Musica Geolier chiuderà il tour estivo il 25 agosto all'Aquila. Sul palco anche i brani dell'ultimo album Tutto è possibile. Il rapper napoletano ha collezionato pienoni negli stadi, da San Siro all'Olimpico di Roma e al Maradona di Napoli, dove sono già sold out anche le 6 date di giugno dell'anno prossimo, con oltre 300.000 spettatori. E intanto il suo album del 2024, dal titolo Dio lo sa, ha appena conquistato l'8° disco di platino. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, in regia Fabio Cardinali e Giovanni Leporale. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e buonanotte.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Mezzanotte, 23 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli segnalando un veicolo fermo tra Bivio A1, variante di Valico e Sasso Marconi, un veicolo fermo in galleria sulla prima corsia in direzione di Bologna. A1 Milano-Napoli per via di un veicolo fermo, questo veicolo fermo in direzione di Bologna, al momento si è formata una coda di 1 chilometro. Tangenziale di Napoli, anche qui c'è un incidente in galleria tra Capodimonte e Corso Malta in direzione dell'allacciamento Capodichino. Ora la viabilità ordinaria sulla statale 3 bis Tiberina, c'è una corsia chiusa per via di un veicolo in avaria 3 km prima di Monte Castrilli in direzione di Ravenna, e sulla statale 1 via Aurelia il traffico rallentato 2 km prima di area di servizio Braccagni, siamo in direzione dell'incrocio Ponte San Luigi allacciamento a 10-20 miglia. Questa era l'ultima informazione, buon viaggio da Rai Mobilità.
5: In collaborazione con il CIS.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, il ritiro di Israele da Gaza avverrà solo al completo disarmo di Hamas. Così il premier Netanyahu all'inviato americano Kushner, solo dopo la consegna delle armi dei miliziani palestinesi ad una forza internazionale partirà la ricostruzione nella striscia, e il presidente Trump invita Tel Aviv a non bombardare Gaza. Sul fronte iraniano, scaduto il memorandum d'intesa con Teheran per porre fine alla guerra, Trump riparla di uno stretto di Hormuz sotto sorveglianza americana. Poi si scaglia contro l'Oman, che sta negoziando con l'Iran un'intesa per la navigazione nello stretto. Se si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, le parole del numero uno della Casa Bianca. Ma il presidente turco Erdogan invita Trump a proseguire colloqui con l'Iran e allentare le tensioni in quell'area. Passiamo al conflitto russo-ucraino. In serata, attacco di Mosca sulla regione di Zaporizhzhia, 2 le vittime. Un drone poi si è schiantato in un campo di un territorio moldavo, secondo Kiev, russo. In Russia confermata dalla Corte Suprema l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina. Un giudice della regione di Pskov inoltre ha condannato il vicepresidente di Yabloko a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo. In Italia il caso Lavitola, si è detto pentito il faccendiere per ciò che è successo, lo fa tramite il suo avvocato e ribadisce di aver ideato l'attentato Ranucci, che definisce come un fratello, e sostiene di averlo messo in guardia già un mese prima. Chiesta la possibilità di integrare la precedente confessione, intanto è scontro sugli stipendi degli inviati di report pubblicati dal Tempo. La redazione contesta le cifre e le definisce false. È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che, per evitare la fuga di un detenuto dall'ospedale di Prato, gli ha sparato ad una gamba. Per la procura l'arrestato era manettato e non poteva fuggire. Per il sindacato Sappe aveva già ferito due agenti. Il maltempo in Italia al posto dell'afa, temporali e grandine hanno colpito diverse zone della penisola. Oggi allerta gialla per i temporali in 7 regioni. Sport, calcio, la Coppa Italia, passano ai sedicesimi il Sassuolo 3-0 con il Cesena, il Palermo 2-0 sul Lecce, la Cremonese 2-0 con la Sampdoria e il Pisa 4-3 sull'Empoli. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Rai 1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi in primo piano, il colloquio a Gerusalemme dell'inviato americano Kushner con il premier Netanyahu per rilanciare il piano di pace per Gaza. Il nodo principale resta la consegna delle armi di Hamas. Netanyahu vuole un disarmo completo prima di fare qualsiasi concessione. L'inviato di Trump apre anche sul fronte iraniano, contatti con Teheran più intensi che mai, ma per un accordo i tempi non sono ancora maturi. Mentre Trump minaccia l'Oman, se si intromette su Hormuz bombardiamo senza pietà il corrispondente.
3: È durato 4 ore faccia a faccia tra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu qui a Gerusalemme. Secondo il comunicato ufficiale sono stati creati 2 gruppi di lavoro, uno sul disarmo di Hamas e uno sui problemi igienico-sanitari della striscia di Gaza. Secondo indiscrezioni filtrate però sui media, Netanyahu avrebbe respinto la richiesta di Kushner di procedere con il piano di cessate il fuoco a Gaza. L'inviato americano avrebbe anche chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli al piano della Casa Bianca, una roadmap che Netanyahu aveva già bocciato all'inizio del mese. Gli Stati Uniti, d'altra parte, avrebbero dato l'ok a Israele per attacchi mirati contro terroristi nella striscia di Gaza. Per procedere con il piano di Donald Trump, secondo Netanyahu, è necessario che Hamas consegni prima le armi. Il premier avrebbe anche sottolineato che in piena campagna elettorale è problematico far avanzare l'iniziativa americana e comunque ha chiarito che Israele non farà nulla che possa spianare la strada ad uno Stato palestinese. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.